0: Guarda, cito lo stesso Vasco e dico: non te l'aspettavi, eh? Dove la trovate, ma ragazzi? Una trasmissione che ti grande, parte così.
1: Grande Vasco.
0: A sorpresa!
2: Così. In qualsiasi altro giorno della settimana abbiamo scelto di metterla di lunedì.
0: È questo il coraggio.
2: Così si fa.
0: Oh, coraggio di avere coraggio, come dicono gli ex Otago.
1: Esatto.
0: Ma bellissima.
3: Questa canzone,
0: ragazzi,
3: non è stata scelta sicuramente da Francesco Guarni.
1: Ma invece l'ho scelta io. La mia nuova me.
2: Okay. Oh, la mia nuova me.
0: A cui non piace il lunedì.
2: Esatto.
0: Ah, canzone clamorosa da un disco clamoroso. L'album è C'è chi dice no. Sono particolarmente affezionato a questo capitolo di Vasco perché è il disco che poi per la prima volta ho visto fare dal vivo. Cioè, mi spiego meglio. Lo ascoltavo già Vasco, ma ero troppo piccolo per andare a vedere il concerto all'epoca di Bollicine e Vado al Massimo e cosa succede. E quando è arrivato C'è chi dice no, invece
2: è iniziato a
0: indimenticabile la versione live di lunedì. Forse per questo è sempre quello il mistero, no? Ti piace tanto una canzone perché ti riapre una finestra sulla tua, in questo caso, adolescenza, o ti piace proprio perché ti piace? In questo caso per me per tutte e due.
2: Esatto, sì.
4: Oggi è lunedì, sono tornato da mezz'ora dal lavoro, ho indossato zoccoli, pantaloncini e maglietta, sono sceso in spiaggia, Vasco in sottofondo, adesso prenderò un chinotto e qui a Vietri sul Mare è ancora estate. Ciao e buona giornata a tutti da Giulio.
2: Non solo,
0: mamma mia, che relax in questa voce.
1: In un'altra giornata l'avrei velocizzato questo messaggio, invece l'ho lasciato alla velocità originale.
2: Ma è bello anche sentire quella lentezza, quella tranquillità sua nell'indossare gli zoccoli.
0: Io pensavo fosse l'infermiere.
2: No,
0: perché sai che
2: invece si va sulla spiaggia.
0: Sono tanti lavori per cui bisogna indossare gli zoccoli.
2: Secondo me quelli molto anni 80 con la fascettina bianca
1: di quel dottore famoso.
2: Di quel dottore lì, con lo zoccolo bello di legno.
0: Bello, non sapevo che non si usano più.
2: Non so se sono mai veramente tornati.
1: C'è stato un piccolo revival, secondo me, qualche anno fa. Però,
2: no.
0: Cioè, dici come immagine proprio, non come utilità.
1: No, in generale li vedevi in giro.
0: Li vedevi più in giro.
2: Però c'è quell'altro tedesco che faccia batte che comunque ancora lo ha superato.
0: Ah, è vero,
2: è una lotta fra tedeschi.
0: È un Francia-Germania. Perché c'è tedesco quello, il dottore che dicevate?
2: No,
0: il dottore... A me sembrava una più dottor Lemaire come andazzo, no?
2: No, penso proprio sia un bello Schulz, no?
0: Io pensavo Gibbo.
1: Quello delle pancere.
0: Ah, scusa, ho sbagliato parte del corpo.
2: Quanti dottori fanno scarpe?
0: No, è
2: vero. C'è il signor Martens, che anche lui è dottore.
0: Comunque, le dottor Martens erano delle scarpe ortopediche all'inizio, poi sono diventate punk rock
2: con la bouncing soul. L'altro non credo sia, non so se è dottore, ma è comunque tedesco, quello con la B, che adesso va tanto sia scoperto che coperto.
0: Senti, li abbiamo detti tutti questi dottori ormai, di anche il nome di questo, no?
2: Certo, Birkenstock. Birkenstock.
1: Sì, dai, basta parlare di scarpe, piedi e ciabatte, che poi Andrea Prevignano non ci ascolta.
0: Io volevo capire se possiamo parlare di Otto Brata.
1: Beh,
2: ho fatto il bagno. Ragazzi, Otto Brata in
1: ieri addirittura vedevo il telegiornale regionale, questo della Lombardia, e a un certo punto intervistavano dei signori che erano al mare di Milano, cioè all'idroscalo, tutti felici perché appunto erano lì a fare il bagno,
0: perché l'Otto Brata c'è anche qua, va bene,
2: c'è anche a Milano, c'è da tutte le parti.
5: Daniel

0: Summer Camp. Mia mamma gli zoccoli li usava tipo nunciaco contro di me e miei fratelli.
1: Dai, basta. Sì, ne abbiamo già parlato.
2: Tipo stellette.
3: Però possiamo tornare un attimo sul nunciaco? Perché guarda che secondo me tante delle nuove generazioni non sanno di cosa stiamo parlando.
2: Nunciaco, io ce l'avevo, ma con diciamo i bastoncini di gomma, perché se te lo tiri sulle spalle comunque
1: come
2: fa male.
1: Come si chiamava la tartaruga ninja che aveva i nunciaco?
2: Mannaggia.
1: Ce lo diranno adesso.
2: Cioè, nel senso, le conosco tutte e quattro, ma non so chi è Michelangelo, Raffaello, fratello Leonardo.
3: Ma sai quanti tamari del centro storico di Pinerolo avevano in un ciaco ancora prima che venissero concepite le tartarughe ninja? Cioè una cosa che io associo molto ai primi anni 80, al mondo delle giostre, oppure al mondo di carnevale, una festa che spesso è stata utilizzata soltanto per bullizzare e picchiare quelli più piccoli con le mazze, quelle sai di tipica da Flintstone, e anche con i nunciaco insomma.
2: Comunque azzarderei Leonardo,
1: adesso guardiamo,
4: provo. Ci sarà anche l'ottobrata, ma io a pranzo mi sono fatto la peperonata. La peperonata non guarda in faccia nessuno.
2: Cosa c'entra? Solo perché fa rima.
3: Non contrapponiamo cose tipo ottobrata e peperonata che possono tranquillamente convivere.
2: Sì.
3: Basta con questo mondo divisivo, insomma, che ci vuole tutti estremizzati,
1: polarizzati,
3: uno contro l'altro.
1: Polarizzati
3: e ne guadagnano solo i miliardari che hanno in mano Twitter e delle altre cose.
2: Però mi piace molto che lui l'ha detto solo per uno spirito. Una cosa così, la rima. Io mi immagino un poeta in questo momento o un paroliere che scrive ottobrata, cioè, dice con cosa li faccio fare
3: però tipo peperonata. Tipo anche la marmellata per esempio secondo me va bene durante tutto l'anno,
2: ma
3: cioè
2: certo.
3: Non è che va però incontro.
1: Ottobrata potrebbe essere una pietanza, una ricetta fatta con tutti i prodotti che la natura offre ad ottobre, ad esempio la zucca, le castagne,
3: certo,
1: i funghi, quelle robe.
3: Sì, i grandi assenti cacchi che in genere vanno
1: stanno
3: di
1: arrivando, stanno arrivando,
2: adesso,
1: stanno arrivando.
2: Zuppa,
1: sì,
2: okay.
1: Sì,
2: ottobrata.
3: Bella zuppa di cacchi.
2: Ma c'è anche quella roba lì all'inghianata che fa rima con ottobrata.
5: Giornata un po' uggiosa qua a Treviso, un po' come il mio umore oggi, quindi dai ragazzi, mettetecela tutta per farmi un po' stare.
3: Ce la mettiamo tutta, sì. Quando pensavate che la quota rock di Summer Camp si fosse già esaurita con il primo disco di Vasco, no ragazzi, ne abbiamo ancora. Sarebbe contentissimo Vasco perché sono i suoi eroi, ragazzi, ancora sul pezzo dal nuovo disco dei Rolling Stones, forse la più bella, raga, mi diverte da morire. Mr. Charm.

0: È uscito l'album, questa me la sono cantata per tutto il weekend. Che, guarda, do anche un suggerimento a Francesco per un ipotetico futuro filotto.
1: Ok.
0: Mr. Charm con Charmless Man dei,
1: certo,
0: dei Blur.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: i Blur parlano di un uomo che non ha charm.
1: Sì, e invece loro.
0: Questo è proprio, insomma, come dire, la...
1: il signore degli affascinanti.
0: Il signore di charm. Non so se avete incrociato, sai che è un'epoca in cui c'è molto meno mistero, no? Associato alla musica. Tutti i cantanti, famosi, non famosi, fanno, com'è che dicono gli influencer? Contenuti, no? Mm-hmm. Perché comunque il mondo ha bisogno di contenuti. E anche i Rolling Stones ne hanno rilasciati diversi, diciamo, ultimamente. Molto bello, secondo me, quello in cui Mick Jagger, insieme al produttore, che è piuttosto giovane, no, dei loro ultimi due album, Andrew Watt, parlano appunto di questo pezzo, della genesi, no, come è nato, no, l'idea di Mick Jagger alla chitarra, come è stato registrato. E Mick Jagger, che adesso ha 81-82 anni, sembra un 28enne. Ma attenzione, non mi sto riferendo alle punturine sotto gli zigomi, oppure quella cosa che ti prendi i capelli dal coppino e te li metti sopra.
1: No. O quella cosa che prendi i capelli e gli fai cambiare colore. No, non è quello.
0: È proprio una cosa di animo. Cioè, io potrei sentire anche solo l'audio e sento la voce di un eterno 27enne, cioè fresco, ma con la saggezza che dovrebbe avere uno della sua età. Bellissimo.
2: Perché secondo me si allena con il nunciaco.
1: Sì, ci sta.
0: Si allena tanto, eh.
3: Ciao ragazzi, io avevo il nunciaco all'età di 14 anni, adesso sono 49, e li sapevo anche usare abbastanza bene e velocemente, perché facevamo a gara con gli amici chi li utilizzava più veloci. E ce li ho ancora nel cassetto del mio comodino in camera da letto, però sono quelli che dentro erano duri ma fuori erano ricoperti,
1: come,
3: con quella gomma piuma,
1: come i miei, sì.
3: Ciao,
1: da bambini,
3: Venazio,
1: perché tutto lo dai dietro forte, dai lati così, e così ti colpisci il corpo senza farti male.
2: Il comodino è un'arma oppure roba di cortisolo lì, c'è un giocattolo?
1: Vabbè, ora non credo,
0: non so. Sai che c'è chi gli piace quella cosa lì, ma se vuole forte e duro.
1: Sì.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Le quattro tartarughe: Leonardo aveva le spade,
1: sì.
4: Donatello il bastone, Michelangelo il nunciacu e Raffaello
1: i pugnalini,
4: quell'arma fatta a tridente, che sì, mi sfugge in questo momento il nome.
2: Tipo dei pugnali.
1: Sì,
2: dai,
1: tipo diciamo, dei pugnalini, ok. Quindi era Michelangelo, sì, quello con nunciacu.
0: Comunque,
1: okay,
0: definisci nunciacu, dai, insomma, anche conosciuti anche come gemelli, no? Perché erano
1: tipo quelli della c'è
2: camicia.
1: C'è chi se li mette alla camicia.
0: Bravo,
1: il polsino.
2: Definisci nunciacu è bello. È tipo
0: due
2: bastoncini.
0: Sì, volevo citare quello che poi il buon Enzo Iacchetti distrusse in diretta nazionale, per fortuna.
1: Due bastoncini collegati da una catenella.
5: Sembra la corda che salti, ma però
0: bravo,
5: la catena.
0: Ma questo è un ottimo esempio.
2: Per chi, la corda per chi ha le gambe molto corte.
0: Estremamente corte.
1: Però diciamo che i cosini che tieni della corda sono più lunghi. Bastoncino
2: è un'arma comunque.
1: Sì.
2: Vabbè, mi devo collegare con Genova adesso, ragazzi.
6: Ciao ragazzi, ci stanno facendo passare tutti da sotto e come spesso accade a Genova, o sei dentro o sei fuori. E io sono dentro e una strada che di solito mi prende 20 minuti mi prenderà almeno un'ora e 40, spero.
0: Aia.
6: Perciò niente, sono qua con 28 gradi e invece di andare al mare, perché anche qui è ancora estate, io ascolto voi, mi rilasso perché è solo lunedì e bisogna iniziarla bene la settimana.
0: Giusto.
6: Un bacio, Viola.
1: Un bacio, Viola.
0: Un bacio. Mi è piaciuta molto l'immagine a Genova, come in tante altre città, sì, o sei dentro o sei fuori.
1: Sì, bello. È vero.
2: Sentite qua invece.
7: Io invece sapete che faccio? Mo finisco di lavorare, mo vado a pigliare una bella sizzona di battivaglia e poi me ne vado a mare. Ciao ragazzi,
0: quella,
2: che meraviglia.
0: Aspetta, bella, vogliamo definire anche zizzona?
1: Definisci
0: zizzona. No,
1: qual è la differenza fra zizzona e bocconcino?
0: Per
1: chiedo,
0: dire,
1: tanto per dire.
8: Ciao ragazzi, sono in macchina con Salvatore e adesso vi spiega la differenza fra zizzona e bocconcino.
0: Ok, sentiamo.
9: Allora, buonasera. Il bocconcino praticamente viene fatto interamente con il latte di bufala,
1: okay,
9: perché ogni azienda fa il bocconcino suo. La zizzona, che è un chilo, non viene mai fatta interamente solo con il latte di bufala, perché la bufala è un animale che produce pochissimo latte,
1: okay,
9: e per fare già 2-3 zizzone, che il minimo è un chilo e fanno anche quelle di 2 chili, lo allungano sempre con il latte, diciamo, di mucca.
1: Okay. Cosa ridi, Dino, nella registrazione, tra l'altro, vocale?
0: Comunque è un chilo la zizzona,
1: un chilo,
5: quindi sono andato sul territorio a fare questo boccone.
1: A me piace anche il concetto che ogni azienda fa il suo bocconcino, nel senso che quella di fianco dice io faccio il mio, tu fai il tuo.
0: Però tornando alla Sanmercampista di prima, dice adesso prima di andare in spiaggia passo e mi piglio una bella zizzona, parliamo di una bella mozzarella.
1: Ma secondo me
0: che scomoda da mangiare in esterna,
1: però in mare la usi un po'.
0: Io porto sempre il lavandino portatile da casa perché così mi sento
5: quello gonfiabile.
2: Esatto. Scusate, devo ricollegarmi con l'ascoltatore che ha innunciato nel comodino.
1: Ok.
3: No, no, fermi tutti, attenzione, non mettiamo in giro voci strane. Li tengo in comodino per ricordo, per non farti prendere mio figlio che potrebbe essere molto pericoloso con un oggetto del genere.
0: È vero,
3: visto che io prima di imparare a utilizzarli mi sono dato anche delle randellate in testa.
0: Quando le dai a te stesso, ma quando le dai al prossimo, insomma, dai. Va bene, va bene. Allora cosa facciamo? Partiamo con un filotto, ragazzi. Non,

0: come passeggia tra le melodie il buon Jason Kay, perché lui si muoveva in quella maniera, diciamo, caratteristica e unica, no? Perché sì, da quel punto di vista, cioè, veramente originale, ma si muoveva anche con le parole, sì, con le melodie, cioè anche sulla sua stessa melodia. Alla fine delle canzoni faceva sempre questi magheggi.
1: Nelle movenze alla fine sono tanto un Adriano Celentano, quelle sono le movenze del molleggiato.
0: Poi tra l'altro questa canzone è molto bella anche sull'album, però è uno di quei casi in cui, non so, tendenzialmente la gente più affezionata, almeno gli ascoltatori di Radio DJ, a questo remix che mi sembra particolarmente riuscito di una leggenda un po' della musica dance in senso lato.
2: DJ David Morales.
1: DJ, tra l'altro, a proposito, David Morales lo trovate domenica mattina al Morning Club, alla Fabbrica del Vapore.
2: Con M2O.
1: Con yes. M2O, esatto.
0: A che ora?
1: E dalle 10 direi.
0: Quindi sì, dai, insomma, sì, risveglio morbido, sì, ecco. Sì.
3: Ragazzi, altro che zuppa, Catania 30 gradi ancora con la granita.
4: Ciao!
1: Altro che zuppa.
0: Zuppa di ghiaccio,
1: scusa. Zuppa di ghiaccio alla fine.
0: Guarda che alla fine è ghiaccio. È relativo.
5: Come

0: Cesare, ce la stavi per fare. Si dice: come si fa a non amarla una trasmissione così? Come bella si raga, fa? Sempre qua, ma sempre su DJ.
1: Ha completato il come si fa di Cesare Cremonini, grande Vale.

0: con Malika al Capital Jam.
1: La potresti risuonare.
0: Dovrei fare un ripassino, però devo dire mi sono divertito molto, perché senti che swing, ragazzi. Bentornata, benvenuta a Summer Camp.
2: Oh, grazie ragazzi, buon pomeriggio.
0: Vai.
1: Come va? Sei in giro, eh?
2: È di brutto, tipo che sto parlando anche con gli estintori ormai, quindi non so più quando sono in promo e quando invece sto proprio dando i numeri.
1: Eri al Festival dello Sport, se non sbaglio.
2: Ieri mattina,
1: durante il weekend, proprio ieri mattina.
0: Perché... Sei sportiva tu?
2: Ma per forza, nel senso che se no muoio.
0: Per tenerti in forma.
1: Sei super sportiva, cioè stai preparando la maratona. Hai fatto la maratona?
2: Sì, e adesso non ho ancora cominciato. Sì, e faccio Londra nel 2027.
1: Più che sportiva.
2: No, ma lo faccio per poter bere e mangiare. Diciamoci la verità, non è che mi sveglio col fuoco sacro e dico oggi vado a fare 30 km.
1: C'è chi beve e mangia.
0: Viva la sincerità!
1: C'è chi beve e mangia senza fare il maratone.
3: Eccoci.
1: Alzi la mano.
0: Beh, che tempo avevi fatto lì?
2: 4:18.
0: Proprio stradignitosa.
1: Qual è il tuo traguardo?
2: Finirla viva. E avere un margarita entro i primi 500 metri dopo l'arrivo.
1: C'è qualcuno che ti aspetta con la borraccia di...
2: Non so, c'era le mie amiche proprio che ho detto se la finisco. Poi l'ho finita pure bene, quindi doppio margarita.
1: Perché è giusto darsi un premio al traguardo, no? Per completare comunque un'impresa del genere.
0: Se hai questa filosofia nei confronti dello sport, sì, perché è quasi l'unico motivo per cui lo fai, no? Cioè poter poi far tardi, insomma, fare un po' party. Senti, ci raccontavi a microfono spento di questa esperienza del cosiddetto firma copia, insomma, release, ma si chiama un po' in tanti modi, però l'idea di andare a incontrare la gente che poi compra i tuoi dischi. E hai fatto un giro anche proprio per i centri commerciali, no? Che non sono ritenuti, diciamo, il posto più chic che ci sia, ma proprio per questo è interessante da frequentare, da vedere un po' che cosa ci succede dentro, no?
2: Beh, sì, alla fine quello che mi sono detta negli ultimi anni è che la realtà succede soprattutto nelle province, cioè io sono stramilanese e fare finta che la vita sia soltanto qua
0: è sbagliato,
2: nelle città del Frecciarossa è falsissimo. E quindi niente, mi sono avventurata a fare questi Mali Karaoke nelle province.
0: Bellissimo il concetto di Mali Karaoke, bellissimo.
1: Io di solito faccio il karaoke male, però karaoke.
2: Ma dipende sempre dal numero di margarita e ora del giorno, perché stabilire la qualità di questo. Però no, sono stati dei pomeriggi interessanti, anche se mi sono sbattuta tantissimo, perché ho fatto, sono a forma di furgone, credo, anche oggi. Però c'era un sacco di gente molto motivata, con un sacco di storie che tu potresti non sapere mai, a meno che tu non vada con la volontà di ascoltarle, no?
0: Poi tu sei un po' così, cioè sei della categoria finisco il concerto, finisco la presentazione, parlo con tutti quelli che vogliono parlare. Mia mamma, contentissima di aver parlato

0: come lì al Castello Sforzesco.
1: Sì.
0: Mamma mia, ma poi lei è gentile, è brava, è elegante, è gentile.
1: Sì. Eh beh, insomma, voglio salutare tua mamma e tuo papà che
0: sì, hanno stra presi bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, ci prendiamo una piccola pausa, e poi torniamo, ne sentiamo un'altra, poi forse ne suoniamo anche un, insomma, una cosa alla volta.
2: Vedi, dai, esatto, una cosa alla volta.

0: La canzone Detto Tra Noi dall'album Cicale di Malika Yang, che oggi ci è venuta a trovare al Summer Camp, è un disco dove canti in maniera particolarmente rilassata. Cioè, se tu senti tutto e dici: Madonna, ma quanto è scialla, cioè, in questo momento la tua, o è un'impressione?
1: No, cioè, sì, penso che sia giusto, cioè corretto, perché giusto non so. Sì, cioè, è come se ogni cosa avesse una sua forma e non ci sia bisogno di esasperarla, no? Cioè, sono tanto contenta delle parole che ho scritto, che abbiamo scritto con anche gli altri, delle musiche che ci abbiamo messo, di come suona, quindi
0: viene tutto molto naturale.
1: Tutto si muove insieme in modo armonico e quindi non c'è bisogno di strillare.
2: E poi lo stile lo stile, tra l'altro, a 360 gradi. Abbiamo visto adesso il video, c'è una scena in cui tu fai un unboxing di un paio di scarpe perché le scarpe di Malika Yang sono le scarpe più belle del, non so come dire, del mondo discografico, del mondo della musica italiana e non solo. Cioè, hai comunque una cura. Niente, ma mia madre mi dice sempre: mamma, come si veste bene, Maria, lì come si veste bene. Hai delle scarpe sempre molto stilose, molto ricercate. Vorrei sapere come
0: cosa
2: scegli,
0: cerchi in una scarpa,
1: allora,
2: ma anche quante ne,
1: no. Lunedì. Allora,
2: quante ne hai,
1: allora sono sempre nella casa sbagliata, questo è quando tu cerchi un paio di scarpe sempre.

0: e non parlare più tutto il pomeriggio.
1: No.
2: E come le scelgo? E mi innamoro. È come quando vedi una cosa, una persona bellissima per strada e non puoi non girarti a guardare. Se puoi portarla via, visto che con le persone non si può, con le scarpe, sì. E le scarpe che si vedono nel video in particolare me le hanno appena rimandate i signori Casadei, perché sono la copia, che non esiste più, del primo paio di scarpe loro che ho comprato. Pensa a Riccione. Dopo, cioè appena prima di una diretta con la Pina e Diego, che ero una pischellina.
1: Ah, ok.
2: E quindi quel paio di scarpe che appunto ho distrutto proprio.
1: Cioè le hai prese per andare in, per, insomma,
2: ero contenta, c'erano i primi soldi da cantante, certo. Cosa fai? Vai a comprarti un paio di scarpe che sono così.
1: Sai che anch'io col mio primo stipendio la prima cosa che ho fatto è comprarmi delle scarpe. Ho preso delle LA Gear,
2: sì,
1: sai,
2: certo.
1: Tipo quelle un po' da metallaro alte.
3: Però
1: con
3: c'è
1: la
3: quella cosa della sneakers che magari io stavo un botto, cioè, e poi dice, adesso me la posso permettere.
2: Cioè, certo. Proprio tronfia, sì. Sono andata a comprarmi queste scarpe. E quindi recentemente ho chiamato l'Arianna a casa delle, ho detto: ti prego,
1: rifatemele.
2: E sono andata a cercare la forma, perché anche quella non era più in produzione, non era neanche digitalizzata. E quindi adesso io ho quelle scarpe, che ce le ho solo io.
3: La prima volta che ti ho intervistato e che ci siamo conosciuti, avevi delle scarpe rosse. Per feeling better, secondo me avevi delle scarpe rosse, ma con un tacco vostra, cioè diverso dai tacchi che tutti pensiamo.
1: Senti, ma perché dici che sono sempre nella casa sbagliata? Perché tu continui a vivere tra Milano e Berlino, giusto?
2: Sì.
1: E un po' di cose ovviamente anche non puoi avere tutti i doppioni.
2: No. Io ho provato anche a fare un senso, cioè a dare un senso logico, tipo come mi vesto, cioè come mi vesto a Milano non mi vesto a Berlino. E anche semplicemente a Roma ci sono i San Pietrini, quindi non posso lasciare i tacchi a spillo. E invece no, non funziona mai, non c'è modo. Cioè, quel giorno mi sveglio che ho bisogno di piume e le piume naturalmente non sono mai però dove pensavi di averle lasciate.
3: È giusto che i San Pietrini, cioè nel senso il suolo della città è determinante anche la scarpa che uso in quella città.
1: No, ma poi anche piano sarebbe. Berlino e Milano sono entrambe molto piane, no?
2: E allora Milano ha questa cosa terribile che ha il marciapiede che a volte ha dei dislivelli di 3 millimetri, per cui proprio
1: poi ci sono le macchine
2: sono
1: sopra
2: finita devi per terra in modi vergognosi. Berlino invece c'è questa cosa che in inverno nevica e quindi ghiaccia. Io l'anno scorso, coraggiosissima, sono uscita col tacco a spillo per andare a cena. Holiday on Ice.
3: A Milano alcuni segni di tacco che ci sono sull'asfalto, quando sai quando bolle l'asfalto,
1: qui
3: che diventa morbido. Alcune sono firme di malito.
2: Esatto, con le impronte delle mani, perché poi mi sono ribaltata un po', cioè un po' delirio di onnipotenza. Molto bene, stendiamo.
3: Va bene ragazzi, vedo

0: È una frase storica quella.
1: A un certo punto, non lo so.
2: A un certo punto ho fatto un passo indietro.
0: Comunque
2: è una frase storica, ma non è fatta col casù, quindi c'è un motivo.
0: Ci dicevi che hai un'amica che gira sempre con un casù.
3: Con il casù, sì, la Giulia. Nei momenti più inaspettati tu puoi essere al Quirinale o al karaoke brutto dei cinesi, e lei sguaina il casù
2: come
3: e lo suona.
2: Potremmo diventare dei migliori amici, veramente.
3: Sì,
2: Poi io, come vedi, qui ne ho tanti.
3: Ma devo dire, sono incantata da questa collezione.

0: Felicissimo di aver fatto tardi al lavoro. Grazie.
1: Sono
0: ragazzi.
1: Tutti così.
2: Bene, molto bene, molto bene.
3: Allora, la produttività del paese è scesa un attimo, ma per una buona causa.
4: Certo.
5: Esatto. Disimbruttire il lunedì, ragazzi. Prendiamoci questo impegno.
3: Allora, senti, qui a Summer Camp c'è un'altra usanza, no? Noi tanto ci piace appunto suonare, poi oggi abbiamo la cantante vera, facciamo un po' più bella figura, ma c'è l'usanza del mashup. DJ Aladdin realizza dei mashup, sai, spogliando, diciamo, in senso metaforico ovviamente, la canzone.
4: Lascia le scarpe nel tuo caso, perché
5: lascia solo 100 delle scarpe.
3: Lascia la voce e le scarpe della tua canzone e poi ci sovrappone della musica. Se ti va, sentiamo insieme che cosa è successo con
4: può anche non andarti, eh.

0: Perché non ci ho pensato prima, scusa.
1: Dai, nel preconcerto sì, si può mettere sì. Quando
0: no, che ma è stupendo, sì, così mi si svegliano le sciure a teatro.
1: Che, che musica c'è prima dei tuoi concerti? La scegli tu? Sai che c'è sempre...
0: Allora, di solito, dato che tutti i musicisti che suonano con me hanno dei loro progetti.
1: Ok.
0: A turno uno suona prima e poi mettiamo in diffusione i brani degli altri.
1: Ok.
0: Così okay. Facciamo proprio il lavoro cooperativo, così se riusciamo a vendere una copia ogni tanto è sempre bellissimo.
1: Beh, tra gli artisti con cui hai collaborato c'è Ginevra, questa cantautrice sì. di Torino, e credo anche uno dei suoi collaboratori, che hai uno dei fratelli Fugazza.
0: Certo.
1: E come nasce questa collaborazione? Come vai a fare un po' di scouting, diciamo, tra...
0: Ma allora, dove non arrivo da solo mi faccio consigliare, naturalmente.
1: Okay.
0: No?
1: Okay.
0: E quindi in questo caso, cioè nel caso specifico di Cicale, ma poi nella fattispecie di questa canzone che io amo particolarmente,
1: all'improvviso ci verrà da ridere, sì, anche me.
0: E ho chiesto di lavorare sulla delicatezza, quindi ci siamo trovate con Ginevra e Fugazza, e poi abbiamo continuato con Domenico, con Mimmo, abbiamo smantellato una parte centrale perché ci siamo messi a fare cori uno sopra l'altro, ho pensato ai Beach Boys, alle cose, insomma.
1: Mamma mia.
0: Semplicemente abbiamo fatto le cose in totale modalità antipop, cioè siamo andati in una stanza, abbiamo gemmato e
1: certo.
0: È venuta fuori quella cosa lì che io ho trovato molto bella.
1: Magica.
0: Sì. E Ginevra è stupenda, è stata proprio...
1: Bravissima.
0: Cioè, è proprio un bel incontro, sono molto felice di tutte le
1: anche
0: nuove...
1: con i Dovelliana hai collaborato.
0: Sì, no? Altre persone no, deliziose, capito?
1: No. Cioè, sì. Ti abbiamo visto ci salire abbiamo sul visto. Palco del Miami,
2: certo.
1: Hai adottato anche tu, diciamo, la divisa, la mise.
2: Certo. Sì, che è un foulard.
0: Ma me lo sono portato da Berlino apposta quel foulard. Aspettavo il giorno in cui avrei potuto usarlo e vedi che loro preso nero sono andate per recuperarlo solo per fare live con loro.
2: Perché loro hanno la collezione di foulard. Tu
0: certo.
2: Hai la collezione di foulard. Senti, hai già preparato ovviamente il tournée teatri che ti occuperà per tutto novembre, perché
0: esatto.
2: Parti il primo, finisci il 28 se non erro,
0: e iniziamo le prove domani.
2: Okay.
0: Sono molto contenta e siamo pochi perché sono quattro musici più me, quindi
1: okay.
0: Sono proprio super essenziali di base.
1: Che queste ci pensi, una volta erano quasi tutti tipo i Beatles,
0: sì.
1: Esatto,
0: sì,
1: sempre
0: esatto,
1: in quattro,
0: esatto.
1: Diciamo.
0: No, la cosa interessante è che tutti loro sono molto versatili, cioè che dei bravi possessori dello strumento, ma in tutte le sfumature, quindi dalla cosa super acustica quasi classica fino allo smanettamento di suoni che non esistono
1: sì.
0: In natura. Io che non uso sequenze, niente del genere, questa cosa di cambiare il colore del suono attraverso
1: certo.
0: Un interplay diverso, se va tutto bene viene una figata.
2: Sì.
0: No. Se no tornerò qua a cantare col caso.
2: Guarda, io sono sempre a disposizione. No, ti facevo questa domanda, no, se avevi già preparato tutto, un po' facendo riferimento al titolo del tuo album che cita Esopo, cioè la favola di Esopo, no, la cicala e la formica.
1: Beh, anche Ether Parisi però.
2: Anche Ether Parisi, però lì c'è più la formica che lavora tutta l'estate,
1: certo.
2: La cicala che invece canta e poi per me, perché la formica prende provviste per l'inverno. E poi in inverno la formica mangia, la cicala c'ha fame, la formica gli dice: sì, ma te che hai fatto tutta l'estate?
0: Però la cicala, esatto. Però la mia è una riabilitazione della cicala.
2: Certo.
0: Perché la formica, che cioè, sta lì invece di pensare, che sembra, come si chiama quel personaggio che facevano quando facevano i ticinesi, Aldo, Giovanni e Giacomo,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Quello molesto che ti guarda il vicino e ti dice: ma stai facendo niente. Invece la cicala, paracrista.
2: Rezzonico,
0: brava.
2: Sì,
0: la cicala, poverina, si è fatta fino a 17 anni sottoterra. A cercare di costruirsi la sua identità, la sua persona. Poi perde la corazza, esce dalla terra, deve raggiungere l'albero, ma in quel pezzo di strada la possono mangiare i predatori
2: sì.
0: Più grandi, può essere calpestata. Riesce ad arrivare all'albero, canta, fa l'amore e muore.
2: Sì.
0: Cioè, ma falla cantare, sta cicala.
1: No, ma poi, guarda, guarda, questa favoletta la conosco perché spesso nella vita mi è stato detto: oh, te sei cicala, poi però. Però io dico: ma cioè, uno non può essere un po' cicala, un po' formica, che canti e ti metti via anche qualcosa.
2: Ma poi,
1: non
2: scusate,
1: so.
2: Ma nel caso di Malika, cantare significa lavorare.
0: Esatto.
2: Cioè, quello è perfetto.
0: Ma più che ho pensato che tante volte tendiamo tutti a giudicare le cose solo dalla parte che si vede, no?
2: Sì.
0: Dal lustrino, cioè si perde un sacco di tempo e un sacco di possibilità a considerare che molto è proprio quello che non si vede, quindi
1: è la cosiddetta superficialità, no? Cioè
0: sì,
1: giudicare
0: una
1: cosa un po',
0: cioè quando contemporaneamente vorremmo ricevere una visione più empatica, no, di quello che siamo. Quindi è così, insomma. Poi mi sembrava un titolo che bello, poteva far fare un
1: sacco di
0: domande.
1: Come mai tutto in minuscolo?
0: Così io sono sempre...
2: È bello, anche i titoli delle canzoni, sì, anche sì, sulle piattaforme bello, sono in minuscolo. Sì.
1: Ci piace. Sì. Senti, bocca al lupo per
0: il tour. Ok, mi state cacciando, no. Va bene, ma me ne vado.
2: No, ma ti veniamo a trovare a teatro. Il primo novembre c'è la data zero a Fermo e poi in Roma, giro, Firenze, a Milano sarai il 10 novembre agli Arcimboldi, ad esempio, e via fino al 28 novembre. L'ultima data è a Pescara, 28
0: a Pescara.
2: Novembre.
0: Ebbene sì.
1: Grande, grazie mille
0: grazie,
1: per essere
0: grazie,
1: passata.
0: Grazie.
2: A te.
3: Ciao. Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: ragazzi, magari non tutti l'hanno sgamato dalla voce, ma questo qui, degli Honey Drippers, è il cantante di Zeppelin.
1: Sì, è Robertino.
0: Era un progetto parallelo di Robert Plant di metà anni 80, anche se le sonorità sono molto più blues, insomma, sì, anni 50, e lui invece che la sua solita criniera, insomma, che poi è stata imitata, no? Sai, il giubbottino jeans smanicato, pantalone un po' a zampa, insomma, sono mille cantanti che sono identici, e lui continua a ripetere, continuano ad arrivare cloni, in questa fase, diciamo, artistica, aveva un po' più la banana, un po' più,
1: sì,
0: un
1: era
0: po'
1: bello
0: più rockabilly.
1: Cotonato, era cotonato.
0: E sopra, sembra, paradossalmente sembra un po' John Lennon, non di voce, ma da vedere. Sì.
2: Ciao ragazzi, anche noi siamo di ritorno dalla Sicilia, da un matrimonio. Siamo io, Gaia, Fiammetta, Katia e Martina. E se ci fate gli auguri a Marco e Valentina, grazie.
0: Ragazzi, ciao, viva, gli sposi.
1: Viva gli sposi.
0: Ma il matrimonio era ieri, e
1: magari
0: con la coda lunga.
1: Magari
0: diciamo
1: la risacca del matrimonio, che magari era sabato,
0: infatti,
1: e ancora oggi di lunedì.
0: È giusto, insomma, fare festa, certo, in maniera più dura possibile,
1: sì,
0: insomma,
1: perché, no? Abbassa il cortisolo.
0: Abbassa il cortisolo,
1: quello, esatto.
0: Questa sera saranno a Milano alla Santeria Social Club, parliamo dei Lemon Twigs.

0: poi dei ragazzi che fanno delle melodie così dolci e angeliche possono essere delle persone cattive? Secondo me è impossibile.
1: No, no.
0: Cioè non li conosco, ma so che sono dei bravi ragazzi.
1: Anche secondo me, sì.
0: Comunque io l'ho chiamata erroneamente Santeria Social Club, è perché così si chiamava all'inizio, ma ora è conosciuta come Santeria Toscana.
1: 31.
0: No, prima 31, che poi andate 31, da un'altra parte, no, infatti, ma Nicchia aveva detto che c'era il concerto dei Lemon Twig. No.
2: Poi alla Santeria Toscana come ci si diverte?
1: Santeria Toscana, mi raccomando, di portare gli scherzi e le battute, perché sì, sennò non vi fanno entrare.
0: Beh, sicuramente ci sarà la finocchiona.
1: Certo, ovviamente. E il gelato alla finocchiona.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.
5: Mi ritrovo con piacere.
6: Sì.
7: Diego è elegantissimo.
5: Sì, è vero.
6: Grazie.
5: Vero.
7: La cravatta. Sì, cioè proprio in cravatta.
6: Beh, sono comunque un uomo di 50 anni, ho messo la cravatta.
5: Ah, hai fatto bene.
6: Con i pantaloni corti,
5: sì,
6: comunque.
5: Sì, infatti
6: da pirla,
5: sempre
6: però.
5: Un po' a sdrammatizzare. Ma io mi piace se la metti giù dura. Capito?
8: Cioè tipo questa, così come sopra così e sotto un bel pantalone
5: da uomo
8: ma dritto, non quelli a pagliaccetto.
5: Non hai più 20 anni. È partito da un complimento, finisce l'aggressione pubblica.
6: Allora facciamo così, ve la dico tutta. Ve la dico tutta così poi mi sotterrate di ignominia. Il viaggio di oggi mio di Luke è, perché ho una giacca da uomo,
5: sì,
6: anche, è JFK Junior nel telefilm anni 80 che girava in bicicletta per New York, quella New York di Meg Ryan, Valentina.
5: Però allora il pantalone non era questo.
6: No, il pantalone non era questo.
7: Mi meraviglio di te.
6: Ma io non copio, io interpreto.
8: Cappello con la visiera ce l'hai?
5: Basta che non sdrammatizzi, ti chiedo solo questo, non ti chiedo altro.

0: Buonasera.
1: Ciao, buonasera. Cara Marta Pinocchio.
2: Ole!
1: Ben ritrovati, ben ritrovati.
3: Grazie.
1: Allora, io ragazzi, nel weekend ho fatto un'operazione stura lavandini da sogno. Mi sono occupata di tutti i lavandini di tutta la casa, delle docce, delle insomma, doccia, vasca, lavandino cucina, lavandino bagno.
2: Cioè, li hai svitati, tirati su, tirato su.
1: Avevo comprato
2: pulito.
1: Quegli inferretti, togli inferno, okay.
0: Sono dei tubi pelosi.
1: Sono degli scovolini, degli scovolini stretti, lunghi, morbidi, però pelosetti, cioè di quelli che come per pulire
2: i flauti.
1: Come? Le borracce, o i flauti,
2: anche
1: brava.
2: I flauti,
0: infatti, però lunghi che arrivano fino al tubo a metà pavimento, capito?
1: Quindi vai dentro, quindi essendo su. Fatti a elica, tiran su.
0: L'ira di Dio, i peccati del mondo.
1: La famosa anima di chi ti
2: ho presente.
0: È ripartita guerrita.
1: E poi ripuliti tutti, fatto, sai, quella, i bagni nell'aceto di tutti, la rubinetteria per togliere.
2: Sì. Pensa che noi abbiamo fatto la DJ Ten e siamo più riposati.
1: Sì, io poi ho avuto altre vicissitudini ieri.
0: Se posso dire, a proposito della DJ Ten, giustamente Ghigo dice: bella la DJ Ten, ma le gambe della Vale.
2: Allora, effettivamente ho ricevuto svariati complimenti, in primis da parte di Diego, per le mie gambe.
1: La ragazza, ma sei
2: perché,
1: in forma?
2: Perché sto facendo ginnastica tutti i giorni.
1: A casa.
2: Sono tornate quelle di un tempo, quelle che facevano battere il cuore.
1: Quelle che fermavano il traffico.
0: La fenicottera.
2: Grazie, Ghigo.
0: Ecco.
1: Allora, complimenti. Poi, insomma, la Vale comunque ha corso, ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare.
2: Esatto.
1: Punto chiuso, senza nessun tipo di,
2: no, di recriminazione.
0: Milano è comoda perché lungo tutto il percorso, ogni tot c'è una fermata della metro.
2: Sì, esatto.
0: Quando vuole.
2: Sì.
0: Ne senza salutare, va.
2: Va attraverso la
1: senza salutare un brevetto tuo.
0: Sì, sì. Però saluti all'inizio. Ciao a tutti, che bello essere qui. A un certo punto.
1: Esatto. Allora, abbiamo gossip. Abbiamo notizie, una di quelle puntate. Il lunedì riparte, con ottobre è ripartito Pinocchio alla vecchia.
2: Sì.
1: Per cui qualche puntata mista, poi dei temi, poi ci sono torneranno tutte le varie rubriche.
2: Esatto.
1: Dai?
2: Sì.
1: Dai. Intanto cominciamo subito con Silo Green. A one chap.

0: cocktail.
1: Quando abbiamo limonato, gliela vale.
0: Oh, c'è del feeling.
1: Sì.
2: Appena cacciato una tetta dicendo: il mio reggiseno è dello stesso colore della cravatta di Diego. Ragazzi,
0: casi.
2: Ciocca, se per favore riporti l'ordine qua dentro.
1: O hai anche tu delle mutande per vinto, Ciocca.
0: No. Allora, è arrivato un messaggio per te, Pina. Prendilo un po' come vuoi.
2: Oddio.
3: Ciao Pinocchi, buonasera. È un idraulico che vi parla. Allora, se dopo quel lavoro che hai fatto si inizia a perdere tutto quanto, lo scarici, cose varie così, questo è il mio numero. Chiamami senza problemi.
2: Allora, guarda, se ci avete una macchinetta me lo tatuo, perché il numero di un idraulico te lo devi tatuare.
0: È vero.
2: Era molto morbido e è andato tutto molto bene, nel senso che non è una roba violenta. No. Mm. Oltretutto, casa mia ha i pavimenti bassi, per cui non ha tubature che vanno tanto in giù, diciamo. Però lo spizio, tant'è che lo scovolino lungo, quanto sarà? 40 centimetri
1: più,
2: tutti.
1: Un metro, secondo
2: entrava
1: me.
2: 10.
0: Ok.
2: Per togliere proprio
0: l'inizio, che cosa sono poi peli, capelli,
2: sì, quella roba lì di quotidianità.
1: Residuo di prodotto poi, no?
2: Tanto sapone, secondo me, tanto sapone.
1: Dell'idraulico voleva fare.
0: Per te, per tutta la categoria.
1: Viva gli idraulici,
2: ma sei di 6.000

0: mi segno il tuo indirizzo, il tuo numero veramente?
1: Allora, secondo me sì.
0: Ok.
1: Andiamo con i gossip.
0: Dai. Ti prego.
1: Sono pazza, pazza, pazza di una storia che sta girando sui social da qualche giorno. Quella che vuole J-Lo legata al suo Silver Fox, cioè il suo bodyguard ormai da diversi anni, ribattezzato così per via di una capigliatura sale e pepe, no, proprio grigia.
2: Silver Fox, sì. Silver Fox, tra l'altro,
0: è la volpe argentata.
2: È una terminologia presa dal mondo gay, nel senso che le categorie gay, il Silver Fox è un uomo grande, appunto, una volpe argentata, quindi...
1: E così lo chiamano i fan di J-Lo.
2: Chissà chi sono i fan di J-Lo.
0: Dei volpini di Pomerania.
1: Lui è un bell'uomo, bello possente, un bel bodyguard. Tra i due si vede che c'è molta intimità. Stanno tanto insieme e da diverso tempo, perché lui è a capo della sua squadra di bodyguard. Abbiamo visto che a Milano gira con almeno 5 bodyguard. E i social, cioè il web, ha raccolto in dei video collage tutta una serie di momenti che li ritraggono insieme.
2: Ah, allora, okay. Si vede su Pinocchio DJ, giusto?
1: Sì, esatto.
2: La cosa di questo montaggio bella è che sono dettagli, se posso dire, che proprio vedi dalle piccolissime cose, dai piccoli gesti, dalle piccole accortezze, quanto c'è affinità.
1: Sì, sì. Perché c'è un momento, Pina, in cui lei inciampa, perché hai trampoli, inciampa, scendi dalla macchina.
0: C'è anche un'età, anche lei.
1: Lui la prende al volo. Ma una roba, cioè proprio una roba da bodyguard,
0: Io con te lo faccio da sempre.
1: Ho capito.
2: Sì, però
1: ho
2: tu
1: capito.
2: Non sei una Silver Fox.
0: Però sono tanto gelosa della Vale.
2: Ho capito.
1: E cosa vi posso dire in più che gli altri non vi diranno mai?
2: Cosa?
0: Cose che ti inventi di solito. Di solito.
1: Secondo me c'è del vero, perché se voi andate sull'account Instagram di J-Lo e vedete e scorrete il carosello dedicato alla sua apparizione alla Milano Fashion Week, qui a Milano appunto, tra le varie foto di lei con i vestiti di Dolce & Gabbana, perché è venuta invitata da loro, ce ne sono almeno due o tre in cui sì c'è lei con l'abito, ma con di fianco lui.
0: È il bodyguard.
1: Ho capito.
2: Però dici, fai le foto capito. Sul tuo carosello.
1: E scegli proprio le foto dove si vede anche la faccia di lui.
2: Puoi metterti in un angolo.
1: Dai, Pina, su, non farmi l'ingenua.
2: Quindi mi stai dicendo che potrebbe esserci un The Bodyguard 2, il film?
1: No, e quindi secondo me loro...
0: Bodyguard 2 è la verità.
2: La verità, la storia vera, un po' così.
0: La vita vera, sottotitolo La vita vera. Vita loca.
2: La vita vera, quella di J-Lo.
1: No, secondo me adesso che lo dicano, che lo dichiarino o no. Aspetta, ci sta arrivando un ultimo.
0: È italiano, si chiama Alberto. Ed è sposato. Anna, grazie.
1: Come l'ho detto, dai.
0: Era a noleggio per la settimana.
1: No, sta insieme. Ma adesso magari sento Anna fuori onda e mi faccio spiegare. Ma lui è.
0: Chiamiamola in onda. Tra subito. Poco parliamo con Anna, un'ascoltatrice. Come spesso avviene, il programma si forma proprio durante la diretta. Cioè, tipo di percorso: la Vale fa i gossip. Dice una cosa inesatta, vagamente inesatta,
1: e qualcuno mi corregge.
0: Qualcuno la corregge con piacere.
2: No, l'intelligenza artificiale un po' conferma.
1: Che è Alberto?
2: Però, sì.
1: Ma dai, ma è Alberto Gallazzi?
2: È un po' l'Alejandro di J-Lo, capito?
1: Vabbè, Alejandro. Però sta con lei da tanto tempo, non è che l'ha vista
0: quando viene in Italia.
2: Il feeling c'è, ma può essere un feeling professionale, però c'è. Cioè si vede proprio che lui la guarda negli occhi e capisce...
0: Quando lavori con un bodyguard...
2: Il suo stato d'animo,
0: ragazzi,
2: no, ma è bello.
0: Lui con Beppone, ma è tutte... cioè, dai,
2: Beppone. Su.
1: Allora, comunque, c'è un sacco di gente che lo conosce.
2: Tra l'altro, chi di noi non ha avuto un affair con Beppone, dai.
0: All'ascolto Alberto Gallazzi
1: sarebbe
0: punto,
1: un sogno,
0: sarebbe
2: sempre brutte figure.
0: Dai, sono i figli di ricercatori importanti a livello mondiale, non c'è nessuno dei parenti di Gallazzi.
1: Dai,
0: allora Gallazzi Alberto all'appello 347 342 5220. Vai.

0: è passerotta la Vale, perché lei vive della vita degli altri.
1: Sì. E sono anche un'inguaribile romantica.
0: Un'inguaribile romantica. Si fa dei viaggi, e spesso per lei la diretta è un momento di ritorno alla realtà a schianto, cioè, perché poi gli ascoltatori, le ascoltatrici le danno delle delusioni tranchant, cioè non è che gli indorano le pillole,
1: no.
0: Lei si era fatta tutto un viaggio che J-Lo per la settimana della moda, fotografata col suo bodyguard, avesse una relazione, niente,
1: no.
0: Ma senza nessun tipo di tatto le rovinano il sogno.
1: Ma perché pare che questo bodyguard lo conoscano tutti.
2: Ma infatti,
1: tutti.
0: Si chiama Alberto Gallazzi, è di Busto Arsizio.
1: Sì.
0: Sono anni che collabora con lei come bodyguard. È felicemente fidanzato.
1: Sì.
0: Qualcuno dice è stato per anni con una mia amica e segnala è una bomba. È una persona molto riservata, per cui non scriveranno mai.
1: Okay.
0: Ha una palestra. Credo pratichi jiu-jitsu.
1: Ok. Arriva questo messaggio da chi lo conosce da vicino.
3: Ciao Pinocchi. No, no, siete proprio sulla strada sbagliata.
0: Strano.
3: Il bodyguard di J-Lo lo conosco e ha una fidanzata stupenda che tra l'altro non farei arrabbiare se fossi in voi. Sono così tanto
0: amore.
3: Legati, hanno una così
0: ha
3: forte
0: ragione.
3: Intesa.
2: Ma
3: semplicemente
2: certo.
3: Perché lui lavora per lei da tantissimi anni. È un uomo fantastico, ma ama tanto la sua fidanzata che non è assolutamente J-Lo. Un bacio.
1: Grazie.
2: Cioè non è
1: grazie.
2: Assolutamente J-Lo,
0: no.
2: Di J-Lo.
0: Tra l'altro soprannominato Puccio, ha fatto la pubblicità delle Ferrovie dello Stato con una suora.
2: Scusate, ma voi che siete là fuori, perché sapete tutte queste cose e non ce l'avete mai
1: detto?
2: Perché
1: siete, voi siete lì e noi siamo qui.
0: Cioè, perché noi, non avendo una vita, capito? Cioè, la Vale ha dei margini nei quali si fa dei film. Meno male che ogni tanto li butta in onda, perché perlomeno poi viene restituita
1: no,
0: la realtà.
1: Infatti.
0: Quindi, non credo che abbiamo detto niente di offensivo
2: no,
0: per nessuno.
2: Ma abbiamo fatto anche
0: c'è
2: così.
0: Stato un momento di illusione da parte della Vale che però...
1: No, niente che devo fare, la prendo con filosofia.
2: No, però sui social la cosa è partita, non
0: sì,
2: è che si è partito tutto da...
0: La Vale, sì, la Vale si è fatta il viaggio perché ha visto...
1: dei video, poi ho cercato informazioni su di lui, non ho trovato niente, bastava chiedere a voi
0: che tutto sapete.
2: Esatto.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 17:34, Diego, dai una notizia che ci dai tu, una riflessione, uno studio.
1: Però così è proprio, cioè, dai, però.
2: No, cioè, no, allora, spazi, tu spazi tanto tra le varie
0: dire
2: cose.
0: Che dal tuo cassetto può uscire.
1: Fuori un cassetto. Sì.
0: Dalla Vale cosa ti spremi, no, spremi,
2: dai, sempre no, quello, no,
0: trend moda, trend bellezza. Però, tre cose di cui poi non sa niente.
1: Però delle gambe che a 49 ancora non ha loro da dire.
2: È vero, no. Gambe, è vero.
1: Ma le gambe a me piacciono di più. Allora, non so se vi è mai capitato, ma devo dire che questa cosa è una cosa che pare essere più frequente del previsto e non se ne parla abbastanza. Di cosa sto parlando? Stai per andare a letto.
0: Sì.
1: È una di quelle sere in cui dici: no, ma dormo, non ho ansiette, non ho problemi, non ho pensieri intrusivi. È uno di quelli.
0: Hai sentito questo rumore?
1: Sì. Com'è?
0: Non ci casco più.
1: Com'è?
2: È un pensiero intrusivo.
1: No, questo
0: no,
1: è un gesto.
0: No, non ci casco più, stasera dormo. Io calo subito, certo. Il pasticcozzo.
1: Cali l'asso, la briscola.
0: La briscola.
1: Allora, metti che però sei in quelle situazioni in cui dici: oh, che bello, non vedo l'ora, vado a letto. Pigiama, pulito, come volete, la vostra,
0: sì,
1: routine.
0: Sì.
1: Ti metti con la testa sul buonanotte amore, buonanotte nel caso in cui ci sia, sì, qualcuno. Metti la testa sul cuscino, comincia la testa ad andare, proprio che comincia quasi per sognare, no? Che leggera, leggera, leggera. Ti torna in mente improvvisamente, che arriva allo stomaco, una situazione in cui hai fatto una brutta figura, ma una situazione di imbarazzo fortissimo, magari del passato, e ti sale il battito cardiaco, torni lì improvvisamente e dici: madonna, ma perché mi è venuto in mente? Solo che ti viene in mente, e ti viene in mente tutto quell'imbarazzo anche fisico, e quindi ti risvegli. Non so se vi è mai capitato.
2: Allora, magari di una brutta figura.
0: Sai cos'è?
2: Della
0: che ne
2: giornata.
0: Tante,
2: sì, per però che va a ripescare nel passato, no. Magari se ho fatto una brutta figura
1: durante, il giorno,
2: durante il giorno,
1: te l'hai dimenticata prima di andare a letto.
2: E ti riserva, ma non ti so dire, allora, però mi sembra più probabile.
1: Apro la domanda, perché l'articolo dice: dà per scontato che la cosa è sommersa, ma in realtà è molto
0: diffusissima.
1: Diffusa.
0: Beh, allora, lo vediamo subito col pubblico,
1: esatto,
0: io devo, fanno sapere.
1: Io devo dire che mi sono ricordato di quella volta, quelle volte che è successo, non tantissime, però
0: okay,
1: mi sono ricordato, cioè che ti un momento proprio di imbarazzo forte, perché o hai fatto una brutta figura, o stavi facendo una cosa non carina e ti ha sgamato, non so, una situazione in cui proprio sei stato esposto, no?
0: Sì.
1: O magari hai fatto qualcosa che è stato equivocato, ma non sei riuscito a spiegarti.
0: Ma tipo, quant'è che non ti succede?
1: Sognarlo?
0: No, non sognarlo.
1: Cioè, perché, di ricordare. No, da un po'.
0: Perché secondo me noi siamo molto esposti, quindi abituati a essere pubblicamente in imbarazzo.
1: Non so se volete farcelo sapere, se no, come volete. Comunque,
2: adesso arriverà.
0: Non sta arrivando niente.
2: Sono arrivati 3 audio, ma non so se.
1: Sentirli subito. No, comunque la notizia dice che quando succede che ti rovina il sonno, perché tu dici: madonna, adesso la brutta figura, perché ti rianima fisicamente quell'imbarazzo,
2: sì,
1: che è un po' calore, battito aumentato,
0: sì, sì,
1: e
0: sì, sì,
1: fuoco,
0: vergogna,
1: alle tempie,
0: vergogna.
1: Faccia
0: rossa. Allora, a me capita di magari svegliarmi di notte e pensare a situazioni brutte, vissute, e riviverle totalmente. Per
1: allora,
0: cui
1: secondo me, ma questa proprio la prendo proprio io,
0: sì,
1: con la laurea in medicina che non ho,
0: sì,
1: mi sento di dire fa un po' parte della famiglia di quello di cui ti voglio parlare, perché la notizia è questa: il nostro cervello, quando si va a letto, fa pulizia, fa quello che hai fatto tu coi tubi questo weekend, Pina, fa pulizia.
0: Mi devo segnare il numero del tipo, segnamelo qua,
1: dell'idraulico?
0: Sì,
1: per tutti segnalo. Aspetta, possiamo segnarcelo per
2: allora,
1: tutti?
2: Facciamo così, faccio una foto al numero, la metto in chat.
0: Io lo voglio va bene.
2: Allora dammi
1: ma rispondi anche a noi o solo a Pina?
0: No,
2: dammi
0: solo
2: la
0: a me.
2: Penna.
1: Dai, ma perché?
0: Perché sì.
1: Ma se ho bisogno di un idraulico.
0: Ma chi era in difficoltà ero io.
1: Ma non sei in difficoltà.
2: Però lui ha detto: Pina, chiamami. Non è che ha detto chiamatemi. Onor del
0: allora,
2: vero, eh.
0: Allora io lo chiamo, poi vi dico se vi vuole o no. Allora a me capita spesso, dice Andrea.
1: Oh. Allora,
0: anche Angela.
1: Grazie Angela, ecco. Grazie Andrea.
0: Ah, addirittura figuraccia del liceo, l'Angela.
1: Sì, sì, è questo.
2: Senti, non lo trovo più.
0: Anche la Paola un sacco di volte.
1: Vale, fai finta di niente.
0: Quella volta che la mia bugia
1: vale,
0: è stata no,
1: vale,
2: scrivi, non lo trovo, l'ho cancellato
1: numero,
2: per sbaglio.
0: Marco, me lo cerchi tu, perché io con questi due veramente una
1: vai,
0: per una volta.
2: No, ho trovato.
1: Cosa
2: trovato,
1: c'entro
2: trovato,
1: io?
2: Trovato,
1: adesso, con
2: ma tu
1: due
2: c'entri.
0: Ti sto dando un feedback alla tua fottutissima notizia.
1: Grazie.
0: La Paola. L'Andrea, no, ma arrivano in un botto.
2: Oh. Paola,
0: vedi che la notizia era vera.
2: Tieni pure il numero. E quindi da cosa dipende?
0: Delle fiabe.
1: Dipende dal fatto che il cervello rimette in ordine tutte le cose successe, non solo nella giornata, anzi sì, quelle della giornata, ma dove le rimette sceglie il cervello cosa salvare e cosa no. Quello che viene salvato viene messo in dei cassetti che vengono riaperti.
2: Ah,
1: se nei cassetti ci sono cose non risolte, perché il tema è: perché il cervello te le ripropone a caso? Perché ti sta dicendo: ehi, tu poi dormirai magari, sappi che però c'è un piccolo nodo con cui devi far pace, cioè devi tornare su quella cosa per scioglierlo,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: c'è ancora
2: sì,
1: un imbarazzo che non hai superato.
2: Sì, sì, ho capito, capito, Pina si è distratta perché sta registrando
0: il nome.
2: Sta segnando il nome. Basta, è finita la notizia. Grazie.
0: È stato faticosissimo.
1: Sapessi per me.
0: Anche alla Clara succede. Anche

0: tutta ieri salita. Un vai Diegone totale, una sudata.
1: No, una sudata, una canzone di una che ruba il fidanzato a un'altra dicendo bella.
0: Doccia.
1: Zitta. Doccia.
0: Doccia.
1: No, una orrenda, però irresistibile.
0: Irresistibile, oh. Improvvisamente aveva una coda alta,
1: altissima,
0: e ben tirata che fa male.
1: Extension, sì, brava, sì. Come canta la poetessa, coda alta, ben tirata che fa male.
0: Oh, signore.
2: Allora, vi parlo un po' di cibo.
0: Sì.
2: Da una parte
1: vi ricordo che lei ha il palato fino, eh?
2: Sì, abbastanza, l'ho allenato negli anni,
0: ecco. Scusa Diego, la tua notizia è un gran successo,
1: ragazzi,
0: te lo devo dire, gente che dice meno male Diego, mi sono sentito almeno
1: sì, c'è capito.
0: Se poi davi anche la soluzione, no, al problema,
1: la soluzione è che è da coscienti, bisogna un po' tornare in quella cosa lì e elaborare
0: sì,
1: quel lutto lì.
0: In tanti dicono, io provo a dare la risposta che non sono riuscito a dare all'epoca.
2: Ok,
1: cari,
2: vabbè, allora di cibo invece parliamo, perché c'è un crescente interesse da parte dei consumatori nei confronti della consistenza del cibo. Cioè, la cosa che adesso ci piace di più testare è, per esempio,
1: crunchy?
2: No, nello specifico la gommosità. Tra tutte le consistenze è quella sulla quale le aziende stanno scommettendo di più. Ma, che ne so, in Cina è diventato molto popolare lo stretchy yogurt, che è uno yogurt fermentato con una consistenza molto appiccicosa. C'è una roba da slide.
0: O slime.
2: Slime, sì. O in Svezia c'è un marchio di dolci confezionati che si chiama Cloetta, che ha cominciato a distribuire delle caramelle nuove il cui rivestimento è molto croccante e l'interno è un morbidissimo marshmallow. O in Francia si stanno diffondendo i croquis, che sono dei croissant all'interno dei quali ha messo dei biscotti al burro con le gocce di cioccolato, i cookie.
0: Ah, ok.
2: Capito?
1: Però quella gommosa lì si attacca al lavoro del tuo dentista.
2: Di brutto, di brutto, però, quello sì. Però, insomma, questa attenzione alla consistenza la noterete. Dall'altra, grandissimo spolvero per i lupini. Il lupino.
0: Buonissimi i lupini.
2: Buonissimi.
1: Fanno benissimo.
2: In passato la vendita si concentrava soprattutto nel centro-sud. Non è più così, c'è una grandissima richiesta, perché
0: anche di tutto quello che è elaborato, affettato di lupini.
2: Sì.
1: E poi sono proteine vegane, quindi
2: Hanno un alto contenuto di proteine, di fibra.
0: Ah, di fibra anche.
2: Un basso contenuto di amido, e rispetto ad altri superfood costano ancora poco.
0: Sì.
2: Quindi
0: io mangio
2: anche
0: la buccia a volte.
2: Insomma, però la guccia come entra, esce o no?
0: No, la mastichi.
1: La mastichi, vale. Va bene, cioè.
0: Un digiù intero il lupino, no? Mastichi.
1: Ma tu,
0: no,
1: non, mastichi. Non mastichi, fai come i serpenti. O come i tacchini che mandano giù i sassi, così tra loro i sassi schiacciano il cibo. Sapete che è così?
2: No.
1: E le galline mandano giù anche dei sassi, perché nello stomaco i sassi, muovendosi, fanno come fossero denti.
2: Oh, ma avrei voluto
1: non saperlo.
0: Avrei voluto introdurre diversamente il pezzo che stiamo per sentire.
2: Purtroppo.
0: Chiedo scusa, Bon Jovi. E soprattutto vi invito a immaginarvi una Vale in cameretta nel 1994. Ti amerò per sempre, Vale.

0: nessuno però mi leverà mai la speranza che qualcosa possa succedere prima o poi. La speranza resta.
1: Questo è proprio un bias, cioè un bias, cioè non si arrende anche davanti all'evidenza. Chiama bias, ma va bene.
0: Vogliamo fare degli altri gossip?
2: Ce li hai?
0: Sì.
2: Ma certo.
0: Allora, Meghan Markle ha lanciato il calendario dell'avvento suo sito.
1: Lo voglio.
0: Allora, lo vuoi, ma non puoi averlo perché per il momento le spedizioni sono solo per l'America.
1: Ma allora, sei andata nel Sussex?
0: È andata nel Sussex, ma vi racconto com'è il calendario. Il calendario è uno scatolotto rettangolare con le 25 caselle, ma sopra c'è disegnata la sua casa di Montecito. Ma allestita
2: di cui lei non vuole mai far sapere com'è,
0: quella di Los Angeles, quella di Los Angeles. C'è disegnata la casa di Montecito addobbata a feste di Natale, con anche la come si chiama, il coso delle galline, il pollaio il pollaio delle famosissime galline delle quali parlò Oprah Winfrey, che lei e Harry erano felici perché avevano ste galline. E costa $148 i
1: 130 euro
0: i cioccolati, sì, 6 dollari a casella. In ogni casella c'è un cioccolatino firmato da un maître chocolatier che si chiama Jonathan Graham, per cui che questa è una gelateria artigianale di Los Angeles, per cui sicuramente sono cioccolati di qualità all'interno.
2: 6 euro l'uno.
0: Infatti, falli pure scadenti.
2: C'è dentro, c'è un cioccolatino.
0: Sì, c'è un cioccolatino. Ogni cioccolatino ha un ripieno che rimanda un po' ai prodotti più riconoscibili di Ass Ever, della sua casa di produzione, per cui la fragola, il lampone, la mora, la marmellata d'arancia. Ogni cioccolatino ha sopra la data corrispondente disegnata a mano con la grafia di Meghan in oro commestibile. Vi ho incapricciato.
2: Sai proprio, cioè, ti guardo basita. Ti guardo basita perché invece ti vedo come che un po' ci caschi.
0: No, non ci casco, cioè non ci casco.
2: Anche perché non te lo spedisco.
0: No,
2: però
0: non
2: se te lo spedissero.
0: No, 150 euro non li spendo, sinceramente.
2: Dai, 6 euro a cioccolatino, sorry,
0: no,
2: cioè,
0: non li spendo. Oh. Altra notizia legata a lei e a sua cugina Eugenia.
2: Non è sua cugina.
0: Eugenia non è sua cugina?
2: La cugina di Meghan?
0: Ma sì, cugina acquisita. Ah. Eugenia è figlia di Sarah Ferguson, no?
1: Certo.
2: È cugina di Harry.
0: Di Harry, sì, la cugina acquisita, dai.
1: La bella
0: cugina.
1: Eugenia.
0: Loro due, ma Harry e...
2: Che Harry, bastardo. Dai. No, no, questo è veramente... Questo è, sì, un po' di shaming. Sì. No, bello, non ci freghi.
1: Ragazzi, da questo pulpito si può,
0: Allora, è stato rinvenuto l'annuncio su eBay di un libro, libro per bambini scritto da Meghan Markle. A un certo punto Meghan Markle scrive un libro per bambini,
2: sì,
0: che si intitola...
2: Sicuramente ce l'hai detto.
0: Si intitola La panchina. Questo libro però ha un valore aggiunto, ha l'autografo di Meghan Markle con scritto sopra: cari Eugenia e Jack, per celebrare il legame speciale che unisce un padre e suo figlio, ho scritto questa poesia nella casa che vi stiamo prestando, perché a un certo punto loro due hanno prestato casa a Eugenia, al marito, che voi possiate vivere lì lo stesso amore che viviamo io e Harry con i vostri ragazzi.
2: L'ha messo su eBay?
0: Allora, secondo me l'ha buttato Eugenia, qualcuno l'ha trovato, l'ha preso e l'ha messo su eBay. Capito? Com'è, come non è, l'annuncio è sparito. L'annuncio è sparito dopo qualche giorno. Però succede, ragazzi. Succede.
1: Quei bei regali dati col cuore.
0: Esatto. Chiudo
2: a belle persone anche,
0: Chiudo con foto di Meghan e Harry. Meghan,
2: ma erano solo questi gossip.
0: Sì. Meghan ha preso ad andare fissa al pub. Perché era già andata lei ogni giorno.
1: Porsche De Rossi e Ellen DeGeneres.
0: L'altro giorno è andata con suo marito Harry.
2: Ma che pub è? Soco.
0: No, è un pub. No, è un pub dalle parti della campagna dove vivono loro. Si chiama Falkland Arms. è molto carino, molto molto carino, serve piccoli piatti antipastini. Ma il pezzo forte, che è anche quello che ha ordinato Megan, è il filetto di Egliefino.
1: Dai.
2: Pensa?
0: Egliefino, sapevate cos'è l'Egliefino?
2: Cioè il filetto di Egliefino?
0: Sì. Egliefino.
1: È il serbandone.
0: Ha ordinato Egliefino in pastella di birra, senza glutine, con patate fritte. È un pesce, dice che è un pesce, tipo il merluzzo. Egliefino. Piselli in purè e salsa tartara.
1: Vale, Egliefino.
0: Egliefino, vabbè.
1: Detto asinello.
0: Ma mai senti, vedi quante cose si imparano?
2: Devi mettere un pezzo.
1: È un tipo di merluzzo.
0: È tipo merluzzo.
1: È il merluzzo.
2: Egliefino.
0: Dice che è buono.
2: Mamma, siamo delle bestie, siamo.

0: Allora, Diego elegante, la Vale disillusa, stata trattata
1: allora,
0: con freddezza rispetto a dei viaggi romantici che si era fatta.
1: Però ha fatto un viaggio romantico su J-Lo,

0: Mamma Vale, la gente, io strozzata, proprio, sì, quasi morta.
1: È arrivato questo messaggio.
2: Ciao Pinocchi, sono Barbara. Mentre succedeva tutto questo di questo strano pesce che non voglio ripetere, vabbè, ridevo come una matta e la signora in fianco a me in coda, che andava nell'altro senso di marcia, mi guarda, io tiro giù il finestrino e mi faccio: mi scusi, sto ridendo per una cosa alla radio. E lei mi ha risposto: speriamo che la Pina non sia morta, perché l'ho sentita tutto male. Un abbraccio, Barbara, da una strada vicino Monza.
3: Amore, amore.
0: No, guarda, ci è mancato poco perché mi è andato proprio di traverso, perché a un certo punto, sì, ho detto: adesso cosa verrà fuori? Cosa, allora, quindi alla fine era Vale
1: Eglefino, è baccalà.
0: Baccalà.
3: Ma
0: baccalà,
3: alla fine è Eglefino, sì.
0: Fish and chip, alla
1: fish
0: fine.
1: And chips. No, beh,
3: parte,
0: fanno,
3: ragazzi,
0: tanto quelli che 6 euro a cioccolatino, poi alla fine mangi l'agliofino.
1: Però Eglefino, Eglefino, Eglefino in pastella di birra senza glutine, con patatine fritte, piselli in purè e salsa tartara.
3: Vabbè, te la faccio anch'io.
0: Da fa brava, sonda.
1: Lui si è fatto una torta di pollo, prosciutto e porri con verdure di stagione. Purè di patate e salsa gravy.
0: Basta.
1: Basta.
0: Diego.
3: Parliamo di, anziché di forti sapori, di forti odori. Odori che collegano moltissimo i neonati e le neonate con i loro papponi. Con i loro papà. Hanno fatto uno studio molto interessante. Lo studio è partito più largo e stava occupandosi della sincronizzazione intercerebrale, cioè vuol dire la capacità che abbiamo tra esseri umani di guardarci, parlarci, ma a un certo punto sincronizzare i nostri cervelli che imparano a capirsi al volo. Quello che dicevamo prima di J-Lo con la sua bodyguard, cioè noi abbiamo una capacità umana nelle relazioni in cui possiamo dirci delle cose, ma se ci mettiamo d'accordo possiamo sincronizzarci, che uno capisce al volo l'altro dove sta andando, dove vuole andare, per fare delle cose insieme, per esempio, no? Banalmente dico una cosa stupida: portare una poltrona su per le scale o far passare qualcosa da una porta insieme, che ti guardi al volo e capisci chi dei due passerà per primo.
1: Sì.
3: Avete capito?
1: Okay. Sì, sì, capito.
3: Adesso, questa è una banalizzazione enorme, però la sincronizzazione tra cervelli inizia già con il neonato, che riconosce l'odore del papà e entra in una modalità di ascolto dei gesti, dei rumori, dei suoni. Cioè, come se il cervello dicesse: ok,
0: ma
3: parlami, voglio
0: tutti
3: capire.
0: Quei video di bambini e bambine molto piccoli in braccio ai padri, che li guardano proprio, come dire, dimmi.
3: Sì, brava.
0: Dimmi.
3: Hanno messo delle cuffie, di quelle che adesso mettono sui cervelli, che riconoscono tutto, che poi fanno quei grafici. A 40 papà e 40 figli, cioè relativi. E hanno proprio visto questa roba qua, che a un certo punto, hop, e i due cervelli costruiscono le stesse sinapsi, capito? È come se si guardassero.
1: Ah, sì. Cari. Avrei delle domande, ma non le faccio.
0: No.
3: A tuo rischio e pericolo,
0: no,
3: mi stai guardando?
0: Poi dà la risposta fuori onda,
3: mi stai guardando?
1: No, che non capisco se è un odore, è l'odore di una persona che sta tanto con te che tu finisci col riconoscere, o è l'odore di un gene che è simile al tuo nel caso dei padri biologici?
3: È la seconda, perché comunque il bambino neonato ha una predisposizione innata a cercare di sincronizzarsi con un adulto vicino.
0: Quindi anche se non è biologicamente...
3: Anche se quella che si chiama epigenetica, cioè se tu non hai l'odore del tuo padre biologico, la presenza di un adulto,
0: esatto,
3: la frequente presenza di un adulto fa risintonizzare il tuo cervello.
0: Ma anche con la mamma, solo col papà?
3: Con la mamma ci sono tutta un'altra serie di cose, ovviamente, più scontate, perché più legate alla biologia. Col papà, tant'è che hanno fatto le prove poi: metti la maglia del papà addosso a un altro adulto, già distinto, già più sincronizzato.
1: Ah, vedi?
3: Se
1: che
3: però
1: babbi, li fregano in fretta.
3: No, ci fregano da subito, da sempre.
1: Sì.
3: Se invece poi l'odore non c'è, il cervello del bambino è predisposto e cerca sincronizzazione con l'adulto, perché sa, in qualche modo, in modo remoto, sa che l'adulto è quello che gli darà le istruzioni per sopravvivere, per imparare a stare, no?
1: Come i paperotti che seguono il paperottone.
0: Anche sai come che? Agli fini.
1: Agli fini.
4: Pinocchio torna domani alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li meniamo,
2: perché qui i dischi brutti non passano.
1: Senti con cosa cominciamo, vai Pagax.
2: Vai.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Allora,
2: bentornati.
1: Possiamo iniziare?
2: No. Siamo stanchi.
1: Lo so. Lo
2: direte perché? Adesso capirete. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ieri ha corso la DJ5.
1: E sta messo così.
2: E non ha neanche chiesto una settimana di ferie per recuperare. Quindi bravi tutti. A tal proposito, grazie ai tantissimi e alle tantissime che ci hanno incontrato ieri durante la corsa e ci hanno fermato. Insomma, è sempre un piacere incontrare la community.
1: Molti ascoltatori del programma ci hanno salutato durante la corsa, proprio superandoci.
2: Sì, ma nettamente.
1: Sempre superandoci.
2: Ma proprio nettamente. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, compleanno di due grandi pensatori moderni. Denis Diderot.
1: Denis Diderot
2: e Federico Fashion Style.
1: Federico
2: Fashion Style, probabilmente.
1: Sì, stile.
2: Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Russia, batterio letale della peste fugge da un laboratorio di ricerca militare, ma Putin si dice fiducioso di riuscire ad annientare l'umanità prima di lui.
2: È una gara.
1: Ci voleva una bella competizione.
2: Italia, Giorgia. Mi vergogno un po' di questa, ma vabbè. Italia, Giorgia
1: Meloni. Prendo le distanze.
2: Italia, Giorgia Meloni registra la sua voce contro i cloni fatti dall'AI. Mm-hmm. Nel caso un giorno arrivi anche l'intelligenza artificiale in romanesco, sia la O.
1: Dai, vabbè.
2: Allora, vi svelo un piccolo retroscena.
1: No, ma non svelare.
4: Sì, adesso voglio vedere.
2: Venerdì sera eravamo registrati, lo possiamo dire, eravamo registrati perché Chiara aveva un appuntamento importante, doveva andare a moderare in quel di Carpi una chiacchierata con Michele Serra, grande intellettuale, autore satirico.
1: Mi perdoneranno gli ascoltatori.
2: E gli ha detto: "Ah, non sapevo, facevate la radio, ci stava. Allora vi ascolto lunedì".
1: E io ho detto dalle 19 alle 20
2: e noi
1: abbiamo
2: abbiamo iniziato così. Un saluto a Michele Serra.
1: Ma senti questa, Michele. Nobel, il premio per la medicina assegnato alle mamme per i bacini sulla bua.
2: Questa è bella. Questa è bella.
1: Questa è carina.
2: Cosa dico? È tenera. Si sarà fatto una risata.
1: No, avrà fatto
2: Pozzallo.
1: Anzi, avrà fatto AO.
2: Pozzallo, sequestrati dalla Guardia di Finanza 300 tartarughe e 77 pappagalli destinati alla sagra degli gnocchetti, tartaruga e pappagalli.
1: Dai!
2: Guarda, sono una squisitezza.
1: Ma per favore. Televisione, dopo il boom di ascolti per il racconto su San Francesco, Rai al lavoro per convincere Benigni a raccontare la vita di Stefano De Martino.
2: Che comunque
1: ce n'è da dire.
2: In odor di santità. Vaticano, in uscita il diario personale di Papa Francesco con la classifica delle 10 suore più belle della classe.
1: Ma scusami,
2: la smemo santa.
1: È così. Piacenza, polemica per la scelta di togliere la carne di maiale dai menù scolastici. Ma è davvero un'ottima idea, hanno commentato i maiali.
2: Almeno qualcuno a favore ci sarà. Tennis agli ATP di Pechino.
1: Salutiamo Michele che ti ascolta.
2: Tennis agli ATP di Pechino, Medvedev squalificato per aver colpito uno spettatore in faccia con una palla, peraltro continuando a tenere l'altra nelle mutande.
1: Che brutta immagine. Tirati su. Italia, il giudice ha deciso il rapper Baby Gang rimarrà in carcere per scongiurare il rischio di nuovi singoli.
2: Ma nessuno. Agnese ride
1: Agnese
2: un po'.
1: Agnese si è offesa.
2: Ride un po' a mezza bocca.
4: Un po' amarezza.
2: Perché è fan di.
4: Adesso fan un parolone.
2: Dimmi
4: però
2: una canzone di Baby Gang, una sola. Vedi?
1: Cioè, mamma mia.
4: Ma non fa uscire canzoni da una vita.
1: Sempre in galera.
2: Sta gabbio.
4: È giusto. È giusto. Ho cambiato idea su di lui.
2: Posso dire, gli fanno arrivare un vocoder nascosto in qualche detenuto, oppure difficilmente riuscire a realizzare il prossimo singolo. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale
1: sono venuti a prendere.
2: Questo è Baby Gang che viene a vendicarsi. Dove stavo? La rifaccio. Ma nessuna tra...
1: da capo, vabbè.
2: 347 342 5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ciao chiacchiericci! Forse parlerete delle elezioni in Brasile? Antonia.
1: Sarebbe stato un buon tema, perché si sono svolte le elezioni in Brasile ed è un testa a testa, primo turno davanti Bolsonaro figlio
2: uguale al padre,
1: uguale, identico, speriamo non nei modi ma quantomeno esteticamente sì, ed è sopra Lula, il candidato di sinistra, però è solo il primo turno, magari ne parliamo fra un po', però non vedo il nesso, perché Banana Boat Song, Harry Belafonte con le elezioni in Brasile?
2: Non lo so, anche perché Belafonte non era brasiliano.
3: Perché ci sono le banane in Brasile?
2: Perché ci sono le banane in Brasile,
1: non lo so. solo per questo. Comunque no, cara amica ascoltatrice, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto questo disco ad aprire la puntata corrente di Chiacchiericcio. Con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. Però io avevo detto ma nessuno indovinerà mai la notizia, e invece Lorenzo non ha preso la notizia ma ci è andato vicinissimo.
4: Ciao Chiacchiericci, sentendo questo brano a me subito è tornato in mente il film Beetlejuice, Spiritello Porcello, ma non saprei qualche notizia riguardo di morti, cadaveri.
1: Realtà non ha a che fare con morti, cadaveri, ma proprio col film, con Beetlejuice, o meglio,
2: oddio,
1: con un abito
2: dovrebbe avere a che fare, ma
1: con
2: è scappata la mano.
1: A lui ispirato, perché di cosa parliamo, Chiara?
2: Parliamo di un abito per bambini destinato a un pubblico di junior che è stato ritirato da Zara recentemente perché ha fatto un po' di scandalo. Scandalo che peraltro a Zara era già capitato, ma evidentemente non ha imparato
1: perché
2: la lezione.
1: Perché scandalo? Vestito per bambini, allora, cosa mai potrà avere di sbagliato?
2: Ciccio, si avvicina una festa.
1: Certo, Halloween.
2: Esatto, quindi iniziano anche già a circolare gli abiti da Halloween.
1: Ho capito. Era tipo vestito, è un vestito da un po' col
2: sangue. Ti leggo la definizione.
1: Sì.
2: Costume per bambini caratterizzato da righe verticali con impunture decorative, un fiore sul bavero ed effetto consumato. Include un cardigan e pantaloncini grigio blu.
1: Oh no.
2: Ecco.
1: Oh no.
2: Perché uno pensa così e dice ma
1: c'è anche un numero, una stella.
2: No, allora qui il problema è che se poi voi guardate le foto di questo abito è un abito che assomiglia un po' a
1: il bambino col pigiama a righe, per capirci,
2: sì,
1: oh,
2: perché
1: no,
2: è una giacchetta appunto con un pochino di collo, le righe grigie e blu sembrano anche, cioè, grigio nero, è tutto un po' consumato per fare un effetto un po' horror, ma in realtà purtroppo per Zara ricorda un po' appunto l'abito che indossavano le persone nei campi di concentramento. E non è manco la prima volta.
1: Perché?
2: Perché nel 2014
1: avevano fatto dei pigiamini da nazisti con le svastiche e i baffetti.
2: Aveva fatto scandalo una maglia sempre destinata ai bambini che era a righe bianche e nere
1: con la foto di Pacciani,
2: una stella a sei punte gialla petto. Sì, porca miseria.
1: Oh no.
2: Allora, c'è da dire che effettivamente l'ispirazione di questo abito, almeno a vederlo così, a non volerci vedere, diciamo l'altra, sembrerebbe in generale un po' gli uomini nei film di Tim Burton, anche nella Sposa Cadavere, anche il Nightmare Before Christmas, cioè quell'abito a righe che sembra elegante ma un po' consunto perché siamo comunque nell'ambito horror.
1: Ma possibile che nessuno tra tutta la filiera di Zara ha detto... Ma
2: sentite,
1: sta cosa mi ricorda questo vestito, io l'ho già, dove l'ho già visto sto vestito? Immagino il CDA, perché me lo immagino, no? A un certo punto vengono presentate le slide coi vestiti, dice guarda questo tailleur da donna, bello tutti quanti. Immaginati questo, che ne so, questi pantaloni un po' larghi da uomo, poi c'è questo costumino per bambini. E tutti guardano e dicono Sì, non ricorda assolutamente uno dei periodi più tragici e bui della storia dell'umanità.
2: Io mi immagino lo stagista nella stanza, che magari l'ha anche pensato.
1: No, ma io sto
2: ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
1: Ma non la dico, ti pare che adesso io vado a rivelare questa. Comunque facciamo così, la notizia l'abbiamo data e fra un attimo su questa notizia al 347 342 5220 come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Morire

0: Yeah.
1: Ma lo sai che a pensar male, io credo che Zara lo faccia apposta, perché queste operazioni non si lascia nulla al caso, sono fatte apposta affinché si parli,
2: tu
1: si
2: dici.
1: Parli, e Zara, e Zara, e Zara, e oggi tutti a parlare di Zara.
2: Ho capito, quindi è un po' l'idea del bene o male purché se ne parli.
3: Dai, ma mi sembra assurdo che aprano tutto un pezzo di filiera di produzione per dire facciamo un costume che poi potrebbe sembrare che forse.
2: Però qualora fosse, amici di Zara, a questo punto all in, fate
3: ma dai,
2: un vestito a forma di pene, una roba forte, cioè così colpiteci in qualche modo, se proprio ne parliamo, senza problemi, anzi noi costruiamo le nostre carriere su questo. Però partendo da questa notizia, da questo pigiamino per bambini un po' particolare, in redazione abbiamo cominciato a chiacchierare di pigiami, di pigiami, perché ho scoperto che il mondo, almeno la nostra redazione, si divide in due: chi è appassionata di pigiami, come la qui presente Chiara Galeazzi, e invece chi il pigiama non lo usa, cioè la qui presente Agnese. E
3: detto
2: non so
3: così,
2: se
3: sembra che uno dorma in mutande, no? Che non stai lì a valutare che cioè una maglietta a caso.
2: Io stessa cosa, maglietta a caso.
3: Sapevo.
2: Mutande. Invece Chiara, cultrice, mi viene da dire, del pigiama.
3: Ho iniziato recentemente.
2: Va proprio in un negozio specializzato in pigiami, di cui non facciamo il nome, perché
3: sono andata una volta, perché più di così non ci posso andare.
2: Certo. Perché arrivi e pam, una sassata.
3: Esatto. Però poi esci che c'è un bel pigiama.
2: Pagax. Perché tu a pigiami come sei messo?
4: Ho più maglie del pigiama che maglie normali.
3: Vedi?
2: Che intendi per maglie?
4: Sono quelle t-shirt che non posso più mettere in giro, perché magari
2: che usi per pigiama,
4: sono larghe, bucate, hanno gli sponsor sopra, sono di eventi, e li uso come pigiama.
2: Bella l'idea dello sponsor,
3: vedi,
2: sulla maglia per pigiama,
3: che dormi,
2: paga per dormire. Certo. Per entrarti nei sogni.
3: Ma devi mettere la webcam, però, come tipo.
2: Ma mi spieghi il senso di avere il pigiama figo, Chiara? Perché è una cosa che faccio fatica a capire. Sei in un posto, o se vai a un pigiama party lo capisco, ma sei in un posto dove nessuno ti vede, se non io. Perché grazie.
3: E già questo vuol dire che mi faccio bella. Poi sai, uno dice prenderà delle cose di seta incredibili. No, sembro comunque anch'io un po'. Vabbè, diciamo così.
5: Però prendo dei bellissimi pigiami a righe.
2: Però qual è il senso dell'operazione pigiama? Visto che la maggior parte dell'umanità, mi pare di capire, non li usa. E mi baso su questa statistica.
3: Allora,
2: siamo in 4 e 3 non lo usa.
3: No, allora, sia chiaro che poi anche io non è che sempre uso il pigiama fisso, anche perché d'estate, per dire, uno dorme in maglietta e ciao, lo finisce lì. Però a me l'idea di avere un pigiama bello addosso,
2: cioè la divisa per il sonno,
3: allora innanzitutto mi piace questa cosa di avere la roba diversa, cioè quello per stare in casa è diverso da quello per dormire, che ovviamente poi è diverso da quello per uscire. Ok, quindi c'è tutta questa divisione.
2: Tu hai
3: qua
2: un pigiama per uscire in questo?
3: No, intendo dire che ho per stare in,
2: ecco,
3: non sto in casa.
2: Ecco perché sei vestita
3: in
2: così oggi.
3: Dai, scemo. Non sto vestita se sto a casa, non è che sto in pigiama, c'ho l'abbigliamento da casa, che è tutto un altro concetto. Però comunque a me piace scegliere una roba carina per tenermela su, perché io non mi vesto per gli altri. Ecco, volevo dire, mandare
5: questo
3: messaggio. Ok? Scusami, sono belli i pigiami con questi, coi bottoni, il colletto.
2: Questo è un bel tema, tu non ti vesti per gli altri. Questa secondo me è una bella divisione.
3: Mi sembra abbastanza chiaro.
2: Pagax,
3: che io non mi vesta per gli altri.
4: È palese che non mi vesta per
3: lui non si veste per gli altri.

0: altre, ma l'hai visto?
1: Vesto per me.
2: Però scusami, proprio perché tu Ah, ok, ho capito dove vuoi arrivare. Cioè,
3: io non è che mi vesto perché oddio mi deve vedere qualcuno, allora devo mettere pigiama bello. No, non lo fa, non è che penso che poi di notte vengono a bussarmi la polizia dei pigiami e dire "Vediamo come sei vestita". Oh, bello, allora va bene. Non ti faccio la multa. No, è ovvio che lo faccio
2: per me. Non lo so perché
3: me.
2: Non lo so perché non mi convince questa cosa, perché
3: ma perché?
2: È vero che non ti vesti per gli altri, per il pigiama, però vuoi comunque fare la figa in un momento in cui non ti guarda
3: ma
2: nessuno.
3: Ma faccio la figa. Capito, ma
0: io adesso voglio vedere sto pigiama.
3: Ma Michele Serra, se sei in ascolto, difendimi. Cioè, io non lo so come vengo trattata.
2: Adesso, dopo di questa, parliamo di Brasile, di Bolsonaro e di Lula. Visto che
3: cambiamo argomento.
2: Un disco dalle atmosfere verde oro, diciamo così.

0: Ciao, sono Michele Serra. Chiara, mi raccomando, ciao. Non aver paura, vestiti come vuoi, perché tu sei splendida così.
1: Grazie.
0: Come sei.
1: Grazie.
0: Quei due vestiti orrendi.
2: Ma scusa, Michele Serra non è pugliese.
3: Ha esattamente questo accento. Michele Serra, va bene?
2: A ogni modo state ascoltando Chiacchiericcio Radio DJ. Stiamo parlando di pigiami perché abbiamo diviso il pubblico, l'uditorio.
1: C'è questa musica sotto, ehi.
2: Siamo passati dalla
1: figlia colata.
2: Ok, però non c'è bisogno che tu faccia i passettini di danza mentre parliamo, sì, perché diventa difficile concentrarsi. E sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220 a tema pigiama, tra cui quello di Alessandra.
4: Beh, anni fa, adesso non ve la sto a raccontare nei dettagli, comunque si è presentata la questura a casa mia. E si sono presentati a metà mattina perché cercavano mio marito, vabbè.
2: Aspetta un attimo, Alessandra.
1: No, c'è da dire tutta.
2: Vogliamo saperne di più a questo punto.
4: Ma niente di grave. Comunque, io poi l'unica cosa che ho pensato è stata quando mi hanno detto: signora, ringrazi che non siamo passati questa notte alle 4. E io a quel punto l'unica cosa a cui sono riuscita a pensare è stato: cavolo, meno male che non sono passati stanotte alle 4, perché stavo dormendo con un pigiama che stava insieme per miracolo, ecco, da quanto era consumato. Pensate, che immagine.
2: Ragazzi, dai.
1: Vedi?
2: I pigiami servono solo a sostenere i negozi che a Natale li vendono per le zie che non sanno che regalarti.
1: Ma non è vero.
2: Solo ed esclusivamente. Comunque facciamo così. Sì. Come al solito noi ascoltiamo. Quindi 347-342.
1: Ascoltiamo e non giudichiamo.
2: Ascoltiamo e non giudichiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che adesso al 347-342-5220 continueranno a chiacchiericciare di pigiama. Ma noi ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: State ascoltando Chiacchiericcio, Radio DJ, sono le 19:39 e in questa puntata siamo partiti da un vestito ritirato dal negozio Zara, perché doveva essere un pigiamino per Halloween per i bambini e invece sembrava un po' un altro tipo di pigiamino molto più inquietante nella storia dell'umanità. Da lì siamo finiti a parlare di pigiama e sono arrivati tantissimi messaggi. Io mi lancio, in quanto presto fede al mio cognome, e mi lancio, dico che secondo me pigiama tipe.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Tipi, cioè maschi, no pigiama. Vabbè, a giudicare dai messaggi non è una regola, ma quasi.
1: Okay.
0: Perché senti il messaggio, per esempio, di Betty.
2: Buonasera, Chiacchiericcio. Allora, io, Betty d'Alba, ho comprato un pigiama con i pantaloni a palazzo marroni, la casacca non strutturata marrone con i profili neri.
1: Bello.
2: E l'ho dovuto uscire. Reggiseno sotto di pizzo nero, scarpa col tacco 12 e così.
1: Vabbè,
2: pigiama per le mie serate.
1: Certo.
2: Pochissime. Ma è solo così.
0: Però io
1: questo è ok.
0: Aspetta, perché io ho capito, essendo maschio, ho capito
1: essendo ignorante,
0: ho capito
1: cose.
0: Una parola ogni 5. Senti.
1: Sì.
2: Buonasera, Chiacchiericcio. Allora io
1: Chiacchiericcio è il nostro programma.
2: Ho comprato un pigiama con i pantaloni a palazzo.
0: E fermiamoci.
1: Pantaloni a palazzo.
0: Pantaloni a palazzo cosa vuol dire?
1: Che sono pantaloni che hanno un taglio dritto, nel senso che come partono finiscono, sono un po' larghi, morbidi.
0: Ma tutti i pantaloni sono a palazzo tranne quelli a zampa.
1: No, perché i pantaloni che hai tu non sono a palazzo in questo momento.
0: Che so,
1: perché
0: a casa di ringhiera.
1: Dai, che stupido.
0: A villetta.
1: Che stupido. Partono larghi e scendono larghi, cioè sono pantaloni un po' dritti.
0: A palazzo. Chiamano a palazzo.
1: Sembrano una colonna, va bene.
0: E allora se a colonna però.
1: Non si dice colonna, si dice palazzo.
0: Andiamo avanti.
2: Marroni, la casacca non strutturata marrone con i profili neri.
0: Fermiamoci qui.
1: Allora, casacca.
3: La finestra.
1: A me mi fa un po' ridere questo termine non strutturato, perché può voler dire tante cose, ma io credo che sia appunto come le camicie dei pigiami. Pigiami un po' larghi, di solito senza
0: e si dice non strutturata,
1: senza essere plissettati, cioè che non hanno una struttura rigida.

0: Pigida, non okay. È che ti seguono sul punto vita.
1: Non ho mai imparato tante cose in un colpo solo. Pigia, no, non strutturata.
0: Non strutturata. Con, no. Con i bordi, cioè i bordi di tutte le, l'abito sono di un altro colore rispetto a quello originale. Originario.
2: Per uscire. Reggiseno sotto di pizza nero.
1: Questa la so.
0: Com'è che è sulla lingerie?
1: Fino a qui ci arrivo.
2: Scarpa col tacco 12.
1: Anche qui scarpa col
0: esce
1: tacco
0: molto 12.

0: abbastanza che
1: no,
0: ti
1: io spero.
0: Di
1: Biuccia credo ci ascolti insieme a Michele Serra.
0: Sentiamo lui, sentiamo lui.
2: Ciao Chiacchiericcio, io e mia moglie non sappiamo cosa vuol dire pigiama, perché dormiamo con la canottiera anche senza mutande.
0: Ehi,
2: i soldi delle pigiame per andare a comprarle risparmiamo, sono e andiamo a cena fuori meglio.
0: Sono d'accordo con te, peraltro a cena fuori senza mutande anche
1: no
0: lì.
1: Vabbè,
0: ma si
1: risparmi.
0: Fa prima adesso divento Benigni la bucchia. No, non so,
1: no,
0: cosa.
1: Però alcuni medici dicono che è meglio dormire senza mutande.
0: Guarda, ce lo scrive Beatrice, è da qualche mese che in realtà io non uso il pigiama perché non uso l'intimo, perché dormire senza mutande fa bene, non surriscalda le parti intime. E poi ragazzi, se c'è un'emergenza, tac, siamo pronti.
1: Ma la smetti?
0: No, chi è?
1: Sta roba dell'emergenza.
0: Spezzo un me stesso a favore dei pigiami con i simboli nerd.
3: Ciao, io da quando ho le figlie vado sempre da Original Maris quando fa il 70%, e un pigiama di un cotone strepitoso lo pago pochissimo e sono veramente fantastici.
1: Abbiamo fatto
3: addirittura ne ho uno, anzi due, di Batman con i simboli che si illuminano al buio. Ciao.
0: Beh,
1: ma non dà fastidio dormire con una roba
0: pigiama di Batman con i simboli che
1: luminosi,
0: si illumina al buio, per la donna che ha deciso di non scopare mai più?
1: Beh, ma tanto scusami, c'ha già i figli, va, ha detto basta.
0: Battuta citata da Max Angioni in RIP 2, che salutiamo.

0: Grazie Ufficio Program per averci sbloccato un ricordo, perché era un sacco di tempo che non sentivo Say What You Want dei Texas del 1997. Avevo 16 anni, quindi però avevo dei vaghi ricordi su questa cosa.
1: Ma era bella questa cosa, ma mi sa che era anche
0: bella, non scomoderei questo aggettivo,
1: no,
0: mi sembra importante.
1: Ma dai, i Texas sono bravi.
0: Però era un disco che è legato a un ricordo. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, perché raga, noi ogni tanto ci occupiamo di scienza e è cominciata la settimana dei Nobel.
1: La Nobel Week.
0: Esatto, sono stati assegnati, è stato assegnato quello per la medicina a Karl Disselhoff, Peter Hagman e Georg Nagel, cognomi pronunciati probabilmente a caso, per le loro scoperte riguardanti lo sviluppo dell'optogenetica. Voi direte cos'è l'optogenetica? È praticamente una cosa molto complicata, per cioè illuminano il cervello con la luce e hanno capito delle cose.
1: Il cervello che sta dentro
0: i neuroni,
1: al cranio,
0: sai, che nel cervello abbiamo queste cose chiamate i neuroni.
1: Sì, ce l'ho presente.
0: Questi sono partiti da un'alga e hanno scoperto che illuminando l'alga questa rilasciava delle scossette elettriche. E si sono detti: ma come fa questa alghetta a rilasciare queste scossette elettriche? E hanno scoperto che lo faceva per una proteina. Allora hanno preso questa proteina e ci hanno iniziato a fare delle cose per scoprire come funzionano i neuroni del nostro cervello, dove immagazziniamo i ricordi, l'emozione, una roba figa.
1: Cioè loro hanno visto un'alga e hanno detto:

0: secondo me anche il cervello lo fa.
1: Non esattamente, anche perché l'alga era una cellula, era fatta da una sola cellula. Però è una
0: e dove
1: cosa...
0: l'hanno trovata? Come l'hanno vista? Così piccola.
1: Non è che va in giro, cioè l'avranno vista, è un'alga famosa, diciamo.
0: Ah, è famosa.
1: Alga Parietti,
0: ha fatto
1: per, capire, per capirci.
0: Ha fatto dei film.
1: E hanno scoperto questa cosa e bravi perché hanno vinto il Nobel per la medicina. Peccato perché molti erano stati gli studi inviati al premio Nobel per la medicina scartati all'ultimo. Io ho preparato una classifichina. Di 11 studi di medicina scartati per il Nobel.
2: Ok.
1: Vai. Posizione numero 11. Il sapore della tiroide è un approccio empirico.
0: Vabbè, ma scusami. Ma una volta che so di cosa sta,
1: pare
0: cosa
1: sappia fare? Di lampone, pare.
0: Buona.
1: Posizione
0: buona.
1: Numero 10.
0: Con le polpette, tipo, sai?
1: Sì, sì. Individuazione del decesso del paziente tramite assenza di risposta alla domanda che dorme è uno studio. Vada, cioè, per capire se il paziente è trapassato, gli si chiede
0: l'hanno
1: che dorme.
0: L'hanno fatta un'alga e.
1: Posizione numero 9. La privacy nella sanità pubblica. Il caso del signor Pieroni e delle sue emorroidi a forma di Ficus Benjamin.
0: Belle. Decorative.
1: Studio scartato. Peccato. Posizione numero 8. Incidenza dei fallimenti post-operatori nella neurochirurgia di precisione effettuata sul Tagadà. Studio che è stato
0: complicato.
1: Posizione numero 7. Complicanze nella cura di un forte trauma cranico tramite un ulteriore trauma cranico.
0: Dice non
1: si annullano
0: trauma
1: magari due
0: scatena
1: volte.
0: Trauma.
1: Posizione numero 6. Problematiche della conservazione di organi in attesa di trapianto nella Coca Zero.
0: Ma no,
1: non funziona. Posizione numero 5. Dare un nome alla propria cisti come alternativa alla rimozione chirurgica. Cioè farci amicizia in qualche modo.
0: Ma sì,
1: posizione numero 4. Quando la risonanza magnetica è impossibile, il caso di braccio di ferro.
0: No,
1: posizione numero 3. Analisi fattiva della possibilità di estrarre il DNA dei pazienti a schiaffoni.
0: Bello.
1: Posizione numero 2. Utilizzo della canzoncina Se sei felice tu lo sai, batti le mani per la diagnosi della depressione.
0: Se non batte,
1: posizione numero 1 della classifica degli 11 studi di medicina scartati per il Nobel c'è quello che ci diranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220. Siamo

0: Analisi dei tratti di azione e reazione causati dal tira il dito.
1: Guarda, posso dire, non mi dispiace, è comunque un studio di gastroenterologia.
2: Gastroenterologia,
1: quindi
2: certo.
1: Davide, bravo, sei tu al primo posto, se poi ti danno il Nobel facciamo a mezzi. Certo. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, cominciamo il giro dei ringraziamenti, grazie ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ancora grazie a tutti voi che ci avete sostenuto ieri durante la DJ 5 che abbiamo percorso in soli 72 minuti.
2: Ma non è vero.
1: Superati da un paio di lumache, secondo
2: non
1: me, a fianco
2: vero.
1: A noi. La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Noi ci risentiamo domani, sempre qui, sempre tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: te.
1: Che bello, quando sei ancora così giovane, innocente, sognatore, che guardi le nuvole, quindi hai la testa fra le nuvole e riconosci delle forme.
2: Beh,
1: no?
2: Perché tu hai smesso di farlo?
1: Da tempo.
2: No, non dire così,
1: non
2: ti dipingere
1: più.
2: Per il cattivo che non sei, caro Linus.
1: Sai che l'animale ricorrente, adesso a parte gli scherzi, se guardo un cumulo nembo, adesso non so come si chiamino quell'ammasso di...
2: Dipende,
3: ce
2: il cumulo nembo essere.
3: Ci sono i cirri, i cumulo nembo.
1: Ma c'è anche Cumulo Nembo Kid,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: è quello più aggressivo.
2: Quella a forma di schiuma da barba,
1: sì,
2: quelle lì sono Cumulo Nembo.
1: La forma che ritrovo più spesso è un elefante sdraiato. Perché un po' la nuvola tende a fare quella cosa lì, perché il vento le fa sviluppare in orizzontale, quindi l'effetto spalmato arriva da lì. Poi c'è una punta e una coda, mi piace leggerci quell'animale. Bellissima giornata ieri, poi ne parliamo anche per via della DJ Ten. Volevo approfittare soltanto di un particolare per fare anche un po' il nostro lavoro di, come dire, fratelli maggiori che ricordano le cose a quelli magari un pochino distratti. Oggi è il 5 di ottobre. Tenete duro che fra 10 giorni si possono accendere i riscaldamenti.
2: Uè, giusto!
1: No, perché magari ve lo siete dimenticati, così cominciate a spurgare la caldaia,
2: quelle cose che
1: vi coglie impreparato poi, no?
2: Vero. Beh, io oggi...
1: Ci
2: penso. Beh, io oggi metto il piumone leggero, diciamo. Non l'avevo ancora messo.
1: No, anch'io ce l'ho, no. Molto molto leggero, però a finestra aperta.
2: Urca.
1: Con il gatto che esce fuori, come un pazzo.
2: Sì, tu devi essere tutto matto.
1: Sì, infatti queste sono le conseguenze.

0: che poi per un secondo, tornando ancora alle nuvole, visto che in televisione adesso c'è una bellissima schermata piena di nuvole bianche e grigie, le nuvole sono la cosa più difficile da dipingere, o una delle cose più difficili, ma sono anche quelle che ti danno più soddisfazione una volta che ti sono venute bene. Ci sono artisti che praticamente dipingono soltanto cieli pieni zeppi di nuvole, quello che tu chiamavi effetto schiuma da barba.
1: Sì.
0: È difficilissimo da fare.
1: Beh, no? Perché non è un bianco uniforme, no, e lì no, devi lavorare
0: sui bianchi.
1: C'è
0: dentro un po' di giallo, ma devi aver fatto prima una preparazione
1: che
0: ne
1: è stata
0: fondo
1: della tua carriera di pittore?
0: Non c'ho tempo.
1: No,
0: non c'ho tempo.
1: Ma come?
0: Devo mantenere una famiglia numerosa.
2: Dovresti fare,
0: che siete
2: me,
0: voi,
2: come
0: eh?
2: Carlo Verdone, che sì, dopo di successi...
0: Che ridere, ieri Carlo ha pubblicato una foto sua di quando aveva 7 anni, gli volevo scrivere sotto, eri già così.
1: Certo.
0: Perché si riconosce perfettamente.
1: Beh, cosa faceva Verdone?
2: È diventato fotografo e il adesso suo specifico è fotografare le nuvole. Ha una grande passione
0: adesso
2: per i cieli e le nuvole in particolare. E ho
0: vedi
2: visto una mostra molto molto brava.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Max Darò, a proposito di bella giornata, cioè quella di ieri, Linus, ma è considerato doping correre e soprattutto fare un tempo della Madonna con davanti tante tante belle ragazze? Io purtroppo ieri non ho partecipato per motivi fisici alla gara, però credo chi la corsa.
1: Ma devo dire veramente, ma sai che più che
0: veramente
1: belle ragazze,
0: grande livello.
1: Tu più che belle ragazze, devo dire, è un dato oggettivo, proprio quella che il milanese imbruttito chiama la bella gente, c'era della bella gente e quindi anche belle,
0: beh,
1: ragazze.
0: Ma bella gente nel senso socievole, simpatica.
1: Sì, carini, sì, sì, sì.
2: Hai visto che chi l'ha vinta?
3: Mezz'ora! Mezz'ora! Io
0: sì, l'ho visto passare sotto la mia finestra.
1: Fabio Vercellone.
2: Una saetta. Ha vinto alle 9.35, era di nuovo
1: sì,
2: in hotel.
1: Sì, ho lasciato dietro quel rapper lì, Tony L. Quello lì, non lo so dire.
0: Beh, ieri era la giornata perfetta comunque. Sì. Temperatura, percorso, gente simpatica. Com'era la musica? Andava bene?
1: Bene, ti molto bene.
0: Accorto, c'era?
1: Gasava, sì, gasava. Quando ci passavi, gasava
0: molto, molto,
1: molto. Perché
0: molto, non avendo
1: molto
0: la corsa, non posso giudicare, non posso rompere le palle a nessuno.
1: No,
2: c'erano,
1: no,
2: anche
1: gasava.
2: Dei vocalist.
0: C'erano anche dei vocalist.
2: Dei vocalist, sì, lungo, sì, il percorso. Sì. Alcuni per loro iniziativa, erano dei gruppi di corridori che avevano uno che insomma faceva più fatica degli altri perché aveva sulle spalle
0: le
2: una
0: case,
2: casa,
0: certo,
2: e faceva una specie di karaoke. Mentre altri erano proprio dell'organizzazione.
0: Sì, sì. A Dail com'è andato?
1: Me in caso, mio cognato, quelle stronzo, il mio cognato è arrivato prima di me. Caso.
0: Man, è la fine di un'epoca.
1: È la fine di un'epoca, esatto. Sì, ma Dail è infortunato. Cioè, tipo, ha un problema. Ma tu sei male. Ma Dail pure con una gamba mi
0: l'indio
1: batte. Ma va, ma figura il guerriero Atuay, man. No, allora volevo dire una cosa: io sono andato molto veloce. Più che altro
0: Calmino,
1: perché. No,
0: Calmino.
1: Per me è molto veloce. Aspetta, perché ero davanti. Ero davanti, c'ero questi. Dico, vabbè, vado. Al quinto chilometro io ero morto. Ma morto, tumulato.
0: Ma infatti,
1: morto.
0: Guarda, tu hai visto Il piccolo grande uomo? Un film bellissimo degli anni 70 con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman fa la parte di un capo indiano,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Che racconta tutta la storia della sua vita. E il film finisce con una giornata bellissima come quella di ieri e lui dice la famosa frase.
1: Oggi è un bel giorno per morire.
0: Cazzo,
1: e allora, cosa ho detto? Ho detto, cosa faccio? Mo mi fermo.
0: Invece
1: dico,
0: no,
1: non posso fermarmi.
0: Dai, ancora 5 chilometri, ancora, ancora 4.
1: 5 chilometri! 4 chilometri.
0: Bello,
1: non
0: bravo.
1: Ce la faccio più, sto morendo. Adesso morirò, niente. morirò. Non sono morto.
0: Peccato, mannaggia, insomma. No, io ho una sorta di piccolo termometro, no? Che è quello dei messaggi che mi arrivano. E c'è sempre l'eccezione. Bello, ma qualcuno che magari niente.
1: Neanche
0: peraltro
1: uno.
2: E se poi te li mandiamo noi.
0: No. Peraltro è piaciuto molto il pacco gara, che è una delle cose che differenziano anche un po' la DJ Ten, un po' perché la maglietta con cui si corre vale di più del prezzo di iscrizione, giusto per non farvela pesare. E poi dentro c'è un sacco di roba. Però volevo salutare tutti quanti quelli che hanno fatto la stessa cagata.
1: Cioè, hanno mangiato. Io appena l'ho visto, ho detto.
0: Nel pacco gara c'era una barretta, tipo quelle che si mangiano durante le corse, specialmente in bicicletta. Però era Monge. Che la Monge,
1: ho capito,
0: era la barretta Monge per i cani, quella.
1: Io alla Monge voglio bene perché è un inserzionista di Radio DJ e quindi evviva la Monge! Comprate prodotti Monge.
0: No, per carità.
1: Ma un po' più grande la figura del cane, un po' più grande sulla barretta.
0: Guarda, la cosa che ha impressionato subito chi l'ha ricevuta è che era gratis.
1: Sì, no, e poi ti voglio dire una cosa.
0: E poi era anche buona.
1: Buona, ho mangiata tutta.
0: Ecco perché.

0: sei andato
1: e
0: forte.
1: E non dà nessuna controindicazione.
0: Ma tanti me l'hanno scritto. Ho visto uno che ho mangiato anch'io là.
1: Va bene. Non male.
0: Non possiamo non cominciare con una canzone cantata da uno che a tempo perso corre. E come corre? Just

0: Harry Styles su Radio DJ, Sign of the Times. Piccola divagazione, poi torniamo alle chiacchiere di questa mattina. C'è un film che è uscito un anno fa più o meno, in tanti l'hanno visto, ma sono di più quelli che non. Il film si chiama Hail Mary, cioè Ave Maria, praticamente tradotto in italiano.
1: Certo.
0: Io penso sempre alla versione tedesca, che è un po' meno elegante.
1: Io penso a una canzone dimenticata che si chiamava Hail Hail Rock and Roll.
0: Sì, certo, anni 80.
1: Sì, 90. Boh.
0: Sì. Ed è un film un po' di fantascienza con protagonista Ryan Gosling, che è l'attore di Drive, ma anche il Ken di Barbie.
1: Ecco, più il Ken di Barbie, che
0: cerco di essere largo.
1: L'altro gli è bravo,
0: come
1: bravo,
0: si dice. E in questo film lui viene mandato in una missione nel futuro, insomma, ed è una missione che al 90% non lo riporterà a casa. Poi non si sa nel film se torna o meno, non ve lo voglio svelare, però lui sa che è una missione che ha pochissime possibilità di riuscita. Nel film, nella prima parte del film, prima che lui parta, proprio il primo quarto d'ora, diciamo,
1: si può essere un po' tipo Armageddon,
0: sì, no? Sì, cioè, tipo Armageddon.
1: Esatto.
0: Sì, una roba del genere,
1: quella roba lì, no?
0: C'è tutto il comitato della NASA, insomma, che cerca di convincerlo, perché hanno selezionato lui perché è la persona più adatta, ma lui non se la sente tanto di fare questa cosa. E il capo di questa commissione è una donna, un'attrice tedesca, però ormai anche famosa per i film americani, che si chiama Sandra Hüller. È quella che ha fatto un sacco di film, come si chiama?
1: Ha fatto un film su uno che si buttava dalla finestra.
0: Sì, e poi un altro
1: sulla neve.
0: La zona di interesse, che
1: la
0: è ancora peggio,
1: quello, esatto,
0: sui campi di concentramento. Sandra Hüller, bravissima, che evidentemente parla perfettamente l'inglese, visto che è credibile in entrambi i ruoli, però soprattutto la sua origine tedesca si vede, perché ha l'aria molto decisa, no? E quindi c'è un momento, perché ve lo dico? Perché c'è un momento del film in cui lui il giorno dopo sa che partiranno e fanno una specie di festicciola d'addio.
1: Ok.
0: Una cena con
1: quindi,
0: tutti i responsabili.
1: Ricordiamo, lui sa che va a morire.
0: Che è molto probabile che questo gli succeda. Va
1: lei
0: verso
1: è,
0: l'incognito.
1: Lei è sua moglie?
0: No, lei è il capo della commissione, che lo ha forzato a fare questa cosa.
1: Okay,
0: quindi
1: bene.
0: È una, insomma, abbastanza rigida,
1: dura. Sì,
0: fanno
1: sì.
0: questa cena,
1: sì,
0: alla
1: sì.
0: fine della cena c'è il karaoke e lei sale sul palco e canta questa canzone. Just

0: è una cosa che colpisce molto, no? Perché è quando tu vedi una persona che sei abituata a vederla tutto d'un pezzo e questa di colpo ti sorprende, sì, con un lato che magari
1: pure
0: tu non
1: brava,
0: pensavi.
1: Eh?
0: Pure brava, sì. Ma quella è brava come attrice proprio. Sì. E quella ha studiato.
1: Quelle sono artisti.
0: Quella è
1: completi.
0: Candidata adesso a 4 Oscar.
2: Quattro Oscar. Sì, non mi viene un paragone nella vita reale, non so, Angela Merkel, cioè che prende e fa un karaoke, capito?
0: Con... Beh, a Capri secondo me l'avrà fatto,
2: sì,
0: sai che Angela Merkel è grande frequentatrice,
2: sì,
0: scusami, sì, di Ischia, non di Capri.
2: Ischia,
0: no, a proposito di maratonetti, ma c'è una nuova categoria, i maratonetti della Formula 1.
2: Cioè?
0: Cioè, ieri il Gran Premio, cioè diciamo quando c'è una corsa, che ne so, c'è la discesa di una gara di sci, okay, parto un po' da lontano.
1: Okay. Buell.
0: Sì, quello che vuoi. Quanto dura la discesa?
1: Un minuto
0: un minuto e mezzo, qualcosa di questo genere, no? Loro per fare questa discesa si allacciano gli scarponi strettissimi, sì, proprio perché tanto sanno, cioè così hanno una sensibilità pazzesca, però poi una volta arrivati in fondo,
2: certo,
0: la prima cosa che fanno è allentarli,
2: chiaro,
0: subito,
2: chiaro.
0: No?
2: Quindi poco prima e poco dopo,
0: poco,
2: no?
0: Prima e poco dopo,
2: okay,
0: tutto quanto durerà 5-10 minuti al massimo, no?
2: Mm-hmm.
0: La gara di ieri si correva in Malesia con una temperatura terrificante, con un'umidità tipo del 95%,
2: okay,
0: e questi sono stati vestiti con la tuta, con il casco, per più di 3 ore, perché la gara è partita con un ritardo pazzesco, in più ha avuto anche diverse interruzioni. Cioè, ci sono le foto di Hamilton quando è arrivato, che era devastato,
2: madido
0: proprio. Madido, ma poi soprattutto stanco, cioè, facevano fatica a scendere dalle macchine proprio, no? Perché, ma l'avete visto un pochino il Gran Premio
2: un
0: ieri?
2: Un po', sì, anche perché era l'unico evento sportivo di questa insopportabile domenica.
0: Dai, domenica
2: ritorno. Io non ne posso più che non c'è il campionato di calcio.
0: No, quando si sono schierati, hanno fatto il giro di formazione, hanno perso un sacco di tempo perché prima pioveva tantissimo, hanno dovuto aspettare. Era la prima volta con queste macchine moderne, con tanta elettronica, che incontravano tanta pioggia.
2: Sì.
0: E il software è andato in tilt.
2: Cioè, ha fatto cortocircuito.
0: Sì, le macchine non andavano oltre i 30 all'ora.
2: No.
1: L'hanno dovuto resettare dal box, particolare Ferrari.
0: Di tutte.
2: Ma cosa state
0: alcune
2: dicendo?
0: Di più, alcune di
1: chi
0: meno.
1: Chi più, chi meno, diciamo
0: chi
1: così.
0: Più, chi meno.
1: Per
0: chi
1: essere
0: più
1: diplomatici, però.
0: Sì, alla fine hanno fatto, sai, come quando riavvia, cioè praticamente.
1: Sì. Ma il bello è che non sono andati nella macchina che c'è il pulsante,
2: no,
1: rosso.
2: No, dal box.
1: Dal box
2: il collega l'ha detto. Ma come? E perché si vede che l'elettronica capisce che c'è tanta acqua e dice.
0: C'era un bug che non avevano previsto e giustamente Verstappen ha detto: cazzo, ma quando avevamo i V8 turbo,
2: ecco,
0: quelli col cavolo che si fermavano.
2: Verstappen, come si chiamava Verstappen?
0: Max,
2: di nome?
0: Max. Chiamalo Max.
2: Max è la stessa cosa che diciamo noi con alcune mannaggione
0: che sulle nostre macchine di tutti i giorni.
2: Sul mixer. Ma non era meglio quando c'era proprio...
0: quando si rompeva il giradischi, che arrivava uno col cacciavite.
2: Bravo,
0: ma adesso,
2: esatto,
0: non funziona più il programma e arrivano gli stregoni
2: lo guardano,
0: fanno la danza della pioggia,
2: hanno delle chiavette in mano, delle cose, ma niente, capito?
0: Vabbè.
2: Se la vi.
0: Ho visto che Alejandro Chal è il sosia più giovane di Adair.

0: state ascoltando Radio DJ, c'è sempre qualcuno che ne sa un po' di più di noi, non che ci voglia moltissimo, però non vi vantate adesso.
1: Anche perché siete sempre... Quanti milioni, Matteo, in questo momento?
2: 19 milioni.
1: 19 milioni contro 4.
0: 4, che cavolo,
1: non
0: dai.
1: Non esiste.
2: No, 4 milioni, 4, 4 e basta.
1: 4 e basta, noi. Bravo, esatto.
0: A proposito del film di prima e dell'attrice che canta la canzone di Harry Styles, curiosità, dice appunto un ascoltatore che non si firma, talmente non ha bisogno di tirarsela, grazie.
1: Bravo.
0: La scena di Hail Mary è nata da un'idea sul set. Ryan Gosling, l'attore, era anche co-regista e ha sentito in un'occasione, appunto prima delle riprese, la Sandra Hüller cantare e ha voluto inserire un momento musicale all'interno del film. E dice, ma canti benissimo.
1: Cioè noi, in questi casi si fa così, noi portiamocela a casa, poi casomai non la monti.
0: Ma se cantassi una canzone,
1: cosa ne
0: pensi?
1: Noi portiamola a casa.
0: Allora, lei ha accettato di fare questa scena a patto di scegliere personalmente la canzone e ha puntato lei su Harry Styles.
2: Hai capito? Quella che sapeva cantare meglio.
1: Sì, può essere.
0: Beh, però magari evidentemente è anche una sua fan, perché noi siamo ancora rimasti che Harry Styles, One Direction, ragazzine. No,
1: ormai.
0: È un po'
1: vecchia,
0: di tutto. La pareidolia è la tendenza istintiva del cervello a riconoscere forme familiari, in particolare volti umani o animali, in oggetti inanimati, nuvole o immagini casuali. Grazie ad Andrea per la puntualizzazione.
1: Ok, perfetto. Pareidolia. La parola del giorno quindi è pareidolia.
0: Yes.
1: E senti, invece quell'orecchio che io vedo sempre dalla mia parte... Come mai?
0: Tu chiediti come mai l'orecchio danneggiato è dalla tua parte. Poi
1: sì, certo.
0: Magari qualche riflessione.
1: Sì, come mai hai cambiato
0: orecchio?
1: Ti piace? Sì.
0: È un po' Casalinetti questo, sei. Grazie.
1: Va ora in onda Casalinetti, cambio gomme.
0: Essendo orecchie di gomma, cambio gomme.
1: Esatto.
0: Allora, il momento destinato a cambiare la medicazione sarebbe stato domani.
1: Certo.
0: Ma questo tipo di medicazione, di fasciatura, di bendaggio che mi avevano applicato all'orecchio era destinato a morire dopo 2 giorni o 3. Ieri pomeriggio era praticamente... cioè completamente staccato e avevo l'orecchio
2: non
0: scoperto.
2: Non serviva più niente.
0: La ferita ormai è quasi completamente asciutta, ma vi assicuro è impresentabile e quindi insomma preferisco tenerla coperta finché non si sarà risolta in maniera definitiva. Quindi davanti allo specchio cercavo di immaginarmi come poter ricomporre questa cosa senza andare in ospedale un'altra volta. Dico, ma se mettessi un cerotto un po' più grande, ma da solo non ce la faccio. Sì. Lo faccio domani, mia moglie non c'era, lo faccio domani in radio, ma non voglio coinvolgere quelli che lavorano,
1: certo,
0: con me in una cosa così intima, se vogliamo.
1: Certo.
0: E allora mi è venuta un'idea fantastica. Ho chiamato una mia amica che fa la veterinaria.
1: Beh, perfetto.
2: Dopo aver mangiato la barretta Monge pure tu.
1: Bravo, esatto. Ecco perché hai gli occhiali finalmente con 2 stanghette.
0: Eh sì, perché adesso posso rimettere gli occhiali normali.
1: Sì. Certo.
0: Mi sono visto in qualche immagine con gli occhiali.
1: Ma tu... Bravo. Ma tu gliel'hai detto tu di fammi una fasciatura in modo che possa rimettere gli occhiali.
0: No, è che questa è meno voluminosa. In realtà questa non è una fasciatura, ma è un solo grande cerotto ripiegato.
1: Okay,
0: e quindi
1: occupa meno spazio.
0: Insomma.
1: Ma cioè, lei ha trovato, cioè ci sono dei mondi di contatto tra animali, tra
0: non
1: curare
0: tanti,
1: un animale?
0: Non tanti, perché mi ha detto, guarda, io non sono tanto abituato a mettere i cerotti perché ai cani e ai gatti non glieli mettiamo perché hanno i peli.
1: Non
2: però
1: sono
2: ti ricordi ai Doberman quando venivano tagliate le orecchie?
1: Bravo.
2: Si metteva lo scotch.
0: Sì, ma qui mette la carta da pacchi, gli mettevano,
1: no, poveretti. No, mettevano quello scotch rosa. Lo scotch rosa, cavolo,
2: tra l'altro cosa che credo non si possa
1: più fare, meno male.
0: Fanno più.
1: Però non è del tutto vero, perché ai cani radono il pelo.
0: Qualche volta, ma il cane se lo gratta via subito.
1: Sì, e poi mettono, in realtà mettono una fascia.
0: Sì,
1: una
0: lei
1: fascia.
0: Ha proposto di mettermi un collare elisabettiano.
1: Questo non sarebbe stato bello.
0: Allora il primo,
3: perché poi la voce è l'acustica che
0: vediamo chi è il primo a mandare una foto con me con il collare elisabettiano, che è quello che si mette ai cani.
1: Sì.
4: E poi col collare elisabettiano la voce esce così praticamente, perché passa attraverso un imbuto.
0: Va bene. DJ Yama Italia
5: Radio DJ One Nation One Station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 5° libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Kanye West, Jamie Foxx insieme su Radio DJ. Gold Digger, che ai tempi quando era uscita la canzone non avevamo ancora fatto il corso d'inglese con Matteo.
1: Sì, con lei che sbadiglia
2: e si addormenta.
0: Ci chiedevamo cosa
2: volesse dire.
0: Pensavamo cercatori d'oro, tecnicamente cercatori d'oro. In realtà Gold Digger sarebbero quelle o quelli, per carità, che cercano uno col grano.
2: Esatto, okay. Sì, esattamente.
1: Un buon partito.
0: Quelli che cercano un buon partito, sì, per scroccare, insomma.
1: Per vivere di rendita.
0: Sì. Gold Digger. No, tra l'altro Digger è anche il titolo di questo film molto discusso, che è il nuovo film di Iñárritu, che è un regista, mi pare, di origine messicana, quello di 21 Grammi.
2: Sì. Tra le mille cose. Babel,
1: Revenant. Revenant è famoso. Sì, per me.
0: Insomma, diciamo che il regista era una credenziale importante. Il protagonista principale è Tom Cruise.
3: Per fare il figo, devi dire, quello del bellissimo Amore Sperros.
0: Quello del meraviglioso Amore Sperros.
2: Perché i fighi. Perché è il primo che ha fatto, che è molto bello.
0: Beh, insomma, la critica non lo sta accogliendo molto bene.
1: Perché lo devono capire ancora. C'è un po' di pregiudizio.
2: Il collega Linus, per una volta, forse l'unica nella sua vita, è stato molto delicato. Troppo, non è che la critica non lo sta
0: No, lo stanno massacrando.
1: Il pubblico lo sta ignorando.
0: Facendo a pezzi. Allora, la critica l'ha fatto a pezzi, il pubblico lo sta ignorando.
1: Di conseguenza, forse.
0: Piccolo disastro per adesso, però soltanto il tempo lo dirà. Io ho visto che nel film ci sono due protagonisti. Uno è John Goodman, che è quell'attore che noi ricordiamo piuttosto corpulento, non so, nel Grande Lebowski, in molti altri film, che è dimagrito tantissimo. Lei è Sandra Hüller, tanto per cominciare, quella di prima,
1: di nuovo,
0: che canta Sign of the Time. Eccola lì, lavora, te l'ho detto.
4: Guarda Sandra, mi raccomando, spegni il telefono, non ti preoccupare.
0: E l'altro principale, insomma, è Tom Cruise, anche se è un Tom Cruise un po' irriconoscibile, ricorda quella gag che aveva fatto Tom Cruise al tempo di Tropic Thunder, che era un film da ridere, che finiva con lui che faceva il manager e cantava un pezzo rap. In questo caso la storia qual è, Matteo?
1: Allora,
0: paro.
1: Allora, lui, Tom Cruise, è un imprenditore, molto ricco, molto...

0: l'uomo più potente del mondo.
1: Molto potente.
0: Paragone, e... paragone.
1: Elon Musk.
0: Dai,
1: bravo.
0: Okay.
1: Sì. Anche se poi Elon Musk.
0: Semplificando.
1: Sì,
0: eh.
1: Lui ha delle piattaforme. Sì. Immaginiamo.
0: Elon Musk ha mollato la fidanzata con una mail. Ciao. Sì, l'altro ieri. Ciao.
1: Ah,
0: così ve lo dico.
2: Ma in questi casi si dice un misto tra Elon Musk, Mark Zuckerberg e quello di Nvidia.
1: Bravo.
2: Che adesso sono i nuovi, sono quelli della I che hanno certo, 500 certo. miliardi. Una roba.
1: Insomma, il suo business ha a che fare con delle piattaforme.
0: Fammi venire voglia di andare a vederlo. Dai.
1: Sì, sì, ma è una cosa molto, molto interessante. Su una di queste piattaforme succede un disastro con delle esplosioni. Insomma, a seguito di questa cosa si stacca un enorme iceberg. Dalla Groenlandia. E la caduta dell'iceberg in mare provoca uno tsunami,
0: okay.
1: Ma uno tsunami che investe tutta l'Europa, okay. Con centinaia di milioni di persone a rischio della vita,
0: okay.
1: E che cosa succede? Se ne interessa John Goodman, che è il presidente degli Stati Uniti, e dice in maniera molto pratica: chi ha combinato il danno è tenuto a mettere una pezza, a riparare, a fare qualcosa per evitare.
0: Questo lo dice Giovanni Buonuomo, cioè Giovanni il presidente Buonuomo. Degli Stati Uniti.
1: E allora ovviamente Tom Cruise si dà da fare, più che altro non perché tiene alla vita delle persone minacciate, ma perché tiene alla propria reputazione, che infatti viene salvata. Adesso il piccolo spoiler: il film va a finire bene, nel senso che questo tsunami non ucciderà tantissime persone, un pochino sì, però non tante. E quindi il fatto che c'è un paradosso nella comunicazione di questo recupero è che lui diventa un eroe, da che era il demone che aveva minacciato per i suoi interessi la vita di migliaia di innocenti, è diventato quello che in realtà li sta salvando.
0: Sì, quindi... è un po' Scrooge capitalista,
2: sì.
0: Insomma.
2: Sì. Sì, sì, ma anche l'allenatore del pallone, cioè mi avete preso per un coglione, ma no, sei un eroe.
1: Il tentativo di questo film è svelare l'ipocrisia che c'è alla base della nostra società.
0: Sì, e tutti noi diciamo, perché non lo sapevamo?
2: Ma possiamo considerarlo un disaster movie?
1: All'inizio sì, però...
0: No, non è un disaster movie, perché nel disaster movie c'è un crescendo di disastri. Qui il disastro è il pretesto per raccontare un'altra storia, però c'è un bel disastro.
2: Dalle prime immagini che stiamo vedendo mi pare tutto un po' grottesco.
1: Sì,
2: cioè un po'...
0: sì, tutto molto sopra le righe. Anche il modo in cui vengono ripresi,
2: esatto.
0: Tutti, sì, sì, con delle facce molto segnate. Digger è stato talmente massacrato dalla critica che il reparto marketing ha deciso di mettere nelle promo anche le recensioni negative. Tra l'altro stanno mettendo sotto Tom Cruise invece, perché da due settimane a questa parte, da quando il film è uscito, gli stanno facendo fare dei video classici, dei reel per
1: sì?
0: I social.
1: Tom, guarda, c'è bisogno di salvare il salvaggio.
0: Dove si capisce da un chilometro che è tutto farlocco, insomma, no? Però se serve per...
1: Comunque nella realtà si sta verificando ciò che viene raccontato nel film, cioè lui che genera un disastro e poi adesso deve cercare di venirne a capo facendo dei reel.
0: Io andrei.
1: No.
0: Come Shevchenko, io andrei.
2: Ti do una recensione, una a caso, virgolette. L'ennesimo tentativo di riflessione sui meccanismi della rappresentazione si ripiega nell'esibizionismo.
3: Cosa

0: io questa assonanza ce l'ho qua proprio. Quando sento la frase che finisce con oia, mi viene sempre in mente una rima con un'altra parola.
1: Noia. No, immagino che si tratti.
0: Boia.
1: No.
0: Soia.
1: No. Immagino che si tratti
0: di un cavallo.
1: Di quella che noi a Torino chiamiamo in una maniera. Vero Alessandro?
2: Doppia.
1: La di gioia, eccola qua. Scusate, ho detto una parolaccia.
0: Ma i torinesi sono volgari, non tanto.
1: Beh,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: beh, ci sono.
3: Secondo me sono trattenuti anche nella volgarità.
0: Sì, sì, perché ci sono regioni, cioè, dialetti così che sono molto carichi, no? Senza mancare di rispetto.
3: Beh, alcuni sono orgogliosi.
0: Cioè, sì, c'è il toscano, il veneto, il pugliese. No, sì, cioè,
3: prima stavamo parlando dell'Abruzzo.
0: No, Abruzzo un po' di meno.
3: Gli hai dato questa definizione.
0: Piemontese mi sembra di meno invece. No?
1: Sì. No, non lo so. Beh, hanno quella cosa anche loro. Come si fa?
0: Boia. No, loro dicono boia, sempre per fare la rima.
1: Anche fa. Questa nota musicale, il fa, accostata a una.
0: Il Faust.
1: Esatto.
0: Boia Faust, loro dicono.
1: Esattamente.
0: Vabbè, oggi è la giornata italiana, la giornata mondiale, per cui anche italiana, insomma, degli insegnanti. Che è una categoria, insomma, alla quale bisognerebbe sempre portare un po' di rispetto, un po' di più forse di quello che hanno attualmente, almeno nel nostro paese, ma immagino che sia uguale dappertutto, no? Perché la società cambia allo stesso modo nel mondo occidentale e quindi i difetti che hanno le scuole italiane ce li hanno anche le altre, no? Avete visto nei giorni scorsi le proteste in Francia?
1: Incredibile.
0: In Francia non hanno le mezze misure.
3: No, hanno un modo molto diretto di manifestare il disappunto.
0: Sì, molto fisico, da sempre, dalla rivoluzione francese. Loro quando c'è qualcosa, il 68, con tutto quello che
1: è partito
0: dalla Francia, insomma. No? E i problemi sono gli stessi, le aule fredde o troppo calde, la mancanza di insegnanti, il problema degli studenti che vengono portati via dalle scuole normali, statali, e vengono portati nelle scuole private.
1: Sì, certo.
0: Insomma, in ogni caso, sono 850.000 gli insegnanti italiani, contando tutto.
1: Caspita,
0: non pochissimi.
1: Tu hai memoria di un insegnante significativo della
0: nel bene
1: tua
0: e nel
1: vita.
0: Male.
1: Nel bene e nel male, perché
0: nel male.
1: È quasi un luogo comune, cioè la prima cosa che ti viene da pensare è ai ragazzi non gliene frega niente dei professori.
0: No, perché poi ti rimane attaccato. Per
1: tanto,
0: esempio, dico una stupidaggine, la prima che mi viene in mente adesso, se mi chiamano Linus è per merito o per colpa del mio professore di matematica delle scuole medie, perché alle scuole medie io ero Pasquale di Molfetta per il registro, Linuccio per gli intimi. Mm-hmm. E con questo nomignolo ridicolo firmavo i miei disegni, perché già allora mi divertivo a fare degli schizzi, insomma. Siccome era il periodo in cui nascevano i Peanuts, diventavano popolari i Peanuts,
1: certo,
0: nel nostro paese, questo professore di Chieti, tra l'altro, che aveva la 500 bianca targata CH e tutti eravamo convinti che fosse svizzero, in realtà arrivava dall'Abruzzo, mi ha ribattezzato Linus e da allora mi è rimasto.
1: Ma comunque ti rimane sempre, no, attaccato qualcosa. Voi vi ricordate qualche professore?
4: Miei professori del liceo,
1: tutti. Però ecco,
0: nel bene e nel male, qualcuno buono, qualcuno meno.
4: Assolutamente.
3: Ho memoria in particolare di una professoressa di latino e greco che, oltre a insegnare le sue materie, insegnava come si stava al mondo, quindi dava dei consigli specifici. All'appuntamento, andate a cena con una ragazza.
0: Che scuola era questa, perdonami?
3: Liceo. Vi consiglio di non prendere gli spaghetti perché sono difficili, prendete i rigatoni.
0: Sì, poi vi sporcate.
1: Esatto. È vero.
3: Poi
1: vero.
3: Aveva un...
0: Ma solo tu ne hai fatto tesoro, perché insomma la vivevi come una supplente anche familiare
3: gli
0: altri?
3: C'era molto timore nei suoi confronti, perché era una persona
1: rispettata.
3: Estremamente rispettata.
1: Colpisce anche questo dei professori, con alcuni fai un

0: casino tremendo.
1: No, con questa
0: e altri che non fanno niente.
1: Ma perché questa aveva l'arma dell'umiliazione. Cioè c'erano delle volte in cui delle ragazze, per esempio, in una fase anche difficile, no? Nel quale è difficile accettarsi, usavano molto i trucchi per trovare la propria.
0: Sì, sì.
1: E allora lei diceva: guarda, che quel trucco, prima di tutto, che sei un amante della pittura, così, e questa poveretta aveva fatto tanta fatica.
0: Caspita, andava sul personale.
1: E poi lei
0: però
1: diceva: il trucco è un'ipotesi di come potresti essere, non sei tu. E quindi questa cosa aveva dei risvolti, ovviamente, che andavano oltre il latino, che poi sapeva insegnare bene. E lo ricordo come una cosa molto importante.
2: Certo.
1: Insomma, era quasi lavorare, non era andare a scuola.
0: Bello. No, io sempre professoressa di latino e di italiano che mi ha dato, qua appena ci siamo conosciuti in prima liceo, ha esordito con uno zero. Mi ha dato zero in latino e soprattutto ricordo un tre in un tema di italiano e anche un commento: ah, quanta pochezza in questo, quante. Ecco, sono molto orgoglioso perché ho fatto come un album di Ligabue, da zero poi sono arrivato a 10. Ma perché mi ha.
2: E ti è andata bene perché
0: vivo.
2: Ne parlavamo l'altro giorno, non c'era il registro digitale.
0: Sì, certo.
2: E quindi tu quello 0 e quel 3 te lo sei potuto maturare all'interno senza che diventasse una punizione pesante,
0: chiaro,
2: magari da parte dei tuoi genitori.
0: Ti dico la verità, c'erano le pagelle coi trimestri e io il primo trimestre non solo non avevo neanche una sufficienza, forse solo in ginnastica, ma avevo 2 in italiano e 2 in latino. Però piano piano, come alla fine, come nei numeri del diavolo, 6 promosso a giugno. E
2: sì,
0: basta.
2: Io mi ricordo con grande entusiasmo quella di seconda elementare che al dettato, quando io ho messo i cuoricini al posto della I, mi ha fatto andare in giro per tutte le altre seconde elementari, accompagnato dal mio capoclasse per fare vedere agli altri studenti quanto fossi scemo. Chissà, magari invece quella era semplicemente un'espressione artistica,
0: ma
2: no?
0: Ma certo che era un'espressione
1: artistica. Mi è tornato
0: in
1: mente adesso che questa professoressa aveva in odio i vestiti non curati. Potevano essere di tutti i colori, ma dovevano avere un loro rigore. E quando il giorno dell'educazione fisica arrivavamo con la tuta, lei prima di iniziare ci faceva alzare, ci faceva: ah, oggi dovete fare ginnastica.
0: Madonna,
1: mi compiaccio. Sì. No, era giusto
0: stronza.
1: Così. Era io giusto devo così. Molto a lei.
0: Ok. Perfetto.
2: No, sei ancora viva, facciamo in modo che magari venga qua, perché
1: ma
2: secondo
1: speriamo.
2: Me un po' ce ne sarebbe bisogno.
1: Luciana Musco
2: in via Massena.
0: Luciana Musco, se sei viva batti un colpo
2: sì, dall'oltretomba.
0: Esatto.
1: No, speriamo di
2: a proposito,

0: Ma visto che oggi ricorre spesso l'argomento cinema, saluto tutti quelli, a parte gli scherzi, che hanno visto già Digger al cinema e dicono che non coincide esattamente con quello che ha raccontato Matteo, ma nessuno di noi ha detto di averlo già visto.
1: No, no.
0: Quello che Matteo ha raccontato è quello che riporta la scheda del film.
2: Sì, fatta con l'intelligenza artificiale, quindi non fidatevi di quello che dice.
0: L'ennesima dimostrazione che non vi dovete fidare. Comunque i commenti di quelli che l'hanno visto sono prevalentemente buoni.
1: Sì, sono
0: migliori della critica.
1: Esatto, sono possibilisti.
2: Senti lei?
3: Digger, visto ieri sera, bellissimo, vero cinema.
0: Vero cinema.
1: Comunque Inarritu
2: visto proiezione privata all'Anteo.
1: No, vabbè, Inarritu comunque è garanzia. Cioè, Inarritu è un signor regista.
0: No, lo dico perché ascoltando Another Brick in the Wall mi è venuto in mente quando uscì il disco e subito dopo anche il film di cui il disco era la colonna sonora.
1: Sì, sì.
0: Ecco. Un po' Potemkin, eh?
1: È una cagata pazzesca. Cioè,
0: no, non proprio, però molto allegorico, insomma, un po'. Non è rimasto molto del film. Ecco.
1: Bravissimo. Erano anche quei tempi in cui si diceva: oh, minchia, ci facciamo un cilum e andiamo a vedere The Wall del Pink Floyd.
0: Questo poi, si faceva a San Donato, a casa mia non si faceva.
1: A San Donato era Cineforum, minchia, Cilotto e The Wall dei Pink Floyd.
0: Perla i porci.
1: Perla i porci, ragazzi. No, io no, giuro, davvero, anche perché alcuni, divagando leggermente, ma non tanto, visto che sempre di scuola parliamo, prima della prima ora. Ecco, io quelli,
0: Madonna,
1: devo dire, li ho
0: quelli che guardavano il cinema invece un po' fatti come ridevano anche quando non c'era da ridere.
1: Ma cioè,
0: cioè vai a vedere The Wall che è drammatico,
1: sì,
0: e ridi.
1: Sì, sì.
0: Sai, ma che l'altra sera mia moglie, che mi vuole tanto bene, prima di cena mentre stava preparando mi dice:
1: "Hai fatto un cilum?"
0: Lei non ho mai cilum, provato.
1: Cilum è roba forte, ragazzi.
0: Lo vuoi un pastis? Sapendo che è una cosa per la quale io ho un
1: non
0: debole.
1: È male, non è male.
0: Pastis con noccioline. Alla fine del pastis le ho detto: sai che sono un pochino ubriaco, però mi sono molto simpatico in questo momento.
1: Esatto. E hai aggiunto: ciulatina precena.
0: Fatti cazzi tu.
1: No, per carità, figuriamoci.
0: Vabbè.
1: Sì, non è male, devo dire. Cioè,
0: no, avere ogni tanto qualcosa che ti toglie un buco dalla cintura, cioè qualcosa che ti smolli appena.
1: Bravissimo, ma aggiungo questo: siamo tutti molto bravi. Matteo è maestro in cucina. Tuttavia è difficile che ci sia uno bravo a fare un drink a casa,
0: certo.
1: quello lì di 007 che a me piace tanto.
0: Martini Dry.
1: Un martini, ma uno bravo che è lì a casa. Io non sono capace, mi sono comprato tutti gli alambini.
4: Lo shaker. Adesso,
1: io subito, adè, me lo fai. Dico,
0: Martini
1: bello,
0: Dry adesso non arriviamo a mezzogiorno.
1: Con l'oliva, capito bene.
2: Lo bevo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, maestra Elisa da Pordenone, ricordo con piacere la professoressa Pisani di italiano e latino del liceo di San Vito al Tagliamento. Lei di origine toscana portava con sé il suo accento e decantava con amore Dante. Ho amato ogni cantico letto con quella sua meravigliosa C e la sua cadenza solenne.
1: Amore è la chiave di questo messaggio. La professoressa amava il suo lavoro e lo trasferiva ai ragazzi. E i ragazzi sembrano quattro pirla che non capiscono niente e guardano lo schermo. Non è così. Sono meglio di noi.
0: Alice, terza liceo, la professoressa Aresu, un concentrato sardo di autorità e intelligenza, entra in aula e scrive alla lavagna: sono afona. Ricordo ancora come una lezione stupenda in cui non volò una mosca e fece parlare soltanto noi. Ci risentiamo domani mattina alle 10.
1: Ciao!

0: DJ!
1: One Nation, One Station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 5° libro e Palla al centro, in regalo con Repubblica.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: My Movies presenta
4: Rider.
5: Te che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
5: Per quella serve fortuna.
6: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini stai ficcando?
5: Ma che hai fatto, Sam?
6: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
6: Tutto sbagliato. Presente?
5: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 6. DJ! Martedì 6 ottobre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. All'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev, gli 007 tedeschi lanciano un nuovo allarme secondo cui la Germania rischierebbe di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto l'Estonia, svela il Financial Times, starebbe spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese schierato in prima linea nella NATO si prepara ad una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Andiamo in Medio Oriente. Ora gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare, appunto, allo scalo di Riyadh. Donald Trump approva la fucilazione per Nidal Azan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti i morti tranne uno erano soldati, tra cui una soldatessa incinta che si era buttata per terra implorando perché fosse risparmiato il figlio ancora non nato. Azan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendere. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha raccomandato e Donald Trump ha approvato la condanna a morte. Addio allo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer, autore di bestseller, lo ha annunciato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto a 86 anni improvvisamente e serenamente nella sua casa tra una sessione di scrittura e l'altra. Autore della saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri. Ex parlamentare conservatore, fu incarcerato per falsa testimonianza nel 2001 dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver mentito in una causa per diffamazione del 1987 contro il Daily Star. Siamo al calcio, l'Italia fa il bis contro la Turchia, battuta nuovamente ma dall'Ara di Bologna con il risultato di 3-1 nella quarta giornata di Nations League. Gli azzurri, grazie anche al successo della Francia sul Belgio per 4-1, salgono al secondo posto nel girone. In gol nel primo tempo Scamacca, pareggio nel secondo di Simsir e raddoppio azzurro di Calafiori, infine Pio Esposito. L'Italia, under 21, incanta l'Adriatico di Pescara annichilendo la Polonia 6-2 risultato e conquistando così meritatamente il pass per la fase finale degli europei di categoria.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ. One nation, one
5: station. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non portafatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
8: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: Buongiornazzo guerrieri, dai che è martedì!
10: Nazzo!

0: Eccoci qua, buongiorno amici, benvenuti a una nuova puntata di DJ Sei Tu, con noi due che siamo Andrea e Michele. Buon martedì a tutti, secondo giorno della settimana. Mike, allora hai visto la nazionale ieri sera? Dai,
1: guarda,
0: bene,
1: mi
0: no?
1: sono esaltato, devo dire, sì, mi sono esaltato sì. perché i ragazzi, i giovani ragazzi di Mancini, definiamoli così, mettono in campo una cazzimma che è quella giusta che non vedevamo da tanto. E quindi va bene così, veramente gloria e lode ai nostri giocatori della nazionale.
0: Bravi, bravi, complimenti al mister, al Macio, che tra l'altro è uno dei nostri follower su Instagram. Sì. A me fa sempre ridere che quando noi postiamo questa cosa, Enzino non ci crede, veramente il Mancio ci segue su Instagram e mette i like ad Andrea Michele.
1: Ah, io scusate. Lo amo, tra l'altro anch'io, Mancio anch'io. Che a fine gara ha dichiarato che gli manca molto Lucchino Vialli, manca molto a tutti noi, insomma. Poi c'è stata anche quella bella cosa, no, con la maglia di Vialli al Festival dello Sport della sì. Juventus 96, insomma. Luca è nei cuori di tutti e vabbè, a maggior ragione nei nostri, era anche un amico, oltre
0: come
1: che
0: no.
1: chiaramente un idolo calcistico, quindi.
0: Mike, sì, idolo calcistico, poi nel nostro caso, essendo cremonesi, anche un amico. Giusto ieri ho ricondiviso la storia proprio in cui Soldatino di Livio fa vedere la maglia numero 9 di Luca, ma sai cosa ho fatto? Ma inconsciamente l'ho fatto, ho taggato l'account Instagram di Luca Vialli.
1: Certo.
0: Poi mi sono scritto con suo nipote Ricky Vialli, che adesso lo rappresenta pubblicamente, e gli ho detto: guarda Ricky, scusami, ma per me è come se Luca fosse sempre con noi. E quindi, ma veramente mi sono sentito un po' scemo.
1: Beh, ma però è bella sta cosa, no. ci sta Andre.
0: Sì, detto questo, complimenti anche all'Under 21 sì. che ha asfaltato la Polonia 6-2 con dei gol pazzeschi, Baldini che si è commosso. E invece, per quanto riguarda il calcio non giocato ma un po' più politico, io non ci ho capito una mazza del commissariamento della FIGC,
1: ecco.
0: Non so voi, cioè praticamente cos'è successo? Che hanno commissariato la FIGC e poi il commissario è ancora Malagò, e quindi alla fine cosa cambia?
1: Ti metti tu,
0: Italia sì, Italia no.
1: Esatto. Allora Andre, devo dire che i nostri ascoltatori sono sul pezzissimo.
0: Vedo.
1: C'è sicuramente dell'affezione, perché il primo messaggio del Culofan stamattina è arrivato alle 3.49.
0: Wow, grazie, questo vuol dire essere guerrieri. Guarda, potevo essere io quello lì, perché ero sveglio stamattina alle 3.49, ma sai perché? Beh, per un motivo che ci riconduce al Culofan. Posso spendere un Culofan anch'io stamattina? Il Culofan è a me stesso e al fatto che non sto accettando che l'età avanza. Mi spiego meglio. Ieri vado a pranzo, sono con un amico e niente, arriva la signorina a fare l'ordinazione e dice: cosa prendete? Ma due risotti. E come antipasto? Ma fai dello gnocco fritto con l'affettato, perché
1: certo.
0: Vuoi rinunciare a quello?
1: Ma figurati, poi sei sveglio dalle 4 di mattina,
0: certo.
1: Non vuoi fartelo un gnoccone fritto,
0: no.
1: Bello saltato
0: certo.
1: proprio.
0: E il mio amico mi dice: guarda che sono allergico al glutine. Ma tranquillo, sono 6 pezzettini, li mangio tutti io.
1: Sei veramente una bestia. Fogna.
0: Una fogna. Ragazzi, ho visto i draghi ieri pomeriggio, ve lo giuro. Non riesco più a mangiare il fritto. Ma si può a 53 anni? Anche voi avete il problema che se mangiate il fritto poi state male. Esatto, un po' così.
1: Sì.
0: Ho avuto un pochino, diciamo. Quindi,
1: il fatto del profiterol poi in giornata?
0: Adesso non è una bella immagine. Quindi a culo fa l'età che avanza e a me che non lo accetto.
1: Dai, però fallo bene.
2: Culofan!
1: Così. Allora ragazzi, Parco del Culofan apertissimo stamattina come ogni martedì, sta già arrivando di tutto, agli acciacchi, alle persone che non sopportate, alla sveglia presto di mattina, insomma ai casini piccoli o grandi che vi sono capitati in casa. Ieri posso dire,
0: sì.
1: Ieri ragazzi sono uscito, argomento della sedia.
0: Sì,
1: tu
0: sì,
1: quando,
0: sì.
1: Quando butti lì delle cazzate, devo dire che sono quelle che funzionano di più. Perché devi parlare dei rincari? No, se parli della sedia, in 20 mi hanno fermato. Oh, anch'io c'ho la sedia a casa, con i figli un casino, zio povero, 60 centimetri di roba sopra la sedia.
0: Sì, lo dico a quelli che non ci avessero seguito ieri, si sta parlando della sedia dove si accumulano i vestiti usati in casa. Molto bene, partiamo. 347-342-5220, forza guerrieri!
3: Guerrieri!
4: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Bella questa,
1: wow.
0: Ragazzi. Ebbene sì, iniziamo così. Stormy Up stamattina, un grande classico. È un gruppo nuovo che non avete mai sentito, ma che secondo me farà successo. I Rolling Stones.

0: Rolling Stones, prima canzone di stamattina alle 6.12 su Radio DJ. Oggi è il 6 ottobre 2026, quindi 6, 10, 26 se vi piacciono i numeri.
1: Giochiamoceli, mi piacciono, sì, sì. Guarda che suonano anche bene, 6, 10, 26 sulla ruota di Milano.
0: Senti qua, da Milano Fabio a culo fa la contrattura al polpaccio post DJ Ten, sì. Perché il giorno dopo la DJ Ten si fa la conta delle contratture,
1: ne
0: degli
1: acciacchi. Fa sempre parte, Andre, secondo me, dell'argomento vecchiaia, cioè quando tu ti ostini a fare delle cose e non hai più gli anni per farli.
0: Sì, sì, gli anni d'oro del grande Real, direbbe qualcuno. Lu dice: parto subito con un bel a culo fan, oggi corso 7 ore, praticamente un sequestro di persona. A culo fan!
1: Sentiamo un po' di note audio.
2: Volentieri. Oh, ignari, buongiornaccio a tutti. Dai che stamattina sono carico come una molla, c'ho voglia di spaccare il mondo. Ciao!
1: Pensa che la Bamba fa miracoli, ragazzi.
0: No, cioè, ma lui è carico. Ma non è vero, è carico di suo lui, dai, smettila.
3: A culo fan le persone che non si mettono mai in discussione, che
1: bel
3: non
1: tema.
3: Hanno mai torto e non ammettono mai i loro errori. A culo fan, Marco.
1: Bravo Marco, bel tema. C'è qualcuno che vuole intervenire sul tema? 347-342-5220. Persone che non si mettono mai in discussione, persone che hanno sempre ragione. Quante ne conoscete? Forza!
0: Ha voglia, mai che c'è Gabriele da Pinerolo che manda a culo, fa l'influenza. Devo dire che sta già girando, sì. Quindi influenza con tosse, catarrino, mal di gola. E lui dice: non ce la faccio più.
1: Lo dice, ragazzi, così. Potenziare le vostre difese immunitarie. Ho sì, visto anch'io dei catorci in giro, soprattutto sì. Quelli che hanno i figli piccoli,
0: che hanno già
1: cominciato asili, cose di questo tipo. Si portano a casa tutto, no?
0: Sì, non solo, anche ragazzi e ragazze che dormono col culo al freddo. Sì. Come diciamo noi anziani.
1: Beh, per esempio,
0: capita,
1: guarda, sono andato al compleanno di cognatina, cioè della mia cognatina, che ha due figli piccoli, ed avevano già fatto tutti e due il giro della ruota, lui, lei e il suo compagno. Quindi influenzina, sciolta, perché comunque sai, gastroenteriti varie.
0: È un attimo. Mike al telefono, abbiamo il guerriero della mattina di oggi da Brescia, Andrea. Benvenuto, Andrea. Ciao.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao, ben svegliato. Abbiamo un giovane Andrea, perché è 21enne.
0: Studente universitario. Cosa studi?
4: Informatica a Milano.
0: Ok, quindi sei in viaggio per venire a Milano?
4: Beh, mi sono appena svegliato, ci hanno svegliato cane di qua.
1: Il cane ti ha svegliato?
4: Sì, perché due settimane che ho cominciato l'università, due settimane che sto qua per l'abitudine, 4:30, le 6, dipende quando chi gira, di svegliare tutto il vicinato. Ovviamente
0: lui
4: gli unici che non si sveglia sono i vicini.
1: Ma immagino, cioè di svegliare vicinato, nel senso saranno felici vicini anche, quindi.
4: Infatti, ci svegliamo tutti fuorché i proprietari.
0: Che bello. E lì, guarda, non so voi, io amo i cani, gli animali in generale, ma Mike, se c'è un suono che mi indispone, il cane che abbaia mai cagnolini piccoli, è presente? È quelli.
4: Sì. Quelli ho bene così. Presente.
0: Però il tuo che cane è?
4: Quello di vicino è un setter. Cane
0: ok. Sì, conosciamo, bello, tra l'altro.
1: Ma
0: molto
1: senti,
0: molto bello.
1: Andre, quindi adesso ti smazzi che lo porti fuori a fare i bisogni e tutto il resto?
4: No, il cane è di vicino, non è il mio. Io se potessi portarlo via e lasciarlo a qualcun altro molto molto lontano da casa mia, sarei più che felice di farlo, però il cane non è il mio, purtroppo.
1: Ah,

0: avevo capito, perché cacchio parli talmente velocemente che pensavo che il cane fosse il tuo, fosse il tuo e avesse svegliato il vicinato, invece è il contrario, cioè il cane dei vicini che sveglia te.
1: Esatto, il cane dei vicini che sveglia noi e tutti gli altri.
2: Ok, allora pronto col culo Fanandre, sfogati, sai come funziona la rubrica, e quindi 3, 2, 1, a culo.
1: Vai!
2: Fan!
1: Ah, culo fan!
0: Dovevi farlo abbaiato!
3: Culo fan!
2: Ti salutiamo, ciao Andre, buona giornata.
0: Ciao,
2: grazie a te, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Una bella canzone

0: Un'amica bella, Annalisa e Madame su Radio DJ 620.
1: Bella, concetto, no? Se ci pensi, Andre, perché alle volte basterebbe solo un'amica o un amico. Quante volte ci ha salvato la vita un'amica o un amico? Magari Mike, in una situazione triste dove praticamente hai litigato col tuo lui, con la tua lei, e te ne vai fuori a berti una birretta o a passare qualche ora con un amico, torni a casa già rasserenato.
0: E come no? Guarda, questa canzone che è il 2026, è un po' la versione nuova al femminile di Ci vorrebbe un amico di Antonellone Venditti, no? Se ci pensi,
1: certo.
0: Ci vorrebbe un amico.
1: Che attenzione, bella. Ti faccio tornare ancora più indietro nel passato. Di È l'amico di Dario Baldambembo.
0: Ma poi scusate, c'era una canzone anche di Cocciante che parlava dell'amicizia. Adesso il mio cervello, quest'ora, non è attivissimo.
1: Un amico in più.
0: Quella, per grazie.
1: Un amico in più.
0: Lei. Allora, senti qua, tanti messaggi per lo spazio culo. Fan qualcuno, sentendo la telefonata di poco fa con il giovane Andrea da Brescia che mandava culo fan il setter del vicino di casa che l'ha svegliato stamattina abbaiando, ha suggerito questa cosa: dovevi dargli una di quelle barrette che c'erano nel pacco gara della DJ Ten,
1: buonissime tra l'altro, perché sono state molto apprezzate. Ho sentito Nicola Savino anche dal pubblico, dal pubblico umano, definiamolo così, anche se erano di una, possiamo farlo il nome, no?
0: Certo,
1: era di una famosissima, di un famosissimo brand che facevo per cani, Monge Partnership, investitore della radio. Insomma, le hanno gradite, devo dire, molto anche i nostri runners.
0: Sì.
1: Ma non è la prima volta che succede una cosa di questo tipo. Io, per esempio, tornando indietro 20 anni, nel mio piccolo paesello c'era questo aneddoto strepitoso dello spazzino che era stato lasciato per la sua prima volta solo a casa per una ventina di giorni dalla moglie, che si era presa questa libertà dopo 40 anni di matrimonio. Lui non è mai andato a fare la spesa perché pensava che la moglie le avesse fatto la spesa. In realtà erano scatolette di cibo per cani. Lui si è fatto praticamente quasi una settimana a scatolette di cibo per cani, dicendo: ma ragazzi, io sono stato benissimo.
0: Buonissimo.
1: Cioè, questa carne era qualcosa di eccezionale.
0: Ma sai quanti sarà capitato? Al 347-342-5220, messaggi per lo spazio Culofan del martedì. Ricordiamo che cos'è lo spazio Culofan: è una specie di speaker's corner. Voi venite lì e vi sfogate utilizzando il mantra da ripetere. Culo fa, dedicato a tutto quello che non vi fa star bene.
1: Andre, c'è qualcuno che proprio al martedì non ce la fa?
0: No,
2: Ragazzi, ragazzi, io mando a culo fanno il martedì, perché io proprio non lo sopporto.
0: No,
2: è una giornata che non toglie, non la toglie.
1: È per forza.
2: Ciao, non è un caso.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Nessun culo fan stamattina. Sono contento perché, diciamo, l'ufficio musica e i miei reel, i miei post sono proprio in linea. Grandi, vi voglio bene, un abbraccio.
0: Grazie. Senti qua che cos'è partito. Mike, c'è un messaggio di Pasquale da Amsterdam che dice: a culo fan quelli che hanno il turno alle 5 e ti chiamano alle 4:30 per dirti che stanno male. Ma perché non solo mi devi svegliare? Ora mi tocca pure correre in hotel. E ovviamente succede proprio la mattina, dopo che hai fatto tardi. Non ce la posso fare. Non so se è l'azienda, il mestiere o semplicemente l'età, ma alle 4:30 del mattino li odio tutti. Vabbè, ma c'hai ragione, Pasquale da Amsterdam.
1: Anche perché magari era il suo giorno libero e è stato sbrandato per andare a sostituire uno che probabilmente non ce la fa andare a lavorare.
0: Esatto, che poi ti succede quando tu la sera prima hai fatto tardi, quindi sei un po' più stanco e ti rompono i maroni. Per tutti voi che siete un po' imbruttiti stamattina, sentite che cosa vi dedichiamo, perché la musica è un po' una medicina,
1: ma
0: no?
1: Certo,
0: sei d'accordo?
1: Questo è un grande regalo che vi facciamo, ragazzi. Alzate il volume.
0: Yes, anno 1996. Lui è un grandissimo produttore che tutti noi conosciamo su Radio DJ, DJ Sei Tu, Robert Miles, Children.

0: forza ragazzi, forza, forza ragazzi, forza, forza a prendere posto, forza a salire, forza. Abbiamo aperto il parco del culo con stamattina, giù il gettone si va, l'autoscontro di Andy e Mike is open, è martedì 6 ottobre, si gira veloce. Allora ragazzi, devo dire, sono arrivati un casino di note audio, una in fila all'altra, al 347-342-5220, di gente impazzita per questo disco che stiamo suonando. Andiamo a sentirle.
1: Ma Robert Miles, e sto già limonando sui divanetti del Kiss.
0: Divanetti del Kiss, che probabilmente, guarda, se non erro e torno indietro, sì, con la testa, era una discoteca. Ce ne sono state tante, di discoteche che, sì, si chiamavano Kiss, però quella di Ostiano ha fatto la storia. Ostiano, piccolo,
2: bravo,
0: paese,
2: Michele,
0: nella bassa Cremonese, a cavallo, in, se non erro, sì, col, sì, Mantovano, sì, sì, sì, una discoteca che ha fatto la storia. Ma non è solo, Francesco che ci sottolinea questa cosa. Senti qua.
3: E quando partiva Children, il Nafura impazziva.
0: Il Nafura,
3: ricordi,
0: ragazzi? Sì, ragazzi, in tanti hanno scritto di locali. Nafura di Taranto, locale Mike, strepitoso.
2: Ma tu ci sei stato al Nafura di Taranto, Michele?
0: Ci sono stato, ci sono stato. 90. Non a suonare, davvero, però ci sono stato.
2: Ok, ok. 347-342-5220 per i vostri messaggi. A culo fan, questo è serio, attenzione, lo leggo. A culo fan, quello stronzo del mio ex marito che dopo 6 anni di separazione non l'ha ancora accettata e non risponde al telefono. A culo fan.
0: Mamma mia, ragazzi. Poi c'è un messaggio che voglio mettere perché voglio essere molto vicino a questo guerriero e dovreste essere vicini anche voi a lui.
4: Buongiorno, ragazzi. A culo fan la solitudine. A 57 anni una brutta carogna da portare appresso.
0: Paolo.
4: A culo fan. Affanculo.
0: A culo fan. Paolo, ci siamo qua noi. Noi siamo, sì, la tua family. Non ti preoccupare, noi e la grande famiglia dei guerrieri della mattina di Radio DJ siamo qua a tua completa disposizione. Meglio
2: allora,
0: così?
2: Sì, sì, sì. A volte servono le passioni, Mike, per sentirsi meno soli. Passioni che poi ritornano dopo una certa età. Secondo me questo è un bell'argomento. Ad esempio Filippo scrive: a culo fa me stesso perché ho deciso di rifare teatro con i miei amici dopo 1000 anni. E stamattina una bella impagliata si arriva in ritardo, perché poi quando ti prende la passione, no, e fai tardi la sera prima,
0: le
2: chiaramente,
0: ore passano,
2: ma
0: le ore passano e tu non te ne accorgi. Allora ragazzi, quando fai una cosa che ti fa stare bene non te ne accorgi che il tempo passa, assolutamente. Cioè per esempio io quando mi metto a mixare dei vinili, cioè passano delle ore intere e non me ne accorgo, e questa è la vera figata.
2: È bellissimo. E poi Sara da Feltre, poi chiudiamo. A culo fa me stessa per il fatto che non riesco a farmi passare la cotta per un mio amico. Maledetta me. Magari ne parliamo. Io dico alla dottoressa Stellin, magari di provare a chiamarla. Amici, pausa. Tra poco torniamo in DJ Sei Tu.
5: Come Andy e Mike.
2: A tra poco.
0: State lì.
2: Su DJ.
6: Radio. DJ.
7: One Nation. One Station.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: My Movies presenta...
15: Rider!
16: Te che sogni hai?
17: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
16: Per quella serve fortuna.
15: Molto.
16: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini stai ficcando?
18: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
16: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
18: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
16: Guarda il trailer su mymovies.it.
19: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 18.

0: Fontivendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
4: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
3: Che ossessione però sti libri, eh?
4: Una produzione, One Podcast.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Andy and Mike. Andy and Mike. Oh. Let's go.

0: Buzz Persuaders, martedì 6 ottobre 2026, DJ sei tu, grazie ragazzi per la grande partecipazione stamattina al 347-342-5220, siete davvero in tanti che affollate il nostro parco del culo fan, sono diversi, devo dire, le motivazioni, abbiamo parlato anche di problemi anche un po' personali, in molti dei nostri ascoltatori hanno dato una mano al caro Paolo che prima ci aveva detto a culo fan la solitudine soprattutto dopo i 50 anni è una brutta cosa, però insomma molti guerrieri si sono messi di fianco a Paolo e hanno detto non ti preoccupare, fai parte della grande famiglia di DJ Sei Tu la mattina, ci siamo qui noi, tra poco magari metteremo in contatto Paolo anche con qualche guerriera, così magari si passa qualche ora nel weekend. Qualcuno ha anche detto ma perché non ti affitti Andy e Mike per il fine settimana? Potrebbe essere una bella idea. Facciamo un giro di note audio e sentiamo un po' di motivazioni per il quale stamattina vi siete alzati dal letto con il piede sbagliato.
1: A culo fa la mia ex frequentazione che continua a mettere post polemici e frecciatine sui social. Ma come cazzo sei messa? Ma ripigliati, devi dargliela su.
0: Beh, ragazzi,
1: è passata,
0: sono...
1: fatela passare. Nastro da Ale da Bologna.
0: Lo so, Ale, però magari è passata a te, non è passata a lei. E quindi i social ormai sono la vetrina che abbiamo a disposizione. Quindi lei fa apposta per farti girare i maroni. Basta che tu non la segui, per dirtene una, no? Questo potrebbe essere un consiglio. Sentiamo un'altra nota audio.
2: A culo fan mio marito, che non lo sopporto più.
0: Alla faccia, ragazzi, stamattina note audio pesanti da questo punto di vista. Allora, abbiamo già al telefono una guerriera, mi collego con Patrizia da Muggiò. Patrizia, ci sei?
3: Sì, ci sono, ci sono.
0: Ciao,
3: ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, buongiornazzo, ciao, ben buongiorno. Svegliata e benvenuta anche tu nel Parco del Culo Fan. Come va?
3: Come va? Allora, va che il culo fan di questo mese, questo anno è tutto culo fan, secondo me.
0: Sì.
3: Allora... macchina domenica si è sfasciata, quindi l'abbiamo portata al carrozziere. Oh, stamattina mio
0: come
3: figlio piatto.
0: Scusa, macchina si è sfasciata da sola o l'ha sfasciata qualcuno della famiglia?
3: Ero in macchina io, ma si è spenta mentre in coda ero.
0: Cioè morta, cioè tu eri in coda. Sì, che poi sono anche quelle cose, Patrizia, che ti lasciano un po' esterrefatta, perché magari...
3: Mamma, io sono scesa dalla macchina disperata, perché poi io vado in panico. Meno male che c'era mio figlio, che poi è entrato lui in macchina, l'ha fatta ripartire, poi il signore carinamente ce l'ha fatta accostare, perché altrimenti mi sbranavano.
0: Sbranavano. Perché poi cominciano, allora dietro non c'è pazienza, cominciano a suonare tutti in maniera importante.
3: Bravo,
0: vai nel panico, giusto Patrizia?
3: Bravo. Esatto, esatto. Poi stamattina concludiamo, mio figlio si alza, va in bagno, lo sciacquone si è rotto.
0: Ecco,
3: dopo si è rotto.
0: Cioè immediatamente, cioè dopo che aveva già fatto il bisognone magari.
3: Bravissimo, bravissimo.
0: E quindi tu lì col secchio per forza di cose.
3: Bravissimo, bravissimo, perché lui non sapeva neanche dove mettere le mani. 23 anni.
0: Ma figurati ragazzi, quindi insomma un po' una sequenza di sfighe.

0: Roberto,
1: lo salutiamo. Roby, non ti preoccupare, che la Patti comunque è brava. Alla fine parcheggia bene e insomma ci tiene poi alla tua macchina, non te la rovina. Allora Patrizia, puoi tranquillamente sfogarti nel parco del Culofan. Il meccanismo lo sappiamo, devi proprio urlarlo forte il Culofan. Al mio tre parti. Uno, due, tre, vai!
0: Ah, Culofan! Penso che abbiamo
2: finito
0: tutti.
2: Culofan!
1: Ciao Patrizia, buona giornata.
0: Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie.
1: Dai, che può andare anche peggio. Dai ragazzi, forza, che è partito questo martedì con la marcia giusta.

0: dei giornalisti su Radio DJ. Solo così sto tanto bene, Mike. Allora, se vi siete chiesti dove ero finito, insomma, non preoccupatevi, sto bene, ragazzi, tutto a posto.
1: No,
0: tutto
1: perché
0: bene,
1: tutto allora, bene. Vabbè, noi non abbiamo detto niente perché siamo dei grandi professionisti.
0: Sì, grazie, grazie.
1: Però,
0: grazie,
1: chiaramente, grazie. Cioè, arrivano messaggi.
2: Ma Andrea, dove è finito?
1: Dove è finito? Andrea, siccome abbiamo aperto il programma dicendo che ha avuto un piccolo problemino ieri sera, causato da probabilmente quello che aveva ingurgitato a pranzo, questo problemino non gli è finito, ecco.
0: No, chiedo scusa a tutti, non è elegantissimo, però appunto stamattina in apertura di trasmissione ho raccontato di aver esagerato un po' col fritto ieri, che questa cosa mi ha comportato un po' una debacle a livello intestinale, quindi ragazzi, succede, è il bello della diretta, no? Alle 6.45
3: ha avuto un problema con lo sciacquore perché non lo sente più. Sì,
1: esattamente.
0: Ecco, ciao ragazzi, vi volevo dire, se per caso sparissi improvvisamente dal programma stamattina, non spaventatevi.
1: No, okay. Tutto bene. Beh, ma ragazzi, cioè, noi condividiamo tutto e condividiamo anche situazioni di questo tipo. Immagino, certo, che qualcuno che c'è dall'altra parte del microfono abbia il tuo stesso problema stamattina, no?
0: ma sai che succede? A me una volta, adesso scusate, non sono begli argomenti, ma può capitare. Ma una volta mi è capitato andando a correre.
1: Sì.
0: E sarà capitato anche a voi.
1: Però lì, Andre, se sei in mezzo alla campagna, te la cavi, no?
0: Ma è vero, infatti io una volta in mezzo alla campagna, a un certo punto, ragazzi, vi giuro, sarà stato il freddino, sai il freddino del primo mattino? Oh, non sapevo dove andare, niente, mi sono dovuto accovacciare in campagna, come faceva mio nonno, tra l'altro utilizzando delle foglie con sulla rugiada che, te le raccomando,
1: certo,
0: altro
1: certo,
0: che carci

0: Andre, scusa, devo fare una comunicazione di servizio che mi segnala anche la Stella. Sì. Mi raccomando, sull'argomento, grazie, perché va bene condividere tutto, va bene che siamo una grande famiglia, ma c'è qualcuno che sta mandando anche delle foto.
1: No,
0: no, non mandate foto, grazie.
1: No,
0: ecco.
1: No.
0: Cioè,
1: comunque...
0: nel senso, basta sapere che insomma condividiamo, anzi, condividete con Andrea lo stesso problemino.
1: A proposito di farsela sotto, a culo fa la paura che ho, perché stamattina vado a fare l'esame d'ingresso per l'università. A 42 anni,
0: dai,
1: sere,
0: dai.
1: È terrorizzata, dai, a culo fa la paura.
0: Oh, è una bellissima cosa, sere, è una bellissima cosa.
1: Sì, perché si parlava delle passioni a una certa età, no? Avevamo salutato Filippo che si mandava a culo fan perché fa teatro dopo 1000 anni, ha fatto tardi ieri sera. Serena che è tornata all'università a 42 anni, cose che si fanno a una certa età, ma guarda che questo è bellissimo, perché ti senti giovane, cioè quando tu impari a fare una cosa a una certa, mai che ti senti giovane. Ad esempio io ho iniziato tardissimo a sciare, infatti scio male, a
0: no,
1: giocare a tennis.
0: No, infatti... sei diversamente abile nello sci,
1: insomma, dai, però ci ho messo un po', quando tu impari praticamente dopo i 40 anni a giocare a tennis dopo i 40 anni.
0: Però
1: mai,
0: anche
1: cioè...
0: lì sei a metà, perché sì. So che tu hai un grande dritto e un po' meno il rovescio.
1: Sì, a proposito, avete visto Medvedev che è stato squalificato perché ha colpito il pubblico a Shanghai e praticamente, oh, Djokovic va in finale e quindi Nole, ragazzi, se la gioca.
0: Se la gioca. Sì, dai.
1: Sì, sì, ma se lo merita, perché comunque aveva giocato molto bene contro Zverev.
0: Fatto un partitone con Zverev.
1: Sì, ma domanda, ragazzi, chiudiamo il parco Kulofan e ci spostiamo in direzione la buona motivazione del martedì o stiamo ancora un po' sugli sfoghi, secondo voi?
0: Guarda, qui sta arrivando di tutto e di più, il parco è ampiamente trafficato stamattina, però voglio dire, sai, dopo il Kulofan bisogna anche evolversi. Cioè, una volta che abbiamo mandato a Kulofan una cosa, bisogna trovare una motivazione per superare.
1: Guarda, sono d'accordo. Ti ricordi che tanti anni fa, Inzino se lo ricorda, facevamo una rubrica che si chiamava Un buon motivo per alzarsi. Ti ricordi che c'aveva
0: certo.
1: La sigla, quello, ma che bella giornata, di Ugolino, canzone di tanti anni fa. Ecco, la motivazione a volte è una cosa concreta, come dicevamo, non so, andare a prendersi la pagnotta, lo stipendio. Però magari oggi, martedì 6 ottobre, qualcuno di voi avrà un buon motivo per cui si è alzato e quello gli ha dato la spinta. Dai ragazzi, vi aspettiamo. Vogliamo sapere, io sono curioso. 347 342 5220.

0: Vorrei fare una dedica personale di questa canzone, ancora? Se posso, sì.
1: Ehi. Ma tutte le settimane, cioè, ce n'è una diversa.
0: Sì, allora tra l'altro abbiamo fatto un filotto dei giornalisti più questa canzone la dedico a te, sì. a te. Sì, a te, tu sai chi sei, tu lo sai. E ti piacciono tutte e due le canzoni, ti sono piaciuti dei giornalisti perché tu vuoi un uomo, anzi ce l'hai, che ti ama completamente, che poi sì. sono io tra l'altro quell'uomo.
1: Che poi non è sempre presente perché ha questo piccolo problemino, è un attimo che ti stia dicendo ti amo e l'attimo dopo sia sulla tazza. Quindi cioè, vabbè, devi renderti conto di questa cosa.
0: Perché devi rovinare il romanticismo? A parte che poi quando sei in intimità condividi anche i mal di pancia. Ma poi soprattutto la canzone Moving to the Sun, questa ragazza, sai come la balla, Mike? Coi ventagli. Hai presente questa moda di quest'estate?
1: Ma chi è questa qua, scusa?
0: Ma tu non preoccuparti, chi è lei lo
1: ma
0: sa.
1: Ma come coi ventagli?
0: Coi ventagli, loro, le ragazze di oggi, guardano questi trend e balla la canzone coi ventagli, un ballo molto sexy. No? Hai presente, no, che a Ibiza sì. ballano coi ventagli? Sì. Tu che sei un ibizenco, Mike, insomma, è così, e io gliela dedico con amore, con affetto.
1: Sarà ciao, felicissima, baby. Senti qua.
0: Sì, sì.
2: Allora, sto passando da ridere e vorrei dire a Andrea che tempo fa un mio collega è arrivato un po' in ritardo, io sì. un po' arrabbiata gli ho detto ma questa è l'ora di arrivare e lui mi ha risposto al culo non si comanda.
1: Okay. Chiaro, al culo non si comanda.
0: Ma scusate, non era al cuore, ragazzi, una volta? E invece no. Noi siamo culo fan stamattina, sarà quello che ha smosso forse?
3: Sì, ho lo stesso problema. Infatti sono andato al bar a prendere un caffettino.
1: Ma come un caffettino?
0: Occhio.
1: Ma come un caffettino, ragazzi? Hai fatto la mossa sbagliata. Cioè il caffè velocizza il transito. Sei pazzo.
0: Sì,
1: sei pazzo.
0: Ma perché uno non lo sa, magari stava bene, poi ha fatto la combo. Poi di solito la combo è caffè sigaretta, si dice, per insomma andare sì, un po' in velocità.
1: Guarda, basta
0: sì.
1: solo la prima, eh. È letale.
0: No, è vero,
1: Andrea,
0: vero.
1: È letale.
0: Dunque, Mike, ci spostiamo sulle motivazioni, perché secondo me le motivazioni sono importanti. Cioè, dopo gli sfoghi del martedì, tu senti tutta questa gente che si sfoga ed è anche molto divertente la rubrica Culofan storica di DJ Sei Tu. E infatti noi l'abbiamo volutamente mantenuta in questa nuova stagione radiofonica. Però secondo me le motivazioni sono belle, tipo quella di Veronica, che io proverei a sentire dopo le news delle 7. Cioè, scrive questo: sapete che cosa mi ha spinto a venire al lavoro appena arrivata? La voglia di riscatto. Cioè, 2 mesi e avrò la mia laurea triennale e il master concluso. Cioè, secondo
1: così.
0: Me questa è bella.
1: Così si fa, ragazzi.
0: Dai.
1: Se uno si è impegnato per raggiungere un risultato e lo vede lì a pochi centimetri, a pochi metri, si sente veramente forte.
0: Quindi dai, vogliamo sapere perché non è facile mettere la prima, soprattutto in questo periodo dell'anno di ripresa, e trovare a volte il focus. Noi lo diciamo, e ci sono questi fuffaguru, no, che te la raccontano, che ti dicono: ah, la risposta è dentro di te. È vero che la risposta è dentro di te. Stamattina io di quelle risposte dentro di me, ragazzi,
1: sì, tra l'altro scusa, rimangono poco dentro di te, mi sembra di capire le risposte, perché cioè, per un attimo sono dentro di te e l'attimo dopo sono fuori di te.
0: Esatto, quindi vi aspettiamo. Pausa, amici, tra poco le news.
4: No, aspetta,
0: cosa
4: che
0: c'è?
4: dobbiamo salutare la Luisa di New York.
1: Ah, fantastico. Perché ci sta ascoltando in app.
4: Sì, perché fa gli anni e sì. mi ha promesso che se le avessi fatto gli auguri, un chilo sì. di gorgonzola a dividere in tre.
1: Ah, perfetto, fantastico. Allora, cara Luisa di New York, di gorgonzola, stavo dicendo, cara Luisa di New York, noi ti abbracciamo, sei una nostra super ascoltatrice e ti facciamo gli auguri per il tuo compleanno.
4: Auguri, un chilo.
0: Un chilo, ecco ragazzi, il mio terzo del chilo ve lo lascio stamattina, se non vi offendete. A fra poco! Con Andy e Mike. DJ Sei Tu! Andy e Mike. Su DJ!
5: Radio DJ! One Nation, One Station.
6: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
7: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
9: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
8: Che ossessione però sti libri, eh?
9: Una produzione, One Podcast.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
11: Radio DJ consiglia.
12: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
13: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
14: Vimar, energia positiva.
15: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
16: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io,
15: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
15: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
18: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
19: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
20: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 7 e un minuto. DJ!
5: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Amama Lammani, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo della Fly Dubai con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, ha ammesso durante gli interrogatori di aver agito per vendicare Gaza e di voler morire da martire.
6: Intanto Tel Aviv fa sapere che era pronta ad abbattere il volo. I caccia erano già stati fatti decollare prima di essere richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
5: E cresce in Israele il timore legato alla minaccia terroristica in vista delle elezioni del 27 ottobre. Hamas, secondo le informazioni ottenute dal servizio segreto interno, starebbe infatti intensificando gli sforzi per organizzare un attacco.
6: Anche la Spagna si prepara ad andare al voto anticipato, fissato per il 29 novembre. La decisione è stata presa ieri dal premier socialista Sanchez dopo che la bocciatura di due decreti d'urgenza per l'emergenza abitativa ha scatenato grandi proteste in tutto il paese.
5: Proprio sulla rabbia della piazza punta Sanchez per ribaltare i sondaggi che al momento vedono favorito il blocco di destra costituito da Partito Popolare Vox.
6: E il voto anticipato è stato evocato ieri anche dal presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan, secondo cui sarebbe opportuno andare alle urne a maggio in concomitanza con le elezioni comunali.
5: In aula, alla Camera, intanto il governo accelera e pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale.
6: Le opposizioni insorgono e la definiscono una scelta indegna, uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto.
5: All'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev, il capo dell'intelligence tedesco Martin Jäger ha lanciato un nuovo allarme. La Germania, dice, rischia di finire in un conflitto violento con la Russia.
6: Per il numero uno degli 007 di Berlino, Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Intanto l'Estonia sposta le truppe più vicino al confine con la Russia.
5: Voltiamo pagina. È morto a 86 anni lo scrittore britannico Geoffrey Archer, autore della saga dei Clifton e di quella di Caino e Abele. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di libri.
6: Ex parlamentare conservatore, è stato per 25 anni nella Camera dei Lord e candidato Tory a sindaco di Londra.
5: Siamo al calcio. Nella quarta giornata di Nations League, l'Italia al Dall'Ara di Bologna batte la Turchia 3-1 con le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Grazie anche alla vittoria per 4-1 della Francia sul Belgio, gli azzurri salgono al secondo posto del girone.
6: Bene anche l'Under 21, che rifila un netto 6-2 alla Polonia in a Pescara, conquistando il pass per la fase finale degli europei di categoria.
7: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
5: In mattinata precipitazioni tra Liguria, Toscana e le coste di Lazio e Sardegna, sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio rovesci ancora possibili sulle stesse regioni, si allargheranno al restante versante centrale del paese. E tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano questa sera alle 20.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
9: Radio DJ, One Nation, One
10: Station. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Temple City su Radio DJ. Bella questa canzone, canzone nuova del 2026 che apre la seconda ora di DJ Sei Tu. Buongiorno a
1: buongiorno a tutti, buongiorno cari ascoltatori di Radio DJ, benvenuti in questo, come dicevi tu giustamente, martedì 6 ottobre. Cosa vi siete persi nella prima ora? Il parco del culo fan affollatissimo, perché chiaramente i nostri ascoltatori che sono molto fidelizzati, ce ne sono già anche parecchi nuovi che hanno deciso di estroiettare, come piace dire a noi, le proprie negatività ripetendo questo mantra del culo fan che ti aiuta proprio, no, a togliere questo peso che se no ti porteresti dietro per tutta la giornata.
0: E questo serve, ragazzi, non tenete la negatività dentro di voi, sfogatela. Ma noi siamo passati anche a un altro argomento, sempre del martedì. Ricordiamo, martedì, secondo giorno della settimana, governato dal dio Marte, dio della guerra, quindi c'è un piglio un po' più combattivo oggi, perché magari abbiamo giornate un po' più lunghe, un po' più faticose. Dicevamo, l'altro argomento è la motivazione, per cui ci si alza presto la mattina con un focus, come dicono i guru. Mike, al telefono abbiamo Caterina da Roma che ha unito il culo fan e la motivazione. Cate, buongiorno, benvenuta su DJ.
2: Buongiorno a te. E ben trovati, come state?
0: Bene, beh, insomma, allora
1: Andre Benino,
0: sì,
1: io bene.
0: Stamattina diciamo che la mia pancia è fuori controllo, però sto cercando, dai, con la forza della mente.
1: Sta gestendo.
0: Respira. Ah, sì, ce la posso fare.
1: Respira e poi c'è un grande controllo dei muscoli, quelli là.
0: Sì. Beh, ma veniamo a te, cara Caterina, la tua motivazione per alzarti stamattina qual è stata?
2: Ho unito l'utile al dilettevole.
1: Spiega.
2: Perché ho proprio un culo fan enorme da dare e da inviare alla mia capa.
1: Okay. Ok. Qual è la motivazione? La motivazione si può dire?
2: La motivazione, sì, è un po' accumulata nel tempo. Si è praticamente completata poi ieri con faccia a faccia su una situazione che è successa la settimana scorsa, fine settimana scorsa, nel quale ho, diciamo, è evidente da parte di tutti la mia ragione,
1: sì,
2: ma come si dice non viene ammessa, e quindi la colpa di ciò che è successo in azienda ieri mi è stato palesemente detto che è mia.
0: È tua.
2: E io questo non l'accetto.
0: Eh beh, certo, allora non abbiamo la controparte, ci vorrebbe lei al telefono, ma noi ci fidiamo di te, ovviamente. Dicevamo stamattina, circa mezz'ora fa, del problema di incontrare sulla propria strada persone che non ammettono mai di avere torto, no? E che non si mettono in gioco.
2: Bravissimo.
0: Mike. Perché poi quando è un capo, allora il vero leader ammette e si prende le responsabilità, ammette anche gli errori, no? Invece l'autorità
1: allora,
0: a volte
1: questo,
0: fa cadere
1: su
0: dall'alto.
1: Questo devo dire che ci sono dei pensieri anche discordanti. No? Perché c'è qualcuno che dice che il vero leader, sì, da un certo punto di vista, cioè da quello umano, dovrebbe ammettere l'errore. Invece qualcuno dice: invece qualcuno dice che proprio perché sei un leader, dovrebbe magari farti fare quello che tu hai deciso di fare alla fine, glissando un po' sulla cosa e capendo, senza ammettere che ha sbagliato. Hai capito?
2: No, qua non si ammette proprio l'errore, e gli errori sono sempre degli altri. Puoi dare tutte le tue motivazioni, ma la colpa alla fine è la tua.
0: È tua. Ma possiamo dire in che ambito? In che ambito è successo questo?
2: Nell'ambito aziendale dove lavoro, una persona è venuta, diciamo, è entrata in azienda, cosa che non si dovrebbe fare, ma doveva entrare in ufficio. Questa persona è andata direttamente, perché lavoro in una grande azienda dove c'è anche produzione, e quindi è andato direttamente giù, mettendo un po' in subbuglio tutte le cose. C'erano delle cose pronte, le ha fatte aprire, eccetera.
0: È entrata una persona che non doveva entrare. Ok.
2: No.
0: Chiaro. Ma scusa, domanda.
2: Io sono
0: domanda...
2: sopra. Sono sopra, quindi non è che ho gli occhi dappertutto.
0: Ok, non potevi vedere. Ecco, no, ma ti faccio una domanda un po' perfida e velenosa, Caterina. Questa capa ha problemi con tutti o solo con le donne, secondo te?
2: Con le donne, in particolar modo.
0: vedi, Mike.
1: Quindi
0: vedi?
1: È una schermaglia tra donne.
0: Ok, allora, sì. Vuoi mandarla a culo, fan? In onda?
2: Sì.
0: Sì? Pronta? Andiamo?
2: Sì.
0: Dai, allora.
2: Vado.
0: 3, 2, 1, vai!
2: Culo fan!
1: Bello culo carico fan. Il culo fan!
0: Ciao, Kate!
2: Ciao, buona giornata!
0: Ciao, ciao, ciao, anche ciao, a te, ciao, bocca ciao, al lupo! Ciao. E l'ha mandata, chissà se lo farà anche dal vivo Mike lì in ufficio stamattina, perché un conto è farlo con noi ridendo e scherzando, invece poi quando ce l'hai davanti magari fai un po' più fatica, chi lo sa. Senti che bella. Boy,

0: di Life are Free, che poi vorrebbe dire le cose migliori della vita sono gratis, no Mike?
1: Speriamo, sarebbe bello e molto democratico che la vita ci regalasse cose gratis che ci facciano sorridere e ci facciano stare bene. Beh, devo dire che comunque tra i tanti culo fan stamattina che sono arrivati al 347-342-5220 c'è anche qualcuno insomma che si è alzato col piede giusto stamattina.
0: Meno male. Ce lo auguriamo, ragazzi. Noi esorcizziamo il martedì, scherziamo su tutto, lo sapete, su ciò su cui si possa scherzare, ovviamente, no? Piccoli acciacchi, come nel mio caso stamattina, piccole problematiche, sì. Non so, il cane del vicino che ti sveglia presto.
1: Guarda, allora
0: cose
1: mi dai
0: così.
1: Là per fare un saluto e dare un abbraccio a tutti quelli che invece stamattina stanno andando a fare dei controlli medici per situazioni un po' più serie. Hanno scritto in parecchi, sai che l'orario è un po' quello, quindi vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo come al solito, e chiaramente un grande abbraccio da parte di tutta la famiglia di DJ Sei Tu.
0: Ragazzi, forza, tornando alle motivazioni per cui ci si è svegliati presto con un sorriso stamattina, saluto Manu che dice: la mia motivazione è mantenere il mio cavallo.
1: Sì,
0: avere un cavallo insomma non è facilissimo,
1: no,
0: dal punto di vista gestionale, no?
1: Sì, è una delle passioni più care che uno possa avere, perché tra il rimessaggio, non so se si dica così, magari è più per una barca che per un cavallo, del cavallo insomma, e tutta la parte diciamo legata alla manutenzione sono costi pazzeschi, no?
0: Eh sì, però bella come passione, pensa, ti alzi la mattina, vai al maneggio, cose del genere.
1: In merito alla telefonata che abbiamo sentito, c'è anche una considerazione di un nostro ascoltatore, la mettiamo.
0: Vai.
2: Beh,
0: sentiamo.
2: Caterina, il tuo problema è comune. Io lavoro in un'azienda nel nord Italia, per cui a conduzione familiare, per cui il boss ha sempre ragione, anche se ti viene a dire che la terra è cubica. È cubica, basta, sei tu che sbagli,
1: sì.
2: E sei incapace.
1: Ma qual è? No, certo, ma qual è il problema? La terra non è cubica, scusa?
0: Ma certo, io l'ho sempre vista cubica,
1: ma Mike.
0: Mai. Scusa.
1: Ma chi è però che dice che la terra è rotonda? Ma siamo pazzi.
0: Ma certo, direttore, è cubico, ma sta scherzando.
1: Ma figure.
0: La vuole cubica, gliela diamo cubica. Sì, ma noi italiani siamo i numeri uno della paraculaggine, però c'è da dire una cosa, Mike, che quando tu non vieni visto, non vieni riconosciuto e poi c'è l'autorità più che l'autorevolezza da parte dei piani alti,
1: certo,
0: uno non va al lavoro felice,
1: no.
0: Ed è importante invece andare al lavoro felici, secondo me, no? Senti, c'è un messaggio che necessiterebbe di una base un po' pruriginosina, un po' sexy. Enzo, ce l'abbiamo pronta?
1: La mettiamo al volissimo perché poi qui... magari insomma, sì, ne approfondiamo e ne parliamo il giovedì.
0: No, non so se è alta infedeltà, non lo so, però leggo testualmente questo messaggio. Garantisco l'anonimato o leggo anche chi ce l'ha mandato?
1: No, garantisci l'anonimato sempre.
0: Ok. A 52 anni, dopo un matrimonio durato 16 anni e una relazione di 13 appena finita, ho riscoperto la passione. Ho preso una sbandata clamorosa per un ragazzo di anni 26. Mm. Cioè, quindi, se ho fatto i conti bene, è la metà dei suoi anni, giusto? 26 per 2
1: sì,
0: fa 52, dico bene, ragazzi?
1: Sì, lei 52, lui 26.
0: Lui 26.
1: Vabbè, qui però non c'è alta infedeltà perché lei è liberissima, quindi è solo così un messaggio un po' pruriginoso. Beh, che dire,
0: che
1: se
0: dire?
1: Ti fa star bene.
0: Bisogna vedere innanzitutto se ha senso unico oppure no. Noi non diciamo niente, lo sapete, non giudichiamo, magari teniamo in sospeso questo messaggio, la dottoressa Stellin magari ti sente a fine programma e poi magari domani o nei prossimi giorni ti contattiamo per capire se dall'altra parte c'è una sorta di corrispondenza,
1: certo,
0: di amorosi sensi.
1: Ma
0: come direbbe qualcuno,
1: di sicuro,
0: no?
1: Per lei è un buon motivo per alzarsi oggi
0: e anche forse un meraviglioso errore, chi lo sa. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le vedete le balene volare? Che bella sta canzone.
2: Scusate,
1: scritta da Brunori.
2: Sì, sì, questa non la dedichi a nessuno?
1: Non c'è tempo, Mike, la dedicherò domani magari.
2: Ah, ok,
1: o
2: ok. No, perché
1: giorni a venire.
2: Enzo, sì, eravamo qua in attesa, perché sai, un bel pezzo come questo, insomma,
1: allora,
2: profondo.
1: No, molto bella, molto profonda e effettivamente merita una dedica, ma purtroppo non c'è tempo e volevo dare spazio a un commento, di Cristina che dice: "I giovani sono dei meravigliosi errori." Chissà che anche lei abbia una relazione magari con un ragazzo più giovane, non è dato saperlo, ragazzi. Un bel argomento questo.
2: Un bel
1: argomento, magari lo recuperiamo.
2: Stamattina non abbiamo più tempo, siamo alla fine. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato come al solito alla grande, al programma. Grazie, grazie, grazie davvero.
1: Ragazzi, tra poco c'è il Trio Medusa con Chiamate Roma 3131. Noi ci risentiamo puntuali domani dalle 6 alle 7 e mezza per un'altra puntata di DJ Sei Tu. Io vedo di rimettermi in sesto per domani, essere al 100%.
2: Mettiti un tappo nel caso.
1: Dai, insomma, adesso prenderò qualcosina. Grazie in signor regia, grazie alla dottoressa Stellin, D'Andrea
2: e Michele.
1: È tutto, a domani.
2: Ciao, guadagnatevi la vita. DJ Sei Tu.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: La fattura è pronta?
10: Sì, quadra.
9: E quel pagamento?
10: Quadra, anche quello.
9: I dati del nuovo cliente?
10: Tutto quadra, capo.
11: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
9: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
10: Quadra, anche lì uso l'app.
12: www.quadrasistemi.com. Il futuro digitale del tuo lavoro con sistemi Quadra.
13: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il

0: tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorto.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: E il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
7: M, sempre con me.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Ma quali baby steps, in realtà falcate. Grazie Andrea e Michele per averci condotti fin qui alle 7.33 con grande facilità. Grandissimo.
1: Bravo,
0: facilità.
1: Perché hanno un'andatura veloce ma consistente.
0: Sostenuta.
1: Nel senso, è un 400 metri loro.
0: Ma sarà grazie anche alle scarpe di cui ci ha fatto omaggio Michele Maiori.
2: Ma certo.
0: Intanto hanno notato che eravamo un pochino logati.
1: Ragazzi, tutti tranne Andy però.
0: Michael non logato. Lo hanno dato sicuramente Veronica. Buongiorno, vero?
3: Buongiorno.
0: Che numero di scarpe hai? Dai, esci il numero.
3: Dicevo,
0: 37 e mezzo.
1: Non le fanno. Non le fanno più.
0: Gli amici dell'Adidas sicuramente te ne faranno omaggio.
3: Grazie.
0: Basta.
4: Non mi pare ce ne siano altri.
5: Scusate, no. Io ho 43.
0: Non le fanno.
1: È troppo. Saltano dal 42 al 44. Sì,
0: 43, sì. Pensa esattamente il mio numero. Me ne hanno date due paia. L'altro lo tengo lì. Dentro la scatola.
5: Te lo compro. Pensa, lo rivendi.
0: No, stavo pensando. Adesso vi dico una roba. O vi sblocco un ricordo. O mi guardate con quella faccia. Diciamo la mucca che guarda il treno. Regina Reginella. Ci avete mai giocato?
2: Sì.
1: Reginella,
0: quanti passi devo fare
2: per arrivare al tuo castello con la fede e con l'anello, con la piuma sul cappello?
0: Bravissimo, bravo Giorgio.
2: Quelli giochini da ragazzi.
1: Non ci ho giocato.
0: Perché Baby Steps mi fa pensare appunto perché era tipo due passi da elefante. Un passo da formica.
2: Poi ti dicevano il passo da gambero.
0: Esatto,
2: e quindi
0: vai
1: indietro.
0: Però non ricordo esattamente come funzionasse. Mi sembra che c'era
2: prima arriva, che però. Come dire, un 2-3 stella c'ha un senso, no?
0: Certo,
2: perché ti giri di nascosto, quello sei tu.
1: Era un po' legato all'onestà dei partecipanti
2: e alle simpatie della regina caso.
0: Io ricordo che faceva sempre la regina mia sorella e io non vincevo.
5: Non arrivavi mai.
0: Certo, dicevano tutti tranne me. E regina Reginella Veronica non è proprio la...
3: Sì,
0: addirittura.
3: Sì. Beh, ma io sono del 90, quindi sono in quella generazione che ha vissuto senza...
0: Il cortile.
2: L'internet è arrivato dopo.
3: Durante, ma io l'infanzia l'ho fatta.
0: Patrizio, vediamo, tu ti ricordi un che so, tipo...
5: Un 2-3 stella.
3: Abbiamo scoperto essere un 2-3 stai là.
0: È un fattoide.
1: Poi abbiamo raccontato il 3-3 giù, no?
0: 3-3 giù, giù,
1: o anche Ruzzica Rampichino.
0: Furio, questi sono già che facevi solo tu.
1: Roma Sud.
0: Ma chi lo fa Ruzzica Rampichino? Cioè, anche Gurgundu Gubettini. Scaccolona Papparella, ragazzi. Chi non ha giocato Scaccolona Papparella?
1: Vedrete che adesso scriveranno.
3: Ruzzica Rampichino, a Roma conosciuto anche come Buzzico Rampichino.
0: Stop ai messaggi.
1: Certo.
0: Ragazzi, 342 00 00 700, ci hanno scritto zero.
1: Scrivono.
0: Ma quando mai? Non c'è...
3: Sarebbe a Chiapparella.
0: A Chiapparella.
1: Certo.
0: Allora,
1: a Chiapparella. No, però con una regola un po' particolare.
0: Qual è?
1: Era un po' più rock. Ci si lanciavano delle cose.
2: Perché non potevi usare altri oggetti. Diciamo che con le cerbottane.
1: Roma Sud, Magliana, che vi devo dire?
5: Meno male che è arrivato internet.
0: Non ho parole. Che inizio, ragazzi! Può solo migliorare, come grazie al vostro lancio sigla.
6: Tre microfoni, tre cervelli non necessariamente collegati. Signori e signori, il trio Medusa. Siglo?
7: Sigla!

0: Gabriele, questa era quella che ci insultava? No, ma sì, ci insulta, no, carina. Ci insulta.
1: Carino, elegante.
2: Anzi, sì, elegante. Che ha detto che abbia tre cervelli.
0: Esatto,
3: cioè, poi devi pure collegare.
0: Le meduse non hanno cervello, no?
3: No, diffuso hanno del.
2: Ah, beh, certo.
3: Sì, le cellule nervose.
0: Noi siamo come gli alberghi, diffusi.
3: Sì, sì.
0: Allora, stanno arrivando tanti messaggi sui giochi che vai. Gincana non era esattamente un gioco da cortile, la gincana.
4: La gincana, ad esempio, a me manca.
0: Sì,
4: gincana. Un po' pericoloso, probabilmente.
3: Molto, molto antico, la lippa.
0: La lippa, la lippa. Sì,
3: già non ci giocavamo più.
0: Vabbè, guardi e ladri, vabbè. Classico, nascondino, certo, certo.
4: Palla avvelenata,
0: cioè,
4: che è citatissimo ultimamente in serie americane.
0: È vero,
4: cioè,
0: palla,
4: lo fanno come sport.
0: Perché si chiama dodgeball. Quello lì è uno sport.
3: È dodgeball,
0: che
3: sì.
0: Cioè, sono stati tanti
3: no,
0: film.
3: No, no, ci fanno anche i campionati. Quindi
0: sì,
3: figurati.
0: Sì, sì, sì.
3: È la strega comanda color.
0: Strega comanda color.
4: E poi la corda. Ragazzi,
0: la corda.
4: In America avete visto
0: la corda, i campionati. E l'elastico. L'elastico, le ragazze, l'elastico. Sì. Gli scippi.
2: La corsa coi sacchi, bellissima, ve la ricordate quella? Bellissima.
4: La corsa coi sacchi, ma quando
2: è bellissima.
4: Sì, quello sì, ma non era un gioco che faceva.
2: Arriva
3: no. E rovina tutto.
4: Tiro la fune. Poi
3: corsa coi sacchi.
4: Anche gioco aperitivo, cioè, se vuoi.
2: Ma è bellissimo. Ma io la facevo la corsa coi sacchi.
3: È pericolosissimo.
0: Pericoloso, non si va più. Certo, tra l'altro più. Anche proprio l'immagine.
2: Ma perché?
3: Nessuno pensa ai sacchi. Cioè, c'è stata una cosa.
1: Facciamo
3: una cosa.
1: È 2026.
0: Ma infatti, guarda, una cosa.
1: Mi sembra l'epoca per fare la corsa coi sacchi.
0: Poi ci stupiamo che il mondo va a
3: rotoli.
0: La mettiamo un disco. Qua che meglio va a fare.

0: scusiamo con tutti coloro che si sono offesi per le parole durissime di Patrizio Mattei, lo diciamo, Patrizio Mattei, p.mattei@dj.it,
1: che ha voluto uccidere.
2: Sicuro.
3: Guarda, l'APS, l'Associazione Protezione Sacchi, ci hanno scritto per dire: ah, pensavamo che fosse finita quell'epoca.
0: Tra l'altro, un gioco pericolosissimo, ci si fa male, scorretto da un punto di vista etico. No, non puoi replicare, non dire
4: nulla. Non posso dire nulla.
0: Non puoi dire nulla.
4: L'ultima cosa?
0: Sì.
4: Però non è inquinante almeno.
0: No, perché il sacco invece di plastica, no, non è inquinante.
3: Ma no, se non le fanno più.
0: C'è qualcuno che scrive: il bullying homemade tra i giochi da cortile. Ma che vita avevate? Il bullying homemade. Allora, a proposito di Roma, noi li abbiamo sempre chiamati le fusaie. Le fusaie. Parliamo dei lupini.
5: I lupini.
0: I lupini che sono un superfood. Allora devo dire che il nostro amico Yader Fabri me l'aveva detto.
3: Vero.
0: Una volta a settimana puoi cenare con i lupini, che è un pranzo. Adesso sembra assurdo, ma è un pranzo che ti sazia molto.
1: Infatti, secondo me dovremmo spiegare bene cosa vuol dire superfood.
0: Cosa vuol dire superfood?
5: Allora, cosa vuol dire superfood nello specifico? Non è una categoria scientifica, ufficiale, ma viene usata per indicare degli alimenti che sono particolarmente ricchi di nutrienti. Grassi utili, quindi comunque proteine buone, vegetali.
3: Le cose che fanno bene.
1: Fanno bene, però in piccole dosi. Cioè, questo è consigliato.
0: Un chilo di lupini.
1: Ma già dei lupini tu ne puoi mangiare 30-40 grammi. Se già esageri, cominci.
0: Ma anche forse di più. Forse
5: dipende da come lo inserisci all'interno dell'alimentazione equilibrata. Certo, è sempre quello.
0: Nella catena alimentare, per esempio, che cosa faccio? Mangio un fritto, un dolce e due lupini. E quindi vedi che sono
1: sei bravo.
5: E se li mangiavi prima di tutto, era pure meglio.
1: Era pure
5: perché...
1: meglio.
0: Sempre due, così sempre uno lo mangio.
1: Però, ad esempio, il lupino, come me lo mangi? Me lo mangi con o senza?
0: Con la buccia, certo.
1: Da maschio,
0: no, da maschio.
5: Ah, vabbè, io sono femmina. Tu puoi,
0: no, devi dire: ma sono una donna.
5: Sono una donna. Non posso mangiare le bucce.
0: Però attenzione, perché i lupini, evidentemente, sono entrati in tante diete. E il costo
5: si
0: anche
5: dice
0: aumenta.
5: Che stanno vivendo una seconda giovinezza. Prima nel Novecento erano addirittura utilizzati come coltura di rotazione per migliorare la fertilità dei suoli. Quindi c'erano circa 40.000 ettari di territorio italiano per i lupini. Adesso ovviamente ora sono meno, ma rispetto agli ultimi anni è aumentato del 75%, quindi si è tornato insomma
3: a bei livelli, ma anche perché i costi sono aumentati un pochino, perché vengono più richieste.
0: Per me era uscito dalla messa, c'era il banchetto che vendeva le caramelline e te le metteva dentro un PDL, come si chiama,
1: il cartoccio
0: col sale, con tanto sale,
1: però ad esempio a Roma c'era il detto: vali due fusaglie, proprio per dire
0: Invece no.
5: Adesso siamo intorno ai 10 euro un barattolo di un chilo di lupini.
1: Un chilo. Non il cartoccio, sennò siamo ai livelli delle castagne.
3: Le castagne che ormai
1: a Roma sapete,
3: le castagne le danno una per una incartata.
0: Pensa che io mi sono data le droghe pesanti perché non ho i soldi per le castagne. Costano di meno, costa molto meno. Ma è impressionante.
5: E ci sono altri cibi.
0: Faccio una carrellata di superfood.
5: Oggi costano tanto, ma che in passato invece erano considerati cibo povero. Tra cui, ad esempio, le aragoste. Nel Nord America erano così abbondanti che venivano date ai servitori, ai prigionieri, ai lavoratori. Quindi
0: era un cibo di scarto.
3: Mangia sta aragosta.
1: Mi domando, cioè, l'aragosta è complicata a prenderla per essere così abbondante?
5: Ce n'erano pieni.
1: Saltavano fuori dall'acqua.
0: Poi quelle del Maine sono delle sveglie, ragazzi. Sono delle stroppe.
5: Evidentemente poi con una sfamavano tanta gente. Il caviale. Addirittura veniva servito gratis perché il sale faceva bere di più, quindi nei locali, nei saloon.
3: Ti
5: regalavano il caviale per farti bere.
1: Diciamo che era più un'esca. Cioè, lo prendevi e poi ti sfondavi.
0: Adesso mettono le noccioline, che tu ti ammazzi di noccioline.
3: Sono salatissime apposta.
5: Anche la quinoa.
0: La quinoa è povera comunque, dai.
5: Adesso è considerato, diciamo, un superfood, quindi ha un suo valore di mercato, ma prima era utilizzato così, diciamo.
0: Comunque non so se sia grasso o no, ma so che con la quinoa consumi un sacco.
1: Però la quinoa, però consumi un sacco di calorie, se non l'avevo capito.
0: Bruci esatto. Quindi il due con il quinoa.
1: No, però quello è canottaggio.
0: Quello è canottaggio.
1: Adesso

0: Dobbiamo scrivere,
1: no.
0: Ci siamo sbagliati.
2: Poi la tagliamo questa. Ah, siamo in diretta. Vabbè, ok, poi.
3: Ah, andiamo avanti.
2: L'ultimo.
3: Il baccalà.
2: Ah, il baccalà, è vero.
3: Il baccalà adesso è considerato una materia prima. Mazza, premium.
4: Esatto. Pregiata, certo.
3: Esatto, e invece per secoli è stato diciamo considerato economico. Come
2: io ricordo mia nonna che tornava a casa dal mercato che glielo regalavano a fine giornata.
3: Sì,
2: cioè,
3: sì.
2: Se non lo prenda, se no lo buttiamo.
0: Ma anche mia madre. Cioè,
2: lo stocca fisso, lo stocca fisso.
4: È sempre baccalà, il metodo di conservazione è differente. Stocca fisso e baccalà.
0: Baccalà, però sì, era considerato poverissimo. Cioè, una roba, insomma.
2: Appeso, vi ricordate, all'aria aperta. Con gli osmosi. Allora, su Lupin il disco ce l'abbiamo. Dai.
5: Lo sa che faccia.
2: Ah, no.
4: No, non si
2: Lupin,
4: può.
2: Non Lupin.
4: Lupin. No.
2: Allora abbiamo detto Lupino. Qui, qua la spieghi te perché l'ho scelto del disco.
0: È semplice, fame, se hai fame mangi il super cibo, no? Il super food, quindi il lupino.
2: Quindi un piccolo.
0: Sei affamato come un lupino.
2: Come un lupino. Vabbè, la scelta furia.
4: Dai, che va comunque
2: bene. Vabbè, dai, anche Wolf affamato e ti mangi un lupino, dai.

0: In un momento di post verità, o devo dire la verità, ho creduto che quello che avevo visto fosse frutto di intelligenza artificiale. Invece no, è tutto vero. 28 dicembre 1984, memorabile puntata di Pop Quiz, gli Spandau Ballet sfidano i Duran Duran. Andatela a cercarla.
1: Bellissimo,
0: mezz'ora di veramente di goduria per gli occhi e per le orecchie.
2: E rispondono a domande su canzoni di altri. Ma sì, meraviglioso. Sì, sì.
1: Indovinare dall'intro le canzoni dell'epoca 84.
2: La specie di Sarabanda.
0: Ieri ho parlato con un autore un po' smaliziato, mi ha detto era tutto a chitarra.
1: Ma certo,
0: sono delle risposte.
2: Vabbè, ma sono brani, poi sono tutte hit
0: all'epoca, erano delle hit. 342 00 00 700, un commento, uno sui lupini lo fa il nostro amico fornaio Elvio.
3: Buongiorno ragazzi, non so se ci avete detto, però c'è stata la sega. C'è la sega, una volta gli davano le galline e le galline la lasciavano. Invece un pane di sega le 100 euro al chilo.
0: La sega, capito? Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno.
0: Allora, oggi è una giornata, oggi sono le mezze stagioni.
2: Sì.
0: Oggi, solo oggi.
2: No, oggi sono, allora, abbiamo scoperto che su Roma possono esserci le nuvole.
0: Esatto.
2: Perché oggi è nuvoloso,
0: però
2: non sta piovendo.
0: 20 gradi, quindi sì, caldino, però quindi c'è una mezza stagione. Resto d'Italia.
4: Eh sì, perché ormai la porta delle perturbazioni si è aperta, quindi ne entreranno altre oltre a quella che è già arrivata ieri e sta agendo oggi. Oggi infatti intanto le piogge colpiranno soprattutto su Sardegna, Lazio e Campania, poi più avanti anche sulle altre regioni del centro e anche sul nord-ovest. Quindi c'è da fare particolarmente attenzione perché c'è un'allerta gialla, non arancione, però gialla, sulle coste del Lazio, della Campania e anche sul sud della Toscana. Quindi su queste zone bisogna fare particolarmente attenzione, potranno esserci degli acquassoni abbastanza forti. Ecco, le temperature subiranno un calo al centro, non ancora a sud, ad esempio a Cagliari e Palermo non saremo lontani ancora dai 30 gradi di massima, quindi farà ancora caldino. Poi domani altro giro di perturbazioni in arrivo che agirà poi nei prossimi giorni a partire dal nord, ma si dovrebbe risolvere tutto in tempo per il weekend. Ecco, insisto con questo, insomma, il weekend almeno dovremmo godere di un bel po' di mare.
2: Vuole mandarci al mare?
1: Vuole mandarci al mare per l'ultima volta,
2: essendo un ex bagnino.
0: Stabilimenti ancora tutti aperti, ovviamente.
2: Almeno in Puglia, io ho visto il pienone, ma durante la settimana.
0: Sì, ma anche sul litorale laziale, ovviamente, chiaramente. Enrico, tendenza invece in settimana, peggioramento comunque?
4: Ecco, tendenza appunto a questi giorni sarà ancora perturbato, quindi insomma ci saranno ancora delle piogge. Ecco,
0: perfetto.
4: Quindi bisogna stare attenti che il clima ovviamente e vedrà delle temperature calare, è chiaro, facciamo un passo verso l'autunno.
0: Il meteo perturbato mi piace da morire, è il mio sentimento preferito. Grazie, un abbraccio, Enrico, domani. Ciao.
5: Chiamate Rupo
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8 quasi in punto. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi, caratterizzato da un'intensificazione dei raid reciproci.
4: I velivoli senza pilota arrivati da diverse direzioni e in più ondate hanno colpito un grande impianto petrolifero alla periferia della capitale russa, causando almeno una vittima.
3: Notte di guerra anche nel Golfo. Forti esplosioni nella zona dell'aeroporto internazionale di Riyadh hanno causato la sospensione degli atterraggi dei voli in arrivo e la chiusura di diversi gate.
4: Poco prima gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, avevano rivendicato di aver colpito con droni e missili lo scalo della capitale saudita, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti militari e altri aeroporti nel sud dell'Arabia.
3: Ammam al-Ammami, il copilota omanita che ha tentato di fare precipitare il volo della Fly Dubai con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, ha ammesso di aver agito per vendicare Gaza e di volere morire da martire.
4: Tel Aviv fa sapere che era pronta ad abbattere il volo, i caccia erano già stati fatti decollare prima di essere richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
3: Intanto in Israele cresce il timore legato alla minaccia di un attentato di Hamas in vista delle elezioni del 27 ottobre.
4: Sono una cinquantina le persone che hanno dovuto lasciare la loro casa dopo l'esplosione che ieri sera a Bergamo ha danneggiato una palazzina che è stata dichiarata inagibile.
3: Lo scoppio è avvenuto nella cucina di un appartamento a piano terra all'interno del quale c'erano marito e moglie di origine rumena. I due hanno riportato ustioni e sono stati portati in codice rosso in ospedale. Complessivamente sono 9 i feriti.
4: Andiamo ora negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hassan, lo psichiatra dell'esercito condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale uccise 13 persone e ne ferì 32. Durante il processo davanti alla corte marziale l'uomo aveva rinunciato a difendersi.
3: È morto a 86 anni lo scrittore britannico Jeffrey Archer, autore di bestseller tra cui la saga dei Clifton e di Caino e Abele. Nella sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di libri.
4: Ex parlamentare conservatore, fu incarcerato per falsa testimonianza nel 2001 dopo essere stato riconosciuto colpevole in una causa per diffamazione contro il Daily Star. Rilasciato nel 2003, tornò alla Camera dei Lord dove rimase fino al 2024.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. A Bologna l'Italia chiude la prima serie di partite di Nations League battendo la Turchia 3-1 con gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Grazie anche al 4-1 della Francia sul Belgio, gli azzurri di Mancini salgono al secondo posto del girone e restano in corsa per la qualificazione ai quarti di finale.
4: Primo traguardo già centrato dall'Under 21 di Baldini che a Pescara ha travolto la Polonia per 6-2 conquistando il pass per la fase finale degli europei di categoria.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, appuntamento tra un'ora.
6: DJ One Nation
7: One Station. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Ehi, sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arc Planet perché solo da noi la convenienza non dà.

0: Dracula alle 8.07 su Radio DJ, chiamate Roma 3131, martedì 6 ottobre 2026. L'attento regista Rai Andrea Doria ci segnala che è una ricorrenza importante per noi che facciamo la radio. Prima trasmissione radiofonica ufficiale dell'Unione Radio Televisiva Italiana alle ore 21 di questa
1: alle
0: sera.
1: Ore 21
0: grazie,
1: cioè...
0: alla strumentazione fornita da Marconi.
2: Vabbè, insomma, c'era,
0: certo. Almeno su questo siamo tutti concordi.
2: C'è, a Roma c'è la via. C'è la via.
1: E quanti anni sono?
0: Dal 24 124.
1: Ah, ma io ricordo benissimo che quel 6 ottobre tanti anni fa, cioè 2 anni fa, l'abbiamo
2: celebrato perché era il centenario.
1: Era il centenario, sì.
0: Tra l'altro, le trasmissioni in quel momento iniziavano alle 21.
2: Beh, penso per una serata e duravano poco, però.
0: Doria, interviene un po' questa roba qua.
3: Buongiorno, fu un annuncio molto breve e iniziano le trasmissioni eccetera eccetera e seguì un quartetto d'archi eseguito dal vivo.
0: Tu ti mettevi lì, ti fumavi la pipa,
2: grande
0: la giacca da
2: camera,
0: 100%.
1: Ti dirò, a quei tempi, 100 anni fa, avevano il camino acceso, cosa che oggi ti scordi.
0: A proposito di pipa e giacca da casa, vi facciamo una domanda che vi farà trasecolare. C'è qualcuno che sarebbe magnifico proprio che oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, cioè che oggi va in pensione,
1: settimana mettila già oggi proprio, veramente
2: però
1: sarebbe
2: se capita
1: clamoroso.
2: Quello di oggi
0: facciamo così: c'è qualcuno che va in pensione
3: in questo paese
2: c'è qualcuno.
0: E soprattutto, che cosa vi hanno regalato? Perché noi siamo abituati a vedere che sono le grandi serie, film americano, no? Guarda, ti hanno regalato un orologio di marca. A occhio, secondo me, dopo 30 anni di lavoro ti regalano un paio di calzini, la cravatta della
1: sì, o la penna aziendale, la penna aziendale, così porti nel cuore il ricordo della tua esperienza.
2: Oppure una bella targa, che tu fai adesso.
1: Una cosa che odio sulle targhe, quando ci danno le targhe,
0: targa. 342 00 00 700, vi risponde colui che a occhio andrà in pensione prima di tutti, Gianni, credo, no?
1: Sì, Gianni
0: è però sono dal più, diciamo, più vicino alla più lontana.
4: Al mai. Più vicino al mai, forse.
0: Io ho fatto i calcoli già, ho scaricato tutto quanto, ma manca tanto. Purtroppo almeno quota 100 non ci arriviamo.
1: Cioè, 100 no, ragazzi. Ma poi intanto è una quota che tende a salire.
0: Primo contributo?
1: 98.
0: Io 91.
1: Vedi, sei uno fortunato. Quindi tra noi forse tu vedrai la luce prima.
0: Grazie alla posa fatta nel film di Daniele Fontrotta. Il primo contributo.
2: Sì, vale il primo.
1: Noi 98, ragazzi.
0: Vabbè, però questa sera assisteremo, come dire, a un addio a un prepensione. In realtà non è una pensione, perché abbandona solo la nazionale.
3: Leo Messi, 207 presenze, sarà la 208 questa notte. 125 gol, aveva esordito 21 anni fa praticamente in una partita contro l'Ungheria, dove tra l'altro venne espulso dopo 14 secondi.
1: Ma lui ha avuto un rapporto molto controverso con la nazionale, sapete, proveravano di non fare la differenza con l'Argentina i primi, diciamo, 15 anni di carriera, perché gli altri 15, visto che gioca da una vita, credo che sia cambiata la
0: musica. Facendo un ragionamento, quanto vale la nostra maglietta autografata da Messi a questo punto, se lui si ritira dalla nazionale?
1: Ecco la maglia del Barcellona, quindi vale tanto. Però non so se questo evento aggiunge valore.
0: La mia in vendita, se la volete. Con chi gioca?
3: Gioca col Benin.
0: Col Benin, certo, quindi non gioca. Col Benino gioca.
1: No. In realtà potrebbe anche essere la partita come è andata.
0: Benin.
1: Lì potresti fare.
0: Questa no.
1: Che era meglio.
3: però la nazionale argentina è impegnata in una specie di piccolo torneo di amichevoli, insomma, con una serie di nazionali, diciamo, vabbè, di
0: pochino,
3: seconda fascia.
0: È una cosa, però, emotivamente sarà importante uguale.
1: La polemica che tira fuori il Previ ha un suo fondamento. Pare che la federazione argentina si sia affidata a un'agenzia colombiana, la quale sta rimediando tutte squadre, non so se avete visto,
3: che costano poco.
1: Benin nel 93esimo della classifica mondiale,
5: che vengono pagate
2: può essere
5: Oplata.
1: Devono essere nazionali che accettano di viaggiare low cost. Immaginate il viaggio fino in Argentina e che alloggiare almeno in hotel 3 stelle.
0: Comunque via, allegria per Messi, che si commuoverà, piangerà, sì. Abbandona solo la nazionale.
3: Sì, 80.000 persone.
0: 80.000 persone.
1: Sì, grande.
0: Biglietti venduti in due ore, quindi due ore. C'è grande attesa, grande attesa. Sì, sì, sì. Altri addii famosi.
3: Altri addii famosi, Roger Federer, settembre 2022 alla Lever Cup, all'Arena di Londra.

0: Federer ha giocato la sua ultima partita con Nadal in doppio e poi certo. sono abbracciati piangendo. Sì, sono sì, stata sì, una roba sì, super sì, commovente.
1: Sì, belli, i discorsi bellissimi.
0: L'addio di Francesco Totti lo ricordiamo sì, tutti, sì, certo, è stato un evento certo, addirittura certo. televisivo.
1: Kobe Speravo Bryant... di morire prima, no?
2: Sì, sì, sì, certo,
0: Kobe certo. Bryant il 13 aprile 2016 allo Staples Center, partita tra Los Angeles Lakers e gli Utah sì, Jazz, è stato il momento in cui lui ha lasciato certo, il microfono e ha detto Mamba out e se n'è andato. E poi Valentino Rossi al Gran Premio di Valencia nel novembre 2021 certo. ha ricevuto tra l'altro gli auguri di tutto il mondo, da Keanu Reeves allo stesso Federer a Tom Cruise, sua certo, grande certo. tifoso.
1: E a proposito di, invece di numeri 10, l'addio di Maradona quando è stato?
0: L'addio di Maradona il 10 novembre del 2001 alla Bombonera, 50.000 persone, amichevole tra nazionale argentina e selezione del resto del mondo. 6-3 per l'Argentina, gli fecero tirare un rigore.
2: Beh. Certo.
0: E segnò insomma nel
1: Maradona
0: tripudio.
1: Sui giornali anche per la storia del murales, avete visto che c'è il murales famoso per
2: la
1: Napoli
2: sì. ma la piazzetta.
1: C'è un piccolo pertugio aperto
2: perché è proprio sulla faccia
3: vabbè però l'hanno fatto così al tempo fatto,
1: c'è una finestra e tutti hanno chiudi messo, la finestra chiudi la finestra
0: hanno messo i proprietari dell'alloggio un cartello la finestra è rotta
1: è rotta e non è che ci
2: citofonate non gridate
1: no perché tu devi fare contenuto Instagram l'ho capito ma la finestra è rotta. Se si parla chiaramente di Napoli, di Maradona e di insomma diciamo del suo del calcio giocato, si parla anche di un coro di
3: dei tifosi del Napoli dedicato a Maradona, Maradona tratto da una canzone di Pino Daniele, cioè quindi è proprio questa la formula perfetta, cioè.
1: Secondo me la canzone più bella di Pino Daniele, Stare bene a metà.
4: Se tu fossi qui adesso io saprei

0: Lucido,
1: qualche occhio lucido c'è, sì.
2: Almeno a Napoli, ma almeno
1: gli abbiamo messo Maradona e Pino Daniele insieme.
3: Secondo
1: concetto.
3: Me ovunque, secondo me ovunque. 8:17 Radio DJ, chiamate Roma 3131 342 00 00 700. Regali di AD quando, che so, lasci il posto di lavoro.
4: La mia azienda non ti dà neanche una pacca sulla spalla. Preferisco stare anonimo. Ciao e buona fortuna per e complimenti per il programma. Ciao.
2: Però è complimenti per la trasmissione.
1: Per la trasmissione, certo.
3: Ah, occhio qua, una stretta di mano.
2: Zero,
3: ma stretta di mano ce la daranno.
2: Quasi festeggiano il posto libero. Se ne sta andando.
1: Così smontano tutto.
3: E poi c'è invece un messaggio molto bello.
5: Sì, Alessandra da Bergamo ci scrive: mio papà oggi è al suo ultimo giorno di lavoro. Adesso è in macchina e sicuramente vi sta ascoltando. Vai papi, ti aspettano le tue nipotine a tempo pieno.
3: Infatti la cosa è questa qua. Se hai nipoti, le nipoti, secondo me sì, è la giornata di
1: non
3: massa.
1: Vedi l'ora, certo.
3: Sì, il problema è quando è on off, cioè da quando
2: da super lavoro.
3: Esatto.
2: Se hai una passione alternativa,
1: sì, che devi però aver sviluppato prima, perché è quello, non è che dopo puoi iniziare.
3: Bravo, devi arrivare preparato.
2: Preparato, se mio padre si è trasferito proprio sul suo motoscafino, cioè mangiava, cioè dormiva, cioè.
3: Voi ce l'avete gli amici quelli che ti dicono: "Ma ti ci voglio vedere a casa, non fare nulla." Non mi conosci proprio.
6: C'è mio papà che è andato in pensione da poco, che mi dice sempre che stava meglio quando lavorava, perché quando sei in pensione ti rompono le palle tutti, perché dicono: "Vabbè, ma tanto c'è,
3: c'è niente da fare." Però vorrei ricordare l'episodio legato a mio nonno in pensione da 25 anni. Nonno, ma lì c'è una lampadina fulminata. Quando un attimo di tempo la cambio.
1: Ah no, è una scala, insomma, ci vado io.
3: Manuela di Bergamo, buongiorno. Manuela? Ah! Che cos'è?
6: È saltata la linea.
3: C1 più 8. Vabbè, dai. Manuela semplicemente ci voleva ricordare che da lei, pensate che azienda, regalano dei lingottini d'oro.
2: Per quando si va in pensione?
3: Sì.
2: Lingottini d'oro.
3: Nessuno ci vuole andare in pensione e rimangono lì,
1: tutti lì.
3: Per terra.
2: Era interessante. No, che peccato che sia saltata la linea.
3: Peccato a sapere.
2: Andiamoci a lavorare.
1: Andiamo a capire.
3: Ma più che altro andiamo a cercare l'azienda di Manuela. Che questi sono lì, lasciati da qualche parte.
1: Certo.
3: Perché no?

0: 8:22 cazzai, animal, esatto. Questo potrebbe essere un buon passatempo: farsi un animale, un cane, un gatto. Anzi, il cane è meglio, così lo porti fuori. Se vai in pensione, dico.
1: Così passeggi la mattina presto.
2: Quindi mi stai dicendo che tutti quelli che incontro venendo qua la mattina presto sono pensionati?
1: In pensione.
2: In giro con il cane.
1: Sì.
0: Sono Fabrizio Bentivoglio.
1: Buongiorno, Fabrizio.
0: Ma la gente si fa i cani. Io li vedo. Qualcuno ne ha due. Gente. Ne ha tre
1: cani. Cos'è che ti disturba?
0: Che lavoro fai?
1: Che...
0: Se sei dog sitter va bene.
3: Certo.
0: Se no, perché?
2: Fabrizio, ma perché queste pause?
0: Perché rifletto.
4: E a proposito di riflettere, qua abbiamo detto: beh, se hai i nipoti, la giornata ti passa.
1: Sì,
4: Un anonimo: sì. Se ho i nipoti a casa, lavoro per tutta la vita.
1: Ammazza. Beh, se sono impegnativi. Ancora non hai avuto i nipoti per casa.
5: Dipende dall'età dei nipoti.
4: Esatto. Guarda,
1: già
4: facciamo
1: lo
4: un applauso alla mamma di Veronica. Come
5: sì,
4: si chiama?
5: Brava. Mamma. Sonia.
4: Sonia.
5: Brava mamma.
4: La vera rete sociale italiana.
5: Il mio villaggio è mia madre.
4: Dai, un po' di messaggi audio.
6: Ciao trio. Allora, mia mamma, da quando è andata in pensione, pur di non stare a casa con mio padre, si è iscritta all'Uni3 e fa corsi di burraco, corsi di maglia, corsi di francese, pur di non stare a casa. Ciao. Beh. Viviana da Torino.
4: Beh. Tanti pensionati si sono iscritti proprio all'università. Non all'università, alla terza età.
1: Sì, però hai capito qual è la motivazione? Non è per accrescere percorso, no, è per non stare a casa col compagno.
4: È una buona scusa, ottima. Ancora.
7: Buongiorno Zozzoni.
4: Buongiorno.
7: Io mi sono occupato di fare la corta per un collega che andava in pensione a dicembre, azienda semipubblica, acquedotto di Firenze, e abbiamo raccolto quasi 1.000 euro. Abbiamo regalato un cellulare e poi un buono per una crociera.
4: Beh.
7: Perché doveva andare. Ciao Marco da Firenze.
4: Beh, bravi, bravi.
1: Sai che
4: Marco,
1: colleghi, 1000 euro sono tanti.
2: Ma hanno fatto un buono.
4: Esatto.
1: Per la crociera.
4: Però perché l'azienda è pubblica, non credo che possano, utilizzare il budget per fare dei regali di pensionamento.
2: Credo che ci sia un limite.
4: Però ci sono tante aziende private che dicono: oh, allora facciamo il regalo,
2: Sì.
4: Avvocato, fatemi capire. Ma come facciamo il regalo?
8: Posso?
4: Certo,
8: posso. Nell'azienda di mio marito, quando un dipendente va in pensione, il responsabile ha un budget e decidono tra colleghi cosa regalare al futuro pensionato.
4: Okay? Sì.
8: Un mesetto fa il collega hanno deciso di regalare delle arnie con le api da cui poi lui ricaverà il miele che mangerà per i prossimi anni.
2: Obbligato.
8: Ricordandosi
2: di loro
8: tutti i giorni.
4: Ma si ricorda.
8: Offerendo blasfemia
1: tra una puntura, una cosa che non è che lo fai.
4: Si ricorda di loro e anche dei loro trapassati mortali, di tutti quelli precedenti.
1: Ti ricordi anche della tua prima comunione?
4: Esatto, secondo me.
8: A me, in occasione di un cambio di lavoro, è stata fatta una targa ma piena di errori ortografici. Firmato Mafco da Ibernia. Sarebbe Marco da Iserna. Al mio capocantiere, per il suo pensionamento, abbiamo regalato una cazzuola placcata oro. Con una dedica incisa sopra. Lui si è commosso tantissimo, ma secondo me l'ha già venduta.
4: È un po' come l'orologio di Radio DJ, che era l'occasione dei vent'anni.
1: Sì.
4: Ce n'erano un paio su eBay.
1: Lasciamo i nostri.
2: Non i nostri, ce l'ho ancora.
4: Uno di uno che va in voce. Ancora adesso.
8: E chiudiamo con Chester. Chiamatemi pazzo paranoico. Io da quando ho 30 anni che una volta al mese un'occhiatina all'INPS gliela do. Sai, quei calcoli della pensione.
1: Giusto.
8: Non vedo l'ora di andare in pensione. Intanto i capelli bianchi già mi sono venuti. Cammino già con le mani dietro.
4: Esatto.
8: Faccio l'orto.
4: E allora?
8: Ho 41 anni.
4: E allora?
9: Hi, Kesa Merhaba. Bull Trio Medusa, and you're listening to Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
17: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
3: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
18: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
19: Vimar. Energia positiva.
20: Quando Maurizio Crozza torna...
21: È tutto pronto?
20: Si sente...
21: Vado subito al punto...
22: De chi? De che? Ma de quando? De come?
21: Non lo so.
23: E come non lo sa?
21: Hai capito?
24: Veramente no. No.
25: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
26: Ma che...
21: Ci siamo capiti.
22: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
23: No, presidente.
22: Tante, dai.
20: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
27: Devo sigillare il pavimento.
28: Hai già la soluzione in mano.
27: Anche su superfici diverse?
28: Sì, hai la soluzione in mano.
27: Ma non voglio mica rifarlo domani.
28: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
29: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
30: Amore, la vasca?
31: Leviamo.
30: Le piastrelle?
31: Leviamo.
30: Anche i mobili del bagno?
31: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
30: E i lavori?
31: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
30: Mi hai levato le parole di bocca.
31: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
32: Iperceramica.
33: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
34: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
35: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
34: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
35: Mina.
33: Dracula.
34: Ascoltalo ora su Audible.
36: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
37: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
36: Uh-huh.
37: 249 cavalli.
36: Ok.
37: Largo massimo 1,90 m.
36: Altro?
37: Da rivenditore verificato.
36: Trovato.
37: Wow!
36: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
38: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
39: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
40: North, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
41: Siamo Elia Nuzzolo
42: e Matteo Ciuccioli,
41: alias Max Pezzali
42: e Mauro Repetto.
41: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
43: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
44: Oh, tutti uguali.
45: Chiama!
0: Ma se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama Uno.
1: Ma Uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Simona Molinari con i tiro mancino nuvole. Beh, oggi qualche cosa insomma c'è, anche qui su Roma.
1: L'abbiamo detto sì con Enrico, oggi abbiamo scoperto, almeno per oggi, dopo un mese, che ci sono le nuvole anche a Roma.
0: Sì, ecco. Qualcosa c'è. Se sentite il sottofondo un po', diciamo, di...
2: Regolazioni,
0: Perché abbiamo non uno, ma ben due ospiti. Buongiorno a Elena Radonicic e buongiorno a Ricky Memphis.
3: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, benvenuti. Ricky è già venuto, tu Elena, la prima volta credo qui, almeno a Roma.
4: Ma pure a Milano, proprio la prima volta,
0: DJ. E giustamente diceva, beh, alle 8.36 è una bella sfida, perché chissà che cosa uno può dire se è ancora in una fase REM, no?
4: Esatto. Cioè,
5: una bella rottura.
0: Anche.
1: Perché tu solitamente a che ora ti svegli?
4: No, allora, c'è un orario in cui mi sveglierei.
1: Ah,
4: è un orario in cui
1: certo.
4: mi sveglio. Okay. E in quel lasso di tempo accadono delle cose che sono fuori dal mio controllo, diciamo. Comunque mi sveglierei alle 9 e mi sveglio alle 7.
1: Okay.
4: Oggi mi sono svegliata alle 6.
1: Quindi
2: non sei fuori dal tuo range.
0: Si sveglierebbe all'1 e invece si sveglia alle 11. Allora, parte venerdì su Rai 2, venerdì 9 ottobre, giusto?
2: Venerdì 9 ottobre.
4: Sì.
0: In prima serata. Orario.
1: Quindi la prima serata.
4: Alle 9.
1: Dalle 9.
2: Ah, ok.
1: Però Rai 2 è di quelle che più o meno rispetta.
4: Sì, è vero.
0: Estranei, ambientato a Correggio, e paese che conosciamo bene o male tutti quanti, anche per aver dato i natali a Luciano Ligabue.
3: E alla saponificatrice di Correggio.
0: Madonna, che
1: oggi hai proprio questo taglio un po' dark.
0: Scusa,

0: mantenere, abbiamo capito.
1: Però non sapevamo sinceramente che fosse anche il luogo dove c'è la più grande comunità Sikh in Italia.
2: Sì, non è proprio Correggio, è proprio tutta quella zona, insomma sono vari comuni, però c'è la più grande comunità Sikh in Italia. In effetti la cosa incredibile è che non è una cosa che sanno tutti.
3: È vero.
2: Certo. Io per esempio non ne avevo contezza, cioè l'ho scoperto quando insomma c'è stata l'occasione per parlare di questo lavoro, ed è abbastanza incredibile che una realtà così bella, anche perché c'è un'integrazione che funziona molto bene.
0: Infatti quando non lo vieni a sapere vuol dire che c'è
2: integrazione, non se ne parla, spiace perché insomma
4: sarebbe... funziona veramente,
1: funziona davvero. E ci dicevate che molti di questi, insomma, di questi ragazzi e ragazze della comunità lavorano nei caseifici, se ho capito bene, giusto?
4: Sì. Lei lo sa meglio di me, però.
2: Sono diciamo nelle aziende casearie, si occupano in buona parte della produzione di parmigiano reggiano. E la cosa interessante è che sono cioè la storia dell'immigrazione in Italia non è abbastanza giovane rispetto ad altri paesi europei, no? Invece è difficile che ci siano comunità di seconda e di terza generazione, e loro invece sono effettivamente un caso molto unico.
3: Quindi parlano con l'accento
2: sono emiliani, certo.
1: Che cosa c'è, cioè, che parte interpretate qui? Perché si parla di un, diciamo, insomma, di un episodio che riguarda due ragazzi, giusto? Un ragazzo e una ragazza, fidanzati, che scompaiono, giusto?
0: E voi due siete quelli
1: che riguardi così, siete che ho studiato,
4: che ne sai più di me, abbiamo girato tempo fa, non mi ricordo niente.
0: Allora voi due indagate.
2: Sì, indagate.
0: E tu saresti anche arrabbiato con lei.
2: Sì, esatto, lui un pochino ce l'ha con me, è una cosa passeggera, insomma. Però no, il fatto è che diciamo io sono ritorno a Correggio per una questione, varie questioni familiari. Comunque a un certo punto, nel bel mezzo di questo mio ritorno, c'è questa sparizione di questa coppia, questi moderni Romeo e Giulietta, diciamo, per cui una coppia di un'italiana e un Sikh, che riapre un po', certo, questa ferita, diciamo, fra queste due comunità, e in qualche modo anche la grande domanda di come si può tenere insieme questo tessuto sociale, certo, chiaramente non cedendo ai pregiudizi. E sui pregiudizi lascio
0: la parola. Il suo personaggio, il mitico Bodini,
4: che sì, è uno pieno di pregiudizi.
1: Ah sì?
4: Una lantiga, un carabiniere, qui sta stanco già, che quando vede tornare lei, insomma, capisce che sarà lei a prendere in mano, perché fino a quel momento ero il capo stazione, diciamo, il treno, stazione.
3: Quindi si sente scavalcato, insomma, diciamo, l'anzianità di servizio,
4: soprattutto perché è una donna,
1: esatto, capirai,
0: che tu sei una donna negoziatrice, che insomma è una figura abbastanza rara, capiamo.
2: Sì, è una figura rara, molto interessante, perché sta proprio in quel punto dove normalmente il dialogo si esaurisce e si passa all'azione. Invece là dove normalmente ci sono poi le armi, gli interventi, eccetera, lei continua a parlare, che poi è la caratteristica che, insomma, del personaggio, che la porta in giro in tutti i vari momenti. E quindi effettivamente questa sua qualità le torna molto utile in questa circostanza.
3: Beh, anche con lui devi fare la negoziatrice,
2: anche con lui assolutamente sì.
4: Ma no, poi voglio dire, Bonini poi dopo
3: tranquillo, poi diventi buono.
1: Allora, è la negoziatrice anche di Ricky Mendes.
2: È un ruolo, diciamo, che mi sto portando avanti.
4: Ma diciamo la verità, vabbè, lei è la protagonista assoluta, Kel è il protagonista anche lui.
2: Kel Giordano.
4: C'ho un ruolo così, di una partecipazione.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sminuendo.
1: Dai, mettiamo un disco e poi torniamo a parlare di Estranei. Vi ricordiamo che andrà in prima serata da venerdì su Rai 2.

0: Sono le 8.44, questa è Radio DJ, martedì 6 ottobre, in diretta a Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Elena Radonjić, che era molto preoccupata dalla pronuncia del cognome, sì, giusto? Sì, perché come ti hanno chiamato in tutti i modi?
1: Beh, cominciata con professore di filosofia, Rado, eccetera.
0: Rado, eccetera.
1: Già rinunciato, eccetera.
2: È un po' come Coso, vi ricordate il portiere della Roma, Szczęsny?
0: Sì,
2: alla fine lo chiamavano Coso perché era un cognome.
3: Non si sa come si pronuncia, Szczęsny.
4: No,
3: l'ho sentito una volta, non mi azzardo a ripeterlo.
4: È meglio Coso.
0: Su Memphis, no, diciamo Righi, no, sul tuo cognome, no, è facile. Sono insieme qui a presentare Estranei, che vi ricordiamo. Dobbiamo anche ricordare, per coloro che dovessero essere fuori magari venerdì sera, che c'è sempre il RaiPlay. Che è un'alternativa fantastica, ottima.
4: Specialmente se ti piace fare quello che si dice il binge watching, no?
1: Esatto.
4: Se te le vuoi vedere tutte, lo
1: tutte,
4: puoi fare.
1: Te le spari tutte, e poi tra l'altro il RaiPlay è per sempre.
0: Eh sì, certo.
1: Sarà per sempre.
4: Quindi rimarrà per sempre. Esatto.
0: La domanda è: siete contenti che rimarrà lì per sempre?
1: Certo.
0: Strane,
3: Io non l'ho vista, quando se la vedo,
1: io sì.
3: Lei l'ha vista.
0: Ma quando avete girato, Righi, che ricordo così offuscato di questa.
1: Due anni fa.
0: Due anni fa.
3: Ma ci sono state, grazie a Dio, in mezzo a tanti lavori che poi ti portano. Io ho un'età ormai.
0: Lo so, diceva.
3: Confondi i nomi dei personaggi. Delle...
0: Io voglio ricordare pubblicamente che con Righi Memphis ci conosciamo dal 1994. Ecco. Voglio che tu sappia, appunto, fai il calcolo: 32 anni.
3: No, no, 32 anni. Benissimo.
0: Sonia, io sono di Correggio e confermo che c'è la più grande comunità indiana e fanno anche tornei nazionali di cricket, che è il loro sport, chiaramente. Ed è bellissimo che finalmente inizi la serie, la guarderemo. E ci dicevate che, insomma, che c'è proprio un mediatore culturale locale che addirittura ha partecipato, insomma, attivamente,
3: sì,
0: no,
3: sì,
0: alla produzione.
3: Assolutamente sì, c'era un mediatore culturale, ha partecipato alla serie, è stato d'aiuto tantissimo e tra l'altro sembra il, o dico capo, ma non so,
4: no,
3: che
4: è uno della
3: protezione civile, certo. Lì, questo di dimostrare l'integrazione totale che c'è ormai lì.
0: Quanto siete stati lì fisicamente?
1: Tre mesi.
0: Accidenti.
2: Sì. Beh, quindi è un bel periodo, quindi siete riusciti proprio a cogliere questa cosa, perché insomma non è ne parlate solo così. Per una...
4: Che ve l'hanno detto.
2: Ecco.
4: Sì. Avete girato nei teatri di posa.
1: Eravamo lì e poi anche a parte del cast, insomma, cioè, insomma, è parte della comunità Sikh. Però, insomma, la cosa veramente... che cerca di dire la serie è che è un processo l'integrazione, non è una cosa che si
4: accende, certo, e si spegne,
1: esatto, sì, certo, e certo, che quindi va mantenuta, va curata, e i pregiudizi vanno ovviamente combattuti avvicinandosi sempre di più all'altro, evitando di lasciarlo lontano e quindi in una zona dove può fare paura.
0: Nei momenti, diciamo, liberi, avete mo avuto
1: quali momenti liberi?
4: Domanda sciocca.
0: Nei 4 secondi liberi, sì, che so, avete avuto modo di visitare, ci dicevate che c'è un
1: tempio.
0: Esatto, c'è un tempio loro, oppure che so, loro hanno delle...
3: Ci abbiamo girato, no?
0: Ah sì?
1: Beh, l'abbiamo, cioè è stato ricostruito, no? Perché non si può girare, chiaramente, perché
3: ho detto
1: non si può perché...
0: Cioè, te non ti hai reso conto che era un set, no?
2: L'hai scoperto adesso, l'hai ricostruito.
0: Beh, è fatto molto bene, allora, è fatto veramente molto bene.
1: Però è stato interessante perché, per esempio, le comparse, insomma, le persone che hanno partecipato alla funzione, si chiama comunque così, non lo so, non avevano una

0: atteggiamento di rispetto esattamente come sì. se fosse il vero tempio, certo. perché diciamo, rispettavano quel luogo. Dal momento che veniva raccontato come il loro tempio, allora si comportavano esattamente nello stesso modo, come certo. se noi ricostruissimo una chiesa e ci comportassimo avendo lo stesso tipo di rispetto, come se entrassimo in una chiesa vera.
1: Tale quale, tale quale la truppe, no? T'immagina,
2: certo, sì, la truppe di dove era, per così dire, romana.
3: Annaggia.
2: Allora dovete sapere che se uno gira anche al polo nord c'è sempre una truppa romana, e la frase che viene detta più spesso è scendiamo de canna, cioè quando devono abbassare un po' la
4: si la telecamera,
2: scendiamo de canna. E invece abbiamo detto Correggio, beh, vogliamo fargli un piccolo omaggio, lo vogliamo fare a tutti.
5: L'avrete sentito,
1: è venuto a trovarci.
2: È venuto a trovare?
0: Sì.
2: Sì, davvero, Luciano Ligabue?
0: Sì.
2: Ma un po' di colonna sonora? No, non c'era.
0: Non mi pare.
4: Un cameo, niente.
2: Vabbè, allora ci pensiamo noi. Alle 8:48, disco del 1990, balliamo sul mondo. Luciano Ligabue per l'appunto su Radio DJ.

0: Vabbè, vabbè, c'è stato un momento di grande
1: già che non stavo registrando, se no era un momento più bello.
0: Era un momento bellissimo perché parlavo di un amico comune, un attore, Emanuele Propizio, che ha fatto la mossa del pinguino. Diceva: ah, sai, ho visto

0: Recentemente, e Ricky diceva: no, ma no, non ha fatto la mossa del pipino. Poi a un certo punto ci hai pensato, detto: ah, è vero, ho sbagliato animale. Okay. Che film pensavi?
1: Era come un delfino.
2: Come un delfino. Come
3: vabbè, ah, delfino, pinguino.
2: Andiamo, siamo lì.
0: Elena Radonicic, Ricky Memphis, da venerdì 9 ottobre, perdonate. Dalle 21. Con una serie veramente molto bella, Estranei, una serie, insomma, mi viene da dire quasi d'attualità, no? Cioè,
4: sì,
0: che riguarda, insomma, un
2: che
0: tema
2: capita
0: importante
2: al momento giusto, possiamo dirlo. Sì, cioè, sì. Una serie che tratta l'integrazione in questo modo, in questo momento, credo che abbia proprio il suo timing.
0: Esatto,
2: perfetto.
0: Perfetto.
1: E poi, oltre a tutto questo che c'è
0: certo,
1: predominante, ma è anche un crime.
2: Certo, noi dobbiamo capire.
1: Scritto e girato bene.
0: Cioè, questi due, Romeo e Giulietta, diciamo, contemporanei, che spariscono, scompaiono.
4: È tutta la serie, l'indagine in cui per capire che cosa è successo, e in qualche modo, però, anche raccontare questa comunità, oltre ai vari, diciamo.
1: E questo, l'unione tra i due, mette anche in crisi appunto questa grande
4: questa comunità.
1: Integrazione.
0: Peccato, perché alle 8:53 si è svegliato Ricky.
2: Ma adesso
0: dobbiamo cominciare adesso.
2: La rifacciamo.
0: Grazie a tutti, grazie davvero, grazie a domani.
4: Grazie.
2: Ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: E il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
19: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Easy, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9 in punto. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un massiccio raid di droni sulla regione di Mosca ha provocato la morte di almeno due persone in fiamme, inoltre il più grande deposito di petrolio dell'area.
3: Attacchi ucraini che seguono quelli russi che nel weekend hanno provocato vittime civili, preso di mira infrastrutture in numerose regioni e danneggiato il ponte nord della capitale ucraina con ripercussioni sul trasporto pubblico.
2: Notte di missili e droni anche in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico Aramco. Le esplosioni nello scalo saudita hanno causato la sospensione degli atterraggi dei voli in arrivo e la chiusura di diversi gate.
3: Israele fa sapere che era pronto ad abbattere il volo Fly Dubai con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante per sua stessa missione e avrebbe poi tentato di fare schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
2: Intanto cresce il timore legato alla minaccia terroristica in vista delle elezioni del 27 ottobre in Israele. Secondo le informazioni ottenute dal servizio segreto interno, Hamas starebbe intensificando infatti gli sforzi per organizzare un attacco o un rapimento a ridosso del voto o subito dopo.
3: Voto che in Spagna sarà anticipato e si terrà il 29 novembre per scelta del Premier Sanchez, una decisione dettata dalla mancanza di sostegno in Parlamento per l'approvazione di due decreti sulla casa.
2: Misure richieste a gran voce da migliaia di manifestanti scesi in piazza in tutto il paese sulla scia dell'indignazione pubblica per lo sfratto di una donna di 87 anni dalla sua abitazione a Madrid.
3: In Francia invece sono gli studenti a scendere in piazza dopo due settimane di proteste per le condizioni di studio poco dignitose, classi pollaio, carenza di insegnanti, strutture fatiscenti e fredde. È prevista per oggi una mobilitazione generale.
2: Ieri un giovane di 15 anni ha perso una mano durante gli scontri con la polizia a Lens, nel nord del paese. Ha avviato un'inchiesta per stabilire se l'incidente sia stato provocato o meno dal lancio di una granata da parte delle forze dell'ordine.
3: Sul fronte politico, la France Insoumise, partito di estrema sinistra che sostiene la protesta, ha parlato di questo 6 ottobre come di un punto importante di partenza.
2: Il ministro dell'università, Philippe Battista, ha dichiarato invece di temere un'escalation a livello nazionale.

0: Andiamo allo sport, il calcio, Nation League, altra vittoria per l'Italia che con il 3-1 rifilato ieri sera alla Turchia al Dall'Ara di Bologna si avvicina all'obiettivo minimo, il terzo posto nel girone che permetterebbe agli azzurri di partecipare come testa di serie al sorteggio per le qualificazioni europee. Al momento i ragazzi di Mancini sono secondi anche grazie al netto successo della Francia sul Belgio.
1: E stanotte Lionel Messi vestirà per l'ultima volta la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin a Buenos Aires. Una grande festa per celebrare il 39enne di Rosario alla partita numero 208 con la nazionale albiceleste, con la quale ha disputato due finali mondiali consecutive, una vinta contro la Francia in Qatar e l'altra persa due mesi e mezzo fa contro la Spagna in New Jersey.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, altre notizie tra un'ora.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole, tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: C'è la finestra aperta?
1: Sì.
0: Oh.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Fabio, ieri ti ho incontrato a Chinatown, ero vicino a te, ti ho chiamato, non hai nemmeno alzato la testa, ci sono rimasta davvero male, ma non ci sei tu un cazzo, chissà cosa stavo facendo qualcosa. Io sono un uomo che fa una cosa alla volta, ma mi dovete toccare, ehi Fabio! Io mi accorgo.
1: Occhio
2: perché che se mi toccate toccano, mi denuncio, occhio.
1: Anzi, queste ti toccano.
2: Io sto facendo il cammino di Santiago con voi. Ieri puntata top, molla il telefono, spegni il volo del mattino, vai in introspezione. Ma guarda, però oggi sei fortunato o fortunata, caro ascoltatore del cammino di Santiago, perché oggi facciamo parlare Siddhartha. Lo ricordate Siddhartha? Siccome Malama Michelle non poteva venire, viene Siddhartha oggi.
1: Ah, direttamente.
2: Lo ricordate Siddhartha?
1: Sì, sì.
2: Siddhartha è un libro che si legge da ragazzini. Hermann Hesse è uno dei miei grandi amori. Ma Hermann Hesse è una storia, l'ho anche citato nell'ultimo libro, è una storia meravigliosa, è proprio un mio grande amore Hermann Hesse, perché lui a un certo punto, sai che lui va a scuola e a un certo punto dice, ma che c'è? A me mi sembra una pagliacciata sta scuola, e se ne va dalla scuola e inizia a lavorare in una libreria e inizia a leggere senza essere andato a scuola, la lettura lo porta a fare lo scrittore.
1: Ah, ti sei rivisto?
2: No, non mi sono rivisto, però ti devo dire, ti rendi conto, uno che ha scritto Narciso e Bocca d'Oro.
1: Sì. Ce n'è uno, Non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Mollo tutto
2: e me ne vado. E ha scritto anche Siddhartha. E oggi Siddhartha sarà ospite al volo del mattino. Vi dico solo questo. Perché sì, come dice il film, il grande Buddha e il piccolo raggoglie.

0: C'è anche da dire che ieri a Chinatown, mentre andavo in fondo a Chinatown, stavo mandando un messaggio alla madre dei miei figli. Mm. E lì, io lì, siccome non posso sbagliare neanche una virgola, c'è da dire che lì, sai quel video dove c'è la gente sul treno che manda, guarda il telefono e dietro ci sono le bombe? Ecco, io sono così. Io quando mando il messaggio lì, devo stare la virgola giusta, anche perché scrivo in inglese, capito? Mm. Perché con Johanna ci parliamo in inglese. Se sbaglio, dopo c'è la, come si dice, lost in translation, come si dice,
1: no? Ma non è se sbaglio,
0: no,
1: quando sbaglio,
0: no, nel senso che già il fatto che le scrivo un messaggio so già che sbaglio, sì, sto cercando di sbagliare il meno possibile, o di avere comunque delle armi di difesa sul mio errore. Quindi mentre camminavo magari mi avranno detto Fabio, ma io lì non sento niente, cioè, figurati. Allora ragazzi, come state? Oggi è il 6 ottobre, sì. Che succede nel mondo il 6 ottobre?
1: Ah, ma facciamo l'almanacco del giorno?
0: No, no, non lo so.
1: Mai fatto nella vita. Ora, te lo dico.
0: È nato qualcuno di famoso?
1: Allora, questo è proprio radio, Aspetta.
0: No, che chiede?
2: Io intanto mangio le patatine.
0: Ma tu, Maurizio, c'hai la musica dell'almanacco? Tra l'altro, scusami, tutte cose che basta dirselo un minuto prima di andare in onda, sì, invece che in onda, ma noi siamo così.
1: Ma allora, degno di nota.
0: Desarrollarsi.
1: Oh, ma no.
0: No?
1: Sì, Ivan Graziani.
0: Ivan Graziani!
1: 6 ottobre del 45. Oh, quindi, no, neanche tondo.
0: Niente, vabbè, niente, dai.
1: Le Corbusier.
0: Le Corbusier!
1: Luigi Filippo di Francia, Montserrat Caballé. Ah, no, cacchio, Montserrat Caballé.
0: Scusate, guarda qua, Matteo in Italia Ricci. Oggi iniziano nel 1924 le prime trasmissioni radiofoniche. Vedi che se c'era nell'aria. Io lo...
1: Ma non è neanche tondo, lo
0: no,
1: sai.
0: No, però
1: che...
0: io lo sento nell'aria che c'è qualcosa, vedi? Noi siamo qui perché.
2: E c'era già Linus.
0: E c'era già l'onda Linus. Che...
2: Assolutamente. C'era...
1: È lui che ha aperto.
0: Ed è lui che ha aperto. Pronto, pronto, mi sentite? Mandraghe,
2: Mandraghe.
0: Vabbè, ragazzi, allora oggi vi chiederemo una cosa importante, sì. Ok, ma prima un po' di allegria, perché ricordatevi, prima di una grande decisione nella vita bisogna mettere su della musica allegra, cambiare la frequenza,
1: perché stiamo per prendere una grande decisione.
0: Gli ascoltatori sì, loro non lo sanno ancora, però se tu sei dentro, se tu, ricordatevi sempre, se tu guardi il cielo da dentro un pozzo, ok, ce l'avete sicuro una persona nella vita, se non siete voi, qualcuno intorno a voi che vi descrive quel cerchietto che vede con precisione. E siccome quello che descrive è reale, cioè ti dice è blu, ogni tanto c'è una lucina di notte, ogni tanto passa una nuvola, tu non gli puoi spiegare sì, ma c'è molto di più, no, e lui dice no, lo vedi, io quello che dico è giusto. Se tu guardi il mondo da un pozzo, ok, il cielo da un pozzo, a un certo punto tu gli dici no, c'è molto di più, e quella persona ti dirà che ego, ma che mega calova, e tu dici c'è di più. Se tu sei dentro nel buco delle tue paure, delle tue paranoie, delle tue ferite, dei tuoi traumi,
2: sei dentro nel buco,
0: è il buco. Quindi oggi vi chiederemo di uscire dal buco. Esci dal buco. Sì. Intanto, scusate, ho chiamato oltre a Siddhartha, ma c'è tanta gente che c'è lì fuori.
1: Da che ora arriva Siddhartha?
0: Siddhartha deve essere arrivare verso le 9:40,
1: ah,
0: credo.
1: Giusto.
0: Allora, abbiamo chiesto giù a Linus di prestarci la stanzetta dove fanno aspettare gli ospiti.
2: Sì.
0: Lì davanti il divanetto, sono
1: sì,
0: giù.
1: Sì.
0: Qui c'è anche la macchinetta del caffè, sì. Noi non ce l'abbiamo, quella
1: no,
0: ho chiesto. Allora ho chiesto anche a Celia Cruz.
1: Alla faccia.
0: Celia Cruz, gli ho detto Celia Cruz, tu mi devi cantare queste parole in spagnolo, ovviamente. Sentite qua, ragazzi. Tutti quelli che pensano che la vita sia ingiusta devono sapere che non è così, perché la vita è una bellezza e bisogna viverla. Tutti quelli che pensano che sono soli e che stanno male devono sapere che non è così, perché nella vita nessuno è solo e c'è sempre qualcuno. Tutti quelli che pensano che la vita è sempre crudele devono sapere che non è così, perché a volte si passano brutti momenti, ma tutto passa. E va avanti ancora tutti quei momenti duri. A tutti quelli che si lamentano tanto, per quelli che criticano e basta, che usano le armi, che contaminano, che fanno la guerra, la vita è un carnevale, va vissuta con gioia e amore. Vai Celia, cantamela in spagnolo.
1: Alive al
0: eccola
1: volo
0: qua.
1: Del mattino.
2: Ci sono delle lamentele,
0: esatto.
2: Là fuori.
0: Guarda Siddhartha come balla insieme a Celia Cruz.
1: Insieme a Michele Mainardi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Michele
3: Mainardi. Buongiorno, io sono un uomo pragmatico da questo punto
0: occhio
3: di
0: che
3: vista.
0: Parte l'intro.

0: per quelli che ci contagiano. Arrivano foto di ascoltatori con il libro Siddhartha sul comodino. Eccolo qua, un altro ragazzo. Un libro molto venduto, Siddhartha. Siddhartha. Eppure guardalo lì come tranquillo con la sua veste, che si beve il suo caffè offerto dalla Sara.
1: Esatto. Oh Fabio, sai, io seguo sempre il volo del mattino e ti voglio anche tanto bene, ma se ti dovessi un giorno incontrare di persona, farei proprio finta di non vederti.
0: Bravo.
1: Per la paura di rimanere
0: male. Esatto,
2: certo.
0: Non si tocca il sogno, certo.
3: Il
0: bravo.
3: Sogno.
0: No,
3: il sogno.
0: Il sogno, cioè quello che uno si immagina, certo. Capito? No, è certo.
3: Ma certo, anche perché tendenzialmente rimani deluso il 100%.
0: Sempre, sempre delusi.
2: Le
0: persone
2: vero,
0: ci deludono.
2: Delusi, non è vero.
0: Le persone ci deludono sempre, cioè, perché non sono come le vogliamo noi.
2: È vero.
3: C'è un VIP che non ti ha deluso.
2: Sì,
0: scusami,
2: a me sì.
3: Chi?
0: Posso dirti
3: a parte
0: cosa?
3: Battiato.
2: È Battiato.
0: Posso dirti una cosa? Come si permettono a volte delle persone di non essere come le vogliamo noi? Ma come si permettono? No. Io lo voglio in un modo e lui è in un altro. Ma come ti permetti? Tu devi essere come ti voglio io.
3: Certo. O almeno con me devi essere come,
0: come ti voglio io.
3: Poi con gli
0: altri. Fai come vuoi.
2: Certo. Comunque.
0: Comunque. Ragazzi, è finita così.
2: Sì.
0: Ok, no, questa canzone adesso da quando la ascolterò, adesso so finalmente cosa ha detto.
3: Sì, in effetti non ci si pensa mai.
0: Va bene, allora ragazzi.
3: È arrivato il momento di fare entrare.
0: È arrivato il momento di
3: fare
0: entrare Siddhartha.
2: Siddhartha,
0: Siddhartha.
3: Che entri Siddhartha.
0: Ricordiamoci che un giorno un cercatore andò dal maestro, un maestro, e disse: maestro, ma tu ci fai o ci sei?
4: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.
0: Maestro, ma tu ci fai o ci sei? E lui dice: ma che domanda è? Quello che dico fa scattare qualcosa dentro di te, sì o no? Quella è la domanda. È come se tu mi chiedessi se la barca che ti porta sull'altra sponda è rossa o gialla, ma cosa cambia, ma cosa
2: finché
0: frega?
2: Finché
0: la barca va, lasciala andare. E lì Laurietta Berti che dice: sono io, il guru dei guru. Va bene. Ci sono persone in ascolto che cercano costantemente, come la nostra amica che è sul cammino di Santiago, cerca l'illuminazione, cerca di stare meglio, cerca la felicità, cerca di essere migliore, cerca l'amore della propria vita, il lavoro che la rende felice, cercare. E invece, come diremo poi nella seconda mezz'ora, che c'è anche Nietzsche,
2: addirittura
3: oggi pullula,
0: ragazzi, scusate, oggi c'è Celia Cruz, Siddhartha adesso, e guarda chi è arrivato lì, Nietzsche.
4: Nietzsche, che dici?
0: È lì che parla con Savino, esatto. Ok, la devi lasciare il cercare e inserire il trovare. E le riate.
3: Grazie.
0: Ma poi ve lo spiego.
5: Smetti di cercare, smetti di preoccuparti, impara a dare amore. Il problema degli obiettivi è che uno finisce per ossessionarsi. Quando dici che stai cercando, significa che c'è qualcosa da trovare. Ma la vera libertà è la consapevolezza che non ci sono mete. Esiste solo l'adesso. Ciò che è successo ieri è morto. Quello che accadrà domani non lo sapremo mai. Quindi dobbiamo vivere nel presente, come il fiume. Tutto, alla fine, ritorna. Nulla resta mai uguale a se stesso. Un uomo non è mai solo santo o malvagio. Dio è in ogni luogo. Questa pietra, in un certo lasso di tempo, diventerà terra. E dalla terra si trasformerà in pianta, forse in un animale o in un uomo. Prima di rendermi conto di queste cose, ero solito dire: questa è una pietra, non ha alcun valore. Ora penso: questa pietra non è

0: come si fa a cantare domani un altro giorno a squarciagola al semaforo? Domani un altro. Quando dice in uno di quei. Ah, che bello, che testo, che testo.
1: Io lo sapevo che oggi era la puntatona. Ehi. Io lo sapevo. Questo è il volo del mattino.
2: Questo
1: è Fabio Volo. Dai.
0: Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto di diverso? Ah, perché c'abbiamo i grandi ospiti.
2: Certo.
0: Sì, da. Ragazzi, nella seconda mezz'ora c'è Nietzsche. Che è impazzito guardando un che picchiava un cavallo. Sai, c'è anche un
3: documentario. Soprattutto una questione di obiettini.
0: Obiettini!
2: Giusto!
0: Gli obiettini!
2: Non ci siamo neanche posti gli obiettini di quest'anno.
0: Allora, scrive un ascoltatore: troppa roba in una mattina. Ho preso le ferie e vado a riflettere sulle frasi che avete detto. Vedi.
4: Però questo è Kung Fu Panda. Ieri è storia. Domani è mistero, l'oggi è un dono, per questo si chiama presente.
0: Brava.
2: Altro è Siddhartha.
5: Maurizio, lui è più bravo, perché un po' di settimane fa eravamo in Parco Sempione io e mia nipote, l'abbiamo visto da lontano, abbiamo fatto ciao con la manina, lui ci ha sorriso e ci ha fatto ciao. Senza dirci niente, da lontano, educato,
0: esatto.
5: Carinissimo.
0: Credo sia anche venuto di a darvi 10 euro.
2: Ma
0: certo,
2: non era
0: punto.
2: Mica lui.
0: Certo,
2: sì. Ma quindi ti riconoscono anche da lontano.
0: Da lontano.
6: Sì. Sabato uno in macchina. Maurizio!
0: Ma come fanno a riconoscere? Per la foto sul...
7: Ti visto. Su in cima al Monte Maddalena. Volevo salutarti, ma poi ho visto che parlavi da solo.
6: Da solo?
7: Stavi parlando da solo, probabilmente avevi i bambini.
2: No.
7: E sono rimasto di merda, non ti ho salutato.
0: Ma parlavo da solo con i bambini?
7: Ciao,
2: no,
7: Fabio,
2: parlavi da solo, dice magari dei bambini, non lo so.
0: No, comunque non parlavo da solo, stavo parlando con Dio.
6: No, ma te ti vedo.
0: Nella natura,
6: tanto,
0: io parlo da solo, sempre. Sì. Adesso poi che c'è l'accusa che la gente pensa che c'hai l'auricolare, esatto. Proprio mi lascio andare.
2: Sì.
0: A volte discuto, no, perché tu metto giù. Parlo da solo e dico, guarda che metto giù.
8: Radio, DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
16: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
17: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
18: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
17: www.sistemi.com.
19: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
4: So
20: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
21: Dai mamma, solo blazer.
22: Il denim M.
20: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
23: M, sempre con me.
24: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
26: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
28: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
27: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
29: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
30: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
31: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
32: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
33: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
34: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Pa, pa, pa. Sono arrivate delle foto, Maurizio?
2: Ah no, aspetta, aspetta.
7: Ah. No, parlavi da solo, perché i bambini l'avevi dentro nel ristorante e tu parlavi da solo. Ho detto, figa, Fabio, uno.
2: Poi?
7: Poi ho visto che... Vabbè, dai, salutalo un'altra volta.
2: Ha fatto anche...
0: Sì, io con quelli in chiesa. No, no, parlavo da solo, poi mi ho detto, ragazzi, state qua un attimo che devo andare a consultarci. Con Dio.
2: Capito?

0: qui nella vita vera, quando i microfoni sono spenti, Maurizio mi avrebbe detto: ma di che cosa si sta lamentando? Ogni tanto vanno dei dischi e Maurizio mi diceva: ma di cosa si sta lamentando? C'è, non lo possiamo mai dire, non lo diremo mai, però c'è, diciamo, un cantautore italiano, sì, okay, che ha mandato il video Maurizio l'altro giorno, che quando lo becchiamo in giro su Instagram o robe così, ci mandiamo noi e sotto: ma di che cosa si sta lamentando? Mi fa ridere.
1: È tutto un guaire,
0: Che sembra sempre un dolore a ferite aperte.
2: Veramente piacevole ascoltarvi, veramente arricchente. Grazie, il vostro lavoro è molto. Grazie ancora.
0: No, mi aspettavo la battuta finale.
1: Oh, una volta era
0: no, mi aspettavo.
1: Dritto.
0: Però quello lì che parla mi sta. No, no, c'è la perfetta. A parte che è fatto con, posso dirti, è fatto con l'intelligenza artificiale, si capisce.
1: Perché?
0: Senti com'è tutto pulito, sì, non c'è un suono. Senti, senti.
2: Veramente piacevole ascoltarvi. Veramente arricchente. Grazie, il vostro lavoro è molto.
0: Non gli viene l'aggettivo.
2: Grazie ancora.
0: Bologna, io direi. Zone Bologna.
3: Comunque, anche io quando vado a camminare in montagna parlo da sola, perché è una delle cose più belle della giornata.
0: Ma uno va a fare se non le passeggiate, se non per parlare da sola.
1: È vero, però è il bofonchiare.
0: Ma voi,
1: voi bofonchiare
0: pensate o parlate? No, perché uno pensa da solo.
4: Io in macchina parlo da solo.
0: Ma io da per
1: parli
0: tu.
1: Proprio?
4: Sì, sì, io dico cose.
0: Ma parli di te anche in terza persona? Cioè tu sei di quelli che dicono: Maurizio,
4: no,
0: devi fare questa cosa.
4: No.
0: Però ti dai delle cose tipo: adesso devo fare così, adesso tu, perché alla fine te lo devi dire che sei stato
4: oppure
0: bravo.
4: Hai visto, non è servito un cazzo, hai visto?
1: Sì.
0: Adesso non per citare, che non vi voglio stressare, che sta uscendo il libro, ma è su tutti i giorni, però ovviamente è roba fresca, l'ho appena scritta, quindi ancora lì così. Poi dico nel libro nuovo che la libertà, alla fine, che è una questione personale, nessuno può essere veramente libero, non sono i soldi, la salute, se tu non ti liberi del tribunale interno. Ognuno di noi ha un tribunale interno, no? E lo metti lì. E ti mettono lì e t'hai delle voci in testa che dovevi essere più brava, dovevi fare così, non vali niente. Quella roba lì. Hai fatto quella roba.
4: Con questa musica.
0: Maurizio, dovevi essere più bravo. Perché non gli hai risposto a Fabio quando ti ha detto quella cosa?
4: Io visto così, è vero.
1: Visto, non ha funzionato.
0: E intanto con la macchina ci sfreccia a destra e a sinistra. Va bene. Allora, ieri sera ho postato sul mio Instagram, ho fatto una story, questa frase di Nietzsche, che dice, diciamo sempre, che è lì. La leggo io o vuoi entrare tu?
1: Ah, Nietzsche, detto anche lui?
5: Leggila tu.
1: Che accento è?
4: Accento svedese.
5: Mi raccomando,
1: mi
0: dice, la leggo io. Vai. Entri tu.
5: Fai pure tu, Fabio. Non ti preoccupare. L'importante è che spieghi.
0: Ok, ma allora devo spiegarla.
5: Muori! Ma no, sei lei! Importante che spieghi, ok?
0: Ok, devo spiegarla, ma scusi, ma allora, scusi Nietzsche, ma non la poteva spiegare lei quando l'ha scritta?
5: Io scrivo per quelli intelligenti.
1: Quindi non per te.
0: Esatto, tu spiega. Allora, sentite questa frase di Nietzsche. Poiché. Senti, uno sa che inizia col poiché, capisci che ha studiato.
1: Poiché,
0: tra l'altro.
4: Poiché.
0: Il poiché.
4: Buono.
0: Con le damame. Poiché. Mi stancò il cercare. Prima abbiamo messo Siddhartha che dice: smettila di cercare. Sentite qua. Poiché mi stancò il cercare, ho appreso il trovare. Poiché mi fu avverso un vento, navigo con tutti i venti. O venti. 25. Quanti sono i venti? Sono 20, 20. Con tutti i venti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che siccome mi ero stufato del cercare mi sono affidato al trovare? Che uno è qui in questo momento, guarda qua, io con voi, e uno vuole essere più bravo e vuole migliorare, voglio trovare quello, mi voglio illuminare.
4: E di chi stai parlando?
0: In generale, no? Io magari vengo qua e dico: voglio essere più bravo a fare questo lavoro e devo fare quello e poi devo fare quello lì. E il cercare. E invece in questa stanza imparare a trovare la bellezza, le cose di quelle. Qua dico: va che bella la maglietta di Viola, va che bella Viola, ma va che bella l'amicizia che ho con voi. Guarda Maurizio che sorride, che ti conosco da più di 20 anni. Ma che bello è venire a lavorare, che ci sei tu tutti i giorni.
4: Guarda.
6: Vabbè, fai, ma ha fatto il dito medio. Guarda che bello questo tavolo. Ma che belle le luci. Ma la finestra.
1: No, le luci no.
6: Non sono belle.
1: Le luci sono fredde.
6: Guarda, guarda fuori, guarda questa pianta.
1: Guarda.
0: È lì ferma, immobile, mm-hmm. eppure sta accadendo di tutto dentro quella pianta.
6: Mm-hmm. Guarda che è incredibile. Quella diventa un po' più gialla.
0: Tutte le foglie sembrano uguali. Ma viste da vicino, sono tutte diverse. E sono tutte speciali.
6: Oh, trovare. Non è che vado a cercare funghi, vado a trovare funghi.
0: Bisogna trovare la bellezza adesso, qua nel presente.
1: Adora.
0: E poi? Non ve lo dico io, ve lo faccio dire da un altro.
7: Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare.

e che non sono abituate a ricevere. È un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità.

0: Questa canzone, che è la versione di Eric Clapton e John Mayer, Magnolia, del 2005, in realtà la canzone ovviamente è del primo album 1972 di J.J. Cale, Naturally si chiama l'album, è molto bello. Magnolia è questa donna che lui ha lasciato, credo nel sud dell'America, zona New Orleans, e poi lui è andato via e dice: mi ricordo quando mi dicevi buongiorno al mattino, mi ricordo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, ed entrava l'aria fresca dalla finestra, e poi finisce con questo: you're the best ever, sulla cosa migliore che ho mai avuto nella vita, e vuole tornare a casa,
1: Che bello svegliarsi con questa canzone. So che è tardi. Buongiorno. Per caso qualcuno può fare domenica dedica, anche se è martedì dedica, e dire a mio marito che lo amo tanto e che oggi sono, festeggiamo i nostri 14 anni di matrimonio. Sì, dai. Ciao a tutti, Elena Conegliano. Ciao.
2: Svegliata ora.
0: Si è svegliata al 9:47, si è svegliata al 9:40. Che lavoro farà? Lui sarà già a lavorare.
3: Sì.
0: Lui.
2: Sì.
0: Però lei è veneta, dall'accento.
2: Perché l'avversativa? Però lei è veneta. Ah, strano che non stia lavorando.
0: Beh, i veneti, cioè, o bevono o lavorano. Cioè,
2: ah, proprio così.
0: Offendetevi. Adesso scrivetemi.
4: Buongiorno, cari. A Fabio, ma solo io ti ho incontrato dentro al supermercato vicino a Piazza Navona. Mi sono girato dall'altra parte e ho pensato: oh, speriamo che non mi rompa il cazzo.
0: Come dicono i miei amici, tu sei l'unico famoso che rompi coglioni alla gente. Capito? Io parlo anche con i sassi.
5: A che punto è il crowdfunding per comprare il casolare in Liguria?
2: A parte che non c'era nessun crowdfunding.
0: No, c'è. Facciamolo finché la selvaggia Lucarelli non se ne accorge. Facciamo il crowdfunding.

0: morning, certo, per il mio casale.
1: Allora ricordiamo un rudere, da risistemare tutto, da capo a piedi, vista mare.
0: L'ho scritto nel libro nuovo, pensa, per visualizzare, no, per visualizzarlo, così adesso sai quante cose che ti dicono, ma i tuoi libri sono autobiografici, dico sempre, no, al contrario, io metto nei libri delle cose e poi mi succedono.
1: Manifesting,
0: a manetta proprio.
2: Vuoi mettere il mio Ivan nel tuo libro?
0: Gonfio.
1: Quindi rudere, certo, sul mare, sì, no, sul mare, in alto.
0: Non parliamone
1: vista
0: più.
1: Vista mare.
0: Non parliamone
1: con
0: più.
1: Con accesso a autoambulanza.
0: Sì, o elicottero se mi gira bene. Se mi gira bene.
3: Che vuol dire? Vuol dire che ci dobbiamo accontentare. Anche accontentare di quello che abbiamo, no? Cominciamo a guardare il bello in quello che abbiamo, perché sennò veramente da suicidio.
0: È arrabbiata?
1: No, stava commentando Nietzsche.
0: Nietzsche che dice? Difatti, trovare quello che dice. Bisogna trovare.

0: Ciao ragazzi, comunque sono fasi. A quest'età si parla da soli, poi si comincia un po' come me a parlare con gli elettrodomestici, con le auto. Sono fasi. Si migliora sempre di più. Ciao.
1: Al tostapane la mattina, dai.
2: Fabio, quel tribunale interno nell'approccio dell'analisi transazionale è il nostro io genitoriale normativo. Ciao Carlo.
1: Allora, e fumo. Allora, è il nostro io genitoriale.
3: Aspetta.
4: No, Fabio, non ci offendiamo, anzi, ti dirò di più. A volte lavoriamo bevendo o beviamo lavorando.
1: Allora, il nostro... Sì. Ce l'hai ancora, scusami?
3: Sì, ce l'ho.
1: Aspetta,
3: Allora, aspetta.
2: Fabio, quel tribunale interno, nell'approccio dell'analisi transazionale, è il nostro io genitoriale normativo. Ciao, Carlo.
1: Oh, sull'io genitoriale normativo ci può fare una puntata. Io non ne so niente.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio, DJ. One Nation, One
7: Station. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Sostituiscio!
14: Leo, si dice sostituiscilo!
13: Sostituiscio!
15: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura X-Fir?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
22: Sì.
21: E questo?
22: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo.
0: Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche di M. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
24: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
25: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
26: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
25: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
26: Mina.
24: Dracula.
25: Ascoltalo ora su Audible.
27: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
28: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
27: Anch'io, bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
29: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
27: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: E di nuovo il momento delle notizie all'Aux Enfants. Oggi gli studenti tornano in piazza in tutta la Francia per un giorno di mobilitazione generale e crescono i timori che le proteste possano innescare il caos. La manifestazione principale si terrà a Parigi, in Place de la République, dove sono attese decine di migliaia di liceali.
2: La tensione è altissima dopo che negli scontri di ieri a Lens un ragazzo di 15 anni ha avuto la mano mozzata da una granata della polizia. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia stato colpito oppure abbia raccolto l'ordigno per lanciarlo contro gli agenti.
3: Dalla Francia alla Spagna, dove stamattina il premier Sanchez terrà una conferenza stampa alla Moncloa dopo il Consiglio dei Ministri che darà via libera a decreti per l'emergenza abitativa simili a quelli che sono stati bocciati venerdì dal Congresso, scatenando proteste in tutto il paese, manifestazioni che hanno convinto il capo del governo a convocare elezioni anticipate.
2: Non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte un massiccio raid di droni sulla regione di Mosca ha causato almeno 2 vittime e incendiato un grande deposito di petrolio.
3: Missili e droni sono stati lanciati anche dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico Aramco. Le esplosioni nello scalo saudita hanno causato la sospensione degli atterraggi.
2: Intanto i ribelli filo iraniani smentiscono che le truppe leali al governo yemenita abbiano conquistato posizioni sulla costa occidentale del paese nell'offensiva contro gli insorti.
3: Le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran e la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno.
2: Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda in Europa. L'abbiamo già fatto in passato, ha spiegato, quando la Russia ha cercato di ricattarci. Abbiamo riunito gli acquirenti europei.
3: E siamo allo sport, il calcio, terza vittoria in Nation League per l'Italia, che a Bologna batte la Turchia 3-1 con gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone, scavalcando il Belgio, sconfitto dalla Francia per 4-1. A metà novembre sarà dunque decisiva la sfida con i Diavoli Rossi a Bruxelles.
2: E stanotte Lionel Messi vestirà per l'ultima volta la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin a Buenos Aires. Una grande festa al Monumental per celebrare il 39enne che dà l'addio all'albiceleste, con la quale ha segnato 125 gol in 207 partite, comprese 2 finali consecutive ai mondiali.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto in redazione questa mattina. Andrea Sesse e Alessandro Lettieri. Le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte.

0: 7. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Have fun with
6: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
7: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: finisce così, con questa atmosfera.
1: Cos'è sta la pantera rosa?
0: Arrivo stamattina in bicicletta,
2: che
0: sto per entrare nel portone di via Massena e vedo arrivare Peter Sellers vestito vestito da pantera rosa e dico: ma che ci fa? Ma non era morto Peter Sellers? Però l'impermeabile è quello, i baffi sono quelli, forse un po' più piccolo di Peter Sellers. Qual è la mia sorpresa quando mi rendo conto che non è il celebre attore, ma è tale Nicola Savino.
1: Ale, tua sorella, il famoso Nicola Savino.
0: Che non vedeva l'ora che ci fosse un grado in meno per mettere l'impermeabile.
3: Beh, ma ti sta bene.
1: Ti sta bene, però sì, diluendo sì. Non lo accetta, perché lui non ce l'ha l'antille.
0: Ma con quel fazzolettino, chi te l'ha
1: certo.
0: legato lì, la stilista?
1: Ma te ne vai, Marlon Brando. Dato, chi non me l'ha dato?
0: È arrivato a fronte del porco.
1: Beh, questi Beh. Ed altri motivi per guardare.
3: Cappello,
1: guardare.
3: Cappello come l'hai messo. Cappello,
0: sì, anche il cappello. Cappello,
1: diciamo moderno, ma non troppo. Vorrei avere il coraggio di mettere quello a falde larghe.
0: Quello da pescatore?
1: No, no, quello da signore, il borsalino lì, quella roba
0: un
1: lì.
0: Un Panama, una roba
1: un
0: così.
1: Un Panama, ecco, vorrei avere il coraggio. Mi manca ancora il coraggio.
0: Beh, ma poi il Panama è estivo, la prossima estate.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, ma certo. Questo che cos'è? Uno spolverino? Come
1: questo
3: si chiama?
1: È, sì, un impermeabile.
3: Impermeabile.
1: Questo è il mio look, lo so, per radio non si vede.
0: Allora, canale 69 del digitale terrestre oppure su YouTube, lo recuperate anche in qualunque momento della giornata.

0: Ma sai che questa versione senza mani, cioè senza cuffie, comincia a piacermi?
1: Non è
0: mi
1: male,
0: sto un po' viziando.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: sento un po' più sciolto, un po' più, come dire, disinvolto.
1: Sì.
0: È come quando impari ad andare in bicicletta senza mani. C'era la famosa barzelletta: guarda mamma, ma senza una mano, senza due mani, senza piedi, senza denti.
1: Che bella! Anni 70,
0: beh, anni 50.
1: Sì, un po' Walter Chiari.
0: Tra l'altro da oggi, il 6 ottobre, diventerà, per quanto riguarda me, ma spero di fare divulgazione come abbiamo fatto con la DJ Ten, il Bike Pride. Oggi sono molto orgoglioso di aver fatto una cosa,
2: di essere riuscito ad arrivare in bicicletta.
0: No, arrivare in bicicletta lo faccio spesso e lo sto facendo in questi giorni che non posso venire con la Vespa perché non mi si infila. Sì, poi ne parliamo anche di quanto sia pericoloso. No, stamattina ho fatto una manovra che chi va in bicicletta mi capisce. Ho cambiato i pedali alla bicicletta perché sulla bicicletta che uso avevo dei pedali che richiedono la scarpa con l'aggancio. Ho messo un pedale che ha l'aggancio da una parte ma la parte piatta dall'altra, e quindi in città si può usare più comodamente.
1: Sì, stiamo parlando di biciclette da corsa.
0: Sì.
1: Io sono sempre convinto che nessuno sappia che il piede si aggancia. Sì,
0: vabbè,
1: guarda.
0: Comunque.
1: E quindi ha cambiato pedali. Cambiare pedali è dura.
0: Cambiare i pedali è la cosa più difficile del mondo. Ci sono mille tutorial per i rimbambiti come me, perché il pedale con gli anni poi si salda.
2: Sì, e oltretutto quando è difficile, è duro.
0: È duro, ma poi devi.
1: Durissimo.
0: Siccome è durissimo, mentre tu lo fai, ti continui a chiedere ma devo spingere di qua,
2: sì,
0: o devo spingere di là,
2: il lato giusto.
0: Sì. È un inferno, e quando stamattina ce l'ho fatta mi è sembrato di aver
2: senza
0: segnato
2: Ricky.
0: Il gol della finale dei mondiali,
1: non solo senza Ricky ma utilizzando la stessa tecnica di Ricky, perché io sono sicuro che qualche mannaggetta la chiama
2: certo.
1: Un nostro amico cantante,
0: domani vado a Lourdes per farmi perdonare,
1: un nostro amico cantante di cui non farò nome né pseudonimo,
0: okay.
1: Niente, che si è fatto molto male in bicicletta, chissà chi è. Allora dice: come stai? Con il conforto della bestemmia.
0: perché comunque le radici sono sempre toscane,
1: sono sempre toscane,
0: sei un bravo ragazzo.
1: Ma non io, in generale, m'ha detto.
0: E comunque torno su quello che stava dicendo prima Matteo, vogliamo parlare di quanto è pericoloso andare in bicicletta nelle città. Adesso non voglio mettermi contro il movimento di quelli che spingono per la produzione di piste ciclabili, per carità, è un segno di grande civiltà e sarebbe fantastico che tutti ci muovessimo soltanto con la forza delle nostre gambe e non con dei motori a scoppio. Però è veramente pericoloso, ed è pericoloso soprattutto nei punti più protetti, cioè le ciclabili. Quando una ciclabile passa vicino a degli uffici, a una zona molto frequentata dalle persone che vanno a lavorare, insomma, c'è un'espressione che ti scappa spessissimo dopo quella che dicevi di Giovanotti, ed è: oh, sti cazzi di auricolari!
1: Perché non, perché
0: la gente vive in una specie di
2: cilindro
0: con ste cuffiette e non si rende conto che sta passando un tram, una persona, una bicicletta.
2: Ma poi quando
0: fare spazio a me,
2: come
0: per
2: le
0: voi.
2: Falene proprio.
0: Chiaro. Sembrano tutti ubriachi con gli auricolari.
1: Sì, completamente, anche perché se metti cancellazione del rumore sei veramente spacciato. L'auricolare ti dà la possibilità, c'è trasparenza che è fantastico.
0: Che senti anche.
1: Senti tutto bene.
0: Ma poi ti devi guardare anche un pochino in giro, no? Se stai camminando. O cammini muro muro, come dicevo nel
1: binario.
0: Esatto,
1: devi stare attento al prossimo. Tutti devono stare attento al prossimo.
0: Sì.
1: Invece funziona che il più grosso c'ha ragione. Il camion ha ragione sull'automobile. Che ha ragione sullo scooter, che ha ragione sulla bici, che ha ragione sul pedone.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Sono arrivato col pantalone arrotolato perché mi toccava dentro della catena.
1: Uela.
0: Però sto pensando di fare come Andrea Sessa, il nostro caporedattore, di mettere la molletta.
1: La molletta.
0: Che c'è anche l'elastico.
1: Sì, sì.
0: Sara che viene sempre con l'elastico, lo mette, però gli si ferma la circolazione.
1: Non è male.
0: Colpa dell'elastico, non del polpaccio importante.
1: No,
0: molletta. Molletta di Pasovani.

0: su Radio DJ, era Clocks, e a proposito di orologi sono le 10:19.
1: Quanti ricordi, il concerto dei Coldplay, che bello, quei braccialetti.
0: Con chi sei andata?
1: Io e Anita, quando eravamo ancora
0: quando
1: amiche.
0: Quando eravate ancora amiche.
1: Sì, la ladra di carte.
0: La ladra di cappelli,
1: no,
0: stavi
1: no,
0: dicendo?
1: La ladra
0: di cappelli.
1: No, no, bravo.
2: Scemo. Scemo di me. Guarda.
0: Si è sentita?
2: Sì, abbastanza.
0: Allora, il cappello che appunto, il cappello che volevi tu è il Fedora.
2: Sì, è così, è
0: quello
2: lui.
0: Di Humphrey Bogart.
2: È così, è così, è lui. Ecco lui, se volete regalarlo, il 14 novembre è vicino, taglia 60. Anche il 30 ottobre è vicino. Io ho alcuni regali
0: troppo
2: per Linus.
0: Troppo vicino.
2: Alcuni regali per Linus molto simbolici, te lo dico, quest'anno siamo
0: che non ha speso
2: sotto
0: cazzo.
2: I 10 euro, però col cuore, col io cuore, simbolico.
0: Linus, io l'ho già comprato il tuo regalo e sono sui 30 euro.
2: Ok, recupero. Sono indeciso, c'è un'altra cosa che vorrei prenderti, devo chiedere a tua moglie.
0: Senti, più che Peter Sellers, giustamente qualche ascoltatore che ha visto sul televisore il Tenente Colombo.
2: Anche te, ma
0: perché
2: certo,
0: quello lì non è un treno. Come si chiede qualcuno, ma è uno spolverino.
3: Sì,
0: è uno spolverino,
3: ma poi insomma, mi sento affine al Tenente Colombo.
0: Senti, Giuseppe
3: così.
0: Da Matera, Nico, anch'io sono alto un metro e un cazzo come te.
3: Però
0: finalmente ho preso il coraggio di mettere lo spolverino.
3: Ma sì, ma
0: eredità di papà che è mancato 5 mesi fa. Guarda, non li pensare a quelli.
3: Ma no, io la mia vita l'ho fatta. Non so perché, lo dico a sproposito.
0: E poi grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo consigli per la prossima volta in cui dovrò svitare il pedale di una bicicletta, ma nel frattempo l'avrò già dimenticato. E poi, anche se sai come si fa, è comunque difficile, perché lo devi fare stando sulla bicicletta ed è un cavolo di casino.
3: Ragazzi,
0: perché lo spazio di manovra è pochissimo.
3: Io ho visto dei signori della bicicletta
0: sì, perdere la voce.
3: Beh, insomma, cioè, è roba roba grossa.
0: Perché giustamente, come scrive un ascoltatore, il pedale si avvita in un senso,
3: sì,
0: ma poi con l'uso si stringe in un altro.
3: Esattamente.
0: E quindi non lo togli più.
3: Esattamente.
0: A proposito di quelli che vanno in giro con gli auricolari.
4: Ciao ragazzi, Mauro, il giardiniere del Parco delle Cave.
0: Oi.
4: Io ho imparato ad andare in giro con un auricolare solo, in bicicletta, corro e anche quando lavoro, così sento sempre quello che succede intorno a me. Ciao, grazie, buona giornata.
0: Così si fa, grazie Mauro, bravo, bel lavoro sempre.
3: Perché guidiamo il nostro corpo, la nostra bicicletta, la moto, la macchina, il camion, il trattore con i 5 sensi, non solo con la vista, con le orecchie, anche col naso qualche volta, cioè
0: certo,
3: ti capita
0: certo
3: anche di sentire dell'odore, qualcosa.
0: A proposito di odore di cibo, siamo a metà mattina, un languorino, non ho fatto colazione stamattina.
3: No,
0: facevo affidamento su delle barrette che ho nel cassetto, ma me le sono dimenticate e ho visto che qui in giro ci sono soltanto quelle dei cani.
2: Ah, però comunque quelli della DigiTen dicono che sono buone.
3: Buone, buone. Proteiche poi, proteiche, all'agnello.
0: La sentivo stamattina il trio che parlava dei super cibi, super food, come vengono chiamati, no?
3: Sì,
0: cioè
3: sì,
0: cose che magari normalmente non vengono considerate tanto cariche di cose buone, questo voglio dire, no? Che ne so, vabbè, l'avocado si sa, forse anche troppo, tant'è che i cartelli messicani ormai non producono più cocaina, ma producono avocado.
3: No, perché anche se è una coltivazione che succhia tantissima acqua, tanta acqua,
0: cioè, adesso tutti noi vogliamo tanti avocado, ma per produrre gli avocado che l'Europa chiede, l'America Latina è in ginocchio,
3: sì,
0: perché comunque stanno deforestando per produrre quelli. Vabbè, le bacche di goji, qui siamo
3: Lorenzo,
0: a casa di Lorenzo
3: 15 anni fa,
0: lo zenzero, lo zenzero fa molto bene,
3: lo zenzero fa bene, un antinfiammatorio,
0: fa
3: bene
0: alla
3: gola.
0: Sul Natale allo zenzero,
3: assolutamente.
0: I semi di chia e cacao, però quello molto amaro, insomma, con poco zucchero. E poi grande protagonista del programma di stamattina del trio, i lupini.
3: Sì, ma non i lupini come li mangiavate alla festa dell'unità, che ve li davano nel cartoccio e poi sputavate.
0: No, quelli lì.
3: Adesso che ne sai tu di un campo di grano? Fanno la bistecca di lupino.
0: Sì.
3: Cioè il lupino, li mettono tutti insieme i lupini,
0: okay,
3: e fanno una roba rotonda.
0: Sì. Lupin.
3: O una
0: Quindi non è più lupino, è Lupin.
3: È Lupin, che lo puoi mettere anche dentro Lupin.
0: Dentro Lupin.
3: Perché? Perché lo puoi anche affettare, di lupino, quella roba
0: mi
3: lì.
0: Ha rovinato la poesia.
3: Sì, però comunque.
0: Perché puoi prenderne uno, metterlo in bocca.
3: Ma quello va benissimo.
0: E poi sputi.
3: Va benissimo, quello va benissimo.
0: Cos'è, una salamoia? Acqua e sale.
3: Acqua e sale, mi fai bere. Poi ne riparliamo quando devi andare al gabinetto. Io non voglio. Il Trio Medusa non ha fatto un approfondimento.
0: Ho sentito solo un pezzo, l'avranno sicuramente.
3: Comunque le proteine vegetali, uno dice proteine vegetali. Ecco, mettiamola così: bisogna saperle dosare. Cioè, perché
0: certo,
3: quelli che sono caduti da piccoli.
0: Però secondo me madre natura ha fatto in modo che il lupino ti nausei a un certo punto. A me, quando ogni tanto mia moglie mi dice: ah, sono dal fruttivendolo, ci sono i lupini, te li prendo? Sì. La settimana dopo mi chiama, te li prendo ancora? No!
3: Perché basta.
0: Una volta che li mangi, per due mesi poi non li vuoi più vedere, no?
3: Chiaro. Sì. Però, ripeto, questo un po', non so a te, ma lo fanno tutti i legumi. Mm-hmm. Tanti fagioli, tante lenticchie. Non...
5: Sì,
3: dite
5: sì,
3: voi,
5: sì.
3: Io
5: quelle cose non le mangio.
3: Non
5: quindi...
3: le posso neanche guardare.
0: Non ti piacciono?
5: No, non penso che siano... cioè. Prima rovinano l'appetito, durante non è una cena.
0: Vabbè, ma
5: quindi non le
0: come diceva Nicola, si mangiava al cinema una volta, no? Per cui è uno snack, è un po' come le arachidi, è come guarda i pistacchi, sì. Quelle cose che devi anche un pochino lavorarci sì. su perché li sì. devi sbucciare. Insomma.
3: Quindi è anche sistema nervoso.
0: Come mai niente colazione? Malizioso qualcuno?
3: Ecco,
0: troppo tomino ieri sera.
5: Tomino.
3: Allora, a parte che va ora in onda. Casa Linetti, padella antiaderente.
0: Il re della padella antiaderente.
3: Il re della padella antiaderente.
0: No, non è che voglio stordirvi ancora con le mie vicende personali, però mi ha colpito tanto ieri mattina quanto questa cosa
5: la
0: abbia colpito gli ascoltatori.
3: Ma perché ti
0: io ieri ho passato la giornata a rispondere a quelli che mi davano consigli su come cucinare sto cazzo di tonnino.
3: Vabbè, evidentemente, tutti noi ci alimentiamo, dobbiamo mangiare.
5: E tu quale consiglio hai seguito?
0: No, io
5: nessuno.
0: Sono rimasto fedele alla linea, sì.
3: No olio.
0: No, niente. Però devo dire, voto da 1 a 10, 6.
3: Faccio una domanda.
5: Perché aveva il cuore freddo.
0: Era ancora un pochino duro l'interno del formaggio.
3: Una domanda, ma faccio sponda sul vero chef della Cumpa. Andava coperto.
5: Sì.
3: Hai coperto?
0: No.
3: Minchia! Tu devi pensare a Gianna Nannini che sì. cantava Quest'amore è una camera a gas. Chiudi.
5: Sì, di caldo ce n'è viene di più. Non devi tenere tanto coperto e poi si brucia.
3: No,
5: però
3: no.
5: Un pochino.
3: No, sì. Devi tenere. Secondo
0: pensa
3: me.
0: Pensa che ho fatto una cosa difficilissima. Cioè? Ho scaldato prima la padella prima di mettere.
3: Non so neanche se è tanto.
0: Quanto
3: giusto.
0: Mi sentivo.
5: No, bene, funziona.
0: Quindi da...
3: Ok. La prossima.
0: Basta.
3: Chiudi.
0: Vabbè.
3: Chiudi.
5: La prossima volta sarà stasera.
0: No, la prossima volta sarà fra
5: stasera
0: un paio
5: che
0: di
5: mangi.
0: Mesi.
5: Ma
3: allora che volubile
0: stasera
3: che sei.
0: Stasera vado fuori. Ah. E domani sera vado fuori e sono a posto. Giovedì qualcosa mi inventerò.
3: Va bene, perfetto.
0: Casini comunque.
3: Immagino dei casini, ragazzi. Ne canta Casini coi Tomini.
0: Casini Tomini.
3: Capito?

0: Casini, Tolomini. Ciao ragazzi, ok la pericolosità dell'andare in bici in città, ma vogliamo parlare del dilemma di chi attraversa le strisce pedonali in sella alla bicicletta? Nico, allora, la risposta è molto semplice. Se attraversate le strisce pedonali su una bicicletta, non siete in regola, cioè non è che non lo potete fare.
1: Reato.
0: Non siete dei pedoni.
2: Ok, no.
0: Quindi la macchina che sta arrivando ha diritto di passare prima di voi. È discrezione dell'automobilista essere gentile.
2: Sì,
0: cioè,
2: certo.
0: Se io vedo uno con la bicicletta lo faccio passare. Però a volte magari stai già arrivando un po' in velocità. Questo si sta appena appena affacciando con la bicicletta.
1: E una volta che hai pure ragione.
0: Una volta che hai ragione ti mandano comunque a quel paese. Quindi ricordatevi, se fate un incidente e siete su una bicicletta, sulle strisce pedonali non avete la precedenza.
2: Sì, dopodiché ecco, sono grane, ecco, se il ciclista va all'ospedale sono grane.
0: Grazie.
2: Sono grane brutte, ecco, se posso dire.
0: Sì, no. Cosa però che la gente è convinta di essere dalla parte della ragione.
2: Certo.
0: Magari sai la mamma che attraversa con gli anatroccoli dietro, con le biciclettine.
2: Vero.
0: State attenti perché in teoria
3: sì, che vedo che si buttano proprio.
2: Sì. Parliamo di striscia pedonale,
0: non
2: di attraversamento per bici.
0: No,
2: l'attraversamento per bici.
0: Ah no, certo.
2: Con le
0: ciclabili. Io sto parlando delle strisce pedonali, che si chiamano pedonali. Ciclabili.
2: Saluto invece i super pro che arrivano alla striscia pedonale con la bici, scendono.
0: Ah sì,
2: e
0: sì.
2: E
0: vabbè.
2: Quello
0: allora, per carità,
2: vale.
0: Una volta che sei a piedi sei pedone.
3: Toccami.
2: E gridano anche Arimo, dico. Arimo!
0: Così. Max Darò, una battuta un po' al limite. Linus, per cambiare i pedali potevi chiamare il RIS di Parma, perché c'è questa immagine ricorrente in tutti i telegiornali dei pedali della bicicletta di Garlasco, e qui mi fermo. Posso dire una cosa, una piccolissima tiratina d'orecchio al TG5 o a chi ha deciso di far dire questa cosa? Mi ha molto sorpreso, perché conoscendo le persone coinvolte, Pier Silvio in particolare, mi sorprende che perda, diciamo, che accetti di fare una
2: che
0: cosa.
2: Che è successo?
0: Sabato o domenica pomeriggio, non mi ricordo, i genitori di Chiara
2: sono andati a Verissimo.
0: Sono stati ospiti della Toffanina a Verissimo. E questa intervista ha avuto un'eco mediatica molto molto importante, ovviamente, no? Però durante il TG5 vantarsi dei record di ascolti fatti da quella trasmissione, dando anche i numeri, secondo me non è stato molto elegante, perché l'argomento comunque non era un argomento su cui si poteva giocare, no, siamo i più bravi, siamo cattivi. Avete fatto una bella figura, bastava quello, che bisogno c'era di dire i numeri? È qualcuno più realista del re o è arrivata dall'alto questa richiesta? Ai poster, l'ardua. DJ, chiama Italia. Gli anni 90 sono di nuovo qui, tornano Max e Mauro in Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, la nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Rivivete le canzoni, i sogni e l'amicizia che hanno cambiato la storia del pop italiano.
4: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
5: Radio, DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
9: Ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Devo sigillare il pavimento.
12: Hai già la soluzione in mano.
11: Anche su superfici diverse?
12: Sì, hai la soluzione in mano.
11: Ma non voglio mica rifarlo domani.
12: Fidati, è Sigil.
3: Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
16: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
22: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
24: Sostituiscio!
25: Leo, si dice sostituiscilo!
24: Sostituiscio!
26: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
27: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: La canzone si intitola In the End, ma in realtà siamo a un quarto della trasmissione. L'abbiamo appena superato il primo 25%. Sono le 10.41. Il programma si chiama DJ Cam Italia. Va in onda fino alle ore 12.
1: Molto bene. Se siete un muratore, un gessista, avete già mangiato il vostro panino con la mortadella. Così, perché bisogna pensare a
0: cartongessista.
1: Cartongessista.
0: Allora, sono due cose diverse.
1: Quello che vuoi.
0: Il cartongessista fa le pareti, il gessista fa il gesso sul muro.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. Stamattina sono andato a correre molto presto. Ho finito.
0: Non c'è da menare adesso. Come direbbero gli 883.
1: Bravissimo, bravo. Che avremo ospite
0: dopodomani.
1: Ok, benissimo. Allora, ho visto loro e ho visto la rabbia e l'orgoglio, come un libro della Fallaci, con cui buttavano dei ferri nel camion per svegliare tutti alle 8:20.
0: Ah, quelli che stavano lavorando.
1: Sì, sì, sì. Loro alle 8:20 buttavano le cose sul camion.
0: Ma l'orario d'inizio non è
1: le
0: 8?
1: Sì, vabbè,
0: le 8.
1: Era preparazione al lavoro.
0: No, te lo dico perché quando mi capita di portare il cane fuori presto, solitamente è un'incombenza che riguarda mia moglie, io mi occupo della sera, però a volte lo porto io, tipo alle 7:30, 8:15, dietro casa mia c'è una zona con un po' di verde e c'è una bellissima villetta. Che definire villetta non rende neanche l'idea. È una bella casa, una forma un po' articolata, no? La casa, una casa molto misteriosa. Okay. So anche di chi è, ma non lo dirò, insomma. Okay. E ci sono sempre i lavori, sempre, ma sono talmente discreti che tu non capisci mai che lavori stiano facendo e comunque sono fatti loro. Però tutte le mattine, ma da sempre, alle 7:30, 8:20. Ci sono due o tre furgoncini con delle persone che sono già arrivate,
1: aspettano,
0: guardano l'orologio.

0: quelli che recuperano all'alba il vetro.
1: Sì, beh, con le campane, quelle fanno un rumore pazzesco, sì. Ma come fai a non farlo quel rumore?
0: Ho capito, puoi non farlo alle 5:30 del mattino.
1: No, ma con quel mezzo lì tu blocchi il traffico, sì. Lo devi fare quando il traffico ancora 5
2: quarto,
1: non
2: di
1: è
2: venerdì,
1: importante.
2: Io inizio a svegliarmi, io diciamo che siamo in via Massena, mi sveglio quando sono in via Paolo Sarpi, ok, poi Corso Sempione e dico adesso si avvicina, adesso si avvicina. Quando sono sotto casa mia mi si ferma il cuore.
1: Siete collegati con il più albergo Trivulzio.
2: Non perdetevi neanche un secondo.
1: Ci siete dentro
2: della
1: ormai,
2: nostra vecchiaia.
1: Questo lo potevi dire qualche anno fa.
2: È la vostra la nostra vecchiaia.
1: Se siete abbastanza vecchi, mandateci un messaggio a questo numero:
3: 342-522-1012.
1: Cinzia, ieri pomeriggio sono andata a fare la spesa, non sapendo cosa prendere, inconsapevolmente mi sono trovata a comprare un tomino con lo spec, cosa che non compro quasi
2: mai. Ovvio.
0: Influencer di cibo.
2: Quindi il tomino con lo spec arriva in radio in 3, 2, 1, eccolo.
1: Per osmosi vi ascolto qui da Aprede Pascal, che non so cosa sia, però mi sento molto coinvolto, con il ghiacciaio del Monte Bianco che mi guarda e voi che mi tenete compagnia. Marius, che si è preso una giornata di libertà.
2: Benissimo.
1: Mi pare di capire.
2: Avrei detto o Val d'Aosta o Francia.
1: Monte Bianco.
2: Valvenì. Scusate, cos'è? Dopo Pasquale.
0: No, pre. Senza apre.
2: È pre. Prede Pascal.
1: Sì, che penso sia il prato qua.
0: Sì, mi sa.
1: Non prima.
0: Sì, nella favolosa cornice del Monte Bianco, un piccolo angolo di paradiso.
1: Secondo
0: si
1: me
0: chiama
1: il prato di Pasquale.
2: Il prato di Pasquale.
1: Il mio prato.
2: A me piace immaginare che il prato di Pasquale sia il petto. Anche se a prato, perdonami Linuccio, ma vinge Teodoro. Teodoro ha un prato incredibile. Ci ho dormito tante volte su quel prato. Teodoro, quindi mi novio turco, me ha dicio, non so perché te parlo in spagnolo.
0: Perché pensi in spagnolo.
2: Mi ha detto che la nuova frontiera, è tutto vero, la nuova frontiera dei trapianti è prendere i peli dal petto.
0: E poi diventa liccio, però.
2: Te lo giuro. Perché tanto fa riempimento.
1: Capito, ma quanti ne potrei prendere?
2: Tantissimi. Beh, lui diventa Marcella Vera.
1: Ma poi pensa che male quando te li strappano.
0: Capito.

0: sono ancora pronto per te, il mio corpo non è ancora pronto per te. Hai detto di quelli che fanno lo spuntino la mattina o anche a metà mattinata, appunto.
1: Sì.
0: Ne sono arrivati tanti. Tino da Torino: io piastrellista appena finito panino con salame e formaggio.
1: Molto
2: ma
1: bene.
2: Ma arrivano pure dopo perché il primo turno è alle 8.
3: C'era il mio amico nell'ora di pausa, sì, alle 8 di mattina,
0: sì, sì,
3: facendo il primo,
0: sì,
3: stava mangiando un panino, spuntava per un tuchelin de Uregia, stava mangiando il panino con la cassola.
0: E l'Uregia era la mia.
4: No, l'Uregia era quella del maiale.
0: Siete con me nella mia orbitale mentre la mia orbitale mentre levigo l'ennesima scala in legno semi distrutta. Ora l'orbitale è la levigatrice.
2: È la levigatrice, no? Sì, quella lì.
0: Perché l'ennesima scala in legno semi distrutta? Perché le scale in legno si rovinano.
2: Beh, dopo un po' sì,
0: certo.
2: A forza di calpestarle.
0: Che bello quando ogni tanto mi capita di andare in qualche casa di ringhiera, no?
1: Sì?
0: Cioè, sono tante a Milano anche in centro. Molte da essere case popolari sono diventate magari sede, che ne so, di studi medici o
1: certo,
0: di qualunque cosa, no? Però l'impianto di quella casa è ancora quello di fine 800 e le scale sono quelle di fine 800
1: certo,
0: e i gradini sono quelli di fine 800, fatti quasi sempre di una pietra scura.
1: Esattamente.
0: Che ha la parte centrale consumata.
1: Sì,
0: proprio la parte centrale fa la conchetta
1: per le tante
0: per
1: scale,
0: tanta gente
1: per
0: che c'è passata.
1: Scale. Erano scale popolari, erano case popolari, case popolari. Tranquillamente ti dico che siamo 8.000 al metro. Via Marghera.
0: Ma perché
1: dove c'è...
0: devi rovinare tutto?
1: Perché devo rovinare tutto? Perché la vita è dura, la vita è dura, Linus, bisogna dirlo.
0: A questo proposito, Alessandro da Imperia: per osmosi state posando un pavimento in legno qui a Santo Stefano al Mare.
1: Però,
0: che è un posto dove andrei a vivere.
1: Cinque
0: guarda
1: terre.
0: Cosa ti dico.
1: Cinque terre.
0: No, no, no.
1: Non
0: Santo Stefano al Mare
1: è
0: Sanremo.
1: Sanremo.
0: Un po'
1: Sanremo.
0: Prima di Sanremo.
1: Okay.
0: Due paesi prima di Sanremo.
1: Ok.
0: È un paese molto piccolo, bellissimo.
1: Prima di Armaditaggia, ancora prima?
0: Sì, prima ancora di Armaditaggia. Ci
1: bello.
0: Sono stato in bicicletta con un ragazzo di Sanremo che saluto.
1: Sì,
0: e
1: sì. Molto bene.
0: Una casa che arrivo.
1: Bene, perfetto, perfetto. 8.000 al metro, va bene? Come quelle
0: no,
1: di Ringhiera.
0: Un po' meno. No, sai perché vorrei andarci, a parte il paese bellissimo?
1: Sì, sì.
0: Perché è comodo da raggiungere da Milano.
1: Hai 8 ore di tempo?
2: Sì,
1: sì, perfetto, per fare 200 km.
0: Porca
1: eh?
0: Miseria.
1: Sì, sì,
0: che chissà quando mai.
2: Ma
0: mai.
2: Col treno non si riesce a fare.
5: Col treno, sì. Anche col treno.
1: No, vabbè, però.
0: Sì, ma non è servito benissimo. Si può, ma
2: quella
0: non
2: è tutta una tattica per tenere lontani i foresti.
1: Non
2: hanno nessuna voglia.
0: Loro, tu dici.
2: Ma certo, si potrebbero trovare delle soluzioni, ma non le cercano.
0: Dai, torniamo tra poco che abbiamo un sacco di cose da raccontare.
6: DJ, DJ, Yama Italia.
7: Radio, DJ.
8: One nation, one station.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
19: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
14: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
20: Dai mamma, solo il blazer.
21: E il denim M.
14: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
22: M, sempre con me.
23: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
24: Dark Planet, convenienza nostra.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
28: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
29: Bertolotto, cambiare le porte.
30: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 11.

0: E come no?
1: Ma ti conosciamo, mascherina?
0: Conosciamo mascherina e preparati, cara Maraia, perché il 6 di ottobre è un attimo. Noi stiamo già facendo la canzone di Natale. Tu inizia a vedere se il costume da Babbo Natale dell'anno scorso ti andava, se non ti va fa niente, ne prendi una Natalia in più e poi fai anzi lei starà già facendo il filmone.
1: Certo, che poi pensa quanto gli girano le palle, perché Ella Langley con la sua Texas ha superato il suo record di permanenza al numero uno in classifica. Guarda, pensa a essere a casa Carey nei giorni scorsi, cosa può essere?
0: Io mi accontenterei di essere nella casa delle scarpe di Mariah Carey, che è Matteo.
2: È vicino a casa sua?
1: Sì, come vicino? A casa sua?
2: No, è accanto. Non è lo stesso appartamento, okay. Lei è un appartamento di vari piani, okay. E come se fosse il dirimpettaio, okay. È un appartamento di 100 metri quadri soltanto per le scarpe, per la disposizione.
1: Per le
2: scarpe,
1: che avere tanti soldi è veramente, certo, una merda, perché, certo, poi ti porta a fare queste cose qua,
2: lo so.
1: Che senso ha?
0: Certo.
1: Comunque dai,
0: senti, ho fatto fatica, quindi fammelo fare. La canzone precedente era costruita sulle ceneri di questa.
1: Vabbè, un capolavoro, ragazzi.
0: No, così.
1: Uno dei miei dischi preferiti in assoluto.
0: Tom Tom Club, Genius of Love.
1: Visti dal vivo prima del concerto dei Talking Heads, perché i Tom Tom Club, ricordiamo, erano Tina Weymouth e Chris Franz, cioè il batterista e la bassista,
0: perfetto,
1: dei Talking Heads. Quindi, perfetto, prima del concerto vero, due del gruppo hanno fatto il concertino.
0: Bello, non male, non male. Opening act.
1: Molto bello.
0: Chissà se è preso la paga doppia. Io mi faccio queste domande.
1: Giovanni, qui appena finita la ricreazione, sto facendo il giro dei bagni per controllare se non hanno distrutto tutta la carta igienica.
0: Come
1: fa? Quindi siamo elementari?
0: No, superiori.
1: Sì.
0: Cioè,
2: medie.
0: Medie.
2: O medie o superiori.
1: Perché, sì, la distruggono? Perché fanno i cretini.
2: La bagnano e se la tirano.
0: Sì.
3: Come facevo anche io. Elementari potrebbe, sì, anche le
0: ma no, ma toglietegliela,
1: che si puliscano con le dita.
0: Esatto, al limite vediamo. Fanno la popone e la valigia, come la sorella di un mio amico.
1: Io, incastonatore, Max, mi sono mangiato la banana pirla.
2: Ti sei mangiato la banana.
1: Prima abbiamo detto dei muratori o dei,
0: certo,
1: lavoratori che mangiano dei,
0: giusto,
1: paninozzi importanti.
0: Giusto.
1: C'è chi si porta la banana, Alex è uno di questi, per esempio.
0: Sì, vero, vero, vero.
1: Fabrizio, ho appena finito di fare la seconda colazione con la minestra fredda avanzata ieri sera. La prima l'ho fatta alle 3:30.
0: Mi ricordo,
1: lavoro duro, eh?
0: Lavoro molto duro, lavoro duro. Mi ricorda un episodio raccontato.

0: contato da un mio amico che era alle scuole elementari, un mio collega di lavoro che era alle scuole elementari, e la maestra disse: bambini, raccontatemi che cosa avete mangiato a colazione. Io ho mangiato il latte con i biscotti, dice un bambino.
1: Devi anche premettere che siamo all'inizio degli anni 60. Stiamo parlando del 63. John Kennedy stava ancora bene.
0: Bravissimo. Non andare a Dallas, John. Vabbè.
1: E poi c'è andato.
0: Un altro bambino adesso. Io, meno fortunato, caffè latte col pane.
1: Sì,
0: col pane
1: poi
0: di
1: il
0: ieri.
1: Dell'ingegnere, il tè con i biscotti.
0: Il tè con i biscotti e tutti, che invidia. E poi arriva il meridionale, che non è il mio amico. Che il mio amico era meridionale proprio con la valigia di cartone, ma erano per
1: meridionale
0: bene.
1: Snob
0: in famiglia. E l'amico del mio amico disse: e tu, bambino, ti ricordi come si chiamava?
1: No, sinceramente
2: Bruno, chiamiamolo Bruno.
0: Chiamiamo Bruno. Cosa hai mangiato per colazione?
1: Io la pasta e fagioli di ieri sera.
0: E tutti a ridergli dietro.
1: 50 anni dopo, pasta e fagioli equilibrata.
0: Perfetta.
1: Alla mattina,
0: sai,
1: perfetta.
2: Colazione, e le casi approverete.
1: Colazione perfetta. Internazionale.
0: Perfetta, giusto.
2: E le casi dalle Hawaii approva. Oggi ho visto una storia che era del mare
1: bella
2: tempesta alle Hawaii.
1: È Ancona. Oggi è il giorno dei parchettisti, dice Manuel. Un saluto a tutti quelli come me che sono in ginocchio a restaurare vecchi pavimenti in legno. A proposito di legno, quando è che viene a casa mia che ti devo far vedere il lavoretto?
0: Guarda,
1: che ho fatto?
0: Dovresti andarci con la macchina,
2: sì,
0: perché devi
2: prendere. No, più che altro perché devo prendere
1: il giradischi. Esatto.
2: Però c'è un problema, che non so dove ho lasciato la macchina.
0: Come lo sai dove l'ha lasciato?
2: Più o meno una settimana fa,
1: sì,
2: sono tornato di sera e ho lasciato la macchina dove c'era posto, vicino casa. Poi la vita va avanti, io faccio altre cose, non ho più bisogno della macchina e
1: tornati
2: mi dimentico.
1: Da dove, scusa?
2: Da ristorante.
1: Quale ristorante? Il solito.
2: Sì.
1: Esatto. Con chi eri in quel ristorante?
2: Col titolare. Col titolare.
1: Ma non è che vi siete presi qualche libertà e sei tornato che eri un po' su di giri?
2: No, non è che ero su di giri. No,
1: piantala con questa immagine del bravo ragazzo.
2: No, non ero su di giri, è che ho lasciato la macchina là dove c'era posto, in giro, intorno al palazzo.
1: E non sai più
2: e poi sono tornato, perché lo sai qual è stato il momento di vuoto, il tranello della memoria?
0: Eri al
2: è
0: telefono.
2: Che ero al telefono.
0: Basta, è finito.
2: Ero al telefono e non...
1: Ce l'hai, trova il mio mezzo.
2: Ce l'ho, ma non l'ho usato in questo momento. Quindi trova il mio mezzo significa che io prenderò una bici in sharing
1: e fai il giro dell'isolato
0: per vedere dov'è.
2: Poi
1: che
2: magari la trovo
1: quando
2: subito.
1: Quando sei tornato?
2: Oh, saranno state le 10:30.
1: E con chi eri al telefono alle 10:30?
2: Con mia madre.
0: Con la Miriam.
1: Un giorno o l'altro ti devi togliere
2: la maschera.
1: E devi raccontarci
2: mia madre
1: chi sei veramente.
2: Che fa le ore piccole. Madonna. E siccome mi doveva raccontare che vuole andare al concerto di Baglioni, Madonna. E siccome però ha paura.
0: 2026.
2: No, adesso. Fra qualche giorno.
1: Nicola, noi che abbiamo una vita spericolata.
0: Madonna, ragazzi. Ma mai quanto la sua.
1: Dobbiamo fare qualcosa per questo.
0: Però quindi tu non trovi più l'automobile.
2: No, non è che non trovo, non l'ho più cercata. Quindi
0: più
2: prima adesso ti dico: vengo a casa tua alle 5, ma io alle 4:30 devo iniziare il giro.
0: Adesso devi fare l'engagement. Le radio private fanno. E voi, anche voi, è capitato di perdere la macchina?
1: Quante volte vi è successo di non trovare la macchina?
0: Ditecelo.
2: Però io sono consapevole di averla lasciata da qualche parte. Perché invece altri
1: ma non
2: pensano.
1: Ma che te l'hanno rimossa?
2: No, perché era messa bene.
0: No, messa bene.
2: Cioè, o l'hanno rubata, ma io non lo posso sapere, non l'ho cercata.
1: Beh, se te l'avessero rubata saresti pure contento.
2: No, ma ti pare. No, la macchina mi è utile. Però non so dove.
1: Senti,
2: dove
1: ma tu che
2: lasciata.
1: Sei station manager, sai se c'è un avvicendamento automobili o.
0: Della flotta aziendale. Vabbè, per questo telefonatemi, però, perché scusami.
1: Che quella degli ultimi anni non è che ha raccolto molti successi.
2: No, ma guarda.
1: Tu sei contento?
2: Io sono contento.
1: Va bene,
2: penso
1: sei
2: di
1: contento
2: essere
1: tu, siamo contenti anche noi. Quindi oggi, mentre cercherai la macchina, tutti che ti fanno le fotografie intorno.
2: Come

0: migliaia di persone che perdono le macchine, anche perché è più facile che accada adesso. Una volta le macchine erano più varie come forme, forse ce n'erano anche di meno, ed erano più varie anche come colori. Adesso sono tutte uguali, tutte dello stesso
1: più
0: colore,
1: o meno la stessa forma.
0: È chiaro che è difficile trovarle.
1: Senti Danilo da Fiumicino.
2: Ah, eccolo.
3: Comunque io una volta sono sceso sotto casa, non c'è stava più la macchina, c'avevo la Polo, e preso dal panico sono andato in polizia a fare denuncia perché mi avevano rubata. E mentre stavo a fare denuncia mi sono ricordato che l'avevo lasciata a Roma e ero tornato a casa qua a metro mentre facevo la denuncia.
0: Certo, a metro
3: al poliziotto, una figura di merda.
1: Non l'avevo sentito fino alla fine.
0: Danilo parla come la Meloni comunque.
2: Vabbè, adesso
0: ero tornato a casa con la macchina.
2: Vabbè. Tra l'altro lo fai benissimo.
0: Scusa.
2: Comunque, volevo dire.
0: Perché non ve ne andate tutti e due insieme mano nella mano a fare in culo? Sì.
2: Volevo dire, invitateci a una puntata di Roast in Peace. No. Siamo i due, proprio la prendiamo. Io comunque mi alzo e gli do un destro, ma proprio massimo.
0: No, io me ne vado, non sto.
2: Me ne vado.
0: No, mi avevate detto che era una roba per ridere, ma va.
2: Sai che Cruciani mi ha fatto tantissima tenerezza.
0: Che è tutto dire.
2: Cioè, dagli allo zozzone.
0: Matteo, in Google Maps, secondo Alessandro, ci sarebbe la funzione spostamenti diviso nei giorni. Prova e riuscirai a trovare la macchina.
1: Non mi ricordo il giorno. Più o meno una settimana fa.
0: Patrizia, se chiami l'assicurazione dell'auto, schiva l'occhi, ti dice esattamente dove l'hai parcheggiata.
1: Che ne deve sapere?
0: Schiva
1: l'occhi. Cioè che c'è un transponder dentro.
2: Ma deve esserci un transponder per...
0: Non lo so.
4: No, ma adesso con la tua auto hai sempre anche l'app,
2: Ah, sì, è vero. Sì. Beh, quelle nuove, è così nuova.
4: È così nuova.
2: È nuova.
0: È un optional che non ti hanno messo.
1: Tu ricordati sempre del bracciolo.
2: Del braccino, più che del bracciolo.
1: No, è un'altra, ma.
2: Certo.
0: Stasera c'è, non abbiamo parlato della nazionale, molto bene, bravi.
2: Molto bene, bravissimi.
0: Bravissimi quelli dell'Under 21.
2: Sì.
0: Ma tu hai visto il gol che ha fatto da 70 metri il ragazzino della Fiorentina?
2: Ne ho sentito parlare.
0: Lui ha visto che il portiere era al limite dell'area, ma lui era al limite dell'area sua.
2: E quindi prodezza balistica
0: molto precisa, insomma. No, stasera c'è l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia della nazionale. Non è che ci vada con tanto entusiasmo lui, perché è una partita di cui poteva tranquillamente fare a meno, oppure ne avrebbe voluto una un po' meglio organizzata. In realtà c'è la si chiama AFA, la Federcalcio Argentina.
2: Ce l'hanno sulla maglia proprio,
0: sì,
2: AFA,
0: che si sta inventando sulle spalle di Messi un sacco di marchette per guadagnare un po' di soldi.
2: Certo.
0: No? Sapete che tra le altre cose l'Argentina non è che se la passi benissimo la nazione argentina,
2: sì,
0: no? C'è una crisi economica importante che è figlia di quella già di 20 anni fa, insomma, no? Quindi la Federcalcio cerca di raggranellare dove è possibile.
2: Delle grattate ovunque.
0: Grattate. Guè potrebbe essere presidente della federazione.
2: Dell'Argentina, sì.
0: E hanno organizzato per questo motivo 3 amichevoli, ma diciamo di livello molto basso, tant'è che l'allenatore dell'Argentina Scolari ha detto: beh, insomma, avrei preferito degli avversari un po' più significativi.
2: Vabbè, come sei esagerato. Stasera contro chi giocano?
0: Contro il Benin. No, non ho detto Belin, ho detto Benin.
2: Il Benin. Dov'è il Benin?
1: In Africa.
0: Adesso lo sai.
1: Lo sapevi già?
0: Sì. Io sinceramente Benin, mi sono dovuto andare a guardare. Poteva essere dovunque per me il Benin.
2: Sì, è in Africa. È una di quelle nazioni, io le chiamo a dito, cioè strette
0: vicino
2: e lunghe.
0: Vicino alla Costa d'Avorio.
2: Sì. Vicino alla Costa d'Avorio, ma in mezzo c'è il Ghana, c'è il Togo e il Benin, che sono due dita proprio.
0: Però sono già nazioni un po' più grandi, il Benin veramente piccola, soprattutto calcisticamente parlando,
2: però
0: nel ranking dove sarà?
2: Ma quello sarà indietro. Però
1: sicuro meglio che l'Italia.
2: Però ricordati che mamma Africa, quando fai figli, fa le cose serie.
0: Vabbè,
2: quindi
0: caso,
2: sono 15 milioni di persone.
0: La partita d'addio è col Benin. Hanno giocato nei giorni scorsi senza di Messi contro la Bolivia e hanno giocato contro il Burkina Faso. Il Burkina Faso si è talmente indignato per le condizioni alle quali dovevano sottostare per andare a giocare, che hanno mandato l'Under 23.
2: Non ci credo, l'Under 23 del Burkina Faso, che confina col Benin, tra l'altro.
0: E l'Argentina ha vinto 7-0, però ripeto, Under 23 del Burkina Faso, perché la richiesta era: venite a giocare un'amichevole in Argentina contro la nazionale, però non vi diamo niente, quindi venite gratis, volo low cost e alberghi di terza categoria, insomma, niente, certo, niente di più importante, insomma. E quindi Messi, insomma, un po' contrariato, però alla fine ci va, insomma, è una grande festa. Comunque finisce la sua avventura in nazionale, ma non la sua avventura da giocatore, perché c'è ancora questa sfida con Cristiano Ronaldo per arrivare ai 1000 gol.
2: Sì, sì.
0: Perché Cristiano è a 979, gliene mancano 21 e poi la smetterà probabilmente di
2: probabilmente, ma non sicuramente.
0: Messi è a 931, gliene mancano ancora 70, Messi, però Messi è più giovane. In America è più facile segnare.
2: Sì, potrebbe essere.
0: In un paio d'anni potrebbe arrivare.
2: Potrebbe essere. Volevo dire che Lautaro parte domani dall'Argentina. Fate come arriva sabato.
0: Ma c'è andato poi alla fine. Perché avevo letto che non gli avevano concesso.
2: No.
0: Mi sembrava lì, che.
4: Credo abbia anche segnato.
2: È lì. Poi non puoi. La partita di addio di Messi,
0: no,
2: non
0: certo,
2: esserci,
0: certo.
2: Ti manda una testa di cavallo, è una questione tra uomini, come dire.
0: Certo. Va bene, 11:17, Radio DJ.

0: Magari chiamami, insomma, no? Avete 3 secondi per cercare di capire di che anno era questa canzone. 3, 2, 1. Sbagliato. E prima ancora.
1: Bravo.
0: Comunque, qualunque cosa abbiate detto.
1: Giusto, giusto.
0: 2012, Carly Rae Jepsen con Call Me Baby, che diventò Babbo Baby, canzone di Natale di Radio DJ. Magic.

0: via.
1: E via. Era il periodo dei Babbi Natale appesi.
0: Come no? Sì, certo.
1: Alcuni sono ancora appesi.
2: Sì, sono diventati tutti neri.
0: Sono bravissimo. Dal 2012 sono appesi, tra l'altro.
1: Forse sono Babbi Natale di Mama Africa.
2: Può essere. Mama

0: Stato 2 anni fidanzato con Patti Tucci. Stronza, Patti Tucci, stronza, lasciatomi, vaffanculo.
1: Se, a proposito di questo, chiudiamo.
0: Sì, buon Natale, però non tocca la banda.
2: Va bene, perfetto. Basta. Laura, anch'io non trovavo la macchina e pensavo di aver parcheggiato da un'altra parte. E niente, me l'avevano rubata.
1: Potrebbe essere successo, sì. Ma secondo me no, perché l'ho proprio cercata.
3: Ma no, ma è ovvio, dai.
2: Buongiorno, un mio amico aveva all'elementare un compagno con il padre pescatore. Stiamo parlando degli anni Ottanta. A merenda, panino con seppia. Francesca
3: beh,
2: da Sant'Antioco, siamo in Sardegna.
1: Sant'Antioco. Prima c'era cruda o cotta?
3: Evidentemente cotta, beh, non spero. Andava, a quei tempi non andava, la crudité non andava così. No.
2: Dopo l'allenamento di corsa 14 chilometri sto mangiando i datteri, dice Davide.
3: Bello,
2: buoni, sicuramente giusto, buoni giusto. Prima abbiamo citato un incastonatore, cioè sì, quelli che mettono le gemme, sì, nei preziosi, che stava mangiando una banana. Io orafo, anch'io banana, dice Marco.
3: Perfetto, va molto, perfetto. Va molto. Ci sono anche gli incastonatori di datteri, cioè nel senso, mi spiego, apri il dattero, togli la noce, il nocciolo,
2: okay,
3: del,
2: e al
3: del,
2: suo posto ci
3: metti una noce, un,
2: si
1: e diventa
2: fare
1: maritato,
3: una cosa di diventa
1: maritato, sì,
2: maritato, perché si è sposato con un'altra con, cosa,
1: esatto, quando tu inserisci una cosa dentro l'altra.
2: Ieri mia figlia 17 anni ha fatto colazione con la pasta e fagioli della sera prima, uno dei suoi piatti preferiti. Le ho detto portatela a scuola allora, visto che si ferma fino alle 15. La sua risposta è stata no dai, mi vergogno,
3: è un po' tu, ma
2: pensa che io mi ricordo ancora quello di 70 anni fa e me ne ricordo guardandolo con un po' di sufficienza.
1: Stai parlando di Bruno.
2: Quello che secondo Matteo
3: che
2: si chiama,
3: che ci guarda
2: Bruno
3: da lassù, peraltro. Buon anno, rest in peace
2: alla mia età. Una domanda veloce con la quale andiamo in pubblicità. Andrea da Reggio Emilia, che si è appena collegato con la televisione, col canale 69, sì, o YouTube, sì, dice: ma perché Nicola è vestito come Speedy Gonzales?
4: Arriva, arriva, andale, andale, arriva, arriva. DJ, DJ, Yama Italia.
5: Radio, DJ. One nation, one station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e da giovedì, termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
12: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/wemadeit.
13: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
14: Vimar, energia positiva.
15: Quando Maurizio Crozza torna,
16: è tutto pronto?
15: Si sente.
16: Vado subito al punto.
17: De chi? De che? Ma de quando? De come?
16: E non lo so.
18: E come non lo sa?
16: Hai capito?
18: Veramente no. No.
19: Prova microfono, sa de tappo.
9: Beviamo!
4: Ma che?
16: Ci siamo capiti.
4: No.
17: Grazie a tutti.
9: No,
17: davvero.
9: No.
17: Grazie.
9: No.
17: Graziella e grazie.
18: No, presidente.
17: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Amore, la vasca?
0: Leviamo.
7: Le piastrelle?
20: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
22: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow!
22: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
24: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
25: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
26: Amore, non rompere le uova.
27: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
28: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
27: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
28: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
27: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
29: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip.

0: Tip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Ciao, il mio vero nome è Elisabetta, ma mi faccio chiamare Adela.
1: È vero, questa qua, Adela. Ciao Adela, ma sei tu che hai fatto la canzone su Nicole Kidman?
0: Certo, perché quello mi aveva messo con la mia canzone quando ha fatto il primo contenuto su Instagram.
1: Sai cosa ti dico? Hai fatto bene.
0: Radio DJ, le 11.33. Domenica c'è stato il Gran Premio di Sepang, che alla fine insomma significa Kuala Lumpur, quindi siamo in Malesia. La Formula 1 ha un po' accorpato i Gran Premi vicini per cercare di non fare troppi spostamenti con i cargo, con tutto il resto. Sì. E quindi mi pare che per 3 domeniche di fila ci siano 3 Gran Premi, mentre normalmente c'è un'alternanza, no? Ogni 15 giorni ci dovrebbe essere un Gran Premio, questa volta ce ne sono 3 di fila. Da Sepang la prossima è Singapore.
1: Ah ok, non fanno come la cara vecchia gig promotion, quindi Sepang,
0: Cortina da un pezzo,
1: Londra,
2: Adelaide,
1: sì. Bravo. Perché no, così facevano.
0: Li hanno messi abbastanza vicini. Okay, probabilmente male, i camion con le vetture si sposteranno via terra.
1: Certo.
0: Credo.
1: Sono 4 ore di macchina.
0: 4 ore di macchina.
1: Da Kuala Lumpur.
0: Ti dico di più, sono 350 km.
1: Però.
0: 350 km. Valtteri Bottas, il 37enne pilota finlandese che corre quest'anno con la Cadillac. Dire che corre con la Cadillac è un complimento.
2: Beh, almeno sta comodo dentro una Cadillac.
0: Secondo me loro hanno scelto, no? Volete una macchina che va forte o la volete comoda?
2: Esatto.
0: Comodo. Lui ha 37 anni.
2: È come
0: anni,
2: dire, divertito o riposato?
0: Bravissimo. Sono lui e Perez, due che comunque hanno una certa età. No, comoda. E quindi sono sempre ultimi, però va tutto bene, insomma. No, a parte gli scherzi, Bottas è un grande sportivo, in particolare negli ultimi anni è impazzito per il gravel, tant'è che si è qualificato per i campionati del mondo di bicicletta gravel, che è una specie di bicicletta da corsa con le ruote un po' più grosse.
1: Bravo.
0: Con la quale si può fare anche un po' di fuoristrada.
1: Mi piace quando sei didasca.
0: Un mio amico mi ha rotto le scatole sul fatto che devo spiegare.
1: Nessuno sa niente di quelle cose lì.
0: Beh, ha deciso di andare da Kuala Lumpur a Singapore, 350 km, in bicicletta.
2: Ma da solo o con altra gente?
0: Bah, spero per lui che abbia anche una persona con lui. Nei video che lui ha pubblicato era da solo. Però
2: se questi video sono stati girati da qualcun altro, almeno in due.
0: No, erano tutti quelli fatti in soggettiva, tipo quelli che fa Lorenzo quando va in giro.
1: Allora, guida sinistra, e vabbè. Strade, cioè la Malesia è un, diciamo, la dico proprio terra, è un posto col grano. Cioè hanno le autostrade a 6 corsie, hanno la benzina, hanno il petrolio. Però le strade le vedi come sono, quelle non... perché non è che vai in autostrada.
0: C'è la gravel. Credo che gli abbiano messo insieme qualcuno per sicurezza, non perché non si fidino.
2: Ma scusa, ma il signor Cadillac non gli dice, invece di fare lo scemo, andare in bicicletta e stancarti, devi pensare a lavorare
0: e
2: bene, che
0: arrivi
2: sempre ultimo.
0: Vabbè, almeno mi diverto, sta cazzo di macchina è sempre ultimo, insomma.
1: Certo.
0: Quindi per fare i 350 km è partito subito dopo il Gran Premio, la sera stessa, il pomeriggio stesso ha fatto 50-60
2: km.
0: Ieri ne ha fatti 160
1: Urca.
0: E quindi siamo sopra i 200. Stasera dovrebbe arrivare
1: a Singapore.
0: A Singapore.
1: E la dogana come fa? Vabbè, la farà.
0: Ci sarà qualcuno col passaporto. Evidentemente, che lo aspetta, che lo precede.
1: Ma poi Malesia-Singapore.
0: Se
1: poi
0: c'è Frank con lui.
1: Sì, Frank.
0: Sa tutte le ciclabili, anche della Malesia.
1: Potrebbe essere, certo. O forse c'è Sandokan, la tigre della Malesia.
0: Però è una bella cosa. Dai.
1: Molto bella, molto caldo, immagino. Un bel caldo, umido.
0: Sì, umido di brutto.
1: Però,
0: lo dicevo anche ieri.

0: Corrado, talmente bella che volevamo sentirla fino alla fine. Era, vabbè, la canzone di Joni Mitchell, lo sapete, no?
1: Sì, sì, sì, sì, lo sappiamo.
0: Quella grande cantante americana con tanti denti.
1: Ok, okay.
0: Che adesso c'ha una certa, ma quando canta è ancora brava come allora, anche se adesso canta seduta perché c'è appunto una certa età.
1: Certo. Comunque, la pensate canzone... più addirittura di Linus, per dire.
0: Parecchio anche di più. La canzone si chiama Big Yellow Taxi, la versione era dei Counting Crows, però con loro c'era Vanessa Carlton. Allora mi è venuto in mente che c'era un legame tra Vanessa Carlton e Zucchero. Cioè, Zucchero ha cantato una canzone che ha cantato anche lei. Non mi ricordavo bene. Parlando di questa cosa con Nicola, Nicola mi dice, lo chiedo a un mio amico, prego.
1: ChatGPT, mi puoi ripetere quello che mi hai detto prima su Vanessa Carlton e Zucchero, sul legame? Adesso dimmelo bene, fammi far bella figura,
2: Certo. Indaco dagli occhi del cielo è la versione italiana di Everybody's Got to Learn Sometime dei Corgis. Zucchero l'ha incisa per Zoo and Co. E in quella versione c'è davvero Vanessa Carlton al pianoforte. C'è anche Ellie Hacker al violino. Quindi il legame è proprio questo. Corgis all'origine, Zucchero la reinterpreta e Vanessa Carlton suona nella
1: bene,
2: sua versione.
1: Bene, grazie, grazie. Mi hai fatto fare bella figura. Siamo in onda su Radio DJ.
0: Grazie.
1: Sei contento
2: ma
1: di
2: grande.
1: Essere? Grande. Sei contento?
2: Ma certo. Okay. Contentissimo.
1: Grazie. Senti, il mio amico Linus, che è diciamo di un'altra generazione rispetto a me, dice mi stai prendendo in giro.
0: Sei collegato al telefono con qualcuno.
1: C'è nascosto un tuo amico nel telefono. Puoi dirgli che non è così, che sei un modello di intelligenza artificiale?
2: Confermo, sono un modello di intelligenza artificiale. Niente amici nel telefono, solo codice e risposte in tempo reale.
1: Ok, grazie. Ti saluto, siamo un po' spaventati, ma ti salutiamo. Ciao.
2: Basta. Ciao.
1: Ciao,
2: un saluto a tutti e due.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Con l'esitazione anche.
1: Con l'esitazione. Però io dicevo questa cosa stamattina a Manuela a colazione. Dicevo, io mi ricordo negli anni 70, non so se ve lo ricordate anche voi, che prendevamo in giro il telefono amico. Non so se tu ti ricordi del telefono amico.
3: Sì. Il telefono amico cos'era? Quando avevi un problema
4: il telefono amico, crisi. Tu un problema.
0: Certo.
3: Però
0: nel telefono amico c'era un essere umano. C'era un bellissimo articolo su qualche quotidiano. Sinceramente non mi ricordo quale.
4: Ha fatto un film sul telefono amico.
0: Sì. Non mi ricordo quale dei due principali quotidiani italiani. Sono dei due.
1: Sì.
0: Che parlava del fatto che ormai per le generazioni più recenti, la Gen Z, proprio quella all'inizio della Gen Z, l'intelligenza artificiale sta diventando esattamente questo, cioè una presenza costante con la quale confidarsi e alla quale raccontare tutto quanto, che è comunque pur sempre un'intelligenza artificiale.
1: Certo,
0: no? Per cui
1: ma stai scherzando, ma stai scherzando.
3: Non ha la preparazione
0: A parte che non ha la preparazione, a parte che non sappiamo quale sia la destinazione di tutto quanto questo mondo.
1: Queste informazioni.
0: E poi vuoi mettere il togliere, cioè nel senso che questa cosa sostituisce la frequentazione con le altre persone.
1: Il caro Bruno, tuo amico di quando avevate 7 anni.
0: Ti ricordi
1: anni?
0: Che oggi è San Bruno.
1: San Bruno.
0: Giusto per...
1: Comunque, ecco,
0: comunque fa impressione.
1: Fa impressione e vi garantiamo, perché siccome appunto vi garantiamo che era davvero.
0: Era davvero.
1: Certo.
3: Si possono mettere anche varie voci, ci sono delle voci femminili ancora più credibili di questa che hai scelto.
0: Vabbè, Luigi, raga, lo Strava di Bottas dava almeno un +1 con lui, credo fosse un local per le strade. Da quello che abbiamo visto è invece la sua fidanzata,
3: che è una ciclista professionista australiana.
1: Anche questo fa abbastanza paura, cioè lui con un social network di sportivi, questo nostro ascoltatore Luigi, sa che con Bottas c'era un'altra persona.
0: Strava è il WhatsApp di tutti i ciclisti.
3: È anche diventato il Tinder dei ciclisti.
0: Sì.
3: Ho visto che si scambiano messaggi.
0: Ci si frequenta.
1: Perfetto.
0: Va bene, 11:44, vado a riprendermi.

0: Oh mio Dio, ma che app era quella di Nicola?
1: Cioè,
0: non era un'app appena inventata da uno scienziato che ce l'ha portata, è forse quella più diffusa, diciamo che è la nuova release.
1: Sì, ci sono due possibilità, o scrivere come io faccio quasi sempre, se non ho tempo che mi sto lavando i denti e magari... La roba tipo domani viene Max, dopo domani dico viene Max Pezzali, mi dici due cose, va bene, le so tutte, però se deve venire uno di cui non so niente, mi dici due cose dell'ultimo libro di, e inizia a parlarti.
0: L'evoluzione rispetto alle versioni precedenti è nella fluidità del discorso,
1: nell'esitazione,
0: nelle finte esitazioni, fa abbastanza impressione,
1: incredibile.
0: Vabbè, la tecnologia può avanzare, dice un ascoltatore nel quale mi riconosco, ma io continuerò a mandare a fanculo la voce registrata nel casello autostradale.
1: Certo, ovvio,
0: poveretta.
1: Ovvio. Però con questa non ti viene tanto da trattarla male, cioè ti viene da essere gentile.
0: No, anche perché secondo me c'è la risposta pronta.
1: Anche secondo me.
0: Prova a trattarla male e poi vedi.
1: No, infatti.
0: Tutti noi abbiamo provato a mandare a quel paese Siri e Siri si tratteneva abbastanza.
2: Va in protezione,
0: non mi piace questo linguaggio, ma finisce
1: con
0: lì.
1: Con tutta la simpatia.
0: Questo qua ti risponde tua sorella e tutto
1: il resto. Sì, esatto, con tutta la simpatia che ho per la mena morsicata

0: Siri ha la psiche di un bambino di 2 anni.
1: Bestia, è roba di 10 anni. Di dieci anni in questa galassia sono
0: un'eternità. Un'eternità.
1: Prima abbiamo nominato Strava per via del percorso che sta facendo Valtteri Bottas, e quindi tutti gli appassionati di ciclismo che lo seguono sanno che lui in questo momento con la fidanzata si sta spostando dalla Malesia verso Singapore. C'è una cosa curiosa che succede negli Stati Uniti ed è il fenomeno di quelli che devono comprare casa, cercano casa in una zona che però non conoscono. Contate che gli americani hanno una facilità molto superiore alla nostra di cambiare completamente, no? Noi ci spostiamo di poco, vogliamo conoscere tutto. Loro a un certo punto decidono che o per lavoro o per, o per cercare fortuna
0: I move to LA, vado
1: in un altro stato completamente differente che magari costa di meno.
0: Hanno una propensione,
1: bravissimo, usano la heat map, cioè la mappa termica di Strava. Perché questa mappa ti indica quali sono i percorsi di una città più caldi, più illuminati, più puliti, più sicuri. Sono tutte informazioni che servono a un ciclista per andarci in bicicletta.
0: Servirebbero ad altro.
1: Però ti fanno capire che quella zona è molto viva, c'è molta gente e quindi non
2: e quindi magari è più sicura,
1: non ti,
2: più bella.
1: Non ti muovi dalla Pennsylvania verso l'Oregon e arrivi lì e sei nel deserto dei Tartari. Sai che comunque c'è un po' di vita. L'unico neo di questa ricerca è che però è un dato che è fornito da gente che ha mediamente fra 30 e 50 anni. Quindi questo non vuol dire che in certe zone la gente non ci sia. Magari è pieno di gente giovane con tanti bambini, oppure di gente molto adulta con anziani.
0: Perché loro ti dicono solo quelli che hanno Strava. Solo quelli che fanno
1: sono quelli che hanno Strava che riportano questi dati è il loro occhio che fa
2: dovrebbero fare
1: da punto di vista, no?
2: Un'app dedicata a chi vuole trasferirsi senza dover usare quella di Strava.
1: Moving on up, come la canzone, però con scritto app con la
0: esatto. Abbiamo ancora un minuto e mezzo lì, non puoi raccontare a proposito di app e di possibilità tecnologiche?
1: Però adesso stai esagerando.
0: Che cosa hai fatto con quel mobile?
1: Ma che te frega?
0: Ma no, è interessante invece, cioè esiste
1: schiavo dei miei figli, Geppetto Pasquale di Molfetta ha costruito un mobiletto di metallo che in realtà è una specie di coperchio con le gambe che io metto sopra ai 2 giradischi al mio mixer e lo copre completamente in maniera precisa.
0: A misura.
1: In modo che volendo ci si può appoggiare sopra una console con i CDJ e basta scambiare il collegamento delle casse.
0: E non rompi
1: quello
0: che c'è.
1: Perché mio figlio ogni volta veniva lì, mi spostava tutto, appoggialo qua sopra. Per fare questo ho preso le misure, ho studiato la cosa che era molto semplice e ho comprato online i pezzi di legno che
0: e
1: mi
0: sono
1: servivano.
0: sono arrivati tagliati,
1: perfetti.
0: Bucati anche.
1: No, bucati li ho bucati.
0: Li hai dovuti bucare
1: io.
0: Tu.
1: Ho fatto un po' di fatica.
0: Allora ho fatto male a parlare della chi se ne frega. Dai.
1: Era troppo
2: l'abbiamo
1: facile.
2: Citata.
1: Esattamente. Ci risentiamo domani. Grazie.
0: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
14: Dai mamma, solo il blazer.
15: E il denim M.
13: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
16: M, sempre con me.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
19: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
22: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
23: La piadineria.
21: La più buona, perché mia.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
15: E di interessi?
23: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso.
3: E di nuovo il momento delle notizie, stagione finita per Yannick Sinner, che ha annunciato che salterà tutti gli ultimi appuntamenti del 2026 e quindi anche le ATP Finals di Torino. Con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento, spiega in un video sui social il numero uno del mondo. Ciò significa che la stagione è ufficialmente conclusa. Le finali di Torino mi hanno dato emozioni incredibili, ma devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%. Le terapie inizieranno da subito per dare a Sinner il tempo di recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Alcuni droni hanno colpito due mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria, nella zona economica esclusiva bulgara. Lo ha annunciato il governo di Sofia, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Intanto salgono due le vittime del massiccio attacco di droni ucraini sulla regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, ferendo 5 persone. Missili e droni sono stati lanciati anche dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico Aramco. Intanto i ribelli filoiraniani smentiscono che le truppe leali al governo yemenita abbiano conquistato posizioni sulla costa occidentale del paese nell'offensiva contro gli insorti. Gli studenti tornano in piazza oggi in tutta la Francia per un giorno di mobilitazione generale. Crescono i timori che le proteste possano innescare il caos. La manifestazione principale si terrà nel primo pomeriggio a Parigi, in Place de la République, dove sono attesi decine di migliaia di liceali. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale necessario per fare avviare il meccanismo delle accise mobili. Il tradimento del governo ha prodotto i suoi primi effetti negativi, protestano i consumatori. I leader dei piccoli stati arcipelago del Pacifico, minacciati dall'innalzamento dei mari, sono riuniti nelle Figi per attirare l'attenzione del mondo su una realtà vissuta in prima linea. Lo scopo è fare progredire i negoziati per frenare il riscaldamento globale in vista della COP31, la conferenza annuale dell'ONU sul clima che si terrà in novembre ad Antalya, in Turchia. Siamo al calcio, terza vittoria in Nation League per l'Italia, che a Bologna batte la Turchia 3-1 con gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone, scavalcando il Belgio, sconfitto dalla Francia 4-1. A metà novembre sarà dunque decisiva la sfida con i Diavoli Rossi a Bruxelles. E stanotte Lionel Messi vestirà per l'ultima volta la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin a Buenos Aires. Una grande festa al Monumental per celebrare il 39enne che dà l'addio all'albiceleste, con la quale ha segnato 125 gol in 207 partite, comprese due finali consecutive dei mondiali.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio DJ.
13: Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: con noi oggi in quest'ora, che c'è la riunione dei tecnici di Radio DJ. Ma com'è che le organizzano sempre nell'orario nostro per escluderti? Non vogliono che tu sei lì. No, ma non ti puoi neanche collegare, non hai.
1: Se
0: non
1: vuoi, ci colleghiamo con lo studio.
0: Con la riunione dei tecnici. La sta facendo qua, vai.
1: Sentiamo cosa fanno. Si stanno un po' agitando.
0: Azzuffando. Sì. Si stanno azzuffando.
2: Ma poi ti mandano Maurizio, come l'assemblea condominiale.
0: Esatto, ti mandano il verbale poi.
1: Quello piccolino è il Tato, senti.
0: Sì. E quello che fa più casino è Tito.
1: È Tito.
0: Ti mandano il verbale, poi ti fanno sapere cosa hanno deciso, così no. Ma cosa succede lì? Devi votare qualcosa? Si vota?
1: No, niente.
0: Per alzata di mano?
1: Si dicono
3: ma
1: le
3: tu
1: cose.
3: Daresti mai del cane a un tuo collega?
0: Ah, io no,
3: perché
0: infatti,
3: quello che sta succedendo.
0: Guarda, Maurizio,
1: ricolleghiamoci.
0: È che Maurizio ci teneva tantissimo e la mia filosofia è sempre: vuoi impiccarti? Ecco la corda. Tieni. Non sarò certo io a fermarti. Tieni, vai.
2: Tu devi compiacerlo.
0: Ecco, vai. Guarda questa cosa. Guarda quanto spago hai, Mauri. Vai. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattaland. Sigla.
3: Perché va de.
0: Comunque io sogno il giorno in cui qualcuno ci fa un remix tipo la rana pazza.
3: Che bella, bella. Quella dovevamo mettere.
0: La
3: oggi
0: rana pazza era quella Crazy Frog. Metti un po' di rana pazza finché io
1: trovo.
0: La trovi sicuramente.
3: Axel F si chiamava.
0: Sì, come Axel Foley. Perché infatti c'era il campione di Beverly Hills Cop. Allora, è questa. Questo è Walter quando prova a parlarmi.
3: Sì.
0: Questa dobbiamo fare.

0: Questa era la canzone che avremmo. Vedi, quando ti diciamo, quando lo fai un disco così, questa era l'occasione buona,
1: non
0: Maurizio.
1: Non finirò mai di stupirmi per lo spazio che avete in memoria, mai.
0: Sì, sì, va svuotato il cestino ogni tanto, ma insomma, per adesso è qua. Allora, volevo salutare Simone, che è un grande ascoltatore di questo programma. Ci ha mandato un messaggio lunghissimo, pieno di citazioni del programma. Non lo leggeremo tutto, però sappi che lo abbiamo letto, apprezzato, Simone, e ti vogliamo bene. Poi volevo anche leggere quello di Ivan, che dice: premio fedeltà, ragazzi, ieri non ho potuto ascoltarvi. Se non ricordo male, però avete i biglietti dello spettacolo Benvenuto nell'AI. Come posso prenotarmi, candidarmi? Ce l'abbiamo. Adesso ci arriviamo. È che troppe cose... Sì. Oggi è una di quelle giornate che potrebbero regalare emozioni, perché abbiamo tantissime idee, nessuna valida al punto di prendere il predominio sulle altre.
1: E tutte scollegate.
0: Tutte sconnesse una dall'altra, e sono sempre le puntate più belle.
1: Ne è
0: allora,
1: arrivata un'altra carina, guarda.
0: Se diciamo maleducato a qualcuno, offendiamo lui o i suoi genitori? Ciao Catalandiani! Beh, è vero.
2: Cavolo, è bella.
0: Bella, eh? Se ti dicono maleducato, se... ce l'hanno con te o con tua mamma e tuo papà che non
2: no,
0: ti hanno
2: con
0: che
2: te.
0: Non hanno usato il metodo quando era il momento di usare il metodo? Ce l'hanno con
2: ce l'hanno
0: te.
2: Con te, ma l'errore arriva dai tuoi genitori, però
0: è colpa, però è colpa loro. Sì, stanno insultando te, ma è colpa loro che non hanno usato il metodo quando, quando serviva. Allora ragazzi, cosa vogliamo fare?
2: Partiamo sempre da Fosca.
0: Dai, partiamo
2: come
0: da
2: giusto
0: Fosca.
2: Che sia.
0: Partiamo da Fosca anche perché è legata al premio fedeltà per vincere anche oggi due biglietti per le ultime 10 date del mio spettacolo comico Benvenuto nell'AI, uno spettacolo controversissimo, ragazzi. Poi non si farà più, anche perché possiamo dire che l'AI, adesso io lo sto facendo da un anno. Ho iniziato più o meno un anno fa. Ho iniziato, sì, era metà o fine settembre, una cosa del genere. Scritto, ci metti un anno e mezzo a scriverlo. Quindi l'intelligenza artificiale era un mondo. Adesso non ha un po' rotto le balle l'intelligenza artificiale, non ne sta parlando proprio tutti sempre. Vabbè, comunque, lo stiamo per finire. Diceva l'amico: posso candidarmi? Certo, ma devi essere bravo, perché oggi vinceranno i biglietti. Vincerà i biglietti chi si avvicinerà di più a indovinare la spesa di Fosca di non quella di ieri, quella che ce l'hai proprio raccontata, che ti ha scioccato.
1: Ah, sì, settimana scorsa.
0: Di settimana scorsa. La spesa
2: settimanale.
0: Di settimana scorsa di Fosca al supermercato. Per vincere bisogna scrivere Fosca. Nome del supermercato secondo voi?
1: Sì.
2: Che è opzionale. Cioè
0: sì?
2: Non è opzionale, va messo, ma
0: non determineremo. E poi la cifra che ha speso.
1: E anche la città in cui andreste a vedere Ale.
0: Ah, è anche la città in cui verreste a vedere. Perché
1: no,
0: col carcere facevi prima.
1: Sì,
0: col carcere facevi prima perché era qua. Vabbè, comunque, perché Fosca fa la spesa settimanale. Sì. Intanto questo è un tema. Cioè, se la fate giorno per giorno, day by day, oppure fate la settimanale. Io sono più giorno per giorno, che però so non essere il metodo migliore se vuoi risparmiare. Però devi essere un po' più strutturato mentalmente.
1: Sì.
0: È più, secondo me, adatta a chi ha degli orari che sono sempre quelli. La spesa giorno per giorno. Cioè, scusami, la spesa settimanale.
1: Ah, sì.
0: Invece, giorno per giorno, non sai dove hai mangiato a pranzo, non sai cosa hai voglia di mangiare la sera, sei un po' più...
1: Ah, ma anch'io facevo giorno per giorno, però adesso, siccome ho poco tempo per pranzare, devo avere un pranzo già pronto qui.
0: Sì.
1: E quindi questo mi obbliga a organizzarmi, diciamo, la domenica sera o lunedì, così ho 5 pranzetti top pronti.
0: Sì.
1: E poi la sera mi preparo delle cosine che sono già lì solo da scaldare.
0: Vabbè, comunque Fosca ha fatto una spesa che l'ha scioccata.
1: Sì.
0: È una cifra che io non riesco mai a spendere meno del doppio di quella spesa. Ah,
2: vabbè,
0: di quella
2: ma
0: spesa
2: siete in quattro?
0: Sì, siamo in quattro. Oh, poi quando crescono sti bambini mangiano. È incredibile.
3: È vero,
0: Sta roba qua è incredibile, oh. No, Mauri,
3: sì,
0: anche
3: sì,
0: la tua mangia.
3: Certo.
0: Mangiano in continuazione, un po' come il Besana. Allora, va detto che nella spesa di Fosca settimanale, diamo degli indizi agli ascoltatori. C'è anche qualcosina per il Besana?
1: Sì, lo yogurt.
0: Lo yogurt però ci ha tenuto a specificare, lei si è presa lo yogurt buono, per il Besana lo yogurt
1: no,
0: pacco.
1: Aspetta.
0: Quello un po' più scadente.
1: No, non è che lui può mangiare i latticini. Io ho scoperto che mi danno un po' fastidio
0: sì.
1: ultimamente. Quindi a lui gli ho preso il greco di latte.
0: Okay.
1: Così non mangia il mio, che di soia costa 4 volte tanto.
0: Ah, ok, però il tuo costa 4 volte tanto rispetto al suo. Okay, lei ha preso. Poi carne ne mangi non troppa.
1: Poca.
0: Pesce no, perché non ti piace no, troppo cucinare?
1: Sì,
0: già fatto?
1: Sì.
0: Tipo bastoncini, no, quelle cose lì?
1: No. Tipo il salmone affumicato col pepe.
0: Ah, ok. Conta come pesce il salmone affumicato col pepe?
1: Beh,
0: sì, dai,
1: sì,
0: conta come pesce. Sì, sì. No, sì, vabbè, però. Ok, però quel genere di cosa lì. Pasta, non tantissima, poca.
1: Tanto riso.
0: Cosa bevi? Cosa bevi? Principalmente acqua.
1: No,
0: no, quindi non ci sono alcolici, non c'è
1: no,
0: vino.
1: Sai che ho una birra in frigo da giugno.
0: E portala qua che la prendiamo noi. Vabbè, insomma, queste sono le indicazioni.
2: Vedo delle cifre che i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, con cui Fosca ci fa una settimana di vacanza.
0: Aspetta, la spesa settimana
2: 190 euro fa una settimana di vacanza.
1: Ma siamo
0: veramente, oh.
1: Sì.
0: No.
2: Pensate,
0: vabbè, oh, era prima delle indicazioni che abbiamo
1: dato
0: per la
1: noi non conviviamo, però bisogna anche specificare questo.
0: Ah, se sì,
1: non...
0: è spesa per uno, eh. È spesa per uno. Cioè, c'è solo lo yogurt per il
1: che
0: Besi
1: me lo
0: quando...
1: mangio nel weekend.
0: Esatto, quando vanno lì, che si ferma a dormire, fanno sì. le loro cosine. La mattina gli concede uno yogurt
1: e
0: per recuperare l'energia. E il pane di segale.
1: E anche quello.
0: Bagnato con un po' d'acqua. E una fettina di cipolla tagliata sopra. Un po' di pane e cipolla, un po' di yogurt. Così. Vabbè, allora, chi si avvicina di più vince i biglietti. Poi, in realtà, noi oggi volevamo parlare della fiducia.
1: Lorenzo,
0: bello. Però ci arriveremo. Intanto partiamo con la prima canzone di oggi, Maurizio, poi parliamo di fiducia. Le Sugar Babes, gruppo di cui avrebbe potuto far parte Fosca, tranquillamente.
1: Sì,
0: avevano un po' quel look and feel foschiano.

0: Quanto spendete voi per la spesa, ascoltatori di Radio DJ, alla
1: settimana?
0: Cada uno. Vabbè, poi nel caso moltiplichi per le persone del nucleo familiare.
1: Cioè
0: e
1: di...
0: animali domestici, oh, perché guarda che la roba dei gatti. Ma quanto mangiano anche sti cani, sti gatti, oh? Tu cosa gli prendi? Le crocchette, le pappette, quelle fatte?
1: Sia secco che umido. Ogni giorno una scatolina, sì. Se non le piace gliela cambio.
0: Sì. Certo, no, beh, ma hanno i loro gusti. Io ai miei, quando magari facciamo, non so, un po' di pollo con le verdurine, un po' di crocchettine dentro, così loro scartano le cose che non... Se le verdure magari sono un po' di carote, un po' di fagiolini, che magari sono avanzati, tagliati, loro mangiano e poi in bocca separano e ti lascia lì tutta la roba che non gli piace.
1: Ah, giusto, perché nella mia spesa settimanale c'è anche un euro fisso di lattughino già lavato per la Thelma, che mangia solo lei.
0: Il lattughino per la Thelma.
1: Incredibile.
0: Un euro.
1: Sì.
0: Spero che ne abbiano tenuto con. Un euro che esce dal foscafoglio, tutte le volte. Comunque si sono viziati anche gli animali.
1: Sì.
0: C'era mica bisogno di un po' di metodo anche per gli animali.
1: No.
0: Peggio il metodo sui bambini o sugli animali?
1: Sugli animali.
2: Anche se
0: già il fatto
2: me.
0: Che non sappiamo decidere comunque,
2: no, ma
0: è indicativo.
2: Animali.
0: Sì.
2: Crea
0: sì,
2: molto perché sono più indifesi.
0: E non hanno colpe.
1: Parte con i bambini.
0: Avevamo mai fatto la domanda quanti bambini secondo te servono? Bambini di...
2: Ah, bellissimo.
0: Non più di 5 anni. Età miste, devono ovviamente saper camminare. Però sotto i 5 anni, quanti bambini servono per metterti al tappeto, per sconfiggerti in una lotta?
2: Per me è zero. Cioè zero nel senso non all'infinito comunque.
0: No, ma ti stanco, perché tu dici quando arrivano li prendi a calci e prima che arrivino lì
2: non hanno la forza di buttarti
0: dici
2: giù. E poi ho capito, però quelli che ti possono realmente attaccare simultaneamente quanti sono? Fai conto 8.
1: Ma se ti mordo
0: chi l'ha detto, scusami, se sono organizzati.
2: Quello dietro il secondo cosa fa?
0: Cioè, ho capito, ma se sono bambini che si organizzano, guarda che te sei fottuto.
2: E cosa fa? Fa la scaletta?
0: Ah, magari sì, magari ti attaccano contemporaneamente da davanti, da dietro.
2: No. Allora,
0: alcuni si nascondono dietro di te, ti fanno cadere, qualcuno ti spinge.
2: Davanti e dietro lo do per scontato.
0: Se sei per terra sei morto.
2: Attorno a te quanti bambini ci possono stare? 8.
0: No, tu hai potenzialmente un esercito infinito di bambini.
2: Certo,
0: possono arrivare tutti i bambini.
2: Non ci stiamo capendo. Se uno è in seconda fila non ti tocca perché non ci arriva a menarti o a farti qualsiasi cosa. Attorno a te, quindi quelli che ti possono toccare simultaneamente saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ho capito, ma magari per i primi 5 minuti, poi ti stanchi. Se tu rallenti il ritmo dei tuoi calci volanti e poi li avrai sempre più attaccati. Cioè poi al limite possiamo discutere su quanto duri. Possiamo discutere su quanto duri, ma a un certo punto soccombi, eh.
2: No, io...
0: Allora, io ho rischiato la morte una sola volta nella mia vita. Adesso, sai, non per fare quello che... una volta stavo attraversando distratto, ho rischiato di morire. Per fortuna, no. L'unica volta in cui mi sono sentito veramente a tanto così dalle porte del paradiso che si aprivano davanti ai miei occhi, quando abbiamo fatto la partita di calcio, io, Cassano, Adani e Ventola contro 100 bambini, erano un po' più grandi, avevano intorno ai 10 anni.
2: Cambia
0: una roba...
2: tutto.
0: Certo, cambia tutto. Però a un certo punto io sono caduto per terra, mi si sono buttati tutti sopra, giuro che ho detto adesso muoio a Sesto San Giovanni schiacciato dai bambini e verrò ricordato così. Guarda che tremendo.
2: Eri già a terra?
0: Ero già a terra, sì.
2: Cambia tutto.
0: Sì, però comunque io non so. Vabbè, comunque volevamo parlare. Perché stavamo. Perché abbiamo fatto 5 minuti di bambini che ti attaccano? Ah, giusto. Vabbè, diteci la vostra al 347-342-5220. Ma oggi volevamo parlarvi di fiducia, perché io e Walter, prima della puntata, stavamo discutendo un po' sulle trame dei film, quelli non particolarmente belli, quelli un po' sciatti, no? Che ci sono dei cliché nella cinematografia dove succedono delle cose, sono sempre quelle. Se ne succede una, sai che nel giro di 5 minuti ne succederà un'altra, perché il copione è un po' sempre lo stesso. Soprattutto nei dialoghi, nelle discussioni, capita spessissimo che ci siano due amici, soprattutto due amici, però anche due fidanzati,
2: anche una coppia,
0: sì, due fidanzati,
2: teenager.
0: Che hanno un rapporto. Se uno dei due, nella storia del film, dice una piccola bugia, non importa quanto la bugia sia grande, potrebbe essere da "ho ucciso tua madre" a "no, ieri sera sono andato a dormire presto, invece ho scoperto che sei andato a dormire tardi". Cioè, qualunque sia...
2: O omette.
0: C'è sempre questo momento di confronto molto acceso dove uno dice all'altro: "hai tradito la mia fiducia, non mi fiderò mai più di te".
1: Mai.
0: Mai più di te. E Walter diceva: "beh, però che esagera, io spesso mento".
2: No, non è vero.
0: È vero.
1: Anche
0: tra le altre cose, per lo stesso motivo per cui lui in una relazione considera giusto a 50 anni sfumare. La sua giustificazione è sempre: beh, perché è meno sbattimento mentire. Io ho detto, sì, ho capito,
2: no,
0: meno sbattimento.
2: Beh, si parla di bugie bianche. Sì. Cioè, tante volte non hai o voglia di spiegare una cosa per filo e per segno, tipo, ma poi ti hanno chiamato, ma non era successo niente. No, alla fine non mi hanno chiamato.
1: Ma perché?
2: Perché sennò devi star lì a raccontare.
1: Ma puoi riassumere.
2: Poi invece poi si va nel dettaglio. Non lo so.
0: Comunque, sapere. Esatto. Cioè, anche voi siete gente che se uno vi dice una bugia... quella persona lì, cioè perdete la fiducia in quella persona.
2: No, ma dipende da cosa. Fosca.
0: Allora, io ci ho pensato. Io, se tu mi dici una bugia, due bugie, ci posso anche passare sopra se il tema non è importante. Posso continuare a essere tuo amico, siamo amici, ti voglio sempre bene.
1: Ma
0: nella mia testa tu diventi uno che dice le cazzate.
1: Ogni tanto.
0: Cioè, se a un certo punto però qualcuno mi deve chiedere, Walter mi ha detto così, cioè quindi c'è da fidarsi, no, io gli dico, allora... Ma a volte le dice le cazzate, va sempre preso. Cioè, tu comunque per me diventi uno da prendere con le pinze.
1: Anche quelli che ingigantiscono un po' le cose nei racconti sono da prendere con le pinze.
0: Vabbè, quelli sono dei coglioni. Sì, ma a me quelli fanno ridere. Se lo sai, io ci sono delle persone.
2: Lo fa chiunque.
0: Però. Sì, no, un po' sì. No. Però. Io sì. Ci sono proprio delle persone che chiamo, non so se questa caratteristica di ingigantire sempre i racconti ce l'avesse Matti Maurizio, per me è Maurizio 80%. Cioè quando Maurizio racconta una cosa sai che non è che è proprio tutta da prendere.
2: Ieri siamo usciti, ci siamo fatti 12 medie, non sono mai 12.
1: Vabbè, ma quella è un'iperbole.
2: Lo
0: dici così.
2: Però ti faccio un esempio, Fosca, perché te sei intransigente. Cioè se io, non so, vado a fare una riunione che può interessare tutti, ma esce fuori una cosa che io non ti potrei dire e tu mi dici, ma avete detto qualcosa? No, normale.
1: Ma non è
2: di
1: meglio
2: che.
1: Dirmi questo tema, non posso.
2: È questo il senso, perché mi dispiace di più.
0: È questo il senso, non dover confrontarmi con te. Cioè, il senso di tutte le scelte di Walter è quello.
1: Scusa, io lo capisco se non puoi parlarmi.
2: Però ti crea curiosità.
1: Ma
2: invece,
1: no.
2: Così si taglia, tanto
1: se
2: non te lo posso
1: di
2: dire.
1: Mente, no, cioè, non mi riguarda, non puoi dirmelo, fine.
0: Vabbè, ne parliamo adesso con gli ascoltatori un po' come siete. Intanto ci è arrivato il titolo del film. Si parlava di film un po' sciatti, quelli con dei dialoghi un po' così. Sai qual è il film più sciatto di sempre?
1: Shutter Island.
0: Brava! Brava! Proprio lui!

0: sangue sparso sul
1: c'è scritto un ascoltatore che ha chiesto quanto hai speso per la spesa in che supermercato all'intelligenza artificiale, che gli ha detto che da quello che sa se hai speso 45 euro al Tigros. Però è incredibile che risponda a queste cose comunque.
2: Allora, che però è la spesa di questa settimana, quindi non quella che abbiamo chiesto.
1: Sì.
3: Non quella scandalosa.
2: Non quella scandalosa.
1: Non quella scandalosa con la quale vinceranno i biglietti gli ascoltatori.
2: E ti dirò di più, il Tigros, sai perché l'ha tirato fuori? Perché è originario delle mie zone.
1: Ah, sarà andato a vedere Fosca Donati, sì. Di Varese. A Varese cosa c'è? Quella è il Tigros.
3: Ma io non l'ho mai sentito.
1: Pensa a te, che roba. Cioè, ha tirato completamente a caso ed è sbagliato. Però, ma seguendo
2: c'è un filo.
4: Walter non l'ha mai sentito il Tigros.
1: Mai, mai, mai. Ci scrive un ascoltatore dicendo: ci sono i signori.
4: I responsabili del Tigros.
1: L'uomo o la donna?
4: L'uomo.
1: L'uomo Tigros.
3: Che schifo. Non l'avevo capita. Oh Gesù.
1: Che vergogna. Che vergogna. Qualcuno ci chiede: ma è una puntata registrata? Non so perché quando parliamo di cose senza senso pensate che sia registrata. No, no, no. Ieri l'Italia ha vinto contro la Turchia. Cos'è? 3-1. L'ho anche vista. 3-1.
3: Sì.
1: 1-0, 1-1 e sì, poi Calafiori e più Esposito. Quindi siamo proprio Calafiori in diretta. Bah, bel gol Calafiori. Beh. Allora, ieri sera sono andato a vedere Digger con Tom Cruise. Ci scrive un ascoltatore. Il personaggio è una specie di ibrido tra Trump e Musk, che vuole bene solo alla sua gatta decrepita. E ho pensato a Fosca. Sia per la gatta, ma anche come ibrido un po' di Trump e più meloniana. Sì, è più meloniana, però comunque sia l'area, diciamo.
2: È decrepita la mia gatta.
1: L'area è quella cosa lì. Qualcuno ha scritto a Walter: ho capito, ascoltandovi tutti i giorni, ho capito che Walter è una persona evitante. Siamo andati a guardare su Google. Inizialmente ha detto: sì, sono esattamente io. Poi approfondendo, però un po' meno.
3: Mi ha beccato la Jess.
1: Chi sono le persone evitanti?
3: Fosca.
2: Beh, sono quelle che che sono un po'. Allora, che di base hanno un profondissimo desiderio di stare con, ma avendo subito enormi delusioni nell'infanzia, tendono a non chiedere, a non stare. Cioè, sono quelle più ritirate.
1: Come dei ricci, come dei porcospini. Sei un piccolo porcospino. Ma sei veramente così, Walter?
3: No, quello no. Però
2: che vanno e vengono, sono ambivalenti.
3: La Jess
2: un po' di
3: scrive che col fatto che è per caso figlio di genitori ipercontrollanti. Non particolarmente, però dice: anche io ho dovuto imparare ad omettere il più possibile per evitare intrusione su ogni cosa. Questo già di più.
1: Chi è che si intrude?
3: No, i miei, ma sempre domande, sempre.
1: Vabbè, però cosa devono fare? Però, sono genitori.
2: E cosa poi ha una tolleranza alle domande che è uno.
1: Mamma mia, cioè, avranno voluto sapere dove
2: ti chiedi
1: vai,
2: una roba, mente,
1: fai, i tuoi amici, non risponderti. Le tue cose,
3: mamma mia.
1: L'altra cosa che ci chiedevamo, al netto proprio della definizione, che quella si trova velocemente su Google, queste famose bugie bianche. Ma esistono queste bugie bianche?
3: Questo è interessante.
1: Cosa,

0: sono le bugie? Perché chi stabilisce quanto bianco è una bugia?
1: Sei innocua?
0: Boh, però cosa sono le bugie innocue? Cioè, per il discorso che facevamo anche noi prima, sei innocua, perché la dici? Se la dici, già nel dirla è intrinseca la... Dimmi.
1: Però che, perché secondo me spesso chi le usa pensa di farlo per proteggere l'altro.
2: Brava.
0: Quella è bianca?
1: Penso.
0: Credo, cioè, sono fatte in buona fede,
1: l'intento,
0: diciamo,
1: sia protettivo.
0: Prima Walter mi chiedeva: ti capita mai di quando qualcuno sta parlando di un film o di un libro, di dire che l'hai letto anche se non è vero, che l'hai visto anche se non è vero?
1: Ma no.
0: Allora, no, io coi libri no, coi film a volte sì, e ho provato a chiedermi anche perché, probabilmente perché non mi interessa, e se dico sì, mi evito la spiegazione. Se, perché se tu, hai visto quel film lì? No, sì, sì. Te lo racconto! Hai visto quel film lì? Sì, l'ho visto.
1: È il pollicione,
0: è bravo, è l'equivalente del pollicione.
2: Questo va bene?
0: È una bugia bianca questa.
1: Fare quello che vuole.
0: Questa è autodifesa.
2: A me gli schiaffi, a te? Sì, che figata che fai finta. Pollicione.
0: Nella vita esistono le categorie. Cioè, noi. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ragazzi, e ritorniamo tra poco in vostra compagnia qui su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
8: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
9: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
8: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Lo vedo all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Ascoltalo ora su Audible.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
14: Il nulla dilaga.
15: Che cos'è questo nulla?
16: Radio DJ.
17: Back to me. You play back to me.

0: canzone che Walter ha definito 2003. Non è sbagliato, sì, è un po' quel 2005. Mondo lì, sì, 2005 forse. Sì, quelle che usavano i bambini per cantare, no? Tipo i Justice.
1: One, two, three.
2: Sulla 1 il cantante Perry Swim con tutti i bambini.
0: Con tutti i suoi amici. Allora ragazzi, bentornati su Radio DJ. Stavamo parlando di fiducia. Ci avete mandato un po' di esempi di bugie bianche. Ve ne leggo proprio tre al volo prima del premio fedeltà, perché secondo me qua si capisce proprio la differenza. Per esempio, mia mamma, 87 anni, ogni tanto qualche bugia bianca gliela diciamo. Mio nipote, suo pronipote, a mio nipote è venuta la febbre 40, per non farla preoccupare abbiamo detto qualche grado meno.
3: Sì.
0: Vabbè.
4: Bugia bianca, dai.
0: Bugia bianca. La bugia bianca per eccellenza, dice Emanuela, è: ci vediamo domani? No, domani purtroppo non posso, ci facciamo poi avanti. Quella, sì, l'abbiamo detta tutti.
4: Questa l'ha fatta tutti.
0: Però quella è una bugia,
4: No,
0: non
4: bianca.
0: È una bugia bianca.
4: Bianca.
0: Quella è una bugia.
4: Non crea nessun fastidio.
0: Ah, invece senti qua Camilla, bugia bianca, anzi una bugia bianca è due punti, quindi è molto sicura.
4: Lo sa
0: lei.
4: Camilla.
0: Camilla, lo sai tu. Allora cos'è? Una bugia bianca è: mia cognata non vuole che sua figlia mangi i dolci. Domenica, in assenza della cognata, abbiamo fatto mangiare alla bambina due pasticcini. Le abbiamo detto che però non li ha mangiati. No, quella è bugia.
4: Quella
0: tutta
4: è pura.
3: Anche un po' diseducativo.
0: Ma sei una persona orrenda, Camilla, sì. Cioè non c'è proprio Camilla. Niente Camilla.
4: Non per c'è favore. Niente di bianco in
0: Camilla, per
4: bugia.
0: Favore, sii più bianca.
3: Magari poi le fanno male i dolci.
0: Magari è allergica.
4: No, dai, quello no.
3: Beh, se lo non sali. Può mangiarli c'è una ragione.
0: La ma poi
4: c'aveva i suoi biscotti.
0: Se la madre dice no.
4: Sì.
0: Camilla,
3: invece vuoi sembrare la zia buona.
0: Hai bisogno, sei un'insicura, hai bisogno di certezze,
3: l'affetto.
0: Non ti vuole bene nessuno e quindi cerchi di prendere la bambina quando è piccola. Sappiamo come sei fatta, Camilla. Sei proprio quel tipo di persona lì. Sei proprio quel tipo di persona.
4: Però se lo facesse Ale Fosca.
0: No,
4: grande. Dagliene di più di dolci.
0: Lasciate che i pargoli vengano a mangiare i dolci da
3: intanto
0: me. Certo,
3: se lo fa Ale, dietro c'è un pensiero.
0: Certo, non è che lo faccia.
4: Invece Camilla no.
0: Ragazzi,

0: Bellissimo, bellissimo, li vince Gabriella. Buongiorno Gabriella, come stai?
1: Ciao, ciao Ale, tutto bene, tutto bene.
0: Tutto
1: sono
0: bene.
1: Felicissima.
0: Dai, siamo anche noi contenti di averti al telefono. Eh?
2: Dov'è, in cantina?
0: C'è un po' di riverbero, no, non lo so.
1: No, sono in cucina, in pausa pranzo.
0: Ah, nella cucina dell'ufficio? Cioè avete quegli uffici, sì, con, esatto, la cucina comune?
1: Esatto, sì.
0: Bello.
3: Sì, sì. Ma sei da solo o c'è di qualche collega?
1: No, c'è la mia collega che sta mangiando con me.
0: Te la porterai lei o hai qualcuno di più importante di lei nella tua vita?
1: No, no, mio compagno, non posso sostituire.
4: Avete anche il frigo?
0: Cioè, chiede Fosca se avete anche il frigo.
1: Certo, frigo, microonde.
0: Frigo, microonde, macchinetta del caffè. Sì.
1: Esatto,
0: l'essenziale, tutto. L'essenziale.
1: Esatto,
0: Gabriella, esatto, ti sei aggiudicato, sì, i biglietti andando a prendere la cifra esatta della spesa settimanale di Fosca, che è 85,50 euro. Mazza, oh, cos'hai comprato, Fosca?
4: Guarda, sono, non lo so.
0: Sono nera.
4: Sono, guarda, non ho idea, non so come.
0: Dove li hai spesi? Avrai fatto qualcosa di diverso dal solito? Cos'hai comprato di diverso?
4: Non lo so.
0: Magari ti ha messo robe nel carrello. Gabriella, allora tu sei di Brescia, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E sei Brescia. Fortunata perché ci vengo. Venivo anche a Milano e Bergamo, che sono lì vicini. Però Brescia va bene, 5 dicembre.
1: Sì, perfetto.
0: Al teatro, perfetto. Al Gran Teatro.
1: Al Gran Teatro Morato.
0: Morato, sì,
3: è stupendo.
0: Sì, grosso. L'abbiamo preso quello. Sì, l'abbiamo preso. Va bene, allora
5: sì,
0: ci vediamo lì.
5: L'abbiamo preso quello lì.
0: Il 5 dicembre, Gabri. Sei una che ride a voce alta o ridi dentro di solito?
1: No, rido a voce alta.
0: A voce alta, bello, allora sì. ti riconoscerò fra mille.
1: Assolutamente.
0: Mi raccomando. Ciao Gabri, un bacino.
1: Grazie, ciao. Ciao.

0: ragazzi, questa canzone non ci stava. L'ho scelta io, tra le altre cose, ma poi nel flow della puntata effettivamente è un po' un è bellissima, bellissima canzone.
1: No, dai,
0: però non ci stava
2: in questo momento.
0: Scelta io, Fosca.
1: Ma dai, no.
3: Sì, poi sei andato bene. Sei andato pure tu in ufficio programmazione.
2: Sì, sì. Fare il lavoro, chi lo sa fare.
0: Mi sono allora, non è che quella di che
2: no,
0: c'era
2: era
0: prima
2: molto brutta
0: era
2: quella.
0: Proprio che ci buttava giù. Però siamo andati a lamentarci di una cosa, ma non avevamo un'idea migliore, che è la cosa peggiore da
2: sai
0: fare.
2: Sai che mi è venuto il nero in testa?
0: Questo è un grande insegnamento che vi può essere utile nel vostro lavoro. Lamentatevi solo se avete un'idea migliore di quella che vi hanno proposto, altrimenti fate quello che vi ha detto qualcuno.
1: Sì.
0: Ok? State lì, fate quello che vi dicono e boh, basta, finisce. Ho sbagliato a dire un bacino? Ho salutato la io alla Gabriella mi sentivo di salutarla dicendo Gabri un bacino, che cazzo volete?
4: Non so neanche chi è.
1: Ma infatti
0: ho capito che non so chi è, ma intanto verrà
1: ci
0: il mio
1: stava.
0: Spettacolo e quindi
2: stava,
0: è una persona
2: fosse,
0: a modo.
2: Certo, ci stava. No, un bacino stupendo. Dovremmo fare una
1: prova
0: mi state prendendo in giro per questa cosa.
2: No, no, ma perché è così davvero?
1: Prova, facciamo tipo...
0: prova a dirlo tu a Mauri.
2: Mauri bomber. Bacino. Non avevo capito.
0: È un bacino. Questo non, ma manco capisci. No. Ma perché proviamo a fare questi giochi con Walter? Che non ce la fa. Allora Maurizio, mettiamo l'italiano? Dai, mettiamo l'italiano.
3: Così già, così.
0: Sì, vai, metti l'italiano. Ultima canzone di oggi di questa bellissima puntata di Cattelan su Radio DJ. Giulie insieme a Bresh, serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest,
0: senti qua.
5: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Avete ragione, non abbiamo detto il supermercato della Fosca.
1: Inizia qua.
0: Allora, ne avete detti alcuni che l'hanno molto infastidita, eh?
1: No.
0: Alcuni che Fosca ha detto, no, io lì non ci vado. Così. No, vai in un altro.
1: Che inizia con la?
0: Con la C, ce ne sono, me ne vengono in mente almeno due. Tre me ne vengono in mente che iniziano con la C.
1: Ah, bene.
0: Ve ne vengono in mente altri?
2: No, però per dare un altro indizio, non è il più famoso che vi viene in mente.
1: A me ricorda la mia infanzia, quando andavo con mia nonna a fare la spesa al mare.
2: A me ne manca uno.
1: Che lì c'era.
0: Uno è francese.
2: Quello è il più famoso, secondo
0: uno
2: me.
0: Uno è comunista.
1: L'altro
2: comunista. Ah, certo, scusami.
0: Comunista. No, e poi quindi, c'è quello quindi... dove va la Fosca.
2: Certo.
0: No. Non ce ne sono altri?
1: Quello col fiorellino è quello comunista.
0: No, no, c'è no. Uno più comunista.
2: Lì non ci vai, non ti preoccupare, Fosca.
0: No, lì e te non ti fanno entrare. No, te lì non puoi. Vi volevo dire altre cose.
3: Il giapponese.
1: Ah, no.
0: Ma il giapponese non ho imparato tante cose nuove.
3: Vabbè, qualcosa.
0: Ho imparato.
2: Supermercato.
0: Konbini. Supermercato è konbini. Dipende, se è un piccolo supermercato è konbini. Se è un grande magazzino, depatto.
2: Ah, bello.
0: Depatto. Vuoi sapere come si dice?
2: Carrello.
1: Fare la spesa.
0: Non lo so.
2: Acqua.
1: Fare la spesa.
0: Mizu.
2: Pallavolo. Volleybola.
0: Bareboru.
3: Quasi, va.
2: Davvero?
0: Bareboru, sì. Email.
1: Emailu.
2: Emaila.
0: Meru. Meru. Meru yomimasu. Mainichi meru yomimasu. Vuol dire tutti i giorni leggo le mail, cosa non vera nel mio caso. Allora, fare la spesa
2: mando
0: in giapponese.
2: Mail al supermercato.
0: Mando una mail.
2: Scrivo una mail.
0: Non lo so, sarà
1: perché
0: faccio.
1: Dovresti?
0: Sarà faccio una mail.
2: Polemica.
0: Watashi konbini meru abimas. Non lo so, l'ho un po' inventato. Però potrebbe essere una cosa del genere. Fare la spesa in giapponese, scrive un'ascoltatrice, si dice kaimono suru. Mentre lista della spesa è kaimono risuto.
3: Bello. Kaimono risuto.
0: Kaimono risuto. Qualcuno ci chiede, visto che c'è Stefania Andreoli in missione Africa domani, e quindi non sarà qua Radio DJ,
1: sì.
0: Cosa avete intenzione di fare? A parte, ragazzi, che quando non c'è Andreoli facciamo delle puntate della Madonna. Abbiamo chiamato però una sua collega qua per fare la puntata insieme a noi.
2: Chi?
0: Melissa Satta.
2: Perfetto.
0: Domani c'è Melissa che ha un podcast su Radio DJ. È anche lei mamma, poi c'ha delle cose. Se avete dei dubbi potete chiedere e poi siamo noi.
2: Ma
0: la
2: in qualche modo
0: la risolviamo,
2: certo.
0: Ragazzi. Dai, su. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a l'una su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
4: Siamo Elia Nuzzolo
5: e Matteo Ciuccioli,
4: alias Max Pezzali
5: e Marco Repetto.
4: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Radio DJ consiglia.
19: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
22: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
23: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Vicche Mari, sono le 13, io sono pronta, e voi?
3: Con Alba a microfono e Fargetti e regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
4: Bravo, sono qua, davanti a te.
3: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Arantan. E anche Michiko di DJ Goya.
5: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
6: Vic o Mari? Mari o Vic? Questo è il programma delle 13. Vic e Mari, Vic e Mari.

0: U2 su Radio DJ, le 13 e 3 minuti, sono tornati loro, siamo tornati anch'io e la Mari, solo che noi torniamo tutti i giorni.
1: Eh sì, è una, alle 13. È una piacevole certezza, una sicurezza.
0: Certo, vi state domandando, oggi arriverà, non arriverà, lo sapete che ci siamo.
1: Beh,
0: salvo
1: qualcuno l'altro giorno ha detto, se state così male state a casa.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Qualcuno,
0: ma
1: qualcuno.
0: Come si è permesso?
1: Mi ero riservata di chiamarlo dopo, dopo non l'ho più fatto.
0: Questa bella abitudine.
1: Ho detto, ma non ti
0: chiamare gli
1: pelagare dentro,
0: ma
1: questa
0: no,
1: situazione. Invece no, in The Fest siamo qui, ma oramai non si può neanche più dire che siamo malati perché
0: è passata. No.
1: È semi passata, ma dura talmente tanto che sarà tutto il mese. Per quanto mi riguarda, sono già andata a informarmi sulla peste.
0: Ma non ti sei portata avanti.
1: Eh beh, per
0: no,
1: forza, insomma,
0: bene.
1: È un grosso allarme. Ma tu lo sai che a Irkutsk, così si chiama, io sono stata, è bellissimo perché attorno sono dei villaggi dove vivono i vecchi credenti. La cosa più bella dei villaggi dei vecchi credenti è che le persiane sono dipinte di azzurro nell'esterno,
0: tipo Grecia sì.
1: In modo tale che quando tu le chiudi la notte il blu del cielo e entra con te a proteggerti nella stanza.
0: Però
1: ma è un posto stupendo. I vecchi credenti non mi ricordo neanche più perché fossero stati poi esiliati tutti in Siberia. Forse perché facevano il segno della croce in un modo strano, diverso.
0: Lascia stare che indagare lì è sempre
1: lì
0: strano.
1: Era motivo sufficiente per dire bam, tutti in Siberia. E adesso purtroppo questo laboratorio, quindi questa influenza che non passa. Ho visto, ieri sera sono stata al cinema, c'erano un sacco di persone che tossivano, ma tanto io ne sono uscita, penso.
0: No, ma perché tutti
1: ho detto,
0: quanti
1: non è che pesticina, una
0: ma no. Però la frase del momento è in giro.
1: Sì.
0: No, ce n'è tanta.
1: È lunga,
0: ce n'è tanta ed è lunga.
1: Ma qua
0: la mia nonna diceva 3D il ven, 3D il resta, 3D il va. Cioè per tre giorni o il tempo che ti si formi insomma un po' l'influenza. Poi per tre giorni rimane e tre così per decomprimere.
1: Però voglio dirti,
0: abbiamo già passati. Nonna, bisogna aggiornare qua il modo di dire. Non funziona più, non oggi.
2: Sì? I signori Vic e Mari sono attesi in reparto geriatria, grazie.
1: Ma non solo noi, guarda che pieno, Vieni a farti un giro a Milano.
0: Vieni, vai sul 10. Vai sul 10 e fai tutto il giro del 10 e poi vediamo come stai. Ti provo la febbre quando scendi dal 10. Dai che iniziamo la puntata di oggi come sempre fra un attimo. State lì.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Bravi i nostri ascoltatori, vedi, è arrivato subito il messaggio di Enrico che dice: buongiorno a tutti, sono stato io eri tu Enrico, l'ho detto solo perché insomma ci ha insegnato, no, il Covid in passato e pare che si sia dimenticato. Comunque ho anche premesso che vi voglio bene.
1: Sì, io comunque ero venuta con la mascherina, andato tra l'altro a chiedere la mascherina in farmacia, tipo vergognandomi quasi, una mascherina, mascherina. Per cosa? Una mascherina.
0: Come quando eri piccolo, i preservativi.
1: Esatto.
0: Cosa? Cosa? Questo ragazzino vuole dei preservativi ad alta voce.
1: Esatto, tutti dietro. Però sembra di essere piccolo.
0: È uguale, adesso con la mascherina.
1: Vabbè, detto questo, non è servito a niente perché in giro ci sono dei lavori che si possono fare quando si è dei professionisti indefessi tipo Melvick, anche stando male, e altri lavori che purtroppo no. Cioè,
0: non
1: se
0: puoi.
1: Stai male, ti fermi.
0: Cioè, soprattutto se fai il tennista, se giochi a tennis, ma lo fai in modo da, professionale.
1: Dai, diciamo da numero uno.
0: Da numero uno. Sei il numero uno della classifica, cioè Jannik Sinner, e ti fa male un ginocchio, il medico ti dice fermati, ti tocca fermarti.
1: E si è fermato, il
0: ragazzi.
1: Nostro Gianni tornerà nel 2027.
0: Sì, ha detto: la stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso, col mio team, abbiamo, in questo caso però, abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Già avevamo visto insomma che c'erano delle beghe sul ginocchio, ha tentato di, ma non è sufficiente, cioè
1: e
0: bisogna fermarsi.
1: Ha detto che ovviamente deve pensare alla sua carriera a lungo termine,
0: sì, esatto.
1: Quindi non può continuare a sforzarlo troppo adesso, e farà tutto il possibile per tornare al 100%. Ci rivediamo presto in campo.
0: Sì, mi piace, perché poi queste sono mi farò il possibile per tornare al 98, sai quelle cose? Al 93.
1: 96, dai.
0: Esatto, al 100%. Ma sì, certo, sono già andato a vedere con quel nervoso dentro la classifica, no, sai, la graduatoria, per vedere adesso chi passa.
1: E chi passa? Sempre lui primo, mi pare.
0: Sì, sì, sì,
1: poi
0: certo.
1: Alcaraz.
0: Ci vuole un po' di tempo, no? Zverev è secondo in questo momento, e
1: anche
0: Carlo.
1: Perché Alcaraz è rimasto Ibiza, non lo so.
0: Sì, ma Alcaraz era un sacco che non gioca, non so. Sì, è terzo. Pensavo ci fosse anche in alto Medvedev, invece è un po' più giù, è sesto. Ah. Comunque c'è Cobolli settimo.
1: Grande, grande.
0: È bello vederli tanti e lì.
1: Mi dispiace per Sinner, non lo so se adesso, magari sai che lui voleva comprare una casa in Sardegna, non si sa. Qualcuno
0: è vero.
1: Dice che l'abbia comprata a Porto Rafael, che è uno dei miei posti del cuore. Così. Nel caso fosse lì, tanto prima o poi qualche immagine uscirà, vado anch'io, Vix, ritorno nel 2027, Sinner si cura il ginocchio e io la cervicale.
0: È un'ottima idea, sai cosa fate? Giocate a racchettoni sulla spiaggia lì,
1: certo.
0: Così lui si tiene un po' in allenamento senza troppo
1: lui
0: sforzare.
1: Lui però da seduto.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi, poi tra poco parleremo d'altro. Sapete che c'è sempre ad aprire il programma una canzone che ha un nesso con quello che diciamo, e direte voi, e questa cosa c'entra? Intanto bisogna andare a vedere il testo di questa canzone. E poi in realtà abbiamo cercato, e Sinner, come tutti i grandi campioni sportivi, spesso con le cuffie si dà una botta e una carica. E lui...

0: Lose Yourself dal 2002, una canzone bellissima. Eminem alle 13:14 minuti, una di quelle canzoni che Sinner ascolta nelle cuffie prima di scendere in campo per darsi la carica.
1: Qualcuno scrive: io che ho comprato i biglietti per le final di Torino, te allora si può maciullare un ginocchio Sinner, poverino.
0: Però vabbè, saranno, certo, se manca lui un po' spiace, soprattutto se sei a Torino, però comunque ci saranno altri da vedere, sai quando cerchi di mettergli una pezza.
1: Ma lo so, ma ci saranno davvero.
0: Ma certo, certo, un po' spiace. Senti, a proposito di gente che si fa male in altri modi, però non giocando a tennis e non sollecitando un ginocchio che evidentemente è sotto stress, ecco che
1: ce ne sono tantissimi. Secondo i dati dell'Istat, un'indagine recente, ogni anno in Italia si verificano circa 4 milioni di infortuni domestici.
0: Esatto, e credo che sia successo a tutti quanti, esatto, perché uno dei posti più pericolosi al mondo
1: è casa propria,
0: è casa tua. Diciamo poi nello specifico due camere, due zone precise, che sono la cucina, per ovvi motivi, perché c'è il fuoco, comunque il forno caldo eccetera, e poi coltellie, e il bagno, sì, che diventa scivoloso di solito.
1: Sì, però basta una scala traballante per cambiare,
0: sì, certo,
1: una lampadina,
0: certo, certo,
1: una sedia per recuperare
0: una cosa in alto,
1: pentola in alto,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Per esempio io che sono bassa e sempre devo mettermi, sì, su una sedia, ogni tanto sento cric crac, aspetta.
0: Perché non bisognerebbe salire sulla sedia, bisognerebbe salire sulla scalettina apposta.
1: Sì, però
0: poi
1: la scala
0: ce l'hai mai
1: gioco,
0: lì?
1: Io ce l'ho fuori, devo andare a prenderla,
0: certo,
1: faccio fatica già solo ad aprirla, poi salire su è lunga.
0: Certo, certo.
1: Invece la sedia è molto più pratica ed ecco che l'infortunio è dietro l'angolo.
0: Ti dirò di più, a volte la sedia fai così, cioè la sedia che ti serve come se fosse il primo gradino, la parte dove ti siedi, poi metti un piede sullo schienale della sedia se è molto in alto, l'altro proprio sul mobile della cucina e vai su.
1: Io non arrivo a quello.
0: Io ogni tanto sì, però lì è veramente pericoloso.
1: Vabbè, però poi tu sei abile nell'arrampicarti.
0: Sì, avevo capito, però
1: ti aggancia un pensile e via. Poi un altro problema, un altro degli errori più comuni è miscelare dei prodotti diversi per ottenere una pulizia più efficace. I prodotti che abbiamo a casa sono ritenuti innocui dal momento che stanno dentro casa tua. Il problema è che miscelandoli tra di loro potrebbero creare una vera e propria bomba.
0: Bomba, ragazzi, sì, perché anzi c'è spesso scritto non utilizzare combinandolo con, però è scritto grande così.
1: Ma e chi lo legge?
0: Per appunto, e chi lo legge? Sai che però l'altro giorno che avevo del tempo da perdere sono andato per quello lo so, sono andato a leggere, c'era scritto non combinare mai, perché tipo le cose acide con quelle basiche banalmente fanno quella reazione. Sai quando ti raccontano che metti il bicarbonato dentro
1: con l'aceto, però tutti che no,
0: non
1: perché
0: serve,
1: si
0: niente,
1: annullano a vicenda.
0: Già. Però la reazione che ti dà grande soddisfazione è che dici guarda
1: perché
0: i tubi come stanno sgorgando, no, sono quelli che si annientano fra loro,
1: dici la Coca-Cola.
0: Già.
1: E appunto per avere una pulizia più efficace
0: molti
1: la gente
0: mescolano,
1: prova di tutto e non deve assolutamente farlo.
0: Poi molti non amano il, diciamo, la confezione originale di un prodotto che però è anche chimico e dice mettiamolo dentro da un'altra parte, travasiamolo.
1: Vittorio, stai parlando con una che si è bevuta una tazza di Vetril.
0: Ma quello perché tuo marito, che in uno dei suoi tentativi evidentemente di farti fuori, ha pensato bene di metterlo in una bottiglia che sembrava del vino, no? Cosa sembrava?
1: No,
0: cosa
1: doveva essere? La bottiglia dell'acqua di plastica, la bottiglia blu. Quindi
0: blu.
1: Io non riuscivo a vedere che dentro ci fosse del Vetril.
0: Certo.
1: L'ha lasciata sul tavolo della cucina ed è dove la lasciamo noi l'acqua quando la vuoi bere a temperatura ambiente.
0: Adesso scusa, io leggo nella mente dei nostri ascoltatori che stanno dicendo: ho capito, ma uno prima di dare una sorsata, ragazzi, Filippo l'ha pensata bene, ha aspettato luglio. Vi ricordate il caldo che faceva a luglio? Uno non è che come vede l'acqua che entra assetato, gli dà subito giù la tracannata. Ed è lì che ha tentato.
1: È lì
0: di
1: che ho capito
0: fuori,
1: subito, ma ormai era andato giù.
0: Era giù.
1: Quindi ho vomitato e però ho chiamato il centro antiveleni, ovviamente, che sono bravissimi, e mi hanno detto no, non morirà.
0: Cioè, è Filippo.
1: Però lui non lo so.
0: No, certo, lui ha rischiato.
1: Ha continuato
0: subito
1: a dormire. Poi un altro prodotto al quale bisogna prestare molta attenzione è l'acido fluoridrico. L'acido fluoridrico si trova in certi antiruggine, in certi smacchiatori. Il punto è che usati senza guanti,
0: certo,
1: corrodono la pelle, ma tu al momento non senti il dolore. e quindi puoi arrivare a una situazione molto grave, perché
0: va
1: né
0: più
1: si
0: in profondità,
1: arrossa, va in profondità, né si arrossa né si crea dolore. Adesso non userò più né
0: no certo no perché dicono di mettere sempre anche le protezioni adeguate. Due le categorie più a rischio, come sempre. Adesso abbiamo detto cose che valgono per tutti, però gli anziani, che sulla questione quella dello scivolare si scivolano un bel macello, perché loro basta, sai, no, tipo mezzo gradinino, il tappeto quando fa quell'orecchia perché magari l'hai preso dentro, eccetera, e i bambini, ma loro che invece sono di gomma è più per la curiosità di andare a guardare tutte cose che hanno a portata di mano. Vabbè, insomma.
1: Senti, saluto Jesolo perché la Maria Grazia dice: il giorno dopo eri a Jesolo a fare a cena con DJ, ed è vero, e l'ho raccontato a tutti perché avevo ancora l'alito di Vetril.
0: Caspita, ragazzi,
1: perché è dura mandarlo via quando ne hai bevuto una tazza.
0: L'unico caso in cui fai così sul vetro e poi passi con la manica lunga del maglione, viene perfetto. Va bene, dai, ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi. Siamo qui, 347 342 5220. Nel frattempo mettiamo il disco nuovo di Annalisa con Madame.

0: Amica, il disco di Annalisa con Madame su Radio DJ, le 13:24 minuti. Parlavamo pochi minuti fa del, diciamo, degli infortuni che possono succedere in casa.
1: E Alessandro, soccorritore di Torino, al quale mandiamo un abbraccio, dice: vi confermo che le chiamate sui traumi si concentrano tra le 4 e le 6 del mattino, quando i poveri anziani si alzano per andare in bagno e scivolano sui tappetini. Anch'io a quell'ora mi alzo come un povero anziano.
0: Anch'io, devo dire la verità, ormai siamo in quella fase della vita che il drittissimo non sempre riesce a farlo.
1: Anche perché poi io mi bevo la camomilla prima di dormire.
0: Anch'io, esatto. Bere è importante, però poi dopo devi anche. E non sotto tutti i tappeti di casa mia c'è quella retina di gomma. Presente,
1: certo,
0: quella?
1: Io non ce l'ho sotto nessuno. Casa mia sono tappeti volanti.
0: Però, ragazzi, a volte quando arrivo proprio in scivolata, faccio un metro e mezzo sul tappeto volante. Vabbè.

0: Comunque, tra diciamo sempre
1: le
0: rimanendo un po'
1: di esatto, casa c'è senz'altro la corrente.
0: La corrente elettrica è una vecchia questione.
1: Perché costa tantissimo poi quest'anno.
0: Questa è insidiosa anche per quel motivo. Allora, noi cerchiamo di tradurre questo articolo in qualcosa di pratico rispetto a una proposta che arriva da Napoli nello specifico, comunque una tecnologia
1: centro ricerche dell'Enea.
0: Esatto, cioè è una proposta che è stata fatta per ribaltare, diciamo, il sistema attuale della fornitura di corrente elettrica. Cioè, la fornitura rimane, qualcuno te la deve dare. È come la compri,
1: è come la compri. L'idea è quella di comprare l'elettricità scegliendo però in tempo reale qual è l'offerta più conveniente, come si fa per una camera d'albergo.
0: Ah, brava, esatto.
1: E quando continui a cercarla ti costa sempre di più. Alla fine sono 10.000 euro a notte.
0: Ho partito dal 91.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: è possibile.
0: Quelle cookies. Vabbè, no, che cosa succede? Che tu normalmente che cosa fai? All'inizio di un lungo periodo, perché non è che cambi gestore ogni minuto, all'inizio di un lungo periodo scegli quello che, boh, ti sembra il migliore. E poi via
1: via...
0: A casa
1: mia si sta scegliendo, sono state settimane infernali per scegliere e poi siamo rimasti col
0: dove
1: solito.
0: Dove era? Certo. Certo, perché poi la pigrizia vince.
1: No, perché poi chiami il tuo operatore, dici guardi voglio dire vado, e allora ti fanno un'offerta migliore.
0: Come
1: però
0: tutte le
1: cose. Che stress la vita.
0: Vabbè, invece questa tecnica funziona in un altro modo. Allora, date per scontato che ci sarà un hardware e un software
1: che lavorano per voi, ragazzi.
0: Esatto. Che sanno già da prima, a seconda dell'utilizzo che state per fare della corrente, quanto consumerete. Facciamo un esempio facile.
1: È un pronostico di corrente che utilizzi?
0: Sì, esatto. Okay. Però volta per volta sarebbe. Per questo,
1: cioè, io
0: mi
1: devo
0: sembra
1: caricare
0: strano.
1: Il cellulare.
0: Brava. Quando tu infili la spina del cellulare dentro nella. No, come si dice?
1: Nella presa.
0: L'hardware e il software. Come
1: scelgono.
0: Mia nonna lo dice, no, capiscono che cosa stai per caricare. Dicono, ah, ma questo è il cellulare della Marisa. C'è bisogno di una botta di corrente per un'ora per riportarlo al 100% di tot. Ok, e questo consuma. Allora, ragazzi, chi offre di più, anzi di meno, e parte come una sorta di asta in tempo reale.
1: Immagino così il cervello, ti ricordi come si chiamava quel film che poi in Italia ha rifatto follemente, ma quello originale, che nel cervello di una persona c'erano tutte le emozioni.
0: Ma non in out, no?
1: Sì, bravo. Non mi veniva il termine. Come lo immagino, però con tutte le compagnie dell'energia,
0: certo.
1: Del cervello. Lo carico io.
0: È così, chi offre di meno e tutte con le palette che alzano. E tu alla fine scegli quella, ovviamente, che ti offre in quel momento di meno. Ora, così è spiegato e così è scritto. Ma mi domando, tutte le volte che fai una cosa devi star lì poi a scegliere?
1: No, non sei tu. Tu
0: puoi delegare.
1: Dai l'ok e loro trovano la tariffa migliore momento per
0: loro,
1: te.
0: Come sai cosa
1: dici? Poi tu attacchi il bollitore e dicono, oddio, adesso era andato bene quel caricacellulare, adesso col bollitore devo chiamare quell'altro.
0: Per forza, il bollitore consuma come un drago, contemporaneamente alla lavatrice che hai fatto partire di là. Vabbè, comunque, potrebbe essere una tecnica nuova.
1: Ridiamo meno alla prossima bolletta, perché
0: appunto
1: continuano ad alzarsi.
0: Sì. Tra l'altro la mia è come i pacchetti di patatine, che sai che dicono che cosa fanno, che mantengono la confezione grande e diminuisce.
1: Ce ne sono sempre
0: adesso
1: meno.
0: Ho capito che la bolletta mi arriva sempre più frequentemente, dico ma non è tantissima, per forza,
1: perché
0: per una
1: gli
0: volta
1: manchi. Vic, gli manchi.
0: Sì. Tra poco è quotidiana. Cosa facciamo? C'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Sì, Vic e Mario
3: tornano dopo la pubblicità.
4: DJ Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelli.

0: Anche da smartphone con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar. Energia positiva.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura Xpir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora!
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido.
12: Uh-huh.
13: 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
15: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: Le 13:38 minuti, state ascoltando Radio DJ Peggy Goo su Enrique Mari. Ma io stavo invece ascoltando dei vocali dei nostri ascoltatori e c'è quello di Giulia che è molto carino, sentite.
1: A proposito di incidenti domestici dati dalla curiosità dei bambini, mia mamma mi ha trovato attaccata alla bottiglia del Viacal da bambina e una volta arrivati in pronto soccorso non veniva in mente il nome e ha pubblicizzato il Viacal dicendo al dottore: ha bevuto quell'ottimo prodotto per il calcare. Lei giura che da quel momento hanno iniziato ad utilizzare il tappo con la sicura, insomma. Certo. Pensa che il merito sia stato mio.
2: Sì. Beh, sicuramente.
1: Giulia da Roma.
0: No, è merito tuo, Giulia. L'hanno anche scritto per un certo periodo sulla confezione.
2: Grazie Giulia.
0: Adesso questa grande novità, diciamo.

0: Tour Italia 2026. Regno
1: Fedeltà. Esatto, due biglietti per questo festival itinerante che porta in Italia i migliori film dedicati al mondo del mare e finalisti della celebre rassegna australiana. E due biglietti li regaliamo a Simona d'Aprilia che è al telefono. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno.
3: Ciao Simona.
1: Allora Simona, noi prima parlavamo di incidenti domestici e abbiamo fatto una serie di ipotesi, non abbiamo valutato la presenza di ossa del cane. Sai,
2: esatto.
1: quelle cosa sono poi quelli tipo dei budelli rinsecchiti che
2: no. Io sto in campagna, quindi è proprio un osso
1: vero.
2: Reale, sì, okay. Di ginocchio di vacca famosissimo che si consiglia per questi cani giganti, altrimenti ti distruggono casa, ci impegnali con l'osso. Però insomma non è andato poi così bene.
1: Eh no, perché cos'è successo?
2: Sì, erano le 6 di mattina, quindi il famoso orario, la fascia oraria che diceva l'infermiere, scendevo il gradino fuori per andare dal cane e dargli il buongiorno, ho messo il piede sull'osso e mi si sono rotte contemporaneamente le caviglie, quindi ho preso
3: entrambe.
2: Tutte e due.
1: Non
2: tutte
1: ci voglio
2: due.
1: Credere, che tragedia tutte e due.
2: Perché un dramma.
1: Perché non puoi fare niente.
2: Cioè, niente, perché poi non avevo il carico, quindi mi hanno fatto i gessi che non potevo stare in piedi, quindi quindi assolutamente sedia a rotelle per un mese e mezzo.
3: Ma
2: guarda, un dramma per tutto, anche per andare in bagno, per mettermi a letto, un
1: certo,
2: dramma,
1: qualunque cosa, povera, qualunque cosa, che uno dice va bene, devo rompere, facciamo un po' per uno.
3: Ma io non riesco proprio a capire come hai fatto, hai messo entrambi i piedi su questo osso smangiucchiato.
2: No, ho messo il primo piede, il destro, si è piegata verso l'esterno la caviglia, per riprendermi ho rotto anche l'altra.
3: Certo.
2: Esatto, bravissima.
1: Perché per cercare di fare meglio fa molto peggio. Che disastro.
3: Ma cara, vorrei dargli un premio in più.
1: Certo. Guarda, ti regaliamo il premio fedeltà e un abbraccio, e un grattino sotto i piedi, non so.
2: Grazie.
1: Ciao Simona, ciao.
2: Ciao.

0: Waiting for Tonight dal 1999, il disco di Jennifer Lopez su Radio DJ.
1: In questo caso Waiting for Tomorrow, perché
0: Tomorrow Night,
1: perché ovviamente è domani sera sul canale 33 che andrà in onda uno dei più programmi più divertenti che riguarda il cibo. Lo sai che io sono di parte perché amo molto il cibo, ma amo molto anche il mio amico Paride Vitale, che è l'artefice tra miliardi di promozioni dell'Abruzzo, non solo di un libro ma anche di un programma televisivo. D'amore d'Abruzzo, eccolo Paride qui con noi. Buongiorno Paris.
2: Eccoci.
0: Ciao Paride, che si presenta quindi con due novità, o meglio una che già è uscita da un po' di tempo.
1: No, ma sai quando è uscita? Il 4 agosto, che è il giorno del compleanno di Paride. Cioè sei riuscito a far uscire un libro il giorno del tuo compleanno.
2: Ragazzi, mica scherzo, il mio lavoro lo conosco.
0: Ma certo. Poi dici, il libro è mio, lo faccio uscire quando voglio io.
1: È stupendo. Allora, il libro si chiama Ancora d'Amore d'Abruzzo, perché d'Amore d'Abruzzo, lo sapete, è un successo editoriale, chi l'avrebbe mai detto, che riguarda appunto questa guida sentimentale dell'Abruzzo, ma ce n'era bisogno ancora, Paris.
0: Certo.
2: Beh, intanto immagino

0: Certo.
1: Sì, sì. No, no, ancora.
0: Ancora e ancora.
2: Mai abbastanza.
1: Certo.
0: Sì, perché il primo libro, diciamo, ho raccontato dei belli itinerari abruzzesi, ma mi sento di dire anche un po' più scontati. Questo, proprio il secondo, sono luoghi nascosti dell'Abruzzo, che nessuno conosce, manco gli abruzzesi. E infatti anche la seconda stagione del programma, che andrà in onda da domani alle 22, insieme al mio chef wild Davide Nanni, abbiamo percorso luoghi veramente incredibili, mi sento di dire.
1: Sì,
2: sì, dalla Marsica a Chieti, l'entroterra, Teramano, i borghi arroccati, silenziosi. Io ho avuto la fortuna di vedere ieri sera una puntata, devo dire che è molto divertente la dinamica tra Davide Nanni, che è uno chef bravissimo, famoso perché lui cucina nei boschi.
1: Già.
2: E Paride, in questo inaspettato ruolo, che sei una sorta di sei l'Alberto Angela di cui non sapevamo di avere bisogno, Paride. Pieno di aneddoti.
0: L'Alberto Angela comprato su Temu, però.
2: Esatto.
0: No, però devo dire, domani la prima puntata è il posto più sottovalutato d'Abruzzo, che è la Marsica.
1: Sì.
0: Perché praticamente è un posto, intanto era il terzo lago più grande d'Italia,
2: certo,
0: che si è prosciugato, pensate un po', dall'imperatore Adriano nel 40 d.C.
1: Sì.
0: E la cosa sorprendente è che fu svuotato proprio facendo un tunnel sottoterra, proprio via l'acqua, e fu fatto attraverso cunicoli che tu puoi visitare, e quindi ti infili, scendi fino a 70 metri sottoterra e vedi proprio le picconate del 40 d.C., delle cose incredibili.
1: Certo, vabbè, quindi un torto perché vi ha tolto il terzo posto, diciamo, come, però dall'altra parte...
2: Ha reso una piana fertile.
0: Ma intanto, ma infatti io sono convinto che se fosse rimasto il lago Cluny avrebbe preso casa
1: ad
0: Avezzano.
1: Certo,
0: l'altra,
1: pieno
0: l'altra
1: di americani
0: cosa,
1: adesso sarebbe.
0: Però anche l'altra grande verità che io racconto nel mio libro, che dà anche delle grandi verità storiche, è quello che tu pensa che la prima volta che è comparsa la parola Italia fu a Corfinio.
2: Che dov'è? Lo conosciamo tutti.
1: Ma no, certo, come si disse quella volta.
0: Moneta, con scritto Italia. E quindi io rivendico nel mio libro che forse è arrivato il momento di spostare la capitale da Roma
2: a Corfinio. Per te sarebbe più comodo.
1: Addirittura.
2: Paride, vogliamo raccontare ancora che se tutta Europa ha potuto assistere all'allunaggio dell'Apollo 11 è stato grazie al centro spaziale del Fucino?
0: Sì, perché anche lì, allora, quindi il terzo lago più grande d'Italia, una volta che l'hanno prosciugato, è uno degli spazi più grandi che ci sono in Italia, con intorno queste montagne che gli fanno da schermo. Quindi la cosa che è sorprendente è che in questo punto ci sono queste mega antenne che si vedono da tutta la vallata, ma la prima fu messa già negli anni 60, e se in Europa abbiamo visto l'allunaggio è grazie all'Abruzzo.
1: Capito, se no niente.
2: Ma qual è quella storia che gli astronauti mangiavano il coniglio?
0: No, il coniglio, ma mangiava il tacchino alla canzanese.
2: Alla canzanese.
1: Tipico degli astronauti.
2: Tipico.
1: Sì, sì, giusto.
0: Allora, Canzano, che è un paesetto in provincia di Teramo, piccolino, che è specializzato per questo tacchino, quando in America studiarono tutti i cibi da dare agli astronauti, che avessero determinate caratteristiche nutrizionali, alla fine hanno scelto fra tante cose il tacchino alla canzanese.
2: Esatto. Io vado matta, allora, anche le linguine tipo alla bolognese.
1: Ma va. Allora, ricordatevi che è già disponibile in libreria ancora D'amore d'Abruzzo, e dimmi se non l'ho detto bene, corretto, di Paride Vitale, che invece domani sera,
2: sul canale 33, ovvero il Food Network, presenta D'amore d'Abruzzo insieme a Davide Nanni. È divertentissimo. Paride,
1: ciao,
2: ti amiamo.
1: Paride, un abbraccio.
0: Oh, grazie ciao. Ragazzi, ciao ciao.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica magnifica, salutiamo velocissimi.
2: Altri, guarda, è meglio che
1: dico. Muta, per favore. Torniamo domani, guarda, metto via proprio tutto come per bene, come sempre. Torniamo domani alla
2: domani,
1: stessa ora.
2: Sì, baci.
3: No, è finito Vic e Mari. Adesso? Beh, aspetto che tornino.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Ehi, hai visto questi prezzi?
15: Mai!
14: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
18: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
19: E questo?
18: Ah! Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: My Movies presenta
21: Rider.
22: Te che sogni hai?
2: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
15: Per quella serve fortuna.
2: Molta.
21: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
22: Che casini stai ficcando?
15: Ma che hai fatto, Sam?
2: Una storia lunga.
21: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
2: Tutto sbagliato. Presente?
15: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
21: Guarda il trailer su mymovies.it.
23: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
24: Bertolotto, cambiare le porte.
25: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: una canzone del 1926.
1: Certo, lei è da sempre nei sogni miei, no?
2: Però io la canto sempre con quell'altro testo.
0: Anch'io avrei detto più anni 80 come sonorità.
1: Dici che negli anni 20 c'era un altro tipo di stile musicale, di suono.
0: Sul grammofono si ascoltava sempre.
1: Sì.
0: No, 1980, OMD, Enola Gay. Quasi tutti sanno che Enola Gay era il nome, diciamo, dell'aereo, no? Per quanto gli aerei possano avere un nome, il nome dell'aereo che sganciò la bomba atomica, una delle bombe
1: Little
0: atomiche.
1: Boy è il nome della bomba dell'aereo di Enola Gay,
0: esatto.
1: L'altra era Fat Man.
0: Esatto, però non tutti sanno che Enola Gay altro non era che il nome e cognome della mamma del pilota che, per fare una cosa così un po' carina, prima di uccidere
1: una dedica,
0: centinaia di migliaia di persone, ha detto: ma sai, io lo voglio chiamare proprio come la mia mamma. E no, la Gay credo fosse il cognome, no?
3: Con questo brano ho iniziato a interessarmi all'inglese da piccolissima, perché la mia babysitter era giovane e me la metteva sempre in radio, e quindi ho cominciato a scimmiottare l'inglese e poi ho cominciato ad amarlo.
4: Quindi una babysitter che faceva la DJ. Okay.
1: Bello, praticamente però. Sì, insegnava anche l'inglese.
5: Come si intitola questa canzone, Enola Gay? Mi ricorda Enola, il nome di Enola Holmes. Serie carinissima su Netflix.
1: Carinissima.
5: Ciao.
1: Ecco, se mi dici carinissima, io non corro a casa a guardarla. Se mi dici carinissima.
0: Dipende come lo dici, dai. Secondo me l'ha detto bene. Carinissima.
1: Sì,
0: devo dire che
1: non una bomba.
0: L'ho incrociata,
1: ecco,
0: sai, quando continui a andare a destra, a destra. No, questo
1: le
0: no.
1: Le serate io faccio così,
0: no,
1: e poi alla fine non guardo niente.
0: Che però poi dopo un po' che fai così, dici: ma perché io devo pagare una cosa per passare il tempo a swipeare e poi non guardo niente?
4: Sì. Invece c'è Francesca che dice: canzone perfetta per iniziare il mio indoor bike training. Capito? Si deve allenare all'interno.
0: Rulli
1: in casa, quindi poi rulli.
4: O magari ha una casa talmente grande.
1: Esatto, che... magari sì, hai dei corridoi veramente veramente lunghi.
0: Alla Shining.
1: Esatto.
0: Oh, senti, c'è chi si allena col triciclo e chi con la bici.
4: Ragazzi, è arrivato il gelato di là, è così.
1: È arrivato il gelato.
0: Aspetta, ma è un gelato qualunque o il gelato
4: ottavo senso, ragazzi?
1: Il vincitore del premio fedeltà di ieri. Ma che carino. Cioè, prima che gli arrivi il premio fedeltà vero, perché poi arriva sempre dopo un po'.
4: Era arrivato, però guardando di là è sparito, quindi spero l'abbiano messo nel freezer,
1: Speriamo.
6: No, è arrivato per gli altri programmi, mi sa.

0: Ah sì, ah, l'importante è che rimanga in famiglia.
1: Andiamo a una controllatina, ci sentiamo tra poco con la sigla.
2: Summer
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Tra che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casino ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Sto arrivando col gelato, pronti?
1: È arrivato.
2: O non è arrivato?
1: Sto gelato,
3: cioè, ma soprattutto c'è, sì, c'è il gusto lime peperosa?
2: Cioè, dice la Fosca che c'è.
1: Sì,
2: okay. È al sicuro, è nel cavo.
1: Sono molto curioso, bene.
3: E come facciamo? Come con la colomba che andiamo con le mani? Perché col gelato risulta un po' più scomodo.
1: Cucchiaini ne abbiamo? Abbiamo
2: sì, c'è tutto, ragazzi, c'è tutto. C'è.
3: Se no cialde, no?
1: Ma anche, sì, che organizzazione incredibile.
2: O tazzine del caffè direttamente.
1: Oppure con la lingua direttamente nella vaschetta.
3: Per prendere lo scoop, sai che scoop è anche, sai, in genere, oh, ma lo sai che quell'attore lì si è messo, quello lì è uno scoop, però è anche uno scoop di gelato, una come si dice, una pallina,
2: tipo, no, un coppino, sì, tipo un coppino, tipo un coppino,
3: cioè sì, un'unità di misura,
1: una pallina,
3: allora,
1: ok,
3: fammi,
1: certo,
3: uno scoop di non sapevate,
1: e Fatman scoop. No, non c'entra
2: niente. Che urlava tantissimo.
1: Sì, quello che... esatto, è il cantante, la voce, insomma, quella voce inconfondibile.
3: Che non è lo stesso di quell'altra canzone. Hey ladies, my baby, make the... Quello è un altro.
1: Molto simili però.
3: Ma è lui, che lui, sì, lui, sì, sì, è lui, no,
1: è quello lì. Quando c'è il gelato fa hey ladies, o faceva
3: hey ladies, make the... Beh, è bella, tra gli urlatori uno dei, forse il più simpatico, sì, il più simpatico di tutti. Va bene, ragazzi, allora andiamo a controllare com'è, sì, la situazione di scoop, insomma, dall'altra parte.
1: Sì, che io non ho pranzato, quindi vorrei fare quella cosa di chi si tiene in forma, che a pranzo un gelato e continuo e via. Vorrei fare proprio quello.
3: Le calorie di un gelato sono equivalenti a quelle di un piatto di pasta? Come funziona?
1: Dipende da quanto gelato,
3: cioè,
1: però
3: se
1: credo...
3: tu non mangi il salato, mangi soltanto un gelato a pranzo, alla fine ci hai guadagnato o smenato?
1: O magari è equivalente, cioè il nutrizionista ti dice, vai, va bene, ma solo però il gelato.
3: Dipende
1: magari
3: anche da quanti scoop ci sono nel gelato.
1: È vero,
3: eh?
1: Infatti sì, infatti.
2: Linea
1: sì.
2: Napoli.
4: Summer Campis. Oui. Infatti a Napoli si dice ti hanno dato uno scuppettone. Uno scoop, uno scoppettone, un coppino dietro la testa. Uno
1: ma il coppino è la stessa. Pensa te quanto le cose si.
3: Quante cose si imparano a Summer Camp, sì, davvero.

0: ancora prima che esplodesse, no? Perché poi tutti la conoscono dopo l'ultimo Sanremo, di come qualcuno gli abbia detto: tu secondo noi ti devi chiamare col tuo nome e cognome, che tra l'altro è un bellissimo nome,
1: certo,
0: un bellissimo cognome.
1: Margherita Carducci.
0: Ha detto:
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: voglio essere dito nella piaga, perché quello faccio con le mie canzoni. Metto il dito, li vado un po' a inzicare, sollevo un po' delle questioni. Come succede nell'apparente leggerezza della canzone che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Miss Italia, che un giorno vorrei rifare all'incirca così.
1: Io non vedo l'ora, certo che la
0: spingiamola,
1: facciamo.
0: Spingiamola.
2: Sì, sì, sì. Ragazzi, abbiamo uno scoop qua, eh.
3: Ah. Summer Campisti, lo scoop che vi porto è che oggi avevo a bordo Naomi Campbell, che si trasferisce ufficialmente a Milano ed è germofobica a livelli impressionanti.
0: Da cosa l'hai capito? Che ha pulito il
1: sportello
0: del taxi.
1: Ha aperto lo sportello col gomito, forse, come si fa con gli sportelli con le porte dei bagni.
2: Ho visto un video in cui lei puliva con il disinfettante le biciclette, quelle di sharing bike, quelle che si trovano in giro.
0: No, vabbè, ma ragazzi, ma che ipocrisia! Cioè, prendi la bici in sharing, quella che usano tutti, e la pulisci prima di utilizzarla.
1: Io l'ho incontrata quest'estate.
0: Certo,
1: in Turchia, sì, sì, sì.
0: Non vedo l'ora di affittare. Io le uso spesso quelle. Ci sono varie marche, no? Che offrono questo tipo di servizio, e sedermi sulla bici che ho utilizzato.
1: Te ne accorgi, dici, lo sai?
0: È un
1: senti
0: po' come ti ricordi
1: senti questo,
0: la liana nel video di,
1: certo,
0: di Sei un mito, no?
1: Sì, sì,
0: poi
1: esatto.
0: Alla fine del video
1: fai quella, certo. Fai.
4: Ragazzi, sapete cos'è un scoop dalle mie parti?
1: Che è?
0: Cos'è?
4: Un cazzo.
1: Niente. Neanche tipo quella notizia che nessuno sa.
0: No, come niente. Ha detto mi sembra proprio che abbia detto un'altra
1: quello.
0: Cosa.
2: Proprio quello. Torniamo a parlare di gelato.
5: La questione non è tanto le chilocalorie, però, che magari la pasta appunto ha parte di carboidrato, magari il gelato è più proteico, perché a parte i grassi aggiunti dalle creme, comunque sono proteine del latte anche esse, che hanno comunque una percentuale di grassi, quindi non è tanto la questione delle chilocalorie, ma il punto di vista energetico, quindi magari il carboidrato ti dà più energia da bruciare, mentre il gelato è più sulla proteina barra grassi.
1: Beh, è passata sotto una Formula 1 nel frattempo, mentre ci parlava.
0: Beh, però poi dipende dal gelato, no? Perché se prendi per esempio un gusto alla frutta, no? Il cosiddetto sorbetto.
1: Io sono super fan,
0: non c'è latte,
1: della frutta.
0: Non ci sono proteine, non ci sono prodotti
1: animali. Magari sono
0: c'è tanto zucchero,
1: zuccheri,
0: che però non è animale, no?
2: Non che c'è un sacco di gente che pranza con un buon gelato.
1: Ma infatti,
0: ma
2: non capisco.
1: Anche noi oggi faremo così.
2: Altra cosa, io non capisco quelli che prendono il gelato tipo alle 19.
0: Perché?
2: Perché
0: quello è proprio l'orario mio del gelato.
1: L'aperitivo, scusami.
0: Alle 7 la cena.
2: 7 e mezza, una roba di questo tipo.
1: Tu
2: come
1: ti
2: fai a prendere un gelato dolce alle 19?
1: Scusa,
2: ragazzi,
1: ti fai due medie al pub alle 7? Non posso farmi un gelato.
2: Lo considero salato. Capito?
1: Voi che bevete questa birra, come si chiama?
0: Scusa, a proposito di birra, ho visto una frase bellissima su Instagram l'altro giorno che è stata pronunciata da David Attenborough.
1: Sì, l'ho vista anch'io. L'ho vista anch'io.
0: Allora, che comunque è un uomo di credo 90 anni, forse già compiuti, un grande naturalista, un amante della natura e dell'ambiente, uno dei, insomma, nella sua fascia d'età, uno di quelli che si schiera sempre a favore dell'ambiente. Com'è? Scusa che non si sente.
2: Ne ha 100.
0: 100
1: anni.
0: Ha compiuto 100 anni.
2: 8 maggio.
1: Sì.
0: Allora, si occupa di natura, di ambiente, di politica in qualche modo, ma a volte dice anche delle cose leggere, tipo quella dell'altro giorno che è: allora, non dovreste mai rinunciare a una mezz'oretta di pausa birra con un tuo amico, perché quell'ora e mezza potrebbero diventare le 6 ore più importanti della tua vita.
1: Guarda, ti giuro che mi ha commosso, l'ho screenshotata.
0: Bellissima, bellissima.
1: Non ho capito se era un fake o veramente parole dette da,
0: sì,
1: da
0: che
1: lui.
0: Invece secondo me lui ha proprio la saggezza,
1: auguro,
0: e la dolcezza,
1: sì, sì, sì,
0: per venire fuori con una frase del genere.
6: Ma a proposito di birra, l'avete vista la foto del grande Darione Hubner all'Oktoberfest?
1: Sì, l'ho vista.
6: Hubner, vero king dei bombers.
1: Dario Hubner all'Oktoberfest ha fatto un selfie con un boccalone, e poi anche un boccalone di birra, ovviamente.
0: Uno che crede a tutto. Oh, lo sai che io giocavo nel Piacenza?
1: Lo sai che sono stato capocannoniere con Brescia. Sì, certo. Sai che ho fatto una tournée col Milan. Sì, certo.
0: Stiamo parlando di un calciatore, quello a cui hai dedicato una canzone anche a Calcutta. Che esatto. Insomma, era un grande calciatore, grande uomo squadra, però insomma amava anche un po'
1: la vita. Sì, era un bomber, ma una persona anche semplice. Pare fumasse negli spogliatoi, questo di quello che racconta insomma la leggenda, no? Quello che si dice anche di Beccalossi. Comunque un capocannoniere.
0: Insomma, non lo stile di vita di Ronaldo, quello recente.
1: No,
0: diciamo.
1: Non di Cristiano Ronaldo. Era l'Oktoberfest, ha fatto una foto da solo con la birra e anche con i suoi amici, che sono un gruppo che vorrei fosse un po' anche il mio gruppo. Bello.
7: Qui a Genova c'è una gelateria che propone un gelato a un euro con una pallina di gelato esclusivamente per i bambini sotto i 7 anni.
0: No, bello.
1: Bello. Però anche sotto le 7, cioè nel senso dell'orario. Dopo le 7 qua non venitemi dopo le 18 che io chiudo.
2: Immagino quanta gente travestita da bambino sotto i 7 anni.
0: Ci sta, speriamo che con questa canzone arrivi anche un po' di Tata Thunder, che manca da veramente tanto tempo. Arriva. Sta arrivando.
8: Domani,
0: niente a caso.
8: Oggi? Oggi
0: Va bene,

0: Ogni tanto qualcuno ne parla male, ma io invece me la sono rigoduta questa Thunder che non ascoltavamo da un po' di tempo qui a Summer Camp, sperando che poi arrivi il tuono quello vero e anche un po' di pioggia che forse manca dagli anni 90.
1: Sì, secondo voi arriverà prima la pioggia o un nuovo singolo degli Imagine Dragons, che vedo anche un po' in pausa recentemente?
2: Sono almeno due settimane che non pubblicano un disco
1: anche
2: nuovo.
1: Tre, ti dirò di più, anche tre.
3: Ciao ragazzacci, oggi era pranzo dalla mamma siriana. E dopo pranzo mi sono alzato con ancora un languorino allo stomaco. Sono andato a guardare nel freezer, aveva il gelato alla crema bourbon e me lo son fatto con una bella tazza di caffè affogato. Ah, che goduria! Ciao!
1: Il
3: ciao.
1: Bourbon, cioè nel senso il whisky quello americano.
0: A me piace detto bourbon.
1: Bourbon.
4: Bourbon.
5: Si mangia.
6: Il gelato alla lavanda. Buonissimo. Va bene, allora molto.
0: Aspetta,
6: carino.
0: C'è una button di Golfo Mistico.
1: Chi la spunta?
2: Diamo la canzone, va, che
1: vedremo. Dopo la canzone scopriremo chi la spunterà.

0: dico, almeno voi qua nei Aradim non litigate, che già in giro c'è tanta violenza.
1: Ma no, cosa dici?
2: Ma come? Ma no.
3: Allora pagai, la cosa brutta è che ieri alle 6:30 di mattina, mentre andavo a lavorare, mi hanno steso in una rotonda, io ero in bicicletta. La cosa bella è che ho 5 giorni di infortunio e ora vi ascolto in giro col cane e dopo vi guardo direttamente spalmato sul divano. Ciao ragazzi, statemi bene.
2: Mamma mia, ciao, ciao, alla fine dai. Bisogna guardare il lieto fine. Guarda, anch'io ieri ho rischiato di rimanere stirato da, sai, quei furgoni che con purtroppo, insomma, la fretta del cliente, perché tutti ordinano da casa, no? Tutti vogliono la spesa a casa, il gelato a casa, la piadina a casa, e questi furgoni, diciamo, con questa scaletta piuttosto serrata, corrono e corrono, no? E vanno forte, no? E il furgone, tra l'altro, quando frena, ci mette molto più tempo a frenare, no? Di una micromacchina, che ne so, tipo una Smart,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: E quando, diciamo, poi sei ancora vivo dopo che è passato questo furgone, è vero che ti viene da andare lì e da
1: dire due mannacce,
2: e poi magari
1: proprio,
2: sei sul giornale, sì, scrivono: no, Manicchi era così un bravo ragazzo, sì, un po' aggressivo, insomma, gli piace roba, non l'avrei mai visto, no, uccidere un autista di furgone. Però poi non lo fai e dici: ma chi se ne frega, sono vivo, e che ti devo dire, magari domani lo racconto e magari quelli che guidano il furgone faranno un pochino più attenzione, perché non puoi andare a 80 all'ora e girare quando magari il pedone o la bicicletta ha la precedenza, no? O no?
1: Dai, un po' di dolcezza, ragazzi.
2: Ma sì, va.
4: Mi dispiace deludervi, Nicky e Fede, ma il gelato per pranzo no, non va proprio bene.
2: Aia.
4: Mi dà una bomba di picco glicemico che va alle stelle e non vi nutre quasi niente, perché sono quasi tutti zuccheri e qualche grasso, niente proteine, quindi nada de nada.
5: Ma a noi questo serve, il picco glicemico in questa prossima ora e mezza di Summer Camp. Avete ascoltato i Fontaines DC, che stanno per tornare con un nuovo album che è stato registrato in parte anche a Palermo. Il testo era: Marianne, perché non vieni qua? Ma cosa mangi per essere così bellissima? Vieni qua, pane sirena mangi. 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: mentre voi parlavate di gelato, io mangiavo una crocetta di fichi calabresi. Sono quattro fichi essiccati, poi si aprono a metà, si farciscono con o mandorle o noci, si chiudono, si appiccicano, si fanno a forma di croce e si infornano. Ragazzi, roba di nicchia.
1: Roba di nicchi,
2: anche se altro
3: che mandasse. Picco glicemico,
4: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
14: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it.

0: it/we-made-it.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90€.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
14: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.

0: lui è tornato con la tipa di prima e si beve il Jack da sola, in realtà sta bevendo del bourbon,
1: non del bourbon, del bourbon.
0: Il bourbon, certo. Infatti mi fa più simpatia pronunciato come l'ha detto prima il summer campista, perché tecnicamente il Jack Daniels risponde ai requisiti del bourbon o bourbon, e però viene, diciamo, venduto come whisky del Tennessee, però
1: esatto,
0: alla fine, insomma,
1: cioè il whisky americano è bourbon esatto, solitamente, così come quello scozzese lo scotch.
2: Esatto, però occhio alle pronunce oggi, ragazzi, in particolare tu, Fede.
3: Niente, bocciati in dizione panormita, mi dispiace ma non ci siamo proprio, non è così che parliamo noi palermitani. Ciao Valentina da Roma.
1: No, ma scusa,
2: scusa,
1: però,
2: da Roma.
1: Ma come da Roma? Ma come da Roma?
4: Assolutamente ragione, Niki, anche noi furgonari quando troviamo le macchine parcheggiate sul carico scarico, diciamo, ma vorremmo ammazzarlo. Poi ci pensiamo e lasciamo stare, ma no dai, così lo possiamo raccontare alla radio. Ciao ragazzi.
1: E l'hai raccontato, corti? L'hai raccontato anche tu, e
0: ognuno racconta dell'essere ancora vivi. Però dai, a parte gli scherzi, ragazzi, ma magari uno può avere anche la prontezza di riflessi di tornare indietro. Ma se ieri al posto mio ci fosse stato un ragazzino di 11 anni, cioè, ma che magari è anche un po' distratto, o magari davvero un pedone che ha l'auricolare, sbagliando, perché comunque bisogna essere vigili. Ma dopo che l'hai tirato sotto il pedone, non ti senti male? Cioè, anche ad aver ragione, figurati ad aver torto.
2: Però se siamo vigili, poi magari gli facciamo la multa, no?
1: Ah, bravo, essere vigili.
2: Vabbè. Scusate, però c'è un po' più di violenza là fuori sulle strade. Qualcuno fa notare.
0: Madonna,
2: ragazzi, un po' di anni
0: certo
2: a questa parte. Cosa è successo?
5: Ciao ragazzi, Nick, hai ragione. C'è stata un'aggressività, c'è stato un casino in mezzo alle strade. Ma io sono 30 anni che vado a correre, ma gli ultimi anni sto rischiando la morte. Ma roba la gente in lotta, sì. Ma state a casa, vanno a fare gli spritz, vanno a fare gli aperitivi. Ma state a casa, se uscite poi, pigliate una bicicletta, non uscite questi
2: malachini. Che vuol dire?
1: A me piace, vanno a fare gli spritz, vanno a fare gli aperitivi, alle 8 di sera state a casa.
0: Se c'è dell'aggressività, no, che è vero, no, sta crescendo, no, siamo tutti un po' più polarizzati, ognuno incazzato per i suoi motivi. Però, per esempio, se tu stai camminando e sei incazzato, a me capita molto spesso, cammini più a passo svelto, magari hai voglia, magari sei arrivato fin sotto casa e dici continuo a fare un giro perché mi voglio un po' scaricare, no? Ma invece quando sei alla guida di un mezzo col motore a scoppio, pigi sull'acceleratore, no? Per scaricare un po' la rabbia, creando qualcosa che secondo me è più rischioso della camminata a passo svelto sul marciapiede, però parere mio, insomma.
2: Andiamo a bere allora, ragazzi.
1: Bene.
6: No, attenzione ragazzi, il Jack Daniels è un Tennessee whisky per disciplinare, che non è un barman, è diverso.
0: Ok.
6: E partono dalla stessa materia prima, quindi segale, orzo, eccetera, però il Tennessee fa una filtrazione tramite gocciolatura su carbone e in quella fase lì da barbon diventa un Tennessee whisky a tutti gli effetti. È scritto anche sull'etichetta in grande, c'è scritto Tennessee
1: certo,
6: whisky.
1: No, quello ce lo ricordiamo.
0: No, c'è scritto, internet non è d'accordo, figurati, con te, ma okay, siamo vabbè, perché dare sempre ragione a internet.
2: Ma non era un giubbotto il barbon, scusa.
1: No, quello quello è un'altra cosa. Vabbè. Il barbon.
2: Bourbon. Okay.
1: Bourbon.

0: verso la fine di questa canzone nuova di Leon Bridges, grande musicista che ha ceduto al fascino del balletto e della coreografia, diciamo, così comune ai videoclip del momento. Però devo dire che non dà per niente l'aria del cantante a cui è stato appioppato il coreografo e messo, cioè mi sembra gli venga piuttosto naturale,
1: sì,
0: no?
1: È vero,
0: mentre
1: è vero,
0: a volte
1: è vero.
0: No, li vedi un po' i cantanti, la cantante con dietro il corpo di ballo pazzesco e lei insomma che prova,
1: sì,
0: a starci dentro, ecco.
1: Lo fa con stile,
0: no,
1: bravo,
0: Leon
1: bravo
0: Bridges
1: Leon.
0: È un figo.
2: Ragazzi, anch'io mi devo ubriacare appena arrivo a casa. Peccato che si tratti del beverone per la preparazione alla colonscopia.
1: Cin cin, ci sono passato anch'io. Voglio sapere se ti hanno dato quello al gusto mango, che lo chiamano gusto mango proprio per
0: non so, invogliare il paziente,
1: per invogliarti, ma in realtà è una roba indescrivibile,
0: ma
1: da
0: è,
1: quanto fa schifo.
0: È un boccalone comunque,
1: è un bel boccalone,
0: no?
1: È un bel boccalone. Uno al gusto mango e uno al gusto ananas, perché non è che te ne pigli solo uno,
0: cioè,
1: uno la mattina, uno il giorno prima, insomma è tutto un percorso che devi fare prima dell'esame. Vabbè,
0: vivilo come un margarita, come un frozen,
1: goditelo, sì, davanti alla TV goditelo.

0: abbassare il cortisolo bisogna bene, tanto e forte.
1: Però qui non è proprio porno, è un po' porno. Quei film un po' porno, io mi immagino le commedie con Renzo Montagnani, ma anche un po' quelle con Nino Banfi, no? Un po' porno, un
2: ciao
1: po' erotico.
2: Ragazzi, con questa canzone io vado a fare la controllo. Chissà, lo faccio anch'io un sogno un po' porno.
1: Ciao, facci sapere.
3: Beh, un classico dell'indie italiano, uno dei rari casi in cui la musica, diciamo, dai, underground, come si diceva una volta, sì, ha incrociato un po' quella più conosciuta, il cosiddetto mainstream, no?
1: Sì, sì.
4: Ragazzi, anch'io devo fare la colonscopia, ma è arrivata prima la gastroenterite. Non so chi sta
3: derby,
4: chi sta peggio, insomma.
3: Ah, no.
4: Quindi saluto da Gianluca.
1: Quindi la gastroscopia che entra, diciamo, da un'altra parte. Cioè, è una questione di... La differenza è nell'ingresso. Poi sono molto simili.
3: Ma
1: colonscopia
3: poi
1: e gastroscopia
3: si incontrano.
1: Se la fai contemporaneamente si incontrano.
3: Sai quella
1: sì.
3: fantasia? Dici, io sono in Italia, tu sei in Nuova Zelanda. Scaviamo, scaviamo, scaviamo e ci incontriamo al centro della terra.
1: Se lo fai in contemporanea, secondo me sì.
5: Ah, purtroppo non mi sto ascoltando perché sono in bici. Sicuramente state spaccando come ogni giorno. Però vi devo dire, sono passato per la prima volta davanti al building via Massena. Figo, figo. Adesso non so dove cavolo sto. Bravi però, figa Milano, dai, pensavo peggio.
1: Carina, poi sta uscendo anche un po' di sole, dai, sta diventando una bella giornata.
3: Dai, devo dire che via Massena è bella.
1: Cioè, è molto
3: bella.
1: Poi
3: il building fa scena, dai, ma perché poi adesso è anche, cioè da fuori si capisce benissimo. Vi è mai capitato a voi, non so, che vi danno uno strappo a casa e passate sotto Radio DJ, magari quello che ti sta dando lo strappo o quella, non sei accorti, fai... Qui vedi, qui io vengo qua.
1: Io no, senza parlare, guardo e faccio uè. Cioè proprio con un gesto indico.
3: Casa, la fai quel gesto alla Tony.
1: Certo, Luca Tony, so se ci siamo capiti.
6: Quindi questo ascoltatore non ci sta ascoltando e non ci sta neanche guardando.
3: E beh, ma poi è in bicicletta, come fa?
6: Giustamente, magari si è fermato a un angolo di una strada. Comunque c'è un'ascoltatrice che ci descrive a questo ascoltatore e a tutti gli altri che non ci stanno vedendo. Okay.
7: Ficcetti oggi, chi ci sorprende con questa camicia di jeans baggy ben stirata? Ci piace. Qua un abbinamento audace, ci piace. Aladdin personaggio sempre con la maglietta nera,
1: ecco.
7: Ma quella camicia non si può proprio vedere.
1: Ma allora, ma ce l'hai con
3: la voglio
1: me,
3: io,
1: ascoltatrice,
3: la voglio
1: ma ce l'hai
3: io,
1: con me
3: è la stessa dell'altra volta.
1: È la stessa l'ascoltatrice, ce l'ha con me, è evidente. Prima Francesco Quarna, nel periodo non collegato, cioè non in diretta, mi fa: oh, quella camicia poi un giorno se non la metti più me la regali. Addirittura, cioè, questo è il commento, te la regalo, tua. Non,

0: calorie di tutto il building grazie al gelato del
1: soprattutto le mie
0: senso.
1: Con la scusa di non aver mangiato
0: che ci stai dando dentro,
1: già fatto il terzo giro con le coppette qua sì bravo. Tanta roba.
2: Ragazzi, lo so che la preparazione intestinale fa schifo ma la prevenzione bisogna farla, fatele le colonscopie, vi prego. Un abbraccio, Francesca da Roma.
1: È vero, fatelo. Non sapevo che si chiamasse addirittura preparazione intestinale. Cioè la chiamavo banalmente purga. Preparazione intestinale, diciamo, non invoglia.
0: Vabbè, dai,
1: ulteriormente
0: ma perché
1: va
0: purga
1: fatto.
0: Invece, guarda.
3: Mi devo collegare con l'Alpenlibe invece a proposito di cose dolci.
4: Ehi là, buongiorno, dai.
3: Ciao.
4: Qui sei sceso dall'Alpenlibe e andiamo, è tempo di migrare. Si va verso la pianura e il nomadismo invernale. Sempre con voi nelle orecchie. Buona giornata.
0: Grande. E dove vai?
1: Che vuol dire tu che sei più
3: ha
1: esperto?
3: Fatto quella che in piemontese si chiama la desarpà, cioè praticamente la transumanza dalle Alpi verso la pianura con, mi pare, un gregge di pecore. No, delle mucche.
1: Okay.
3: Ci ho mandato una foto.
1: Oh, grazie.
0: No, il nomadismo io lo associo più all'estate che all'inverno, no? Però è bello anche il nomadismo in inverno.
3: Tornano indietro.
0: Infatti. Vabbè, qua sei andato.
1: Certo.
0: Bello.
1: Anche noi torniamo indietro fra poco dopo la pubblicità, cioè una piccola...
0: Giusto? Beh, avanti nel tempo,
1: poi,
0: diciamo.
1: Ciao, poi ritorniamo indietro in studio in onda. Sì.
0: Altra pausa gelato.
5: Vai, DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Radio DJ consiglia...
6: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour. filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
20: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
21: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
22: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
21: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
21: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
23: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
24: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
25: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: paziente zero di Taylor Swift, con un video con una trama anche un po' dark che ancora non riesco a capire bene, ma sicuramente la sentiremo e la rivedremo tanto nelle prossime nelle prossime puntate.
1: Il video lo guardiamo, ma sì, è vero,
0: non
1: seguiamo
0: bene a
1: la trama perché siamo distratti dal cast incredibile, stellare,
0: tante,
1: quasi, no?
0: Tante volte non è che uno deve capire per forza, cioè, tipo Inception, ti è piaciuto, ma anche senza capirci niente.
1: Spiegarlo tutto dall'inizio alla fine Inception è molto difficile.
0: Già Tenet meno, perché quello non l'ho capito e non mi è neanche piaciuto, volevo indietro i soldi.
1: Esatto. Comunque nel video ci sono Colin Farrell, Dakota Johnson e Cara Delevingne. Carissima Delevingne.
2: Invece c'è gente distratta dalla tua camicia, caro Fede.
3: Ciao Summer Camp.
1: Ciao.
3: Comunque Federico, quella camicia ti sta bene, anche se sembri uno spaccaregna. Ecco perché la vuole Quarna.
1: Grazie, ecco perché. Ciao Raffaele, grazie, molto
2: gentile. Ce ne sarà bisogno di spaccare la legna quest'inverno, caro Raffaele, con il prezzo dell'energia che sta salendo, quindi dammi quella camicia, va.
1: vai a spaccare la legna.
0: Ma la legna si può spaccare pure con la maglietta, però, o con la felpa. No.
1: Serve una camicia quadri.
0: Gli scacchi alla fine in che modo aiutano?
2: Perché? No, perché se si sporca si vede meno. Se tu metti una roba a tinta unita si vede tantissimo.
1: È come la moquette degli alberghi, tutta decorata, tutta colorata, per quel motivo lì.
0: No, ma mi dicono che anche per le piastrelle si usa questa cosa. Cioè ci sono delle fantasie che tendono a far vedere meno lo sporco. E saluto un architetto di cui non dico il nome, insomma, perché me la confia. Infatti io ho scelto quelle perché così almeno
1: non le lavo mai.
0: No.
1: Bene.
0: Ma vabbè, viva la sincerità, no?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, noi ci prepariamo invece alla canzone all'incirca così. Oggi, vabbè, questo si può anticipare. No, ma in realtà stavo dicendo una cazzata.
1: Niente, lasciamo stare.
0: Ma infatti,
1: a proposito di taglialegna, il taglialegna Francesco Quarna ha preso un bel bastone per mettercelo fra le ruote.
2: Sì,
1: lo
2: sì,
1: ha tagliato proprio ieri.
0: L'avevi detto quasi come se ce lo volesse mettere.
1: Ma era quello, era quello lo scopo.
0: Ma
1: era quello il messaggio subliminale.
0: Tra le ruote, tra le ruote.
1: Tra le ruote.

0: Well, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: che poi questo video era quello che accompagnava le immagini dell'incredibile centro di gravità permanente. Io per una vita ho avuto in mente queste immagini, adesso che è la settima volta che mi riguardo Il Lungo Viaggio, il film sulla storia di Franco Battiato, rivedo le immagini di adesso, perché sai che sono stati rifatti anche, certo, i videoclip, sì, sì, sì. E la ragazza che c'è nel videoclip nuovo, diciamo quello del film, è Anna Castiglia, che recentemente è passata da Summer Camp. Adesso mi ha fatto un po' strano perché effettivamente è identico a quello originale.
1: Sì, sì, sì. Un saluto al mio amico Andrea Manente, a cui dedico sempre questa canzone. Cerco un centro di gravità per Manente.
2: Ah, perché lui si chiama Manente. Molto, molto bello. Sì, sì, lo salutiamo anche noi allora. Era un bastone fra le ruote. Questo
0: tra le ruote,
2: questo qua tra le ruote, non con quel messaggio subliminale che vi ho suggerito prima, perché il momento della canzone è all'incirca così. Un pezzo che era in classifica nel 2004 in questa versione.
0: Beh, è un pezzo quella che io versione che stiamo per fare tanto a Radio DJ, che fu messo per la prima volta in Italia da Ciao Belli,
2: esatto,
0: così dice una fonte dell'internet.
2: Sì, noi ci fidiamo.
0: E diciamo si basava questo pezzo non si basava su una canzone italiana,
2: non sui film.
0: I film ce li facevamo ascoltando questa versione, insomma, che l'ha riportata in auge. Thank you.

0: ce l'ho, Ferrari. Oh, ma siete bravissimi con la chitarra. Sembrate quasi Nicky e Fede. Belli, vai al cambio, sono The Roy. Sempre su DJ. Perché come dico sempre, come fai a non amarlo una radio così?
1: Grazie, Vale.
2: Diamo l'appuntamento, ciao belli, questa sera ore 20.
1: Ore 20, ciao belli, Radio DJ.
3: Complimenti per questo splendido mashup, fantastico, siete stati veramente eccezionali. Saluti e ringraziamenti dalla zona di Tropea.
1: Bella, ragazzi, grazie. Oh, grazie,

0: paura del fischio, diciamo, no? Ogni volta che sento una canzone con questo fischio quasi western,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: Uno non riesce proprio, cioè ci ho provato tante volte, sono andato anche a scuola di fischio.
1: C'è gente che fischia negli spogliatoi, è lì proprio, una roba.
0: Te lo vuole proprio sbattere proprio, in faccia il fischio.
1: Sul tavolo a volte, sì. Sbatti proprio il fischio sul tavolo.
0: La nuova di Portugal The Man insieme a Naked, scritto in una maniera
1: tutto pazza,
0: sì,
1: però sempre, cioè, magari ha quell'invidia, essendo Naked non ha quell'invidia

0: Senti Franceschino Yates.
1: Grande Franci, allora come tu stai, grande Franci?
0: Oh, è una delle mie canzoni dance preferite di sempre. Questa è una melodia fighissima, riff bello, mi fa venire voglia di ballare, quindi ha tutti gli elementi che...
1: Pezzo del 2015, oggi Franceschino Yates ha 31 anni, quindi insomma è ancora molto giovane.
0: La faccia molto giovane, sì, nel video. Sì.
2: Tanti zuccheri oggi a Summer Camp, ragazzi.
1: Sì, sì, sugar, sì, no, sì,
0: rappresentativa, diciamo, della...
2: Invece parlavamo poco fa di tessuti antimacchie, o meglio di fantasie, insomma, che tendono a camuffare un po' eventuali macchie.
1: Ok. Okay?
2: Tipo la camicia di flanella a scacchi. Sentite qua.
3: Ma in generale lavare, ma anche forse lavarsi è un po' sopravvalutato.
1: Dici?
3: Ormai sui capi d'abbigliamento ci sono etichette che recitano lavare solo quando strettamente necessario.
1: È vero, piano piano arriveremo a non lavare mai. All'etichetta con scritto mi raccomando non lavare mai.
2: Ma quella cazzata di mettere i jeans in freezer poi
1: esiste
2: fine,
1: ancora, no, ragazzi, no. Quelli attenti al jeans, al denim, lo fanno.
0: Ma però i jeans hanno bisogno di essere lavati molto meno rispetto ad altri capi. Cioè secondo me continuiamo a lavare le mutande, le calze,
1: bravo,
0: e le magliette,
1: bravo,
0: no? Poi
1: bravo.
0: Ci sono delle cose, i giubbotti e i jeans magari meno.
2: Anche perché si chiamano mutande, perché
0: devono
2: essere mutande,
0: devono mutare, devono cambiare, mutare,
1: esatto.
0: Però anche le calze che si chiamano calze, secondo me devono essere cambiate.
1: Sì, anche secondo me. Sì, lì non c'è l'etichetta, strano, lì non c'è l'etichetta, lavare solo quando necessario.
0: No. In regalo i biglietti per l'Ocean Film Festival anche oggi, e questo è il momento buono per prenotarsi. Ricordiamo che l'Ocean Film Festival è un festival di cinema, cioè si va al cinema, ma non è come al solito che vai al cinema e guardi un film, qui ne guardi tipo 12. Ovviamente non è che ognuno dura 2 ore e mezza, 3 come i film di adesso che stai dentro nel cinema sequestrato per una settimana. Cioè il tutto è sempre 2 ore e mezza così, ma insieme di tanti film che tutti hanno a che fare col mondo dell'acqua, dell'oceano, che ricordiamo compone i 2/3 del pianeta.
1: Giusto, no? Ricordarlo.
0: Quindi festival itinerante, cioè un po' in tutta Italia, a seconda della vostra città di provenienza, noi vi regaliamo i biglietti per il cinema più vicino a voi. Tutto comincia tra poco, il 14 di ottobre, e per un bel mese l'Ocean Film Festival sarà in giro per l'Italia. Quindi
1: per vincere i biglietti 347-342-5220 tra poco. Summer Camp. Summer Camp.
4: DJ One Nation One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente...
8: Vado subito al punto...
9: De chi? De che? Ma de quando? De come?
8: Non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Prova microfono, sa de tappo.
12: Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti, no, davvero.
12: No.
9: Grazie,
12: no.
9: Graziella, e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Qdalì presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Qdalì, in farmacia e su qdalì.com fino a esaurimento scorte.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Devo sigillare il pavimento.
15: Hai già la soluzione in mano.
14: Anche su superfici diverse?
15: Sì, hai la soluzione in mano.
14: Ma non voglio mica rifarlo domani.
15: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
16: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: 0.
25: E di interessi?
26: 0.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: 0. La prendo.
27: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
28: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: sigla finale della... prima di tutto una nuova canzone di Max.
1: Esatto.
0: E poi
1: esatto.
0: La sigla finale di Nord Sud Ovest Est, non l'album, sì, ma la serie, seconda parte della storia degli 883, che hanno appena celebrato con una serie di eventi.
1: Esatto, che
0: ai quali, se non sbaglio, un po' di summer campisti sono andati.
1: E certo,
0: col pass,
1: sì,
0: regalato settimana scorsa.
1: Esattamente, il 9 esce la serie Elia, che è quello che interpreta Max Pezzali, sta adesso lavorando a un'altra serie sulla Mala milanese, forse quelli della Mala, forse
0: non era,
1: cioè
0: vabbè.
1: Quindi è un po' tutto il mondo che, diciamo, gli sta tornando e sta girando intorno come deve essere.
2: Ripetiamo, il titolo di questa canzone è Le ali.
3: Aladdin, ma hai capito perché il pipistrello non ha le ali? Perché l'ha prese Max Pezzali.
1: Ah.
0: Blow, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: Oppure
4: però poi il jeans, una volta scongelato, bisogna consumarlo subito.
1: È vero,
4: non si può più rimettere.
2: Spieghiamo, non ho capito.
1: Hai ragione.
0: Perché lì nel freezer c'ho tutti i broccoli, le cime di rapa, tutto preparato per il soffritto, col denim lì sopra. E beh, un pochino lo prende, no?
1: Sì.
0: Anche la vodka, ciò che
1: esatto,
0: è in odore.
1: Certo, perché
0: però
1: i puristi non lavano i jeans, altrimenti si rovina, si scolorisce.
0: Io sai
1: si
0: che
1: deve
0: non
1: scolorire
0: ne ho mai, non
1: naturalmente.
0: Ne ho mai conosciuto uno.
1: No, beh, sono rari, però quelli che hanno proprio quei jeans da collezione, Cimozzati, le tele giapponesi, così li mettono in freezer per uccidere i germi.
2: È tipo l'abbattitore per il pesce, no?
1: Esattamente, esatto. Invece
0: com'è
1: di lavarli,
0: sono già i jeans
1: cimosati con la cimosa, cioè quella roba che, diciamo, di lato rimane nella tela.
2: Alex Farolfi è il king della cimosa.
1: Vedi.
5: Mi raccomando, lavare quando strettamente necessario, non vale per le ascelle, perché a volte ci sono storie da svenimento in giro.
0: È vero.
5: Ciao.
0: E beh, soprattutto, insomma, sai, quando la mano, diciamo, tiene la maniglia sopra, no? Per evitare lo spostamento.
1: Sì, sì.
6: Mi è fatto venire in mente, il mio babbo fa sempre questa battuta che dice... I latini dicevano mutandis mutandi, che significa cambiatevi le mutande. E lui gli faceva tanto ridere sta battuta.
2: Implicitamente mi ha dato della persona anziana, comunque, questo ascoltatore, con le mie battute. Vabbè.
0: Ma i latini inteso, cioè i cileni, argentini.
1: Anche loro, però, cioè, avranno un modo di dire per cambiare le mutande.
0: Stavo leggendo, a proposito di usanze,
1: sì,
0: che è un suggerimento che arriva da questo articolo del Corriere, e sai quella cosa, ti invitano a cena, cosa porta una bottiglia di vino?
1: Esatto.
0: Di vino.
1: Sta cambiando la musica.
0: Non ci avevo
1: qua,
0: mai pensato, perché la bottiglia di vino obbliga un po' l'ospite che ti riceve, diciamo, no?
1: Sì.
0: Un po' a dire, boh, vabbè, adesso la stappiamo, quando magari non aveva tantissima voglia. Invece la bottiglia di olio d'oliva sembra essere diventata un po' nuovo. Che,
1: boh, sì, e dura anche di più, è anche magari più utile,
0: sì,
1: forse,
0: magari,
1: no?
0: Di qualità.
1: Vorrei prendere la battuta di Marco Giallini, che dice: ma che è un amaro che porti una bottiglia? Perché di solito c'è una bottiglia, si intende magari un qualcosa di più importante,
0: uh-huh,
1: o che si consuma più lentamente come un amaro, altrimenti magari le bottiglie di vino possono anche diventare due a volte, ecco, questo dico. Dipende dal vino,
0: anche
1: ovviamente,
0: cioè, sì, puoi arrivare, certo, anche con la cassa,
1: sì,
0: vuoi dire.
2: Il fatto dell'olio dipende anche un po' dalle zone. Io ad esempio porto sempre un panetto di burro,
1: perché tu sei del nord, è vero.
0: Ma infatti io mi volevo collegare a questo, che adesso la prossima band arriva da un paese, da una nazione che, in quanto olio d'oliva, guarda, proprio zero assoluto, proprio non ne sa. Ma in quanto a rock and roll, mamma mia, mollami, mollali.

0: stiamo bene, poi ogni volta scatta il gioco delle somiglianze con il loro leader e fondatore e principale autore Rivers Cuomo, che ogni volta assomiglia a sì. qualcuno di diverso. Oggi
1: l'altro giorno ho visto sfrecciare in monopattino Andrea Pellizzari, che salutiamo, non ho fatto in tempo a salutarlo perché non mi ha visto, ma per un attimo
0: qui.
1: Lo saluto adesso, per un attimo ho pensato, guarda Rivers Cuomo in via Prina a Milano con il monopattino.
0: È vero, c'ha un non so che,
1: più Andrea Pellizzari nella versione Mr. Brown, non so se lo ricordate, che aveva anche gli occhiali.
0: Rivers parla benissimo inglese.
1: Esatto.
2: Summer Camp, senza neanche saperlo, io ho fatto un pensiero a due persone che mi hanno dato una mano e gli ho proprio regalato due bottiglie d'olio. Ciao, Federica.
0: Non si sbaglia mai, ragazzi.
3: Certo. Non lo so,
4: No, sì, come? Sì. Prova tu qua in Veneto a portare una bottiglia d'olio.
1: Perché? Se la bevono comunque.
0: Scusa. A ciupiti?
5: Ragazzi, se andate a casa di qualcheduno, presentatevi con un boccione da 2 litri di benzina. Anzi, di gasolio.
1: Ormai sì.
5: Ciao,
1: sì.
5: Paolo.
0: È vero. Ciao. E questa potrebbe essere veramente la nuova frontiera.
1: La tanica. Molto comodo, sì.
0: Oh, utile.
1: Questa la usi quando vuoi.
0: Va bene, un filotto che musicalmente, insomma, con l'olio d'oliva, però proprio non c'entra. Nonostante a lei ti ricordi l'aneddoto sul sugo dei nonni.
1: No.
0: Chissà se questo fritto era fatto con l'olio o col burro.
1: C'è più la banana qua, perché sai che alla fine dici it's banana B-A-N-A-N-A-S, è questa, no? È questa quella che dici it's banana B-A-N-A-N-A-S.

0: biglietti per l'Ocean Film Festival The World Tour Italia 2026.
1: Ocean Film Festival che Enrico conosce bene perché ci va tutti gli anni, o almeno così ci ha detto. Ciao e benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti, esattamente.
1: Ciao Enrico. Dai, tipo allora, l'anno scorso qual era stato un film che ti aveva particolarmente colpito? Interrogato subito.
2: Caschiamo male, ma perché no. Io ho una memoria che è leggendaria, sì. Per essere veramente pessima. Però diciamo che tutti gli anni c'è sempre, diciamo, quel film tra gli altri che spicca per proprio l'emozione che ti lascia, no? Poi ce ne sono alcuni che invece sono un po' più, diciamo, divertenti o comunque più adrenalinici. Certo. Però io di solito, che sono un po' un tenerone, mi faccio sempre colpire da quello, dalla storia, quella un po' più triste, no?
1: Certo.
3: Ok, quindi ti interrogheremo. Ora andrai a vedere il nuovo festival 2026. Ti interrogheremo poi quando
2: adesso
3: tornerai.
2: Adesso che lo so,

0: Ma pantalassa io non l'avevo mai sentita. Mi sembra quasi
1: la pantalassa.
0: Mi sembra quasi o andato... una cosa da mangiare o un costume da carnevale.
2: Sono andato a ricontrollare perché ho detto magari ho detto una cavolata.
0: Sì.
2: Invece è così, effettivamente nell'epoca preistorica c'era la parte terrestre che era dominata Pangea, invece la pantalassa era l'unico oceano praticamente,
0: certo.
2: Quindi l'ammasso di acqua terrestre.
0: Quello
2: allora,
0: che rimaneva.
2: Allora sono un po' un simpaticone, ho detto dai, gliela butto così.
0: Ma è bella.
1: Cioè, la Pangea, lo spieghiamo per chi non se lo ricordasse, è quella massa terrestre che conteneva tutti i continenti, c'erano cioè tutti diciamo attaccati.
2: Esatto. Non sono uno studioso, però mi ricordavo se queste cose così,
0: sì.
2: Ricordi casuali dalla scuola.
0: No, però diciamo è un attimo che se le cose fossero andate diversamente, questo sarebbe il Pantalassa Film Festival. Invece,
2: per fortuna diciamo che meglio Ocean, diciamo che
0: ma,
2: un po' meglio.
0: Sì, un po' più internazionale, diciamo.
2: Sì, così, Pantalassa, sì, anche un po' più facile da scrivere.
0: Anche quello è vero. Senti, tu lavori nel settore del vino, sei un collega di Francesco, no?
3: Oh, interessante,
2: sì.
3: Ciao Enrico.
1: Oh.
2: Sì,
1: ciao,
2: sì,
1: senti
2: sì,
1: come
2: allora.
1: Ti risponde adesso. Della pantalassa non me ne fregava niente perché si sa che lui tra le passioni non ha la pantalassa.
3: No.
1: È più mondo Pangea lui che pantalassa.
2: Sì, diciamo che la passione la Pangea. Per la pantalassa suona un po' male, no?
0: Esatto.
2: Quale perversione potrebbe essere.
1: Esatto. Di cosa ti occupi?
2: Allora, io sono un libro professionista in realtà, quindi lavoro per diversi produttori. In questo momento ho una collaborazione storica con un'azienda di Ciro Marina. In Calabria, dall'altra parte dell'Italia.
3: Fede conosce bene.
1: Conosco bene che una volta ho detto Ciro Marina, come se fosse il nome di un produttore.
0: Poteva essere anche una produttrice, Marina
1: perché
0: Ciro.
1: No. Sì, anche, esatto. Perché no? Perché
2: esatto,
1: no.
2: Beh, ho due, uno Ciro e una Marina.
1: Sì, cioè, anche.
2: E quindi abbiamo questa collaborazione a distanza. Poi lavoro anche con un produttore friulano, di Prepotto, a famosa terra dello Schioppettino.
3: Schioppettino buonissimo, super speziato.
1: Pam, pam. Buono lo Schioppettino, è vero, buonissimo. Speziatissimo. L'ho bevuto una volta con Nicola Savino, non me lo dimenticherò mai, è vero, molto speziato.
2: Questa cantina è un po' particolare perché è un po' un unicum nella storia della regione, ovvero un produttore che fa solo vini rossi da uve autoctone, quindi una cosa molto di nicchia.
0: Sai che sto cambiando idea su quella cosa del portare l'olio al posto del... Quasi torno alle radici.
1: Portate lo Schioppettino che è meglio.
0: Ciro.
2: Io con questa storia del vino, allora, quando vado da qualcuno ovviamente mi piace portarlo, soprattutto se so che magari vado da qualcuno che non è particolarmente appassionato, allora dico meglio scegliere io cosa si berrà stasera,
0: cioè,
2: no?
0: Beh, poi secondo me gliela sai anche, sai, quella cosa lì è fa anche età, profumo,
2: sì,
0: retrogusto, sottobosco,
2: no?
0: Sì.
2: Però è bruttissimo quando invece arrivi e ti dicono no, ma avevo già un vino per stasera e magari... hanno deciso di aprire qualcosa che magari non è che sia e la bottiglia buona se la tengono
1: per i momenti speciali, però devi essere lusingato di questo quando lo illustri, sì. Il vino parti con siamo in Sicilia, siamo in Friuli, sai quella cosa che
0: bello,
2: io
0: siamo...
2: se parto con siamo in Sicilia ho già sbagliato,
3: siamo in Calabria,
1: siamo in Calabria,
0: siamo in Calabria,
1: sì, scusa.
3: Comunque preso a Ciro Marina la cantina Ciro, ma pensavo fosse il nome del produttore Ciro Marina.
0: È molto bella la giustifica. Pensavo fosse il nome del produttore.
1: È la verità. Grande sincerità, devo dire. Sì.
0: Grande Enrico, buona visione. Allora, i biglietti per te anche per quest'anno. Saluta la Alice.
1: Ciao Enrico.
2: Grazie mille,
1: ciao, grazie a te. Ciao Enrico.
0: Ciao.

0: ragazzi, che sigla finale oggi.
1: Che vocione, che vocione Richard Hawley.
0: Beh, la canzone che si chiama The Ocean.
1: Beh, non è che la puoi
0: appropriata,
1: cantare. Certo, sì.
2: The Pantalassa volendo anche, no?
0: The Pantalassa. The Pantalassa.
2: Sì, comunque non sappiamo proprio niente, ragazzi.
3: Ciao Summer Camp, Pange Pantalassa, l'ho studiata in terza elementare. Saluti da Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo. Ciao, Lorenzo. Come dire, io
0: questa era un po' una tirata d'orecchie che ci ha fatto
1: terza
0: Lorenzo.
1: Terza elementare l'ho studiata, sono già avanti nel programma.
0: Non me la ricordavo la Pantalassa, non me la ricordavo.
4: Ciao Nicky, ciao Federico Rosso, un saluto dalla Calabria. Confermo io per questo venuccio molto bello.
2: Ciro Maria.
1: Ciro. Confermi, grazie della conferma.
0: Cin cin, viva domani. Sì,
1: ciao domani.
5: Summer camp. Radio DJ.
6: One Nation, One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
15: Tron. Non ci sono paragoni.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
7: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: faccio le candele.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: Della su Radio DJ è il nome della voce che state ascoltando qui a Gazzology anche questo pomeriggio. Ragazzi, sarà una puntata difficile. Adesso non voglio spiegare perché, lo spiegheremo tra poco. Siamo eccesso di zuccheri, quali sono le conseguenze?
1: Overdose
0: da zuccheri. Vabbè, vi spieghiamo tra poco. C'è Gazzology, restate su DJ.
2: Gazzology Radio DJ
3: One Nation One Station. Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.

0: eccolo, anzi, eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche oggi, anche in questo martedì 6 ottobre, pronti e carichi, 16.05, ci siamo. Tra gli effetti del troppo zucchero c'è lo straparlare,
1: sì,
0: perché secondo me sta già succedendo, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia insieme al resto del team, del gruppo di lavoro, come avevo detto ieri. Lì giù nella regia c'è Frapaga, il giovane Padawan, il Paca,
1: buon pomeriggio,
0: come stai?
1: Bene,
0: tutto bene,
1: cioè,
0: anche tu
1: giusto,
0: sei, giusto.
2: Guarda, stai già muovendo
0: ti
2: la
0: giuro,
2: gara.
0: Non so, sì, forse sì, ho esagerato. Elisa Cyber,
2: buon pomeriggio.
0: No, perché siamo stati, come dire, abbiamo fatto un pre-diretta, c'è il pre-partita, qua c'è il pre-diretta, abbiamo fatto merenda, è orario di merenda. Siamo
2: una
0: stati,
2: merendina.
0: Siamo stati invasi dal gelato e sai che il gelato non conosce stagione. Cioè uno direbbe, vabbè,
2: adesso. Non conosce limiti nel tuo caso.
0: Nel mio caso non conosce limiti, quindi stavo controllando cosa succede se ne mangi proprio tanto. Allora, mangiare troppo zucchero, picchi glicemia, allora, fame continua, ma come? No. Sbalzi d'umore? Potrei avere sbalzi d'umore.
1: E lo vediamo
0: troppo,
1: durante questo.
2: È la cosa più vicina a un'ubriacatura.
0: Diabete,
2: che ti
0: però adesso
2: però,
0: non vorrei
2: dai,
0: una
2: no,
0: volta. No, però no. ne ho mangiato veramente.
2: No, possiamo
0: tanto
2: raccontare cosa ti cosa succede?
0: Allora, innanzitutto salutiamo Andre, amico Andre dell'ottavo senso, che in realtà è un crossover di cose, perché ha mandato un messaggio durante Summer Camp in cui hanno parlato di gelati, poi il gelato ha invaso e devo dire che il gelato ha richiamato anche tutto il building, perché insomma, cosa c'è di più, come dire,
2: conviviale
0: di mangiarsi un bel gelato insieme? Solo che quante baschette ha portato?
2: Non possiamo calcolare.
0: 10 baschette, 10 baschette di gelato. Devo dire che secondo me io ho visto troppo tardi che c'erano anche quelle senza lattosio, quindi la trasmissione di oggi è a rischio, perché io da un momento all'altro potrei salutarvi tutti e mandare delle canzoni a rotazione,
2: a
0: perché
2: raffica.
0: Per fortuna qua nello studio dal quale ci state guardando, magari anche sul DJ TV o sul canale appunto 69 YouTube, il bagno è proprio vicino qui.
2: Molto.
0: Quindi non so, dimmi la canzone più lunga che abbiamo.
1: La prossima.
0: Quanto è lunga? Quanto
1: è 3 minuti e mezzo.
0: No, è 3 minuti. No, è 3 minuti.
1: Non ce la puoi fare.
0: Però effettivamente oggi avete provato sulla vostra pelle.
2: Ma io lo provo tutte le volte che c'è un dolce di mezzo e tu sei il mio studio.
0: Io non lo so. Allora, il dolce, adesso qualcuno se vuole dire la sua, 347 342 5220,
2: microfoni aperti,
0: microfoni aperti sul vostro punto debole. Cioè io perdo la testa per i
1: ma
0: dolci.
1: Non è che perdi la testa, io conosco due Gianluca.
0: È incredibile però sta cosa, è vero.
2: No,
0: uno è Gianluca, quello che state sentendo,
2: sì,
0: cioè
2: sì,
0: sono io,
2: comunque
0: ciao,
2: ti
0: bella raga,
2: risponde agli stimoli.
0: Poi a un certo punto quando arriva il dolce, il mio tesoro.
1: Giallo, ma cosa fai? No,
0: il gelato.
2: Giallo, dovremmo andare in diretta. Basta mangiare il gelato. Giallo.
0: E io non vi ho sentito.
2: No, zero.
0: Io sono andato dritto.
2: Non rispondi.
0: Ma proprio mi cambia la faccia, mi cambia lo sguardo. Mi chiudo in me.
2: E non ci senti proprio. Cioè, tu non vuoi ascoltare che noi ti stiamo provando a salvare.
1: Basta,
0: chi siete? Andate via.
2: Mangio l'ultimo cucchiaino.
0: Mio gelato. Come si fa? Ma io ricordo che prima di iniziare ho detto, va bene, assaggio solo un pochino.
2: Ha mangiato dopo una vaschetta.
0: Una? No. Non lo so cosa è successo. Vabbè, comunque non so se ci sono delle cose che fanno questo effetto anche a voi che ci state ascoltando.
2: Sai chi
0: in
2: mi potrebbe scrivere ora in chat?
0: Chi?
2: Sara Bolla.
0: Sì, per dirti, cioè adesso capite cosa. Lei è un'altra che quando cerca di fermarmi proprio diventa un'altra cosa. Vabbè, ognuno di noi dentro c'ha un Gollum, no?
2: Sì.
0: Qualcuno si vede di più, qualcuno si vede di meno. Sta per partire anche la digestione, ma adesso mi fermo. Guarda.
2: E ti sei anche mancato.
0: Io
2: ti

0: and Sound per ora, cioè Sani e Salvi per ora.
1: Per
0: vediamo,
1: ora,
0: abbiamo
1: ora.
0: Iniziato da pochi minuti dopo aver ingerito molto lattosio, almeno per quanto mi riguarda, molto gelato. Beh, dai, adesso. Tu quanto ne hai mangiato poco fa, Eli?
1: Beh, una ciotolina.
0: Tu ti sei trattenuta,
1: sì,
0: fra?
1: Sì.
2: No, io almeno tre.
0: Dai, tu mi hai aiutato gelati. Anche a chiudere, ad ammazzare l'ultima vasca,
2: a
0: femminare il cremino, insomma, vabbè. Ho scoperto che non sono il solo, ovviamente,
1: no.
0: Al 347-342-5220, tanti ascoltatori ogni tanto perdono la testa, cioè
1: sì.
0: gli si chiude la vena su delle cose che hanno a che fare col cibo, ma con i dolci. Forse sono i dolci, forse la cosa di più. Vabbè, tu hai recuperato...
1: Più che crea più
0: un po' di messaggi.
3: Un punto debole.
0: Quale?
3: I dolci.
0: Vedi?
3: Tutti. La mattina lavoro in una panetteria pasticceria.
0: Come
3: e
0: fai?
3: Il pomeriggio dal mio fidanzato in una gelateria. Ecco, secondo voi come posso vivere? Come faccio? Come si fa?
1: Beh, croce delizia.
0: Croce
1: però.
0: Delizia. Ma dopo un po' mi sono sempre chiesto chi poi di lavoro è sempre lì.
1: Anch'io me
0: non
1: lo
0: è
1: chiedo.
0: Che poi magari invece gli fa l'effetto contrario, cioè gli va in nausea, tra virgolette.
2: Forse sì.
1: Come fai?
2: Satura.
0: Non
1: però.
0: Lo so.
1: No.
0: Ma io se facessi il gelatiere o il
2: no,
0: ma no, io farei una cucchiaiata a te sul cono. Ah, buono, germi miei. Questa è una citazione di alto livello. Poi sentiamo.
4: Oh, dimmi. Se mi batti, io mi faccio sempre la vaschetta con la perotto da 1,2 kg da solo. Ciao Federico D'Alerici.
0: La vaschetta?
1: Da
0: perotto?
1: Per otto persone.
0: Oh, la miseria.
2: Giallo.
0: Vabbè,
2: giallo.
0: Sia lì. Alessandra dice: io non rispondo di me quando ho sotto mano della liquirizia. I miei alunni di tanto in tanto me ne regalano pacchetti vari per imbonirmi. Io però non resisto e tento di fare lezione rosicchiando le caramelle.
1: Sì,
0: la liquirizia.
1: Che poi.
0: La liquirizia ha degli altri effetti, vero? Tachicardia?
1: Sì, sì. No, cioè, io che soffro di pressione bassa ce l'ho sempre in,
0: sì?
1: in borsa.
0: Ah, perché ti dà.
1: Però ti dà quel boost lì. E
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: io non
0: sì.
1: ne posso fare a meno.
0: Okay.
1: Però c'è
0: poi
1: chi va oltre.
0: Va oltre, tipo.
5: No, cazzo, fermi tutti, ma quale gelato? Cioè, la parmigiana, ragazzi. La parmigiana. Teglie di parmigiana. Ovunque
0: cioè tu ti si chiude la vena per la parmigiana.
1: Io ho una precisa
0: sì.
1: per il pane con le olive di una nota catena di supermercati.
0: Ah, davvero?
1: Io finché c'è lo mangio.
0: Cioè tu quello lì proprio.
1: Di solito sono in confezioni.
0: Anche tu diventi un po'
1: tipo.
0: Cioè Elisa diventa sì. Gollum per quello.
6: Focaccina.
1: No, attenzione, non sono le focaccine, è proprio il filone di pane con le olive. Di solito sono in confezioni da tre e non arrivano a casa.
0: Dove?
1: Sono esattamente così.
0: Quel soldato Carlo, poverino, rinchiuso in una prigione. Perché lei non può condividerlo.
1: Di solito lui non ne mangia neanche.
0: Perché poi c'è l'altro tema della condivisione. In quel momento lì non si condivide nulla con nessuno, cascasse il mondo. Comunque notavo tra tanti messaggi. Possibile che non c'è uno che dice perdo la testa per i broccoletti. Un bel piatto di spinaci. A me si chiude la vena, ne mangerei. No.
1: Forse è solo braccio di ferro.
0: Ma qual è, cioè, c'è un motivo.
1: Scientifico.
0: Cioè, scientifico.
1: Sì.
0: Però guarda caso è sempre questo genere di cibi qua, Come
1: I
0: mai?
1: Comfort food.
0: Non lo so. Niente di me, il titolo invece della canzone che stiamo per ascoltare su Radio DJ.
7: Non voglio più cultura.

0: niente di me è il titolo della canzone di Anna Castiglia su Radio DJ, mentre dai vostri messaggi apprendiamo che oggi all'interno del DJ Building è successo comunque qualcosa di misterioso e che ha a che fare forse anche con alcune delle tematiche di cui parlavamo prima.
1: Sì,
0: Eli, che cosa ci hanno detto gli ascoltatori?
2: Certo che abbiamo iniziato la mattina, noi guerrieri, con Andrea, che a un certo punto
0: Andrea?
2: È scomparso perché doveva andare in bagno.
0: Ah, vedi?
2: Adesso torno a casa con te che devi andare in bagno.
0: No, io ancora no.
2: Che fantastica giornata.
0: Non commentiamola.
1: No.
0: Io ho detto
1: qua.
0: È a rischio. Come perché no? L'eccesso di lattosio potrebbe far accadere delle cose. Ma perché quindi cosa è successo stamattina? Quindi durante il mattino i guerrieri Andrea è andato a fare un pit stop veloce?
1: Sì. Speriamo che l'abbia fatto veloce.
0: Vedi perché bisogna fare il programma in due? Perché se uno a un certo punto ha
1: c'era
0: bisogno,
1: Mike.
0: Forse la necessità è partita da lì. Elia da Padova dice: mettimi davanti la torta più elaborata del mondo e un pacco di biscotti, io ti finirò sempre il pacco di biscotti. E qua torniamo al nostro caro tema.
1: Esatto.
0: Ho un vero e proprio debole, anche se in questo periodo sono più per il salato. I biscotti restano il mio guilty pleasure quando si tratta di dolci. Però vedi, io credo adesso, non so se c'è qualche nutrizionista all'ascolto, sicuramente sì, qualche esperto di chimica, sicuramente sì, del corpo umano. Credo che proprio il dolce abbia dentro gli zuccheri che ti creano quell'effetto proprio di dipendenza superiore,
1: cioè,
0: a quello che succede col salato. Credo, eh.
1: Io tra i due preferisco
0: il salato.
1: Cioè,
0: però ti fa quell'effetto. Non è un conto di preferire, è quell'effetto di.
1: No, però
0: che
1: se
0: senti
1: tu mi
0: che
1: metti
0: ti manca.
1: Il gelato e la pizza. La
0: dimmi
1: pizza.
0: Il tuo dolce preferito e il tuo salato preferito. Dolce, gelato
1: tiramisù
0: e pizza.
1: Pizza.
0: Tu sei qui. E
1: pizza,
0: poi te li metto tutti tipo Morpheus di Matrix.
1: Pillola rossa o pillola.
0: Tu scegli
1: pizza.
0: Però la pizza anch'io
1: pizza.
0: Sceglierei la pizza. Però
1: tra
0: la pizza
1: i due
0: è fuori campionato.
1: Sceglieresti la pizza?
0: Sì,
1: tanti,
0: perché è fuori campionato.
1: La pizza,
0: sì, sì, vabbè.
3: Pizza.
0: Ma no,
3: la
0: sì.
3: Pizza.
0: Sì, ok.
3: Potrei mai fermarmi.
0: No, hai ragione.
4: Ciao ragazzi, a me la pizza. La pizza non dico mai basta.
0: Neanch'io.
4: Se lavorassi in pizzeria peserei 800 kg. La
0: pizza è quella cosa che se qualcuno ti dovesse chiedere, almeno a me mi chiede, dovesse chiedere qual è quella cosa che puoi mangiare tutti i giorni, puoi scegliere
1: giorni
0: solo un cibo
1: e
0: devi mangiare tutti i giorni a tutti i pasti,
1: la pizza
0: senza mai stufare.
1: Più della pasta
0: anche oggi, inchieste importantissime,
1: sì.
0: Ragazzi, oggi ma perché parliamo del paese reale,
1: abbiamo anche testimonianze,
0: sì,
1: di chi ha avuto parenti, conoscenti, fidanzate
0: che hanno
1: lavorato in pasticceria, forneria.
0: E ci cascano.
5: Io sono stata fidanzata per un periodo di tempo con un ragazzo che faceva il pizzaiolo. Vi assicuro che nausea mai.
0: Zero,
5: pizza,
0: vedi.
5: Tutte le sere praticamente.
1: Wow.
0: Mamma mia.
5: Ciao.
0: Io pensavo sono stato fidanzato con una pizza. Cioè pensavo fosse quella la situazione. Allora, da quando ho accesso ai messaggi anche io e li riesco,
1: sì,
0: a vedere, so che tu li filtri, eccetera.
1: Sì.
0: Però ho visto che una scolatrice serena ha mandato una foto dei nostri biscotti, quelli che mangiamo sempre per diretta. Che
1: però oggi non li abbiamo mangiati.
0: Ma come? Dove li ha trovati che io faccio fatica?

0: Stop.
1: Ah no, pensavo si fermasse. Non basta dire il titolo della canzone. Aspetta, aspetta, fammi provare. Stop. Ah, vedi che funziona. Spice Girls su Radio DJ alle 16:25. Niente, abbiamo scoperto che il cibo, beh, non è che l'abbiamo scoperto, però ovviamente crea diverse emozioni. C'è chi non si riesce a fermare, sì. C'è chi resta dipendente,
2: c'era,
1: c'è chi preferisce
2: un... sul cibo di
1: quale?
2: Forse l'era glaciale.
1: Beh, scusate, ah, dimentichiamo le reference. Wow. Scusami.
2: Che
1: sì,
2: diceva
1: sì.
2: Tipo quando loro incontravano i Dodo, che loro dicevano cibo che fa sognare. Na na na na na. Non,
1: tu ti ricordi?
0: Ma c'è,
1: no.
0: Battisti.
1: Non lo so. Io pensavo citasse. Niente, so. Questo è il nostro livello. Prima ce ne rendiamo conto, prima possiamo andare avanti. C'è un'altra cosa che abbiamo scoperto che fa discutere molto, che divide anche molto. Ed è il gioco delle carte.
2: Sì.
1: Su cui dobbiamo fare chiarezza tra poco. Perché c'è un grande ritorno del gioco delle carte, possiamo dirlo?
2: Possiamo dirlo,
1: possiamo
2: è proprio
1: dirlo.
2: Uno studio.
1: Possiamo dirlo che possiamo dirlo? Allora, sì. Non è, possiamo dirlo, non è la frase più utilizzata degli ultimi sei
0: posso
1: mesi
0: dire.
1: Da chiunque. Posso dire, possiamo
2: posso dire.
1: Dire. Possiamo dirlo. Allora, tra poco lo diciamo perché ci sono delle esperienze da raccontare a riguardo. Restate con noi, Radio DJ.
3: Dove sei su Radio DJ? Se vuoi ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzologi.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: Il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
13: M, sempre con me.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
17: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
23: Iperceramica.
24: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
0: gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Lo vedo all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
24: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
24: Mina.
12: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
25: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
26: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
27: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
26: Siamo Elia Nuzzolo
28: e Matteo Ciuccioli,
26: alias Max Pezzali
28: e Mauro Repetto.
26: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
29: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
30: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
31: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
30: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
31: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
30: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
32: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
33: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
32: Uh-huh.
33: 249 cavalli.
32: Ok.
33: Largo massimo 1,90 m.
32: Altro?
33: Da rivenditore verificato.
32: Trovato.
33: Wow!
32: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annui.

0: Vinci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Ciao ragazzi, sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Se volete essere dei veri Avengers, dovete ascoltare Gazzology.

0: Enrico dice: scusa Gianluca, ma tu hai la macchina del tempo, non può essere già passata mezz'ora. Effettivamente, caro ascoltatore Enrico, è così, il tempo vola.
1: E senza danni collaterali.
0: Quando si ascolta Gazzologi, senza danni collaterali, per ora, io aggiungerei 16.34, sempre live su Radio DJ. Quella che avete appena sentito era Sunshine, tururu, che personalmente va nella categoria canzoni nuove ma che sembrano vecchie.
1: Ok.
0: Che va molto in questo periodo, questa io faccio una playlist solo di queste canzoni qui. E cambiamo argomento, ragazzi, perché è vero, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di tentazioni, di cose che ci fanno perdere la testa, di dolce, salato e di tante altre cose. Però c'è un altro tema che abbiamo scoperto
1: che scalda,
0: ma soprattutto che è in crescita. Io quest'estate ho giocato particolarmente, sono tornato a giocare particolarmente al gioco delle carte e ho scoperto che tantissime persone sono tornate a giocare al gioco delle carte, un po' come sono tornati tanti giochi di società, però sono diversi i giochi che si fanno adesso con le carte. Ad esempio, questo ritorno, Eli, che tu lo puoi misurare con degli studi e delle ricerche che hai fatto. Da quanti anni stai lavorando a questa ricerca?
1: Guarda, dal 2018.
0: È dal 2018, pazzesco.
1: Perché
0: che stai lavorando a questa ricerca.
1: Dal 2018 al 2023 le carte da gioco hanno avuto un tasso di aumento del
0: 2,5%. Cioè, non stiamo parlando di Pokémon, di cui ogni tanto parliamo, no. Delle collezionabili, tops, eccetera. Stiamo parlando di
1: briscole burrate.
0: Di quelle classiche, quelle con cui siamo cresciuti.
1: 40,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: Ok, quindi due numeri. Allora, 2,5 milioni di mazzi venduti all'anno.
2: È un best seller.
1: È un
2: mazzo di carte.
0: 2 milioni di mazzi. Anche perché il mazzo comunque ti dura un po',
1: E tra l'altro aumentano anche chi le colleziona. Cioè, magari ci sono, sai che hanno magari delle figure diverse.
0: Sì.
1: Stanno andando anche proprio come oggetto.
0: Come
1: da
0: oggetto
1: collezione.
0: Da collezione.
1: E sono multigenerazionali, ci giocano i nonni e stanno venendo riscoperte anche dalle nuove generazioni.
0: Sì, anche perché quali sono i vostri giochi di carte? Cioè quelli su cui siete forti?
1: Briscola.
2: Briscola e Popolo.
0: Sarei curioso di sapere quanti della nuova generazione, per nuova generazione intendiamo quindicenni.
1: Sì, sono molto sul pezzo.
0: Giocano adesso con le carte?
1: Sì.
0: Comunque è una cosa, almeno in famiglia si gioca a carte, dai, quando fai viaggi, quando...
1: Sì. Beh, io anche, per esempio, a Natale, più della tombolata...
0: Gioca da carte.
1: C'è la
0: briscola.
1: O la

0: cala 40.
1: Allora, adesso che è tornato tantissimo, che si è sempre pensato essere un po' per maturi, però in realtà ci gioca tanta gente giovane, anche il burraco.
0: Il burraco.
1: E io purtroppo non ho ancora voluto imparare, non mi sono ancora messo lì, però
0: anch'io.
1: Ci gioca veramente un sacco di gente a burraco. Sta quasi, ci sono i club che di burraco, i campionati, però non è solo una cosa... Sto cercando di essere rispettoso, cioè non è una cosa age.
2: No, per niente.
1: È una cosa che adesso coinvolge tante persone.
0: Ci mettono anche tutto il contesto, quindi magari c'è la musica, magari c'è il drink.
1: Io a Riccione, negli anni di Riccione, ho visto volare sedie in piscina tra Rudy, Michele.
0: Ma se noi apriamo il vaso di Pandora sulle litigate fatte per i giochi di carte.
1: Non lo so. Io quest'estate ho litigato per in famiglia, seriamente, ho dovuto fare anche una storia su Instagram per cercare di capire il regolamento. Per un gioco che secondo me ormai
2: è il materiale,
1: che è diventato ormai
0: ufficiale.
1: Cioè per noi era nuovissimo quando eravamo piccoli, però sono passati tanti anni e è diventato cult, secondo me. Non dico che è non è scopa del futuro.
2: No.
1: Però è un gioco che ormai è diventato abbastanza istituzionale. No, nel senso che quando saremo vecchi, quando giocavamo a uno, capito?
0: Sì.
1: Perché uno crea.
0: È fondamentale fare chiarezza sulle regole.
1: È fondamentale,
0: secondo me.
1: Quello come altro. Allora, chi mi chiede 15-18 quanto fa è un maledetto.
0: Lo sa.
1: Perché deve aver visto una famosa scena di un famoso video. Ma più persone, quindi.

0: su Instagram.
1: Ciao Gazzo, ciao. Io gioco a burraco in questo momento, sto andando a un circolo del burraco per fare la mia partita settimanale. Ciao.
2: Ora, una partita settimanale. Però burraco me lo metto come obiettivo del 2026.
3: Allora.
2: Ma prima impariamo a giocare.
3: Allora, io e poi andiamo su cui, a sfidarci.
2: Quello
3: e a
2: su cui sono forte, o comunque che ancora mi ricordo. Allora, vabbè, scopo ovviamente. Scopone scientifico.
4: Sì, ma briscola.
2: Perché
4: no.
2: Poi io ho briscola è tanto che non ci gioco. Però mio nonno mi ha insegnato briscola prima di tutto.
3: Insegniamo noi già.
2: E poi, vabbè, scala 40 l'ho detto. Scala 40.
3: Machiavelli.
2: Era bello.
4: Posso chiedere se qualcuno fuori dalla Liguria conosce la Belotta?
2: La Belotta?
4: Sì, che da me spopola.
2: Si chiama proprio la Belotta?
4: Belotta.
2: E qual è la caratteristica della Belotta?
4: Un regolamento difficilissimo.
2: A caso.
4: Veramente difficile.
2: Che si mangia, cioè si gioca mangiando la pasta al pesto.
4: Magari.
2: Perché
4: sì,
2: con le così ligure, con le trofie. Con le trofie al pesto. E allora, c'avevi un altro audio, aspetta.
3: Sulle regole di uno.
2: Ah, allora aspetta, prima di quello, il 15-18, allora.
4: Abbiamo, quanto fa?
2: È la prima volta che siamo.
5: 20 più 18.
2: Questo qua è il video, vero? Si è fermato.
5: 15 più 17, 16 cosa che fa?
2: Basta. È la prima volta che ho avuto veramente paura. Perché
3: anch'io.
2: Questo video, diciamo, è veramente rischioso. Perché diciamo che è una partita molto movimentata di carte in cui un giocatore
3: veneto,
2: diciamo, consiglia al suo compagno avversario
3: di fare bene i calcoli.
2: Di fare meglio i calcoli.
3: Quanto fa 18?
2: Questo numero 15 con questo 15? Vabbè. No, il discorso di uno è a parte. Il discorso di uno è a parte perché chiaramente è un gioco inventato successivamente che però ha preso piede praticamente in tutto il mondo però è universale, giocano anche bambini piccoli, ecco. Questo è stato sperimentato giocando con i miei figli, le mie figlie per la prima volta, che è vera quella cosa che con i figli poi si inventano loro le regole, cioè
3: sì.
2: E poi giocavano sulla mia come dire,
3: mentale.
2: Sulla mia salute mentale, sulle mie debolezze, sul fatto che no ma guarda che +4 si può fare, pesca 8 carte,
3: senti.
2: E io ma non lo so se però
6: la che il +2 si sommano e +2 è vera e non mi interessa quello che c'è scritto sul foglietto.
2: Da noi
6: +2 si possono sommare.
3: Sì,
6: altrimenti come facciamo a fare i bidoni l'un l'altro? I +2 si sommano, anche i +4 si sommano.
2: Cioè
6: senza pietà.
2: No.
4: È regolamento da strada.
2: Allora, perché poi ho chiesto anche alle AI. Quando ero in crisi e non capivo le regole, ho chiesto alle AI. Anche le AI ti dice: ma allora si dovrebbe fare così, ma tutti fanno cos'ha.
3: Esatto. Quindi, non puoi. Allora, sicuramente è vera la regola che
2: allora, spieghiamo perché magari qualcuno non conosce il gioco delle carte 1.
3: Ok.
2: Hai delle serie di una serie di carte colorate, tutte con di colori diversi.
3: Esatto.
2: E diciamo lo scopo.
3: L'obiettivo è quello di rimanere senza carte.
2: Cioè, devi riuscire a scartare più carte possibili a seconda del regolamento.
3: Sì.
2: E rimanere, diciamo, ricordarsi di dire quando ne hai una sola in mano. E poi invece
3: e quando rimani senza carte
2: hai vinto. E quindi tanti escamotage per tirare su carte per gli altri, no?
3: Esatto,
2: okay.
3: E ci sono anche all'interno del gioco.
2: Sì.
3: Però per esempio ho scoperto che per esempio non puoi buttare giù due carte alla volta. Cioè, no.
2: se hai due 8, non li puoi buttare. Me l'ha detto le AI.
3: Ne puoi buttare una per turno.
2: Cioè,
3: io
2: se tu ne
3: cosa
2: hai, hai due.
3: Ma di due colori diversi, non le puoi buttare
2: e
3: due.
2: E dello stesso colore?
3: No,
2: neanche
3: una carta per turno.
2: Sempre solo una carta.
3: Esatto. Okay. Non puoi accumulare le penalità. Quindi, se uno tira un +4, tu non puoi far pescare all'altro un +8 buttando anche tu giù il
2: +4. Ecco, questo secondo me è il primo colpo di scena.
4: Esatto. Sì, è così.
2: Cioè, perché quando hai il +4 e tu gli butti, io dici adesso ti faccio vedere. Ma io +8 non si può fare.
3: E ti dirò di più: tu la +4 non la puoi buttare giù a caso, ma devi buttarla giù effettivamente se non hai il colore che c'è.
4: Puoi giocare solo quella.
3: Questa non la sapevo.
2: No. E come fa a verificarlo l'avversario? Si deve fidare di te? Che con i bambini, voglio dire.
3: Esatto.
2: E i +2 invece?
3: I +2 teoricamente non dicono.
2: Cioè,
3: dicono
2: se tu hai un +2 rosso, io posso buttare un +2 verde?
3: Credo di sì, quello sì.
2: Credo, informiamoci meglio, perché qua stiamo facendo delle informazioni importanti. Pensaci bene, nel frattempo
3: bambini
2: c'è Cesare
3: distrutte.
2: Cremonini su DJ.

0: Parlarti di Cesare Cremonini in queste ore, in questi giorni, insomma, l'ha postato oggi, ho visto in giro per Londra con Salmo, mentre noi nel frattempo siamo sommersi, credo
1: che possiamo giocare.
0: Scusate, è partito l'audio? No, perché siamo letteralmente, credo sia

0: Aspetta, vediamo se riesco a recuperarlo, quello di Cristina che dice: comunque anche negli States tra bambini e ragazzi si gioca tantissimo a uno, e quando si ha solo una carta non si dice one perché sei in Inghilterra,
1: in America,
0: scusami, ma si dice uno, Cree, e ce lo dice dalla North Carolina.
1: Wow.
0: E poi hai sentito un po' di audio di gente sconvolta dalle regole?
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Ciao Gazzo, la sé?
3: Giorgio Matilda.
0: Eccoli lì.
2: Pogliano.
0: Eccoli.
2: Come fai a sapere se l'altro ti butta un più 4 e poteva giocare qualcos'altro? Col dubito. Tu dici
0: è
2: dubito.
0: È vero.
2: Ed l'avversario deve farti vedere le carte.
0: È vero.
2: Se ha effettivamente un'altra carta che poteva giocare, lui ne prende 8. Questa è la regola che sapevo io.
0: No, è vero.
2: Ciao, non mi è venuto in mente.
0: Sì, me lo diceva infatti Rachele, mia figlia. Io dicevo, ma cosa stai dicendo?
4: È tradimento anche questo.
0: Sì,
4: gioco.
0: Cioè si scatena. Cioè, è un gioco sui valori umani ormai, sì. Questa roba qua. Cioè, secondo me molti conflitti si potrebbero evitare.
1: Esatto.
0: Con i valori che il gioco di carte ti trasmette.
1: Attenzione, perché ne ho mille altri.
0: Vai.
5: Ciao, Gazzo. Ma non è vero che lo scopo è quello di finire le carte,
0: ecco.
5: Si contano anche i punti,
1: Esatto.
5: Si contano anche i punti.
0: No.
5: Quelli che hanno le carte in mano si contano i punti.
1: E praticamente vince chi arriva per primo a 500 punti. Quindi non vale solo vincere la partita.
0: Cioè vince e poi devi sommare tutti i punti che hanno.
1: Sì.
0: No, non è che vince, scusami, devono averne.
1: Aspetta,
0: io appena ci sono dei numeri non capisco più niente.
1: Andiamo avanti
0: con i messaggi.
6: Mio
0: grazie.
6: Marito quando gioca a uno nasconde le carte ovunque, se le infila in tasca, sotto le cosce, nelle tasche, le fa sparire, ne scarica 5, perché le persone quando giocano sono più attente alle loro carte che non a quelle degli avversari.
0: È vero.
6: E lui se ne approfitta e dopo che ha vinto inizia a tirare fuori carte da tutte le parti.
0: Attenzione. Vabbè, è un gioco anche è il gioco nel gioco, chissà se è anche Billie Eilish.

0: Temo, mi state sì. cambiando tutte le regole. Secondo me le vostre regole sono un po' delle regole del gazzo.
1: Vabbè, ciao, adesso
0: Francesca,
1: ciao
0: Navarese.
1: Francesca, appena uno dice la verità, vedi cosa succede. Succede che sono delle regole del gazzo. Invece, sì.
2: Mamma butta la pasta.
1: No, il coach ci dice che abbiamo finito.
3: Ci ha invitato al suo ognuno, torneo.
1: Ma giocate come volete. Ma l'importante è che vi divertite. Basta che non fate come Elisa. Per quanti giorni non hai parlato con tua mamma dopo una partita di carte?
3: Tre giorni. Mari in vacanza.
1: Tre giorni. Vabbè, dai.
3: È andata però.
1: Così. È andata così.
3: Abbiamo
1: ragazzi,
3: fatto pace.
1: Mi sta facendo mal di testa. Troppo zucchero, troppo gelato. Adesso,
3: è quel momento.
1: Però siamo arrivati alla fine. Ma torniamo domani. Grazie mille a Frapaga in quel della regia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Elisa Cyber from redazione.
4: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
1: Con la G. Ci sentiamo domani sempre su Radio DJ con Gazzo. Adesso vado a fare una puntata del basement con sta patacca di gelato.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre.
2: Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
22: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 17. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ. In apertura, la situazione in Francia: è partito alle 14 il grande corteo di manifestanti a Parigi, in piazza oggi insieme ai liceali dai quali è partita la protesta la scorsa settimana. I genitori, i professori, i sindacati, gli studenti universitari chiedono risorse per la scuola pubblica per 10 miliardi di euro. Secondo le autorità sono 86.000, 260.000 secondo gli organizzatori della manifestazione. Decine di migliaia di persone non solo a Parigi e non solo in maniera pacifica. A Lione, dove si sono verificati forti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di molotov, lacrimogeni e idranti sulla folla a Marsiglia, tafferugli anche a Strasburgo. Dall'inizio delle proteste fino ad ora, ha reso noto il primo ministro Le Cornu, i feriti sono 215 tra gli studenti, 85 tra i dipendenti scolastici, 725 tra gli agenti di polizia. L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, il cuore della riforma. Attacca l'opposizione che denuncia uno schiaffo al Parlamento e la definisce una legge fatta per chi ha paura di perdere. Carles Puigdemont può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista unilaterale del 1 ottobre 2017, senza timore di essere arrestato. Il Tribunale Supremo ha infatti revocato l'ordine di arresto che ancora pendeva sulla sua testa. Intanto in Spagna, all'indomani della convocazione di elezioni anticipate da parte di Pedro Sanchez, continuano e si intensificano le manifestazioni. A Madrid in centinaia hanno occupato con le tende la Puerta del Sol, pesanti scontri a Barcellona tra manifestanti e forze dell'ordine, cortei e tensioni anche a Valencia e in altre città. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Lo stesso Malagò ha già reso noto che le prossime elezioni per trovare la guida della FIGC potrebbero tenersi il 14 dicembre e che potrebbe candidarsi. La notizia sportiva del giorno però è quella dell'annuncio di Jannik Sinner. Per me il 2026 finisce qui, ha rivelato il numero uno del mondo sui social. L'altoatesino ha chiarito di aver bisogno di cure per il suo ginocchio e di dover pensare alla sua carriera a lungo termine. Sinner ha deciso di terminare la stagione su consiglio dello staff medico. Dovrà recuperare prima della preparazione per il 2027.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: 0.
10: E di interessi?
11: 0.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: 0. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: che roba anni 80.
1: Che bel sax.
0: No,
2: beh sì,
0: parecchio,
1: Fausto
0: parecchio.
1: Papetti,
0: Fausto Papetti.
1: Quella roba lì.
0: Allora, siamo pronti, abbiamo un bel tema, facciamo delle chiacchiere stasera, Pinocchio, sigla.

0: Eccoci.
1: Bel pubblico, ragazzi, che eleganza stasera. Allora, parliamo di... Allora, il tema è, secondo me, molto adatto a noi, nel senso che siamo ormai in un'età non adulta de più, però abbiamo ancora un sacco di cose un po'...
2: fanciullesche.
1: Ecco,
2: cioè, che
1: sì,
2: non...
1: o comunque, non necessariamente, se ci pensi, fanciullesche, però che forse, secondo uno standard, si addicono di più a persone di un'altra fascia d'età. Mm. Ma forse solo perché... la fascia di età di questa generazione che sta, fai conto, tra i 30 e i 60, teniamola sì. bella larga.
2: Sì, sì, ma è così, eh?
1: Un bel fascione, Non corrisponde a quello che erano i 30-60enni di allora. 10 anni fa. Cioè,
0: anche di più.
1: Gente della nostra età non rideva sguaiata come ridiamo noi.
0: No, banalmente.
1: Non si guarda 100 puntate di Beverly Hills a sera.
0: Ma poi, cioè, posso dirti, so banalmente, da una certa, tipo dai 28 anni ti vestivi da adulto,
1: sì,
0: da grande.
1: Sì, sì, è vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Fine.
1: Adesso ti vesti, punto, non è né da giovane né da... ti vesti come ti senti di vestirti.
2: Come ti sei sempre vestito.
1: Sì,
0: non
1: ti senti di dover rispondere a un'immagine. Questo da una parte è una grande libertà conquistata, dall'altra si accompagna però con anche, e questa è la verità ed è il tema di stasera, degli atteggiamenti un po' invece fanciulleschi per davvero, cioè di non essere in grado magari da adulti di svolgere alcune cose tipicamente invece adulte, la gestione del tempo in maniera sensata, sì, la gestione dei soldi in maniera sensata.
2: Certo.
1: Cioè, poi magari invece uno è bravissimo o bravissima a gestire il tempo, non è tanto bravo o brava nella gestione dei soldi. Cioè, il tema di stasera in pillola è cose da adulti che ancora non ho imparato a fare.
0: Sì.
1: Faremo un po' di esempi, però ecco, c'è chi appunto magari poi tiene botta e gestisce famiglia o se stesso, il proprio lavoro, le proprie necessità in maniera esemplare, però c'è quella cosa che ne so, compilare un form,
2: cambiare una gomma,
0: brava, sapere dove si mette l'olio della macchina, banalmente
2: cucinare un piatto,
1: sì, che però siamo tutti d'accordo che non è necessariamente ufficialmente una cosa da adulti, però un po' sì.
0: Beh, un po' sì, perché
1: un po' sì, perché vuol dire
2: da
1: badare,
2: uno che se la cava da solo,
0: cucire un bottone,
1: anche cioè... perché per esempio di questo genere di cose poi ne elencheremo alcune, sono molto più bravi i ragazzini e le ragazzine,
2: certo,
1: no? A farli, per esempio, ecco, gestione di burocrazia online.
2: Salutiamo lo speed.
1: No, io saluto lo speed e gli dico guarda, guarda, onestamente, perché c'è la CIE e ho capito quella.
0: Infatti,
1: io con lo speed sono tagliata fuori,
0: ma basta,
1: rinuncio.
0: Ma, no, basta, ma non ti serve
1: rinuncio.
0: Più. Hai la CIE, non ti serve più.
1: Tu scherzi, ma c'è dei picche e dei puck.
0: Della CIE.
1: Comunque.
0: Dove tenere i
1: picche
0: e i puck?
1: Cose da adulti che ancora non ho imparato a fare. Questo è il tema.

0: È un tema centrato, molto adatto al pubblico nostro. Uomini e donne e quant'altro, si diventa grandi, alcune cose però proprio non ti vengono. Si va dal non essere in grado di fare la treccia alla figlia, ci dice la Miki.
1: Certo.
0: Sì. Ah, per esempio, la Barbara ha imparato a fare benzina al self-service 6 mesi fa, però ha 54 anni.
2: Dai.
1: Barbara, sei diventata grande!
0: La Marica e con lei una valanga di gente, divisioni a 2 cifre.
2: Aia!
0: Non sono capace di sbucciarmi una mela decentemente. La Elena non sa guidare in montagna. La Valentina non sa stirare, fa le pieghe. E la Linda non sa truccarsi decentemente per andare a lavorare.
2: Ah, ok.
0: Adesso sentiamo anche un po' di vocali. Sì. Facciamo dei piccoli gruppi di cose da adulti. Per esempio, nelle case si dà per, come dire, un po' sottinteso, in realtà, avere il numero di un tuttofare oggi come oggi vale più che un conto in banca cospicuo.
1: Sì.
0: Che ti sappia, per esempio, sturare un lavandino, mettere dei tasselli. Ragazzi, io il giorno che metto i tasselli è fatta, eh. Io il giorno che metto i tasselli, che ho dei precedenti di trapano imbarazzanti con te, Diego, tra l'altro.
2: Il tassello vuole per forza il trapano.
0: Il tassello vuole il trapano, però se tu sai abbinare un tassello a un tipo di muro e quindi automaticamente anche a un trapano e a una punta,
2: sei capo del mondo.
0: Tu sei veramente un king.
1: Tu puoi appendere qualunque cosa.
0: Capisci? Perché anche saper sbloccare una porta, una serratura inceppata, mettere una guarnizione. Chi è che sa mettere una guarnizione?
1: Cambiarla, non è da anche tutti. Solo cambiarla, è vero.
0: Saper chiudere l'acqua, il gas, la corrente in caso di emergenza.
2: Sapere dove si trovano già potrebbe essere la domanda
0: e
2: giusta
0: poi,
2: da farsi.
0: Di qua o di là? Cioè, senso orario,
1: queste sono domande che a un adulto di una volta venivano proprio spontanee. La prima cosa che ti viene in mente è: voglio sapere dove sono.
2: Certo.
1: Perché noi no?
0: Perché questo è un po' il tema di stasera, no? Sentiamo i vocali.
3: Buonasera ragazzi, buonasera Pinocchio. Io sono Marco, ho 39 anni e ieri ho chiesto alla mia compagna, che è una segretaria in stile Il Diavolo Veste Prada, quindi gestisce tutto lei, cosa fosse nello specifico un F24. Questo per farvi capire come la
1: Marco, ti mando proprio un abbraccione.
0: Sì. Cioè i mutari 730 F qualcos'altro, sì.
4: Ciao.
0: Non sono le coordinate di una battaglia navale, mi sembra di intendere, eh?
4: Pinocchi, sono Daniele D'Ascoli. Io, se non fosse per mia moglie, andrei in giro in nudo, perché alla veneranda età di 39 anni non faccio lavatrici. Sono 20 anni che vivo da solo, ma ho avuto una brutta esperienza all'università con lavatrici che praticamente mi facevano rimanere senza vestiti a causa dei lavaggi sbagliati.
2: Basta, mollato. Mollato.
0: Sì, sì. Io saluto il concetto non sempre compreso di PEC. Cioè, come la gente dirige, fa, comunque si alza, va a lavorare, mantiene i propri figli e le proprie figlie.
1: Con un dubbio.
0: Ma anche con un vuoto.
2: Cioè,
0: con un buco.
1: Sì.
0: Pec. Il mondo va avanti e comunque anche questi vanno avanti.
2: Sì.
0: Pagano quello che devono pagare, ma la PEC cosa cazzo è?
2: Che quando te la chiedono dici: guarda, come la faccio?
0: Io
2: poi
0: do quella del mio commercialista.
2: Perché è una mail certificata.
1: Brava Valentina.
0: Vado avanti. Sì, ho capito.
2: Sì, no, ma da
0: quindi,
2: chi?
0: E quindi,
2: no,
0: e quindi,
1: tu,
0: e quindi, senti un aggressiva.
1: Ma tu hai
0: e quindi tu
1: hai dato l'account al commercialista, fa tutto lui.
0: Sì. Ma perché a un certo punto forse diventare grandi è anche delegare quello che, rispetto al quale tu potresti perdere. C'è da dire però che la volta che poi invece ingarri, abbiamo avuto un problema con la macchina, dovevamo fare una denuncia e caricarla
2: sul fascicolo
1: portale
2: del cittadino?
0: No, sul portale dell'assicurazione. Quindi
1: paura.
0: Caricare delle foto, caricare la denuncia. Quando sono arrivata in fondo, proprio in piedi sul divano, ce l'ho fatta, così, capito? Che non è adulto,
1: non è questo, volevo dire.
0: Però ce l'ho,
1: sì.
0: Però ce l'ho fatta,
5: però un po' sì.
6: Allora, io purtroppo a 50 anni non so ancora gestire le spese finanziarie, non so quanto pago di mutuo, non so quello che pago della macchina, non so quanto prendo di soldi di stipendio, ma vivacchio e non ho mai un conto da dire prendo quello e sono certa. Perché non lo so.
0: Non lo sa. Però capisci che è un quasi un miracolo. Perché, sì, lei vivacchia, però non sa quando quanto prende, non sa quanto spende, ma è ancora viva. Quindi qualcosa sta funzionando. Sì,
1: sei comunque brava, perché se ce
0: nel
1: ne sono.
0: Dubbio,
1: li spendi,
0: magari non esagera, esatto. Capito? Quindi sta là e ce la fa.
2: Brava.
0: Funambolismo,
1: ecco, sì, funambolismo. Funambolismo pure.
7: Ciao Pinocchio, sono Luisa da Torino. Allora, io ho 57 anni, sono una mamma, una professoressa, ma non sono ancora capace a tenere la casa pulita in ordine.
1: Luisa.
0: La Elena invece una mail te la sa leggere, sì, ma non te la sa scrivere e spedire.
1: Amore.
0: No. Sì, sì. Arriva a metà dell'opera, arriva fino lì.
8: Maurizio,

0: conto è invecchiare, un conto è diventare grandi. Bravissimo. Sono due cose che non sempre vanno di pari passo. Ci stiamo accorgendo che siamo una generazione, abbiamo tenuto una forbice larga dai 30 ai 60 in poi,
1: che cioè, è quella definita adulta, eh?
0: Ok. Sì. Che magari sa viaggiare per il mondo, sa cosa
2: è aggiornato a tutte le ultime robe, serie americane,
1: esatto.
0: Però poi tutta una serie invece di praticità sfuggono. A differenza magari della generazione successiva, cioè quelli che adesso sono molto più giovani di noi, che sanno smanettare, sono molto svelti, noi siamo rimasti un po' in un limbo di incapacità.
2: Sì. Tante
0: cose. Sì. Mi viene in mente, per esempio, scegliere il trattamento corretto per smacchiare un tessuto, cucire un bottone, lo scrivono in tanti, stirare appropriatamente una camicia.
2: Certo.
0: Sì. Per esempio, una roba che potrebbero far tutti, ma c'è di fondo poi anche della pigrizia.
1: Sì.
0: Cioè decidere di lavare un capo guardando l'etichetta, le istruzioni sull'etichetta.
2: Scusami, anche solo leggere le istruzioni degli elettrodomestici.
0: Leggere le istruzioni,
2: è proprio da adulti.
0: Sì.
2: E invece.
0: Leggere le istruzioni. No.
2: Prendi,
0: una noia, che noia, che noia, ma non si accende,
1: però
0: non si accende,
1: sono scritte piccole, sono scritte piccole generalmente.
0: Sì. Qualcuno dice non sono capace di mettere la coperta dentro il sacchetto, cioè il piumino dentro, sì, il copripiumino. Il povero Cristiano non sa tagliarsi le unghie, se le fa tagliare dalla moglie. La Laura non sa leggere i consuntivi del condominio, paga senza farsi domande.
1: Certo.
0: Sono con te, sorella.
1: Anch'io.
2: Come no?
0: In autostrada ho difficoltà e faccio fatica a sorpassare i camion perché mi sembra sempre che mi vengano addosso. E chiudo questo gruppo con non so prenotarmi da sola le visite mediche.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare host con l'H, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
10: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
11: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
12: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
13: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
12: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
13: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
18: Le piastrelle?
17: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: anche lei, vai a capire, avrà delle fisime di cose
1: che non sa fare,
0: adulti che non sa fare, anche Maggiana.
2: Ma sì.
0: Allora, stiamo parlando di questo, crescere, invecchiare e magari ancora non essere in grado di svolgere alcune funzioni. Per esempio, sono cose da grandi, anche perché la macchina la puoi prendere solo superata una certa età.
2: Sì.
0: Dopodiché però cambiare una ruota, capire quando chiamare l'assistenza, avviare un'auto coi cavi, per esempio, perché la batteria pressione delle gomme, capire quando cambiare l'olio, il liquido, la lavavetri.
2: Mettere la quinta per alcuni può essere
0: brava, è vero, constatazione amichevole.
1: Per dire.
0: Dove, allora, la mia domanda in generale è: dove diavolo è il numero della polizza? Perché sono tutte dimensioni che tu devi rispondere a 10 domande sul mondo animale, 9 di cultura generale, 12 equazioni e poi ti danno il tuo numero di polizza che paghi. Tra l'altro, la vecchiaia mia ormai è...
1: Siamo rimasti ora, così.
0: 53 anni, non ho mai fatto benzina al self-service e ci scrive, dice, la fa mia figlia che da quando ha 12 anni, la fa solo lei.
2: Ma tanti comunque, il self-service della benzina.
1: Perché ti blocca.
0: Sì, mentre la Patrizia, che ha 60 anni, è motociclista, dice, vado ovunque. Incapace però di prendere un treno.
1: Ma
0: lì
1: come?
0: Proprio no, okay. Non ce la fa.
1: Ma
0: non,
1: come?
0: Non è in grado.
3: Io non sono capace con la burocrazia. Non sono capace. Ho aperto per quest'anno per la prima volta un conto in banca. Fino ad ora ho sempre due figli adolescenti, e una adolescente, insomma, una c'ha quasi 20 anni e l'altra ce ne ha quasi 18. E insomma, mariti, compagni, no, fai tu, no, sbriga tu, papà.
1: Però posso dire un genio, perché
0: sì. Qualcuno dice, io l'IBAN, che è un numero lunghissimo, anche quella roba lì, quando devi contare 5 zeri di fila e con le dita dei piedi cerchi di tenere fermo il mondo, dice, veramente l'home banking. Ti dà l'idea che sembra che lo capisci, ma poi
2: non lo capisci. Per di più, in banca non ci sono più gli sportellisti, quindi
0: no,
2: sei fottuto.
0: No, non c'è più, non si può più chiamare.
2: No.
0: Cioè, è complessa la faccenda.
4: Per me è rifare il letto. Cioè, io trovo che nel 2026 non abbia più senso rifare il letto. Quindi io un minuto prima che mio marito si dirige in camera, corro, tiro il lenzuolo sotto, vado a recuperare tutti i cuscini che sono sparsi in giro per la camera e
0: ma lo facesse lui,
4: le coperte, facendolo sembrare anche una cosa premeditata.
0: Mi piace molto la Licia che dice, io a 45 anni non ho ancora imparato a pettinarmi, stamattina dalla disperazione ho fatto una coda alta fermata con un fiocco riciclato da una bomboniera che sembra una cheerleader texana.
1: No, mandami una foto,
0: ma non ho né l'età né il fisico, amore.

0: proprio, vai.
1: Totale.
0: Vai libero, vai libero. '17:41, cose da adulti che ancora non siete riusciti a fare. C'è una coming out meraviglioso, generale. La gente si sta costituendo con grande sincerità, come sempre. Saluto Gwenda che dice il drive. Cos'è sto drive? Che è pieno di gente che mi dice: ti carico il file sul drive condiviso. Condiviso con chi?
2: Mia.
0: Dove lo cerco?
1: Hai ragione.
2: Siamo con te.
0: Condividiamo con te quel drive che non c'è.
1: Siamo noi tre più te, Gwenda.
0: Sì. Abbiamo con noi anche Pasquale di Napoli. Pasquale, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Vi adoro.
0: Amoroso. Allora, siamo nell'età, 51 anni è considerabile adulto.
2: Sì.
0: Impiegato amministrativo, quindi una persona anche che si muove
2: tra la burocrazia.
1: Affidabile.
0: Capisce di modulistiche, di cose, certo. No? Cioè, comunque è tanto il tuo lavoro quella roba lì, no?
3: Sì, certo.
0: Hai famiglia?
3: Sì, ho una moglie, un bambino che tra 20 giorni compie 2 anni e tanta gioia.
0: Oh, che bellezza!
1: Purtroppo.
0: Però è una piccola ombra. Ci siamo presi la libertà di pensare di poterti dare una mano. Vediamo come ne veniamo fuori, Pasquale. Allora, qual è il problema? Vuoi descrivercelo tu esattamente, così capisco anche un po' dalle parole che scegli. Come possiamo venirti incontro?
1: Quanto è grave?
0: Vediamo un po'.
3: Lo ritengo abbastanza grave perché non ci riesco. Provo a volte a mandare audio con WhatsApp, ma non ci riesco.
0: Okay.
3: A volte ci riprovo anche 3-4 volte, blocco l'audio, lo cancello, lo rifaccio e non ci riesco a portare avanti un discorso. È come se non riuscissi a trovare le parole giuste per fare l'audio.
2: Tu meccanicamente lo sai fare.
0: Cioè, tecnicamente lo sai fare.
3: Sì,
2: però ti blocchi.
3: Sì.
0: Cioè, non riesci a organizzare il pensiero affinché una cosa inizi e finisca.
3: Sì.
0: Ok, sì, giusto?
3: Perfetto. Sì.
1: Ma perché ti viene...
3: guarda, ti scrivo con tranquillità anche molto bene.
0: Certo.
3: Ma se devo fare l'audio, a volte faccio l'audio. Ho mia moglie a fianco, in macchina o a casa.
2: Ti piglia male, ti impappini.
3: Scoppia a ridere, dice: ma che cazzo stai dicendo?
1: Ma perché ti prendi un po' l'ansia da prestazione.
0: Sì, ti vai a inerpicare, apri delle parentesi tipo Guido Bagatti. Che è la peggiore delle cose che ti può succedere, hai capito? È una maledizione quella, è un incantesimo. Perché perché ora, capito, stiamo chiacchierando e tutto viene molto naturale. È quel distacco, il fatto di non avere un interlocutore lì per lì, Pasquale.
3: Brava, non avendo quella persona dall'altra parte che, come dici tu, si interloquisce. Mi
0: manda in bambola.
2: Cioè, tu una cosa che potresti fare, però a quel punto dici: perché mandarti l'audio? Potresti scriverti il messaggio e poi leggerlo.
0: Allora, io ti posso dire: mio marito manda gli audio anche lunghi, ci mette un sacco di impegno e poi se li riascolta anche 3-4 volte, si riascolta lui stesso.
1: Bello, interessante.
0: Si commenta.
3: È forte.
0: Ma allora, Pasquale, vogliamo fare una prova?
3: Dai.
0: Allora, tanto siamo in confidenza noi.
1: Esercitati
0: adesso
1: con noi.
0: Noi mettiamo giù, no? Mettiamo una canzone. Tu durante questa canzone ci mandi un vocale al numero dove hai mandato il messaggio, ok? Ci mandi un vocale in cui dici: ragazzi, questo è il mio vocale per voi, vi voglio bene, ciao. Così, fine. Cioè, non aprire parentesi, fallo secco, ok? Noi proviamo a vedere se alla fine della canzone ti troviamo.
1: Sì, ricordati, okay? Pasquale, questo: se ti viene di aprire una parentesi, pensa che tu puoi mandare un vocale e poi ne mandi un altro.
0: Sì,
1: nel
2: poi
1: ricorda
2: sempre la maledizione di Bagatti.
1: Esatto,
0: sì.
1: Un concetto, un messaggio.
0: Quindi adesso tu durante la canzone ce ne puoi mandare uno, due, tre. Se vuoi aprire delle parentesi, fai quello che ti pare. Noi ti riascoltiamo a fine canzone, va bene?
3: Va bene.
0: Proviamo, tanto siamo tra noi. È per prendere, capito, un pochino la mano.
1: Sì.
2: Immagino lo sbattimento in cui ti trovi adesso.
0: Vai sereno, Pasquale.
1: Anche se mandi un vocale con tutto solo ciao. va bene.
0: Sì, ok.
3: Va bene. Dai.
0: Ti leggiamo,
3: vado,
0: ok. Vado
3: limpido, vado tranquillo. Ci
0: sì, sì, siamo tra noi, va bene?
3: Vi amo, grazie.
2: Dai, anche noi.
0: Sì. Sentiamo Rob. Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: La vita.
1: Voi non vi mettete a ridere. Ho staccato e attivato il microfono già 5-6 volte. Beh, ci sto provando, vi mando un audio, vi adoro. Siete stati gentilissimi a chiamarmi, è stata una cosa fantastica, stupenda. Spero di risentirvi. Un bacione forte,
2: Super.
1: Pasquale.
2: Pasquale, arrotato, si muozza, fa. Più che altro, comunque,
3: Bravo!
2: hai aperto molte parentesi,
4: Sì,
2: eh? Cioè,
4: però le ha chiuse, aperte,
2: sì,
4: chiuse, perfette.
2: Bravissimo.
4: Parentesine,
2: perfette.
4: Ha funzionato, cioè, piccoli concetti.
3: Bravissimo!
2: Sì. Top! Allora, sempre cose da adulti che non sapete fare. Daniela non sa rompere le uova, si va dappertutto.
4: Ok.
2: Chiudiamo questa prima ora con Erika. Link in bio su Instagram. Cos'è? Link in bio vuol dire che tu vai nella pagina, diciamo,
3: principale
2: dell'account che stai guardando,
4: sì,
2: e sotto il nome dell'account e la posizione,
4: sì,
2: la città,
4: la descrizione, due righe,
2: c'è un link, è quello, è il link in bio
3: dove trovi quello di cui parla,
2: la bio
3: dice...
2: sono quelle tre righe sotto la foto,
4: sì,
2: c'è un link, quello è il link in bio.
3: Erika
2: sei una donna libera. Oh.

0: Non andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
2: Radio DJ. One nation, one
1: station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: Il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
5: M, sempre con me.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Ehi, hai visto questi prezzi?
22: Mai!
21: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
4: Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€, nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 18. DJ!
3: Edizione flash del notiziario. Manifestazioni in Francia, parlano di 500.000 persone, i primi numeri delle autorità, sarebbe questo il numero delle persone scese in piazza a Parigi tra studenti, genitori, professori e sindacati. Nella capitale il corteo è degenerato in scontri, 12 gli arresti, diversi feriti, tafferugli e arresti anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale relativo al sistema di elezione del Senato. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani. La giunta del CONI ha votato all'unanimità per il commissariamento della Federcalcio. L'incarico di commissario straordinario a Malagò, che potrebbe convocare le elezioni per il 14 dicembre. Jannik Sinner si ferma per il 2026. Il tennista numero uno al mondo ha bisogno di prendersi cura del suo ginocchio infiammato. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha chiarito in un video sui social.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
14: Sì.
13: E questo?
14: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
15: Pinocchio, solo su Radio DJ.
16: Pinocchio! I declare and I decree, any chain that has been holding me.

0: il tema è perfetto per ascoltatori e ascoltatrici di Pinocchio. 18.05, cose da adulti che ancora non avete imparato a fare. Si potrebbe affrontare il grande tema burocrazia e denaro, quindi fare una dichiarazione dei redditi. Cioè, questa che dice... Vogliamo parlare della denuncia dei redditi? Non so cosa significa fare la denuncia dei redditi. So solo che devo tenere gli scontrini quando vado in farmacia, sì, e quando al lavoro mi danno il CUD devo dare tutto alla commercialista.
1: Fai così,
0: e magicamente si fa la denuncia dei redditi.
2: Che poi, tra l'altro, gli scontrini della farmacia puoi anche non tenerli più.
0: Dai,
2: non
0: sì, confondi. Perché vanno sulla...
2: vanno direttamente sul tuo cassetto
0: sul
2: fiscale.
0: Tuo drive.
1: Sì, sul tuo... che è una cosa virtuale.
0: Trovi il link in bio, non ti preoccupare. Ivo di Bologna non ha ancora imparato a gestire le catalogare le password, le bollette,
2: ciao.
1: Le password.
0: Cambiare banca, cambiare utenza, quindi aver compilare, mollare una cosa per fare un'altra, sì, piuttosto vai avanti all'infinito,
1: certo.
0: Sì, sì. Leggere una bolletta, un contratto, capire concretamente cosa stai pagando e quali sono gli obblighi,
2: no, certo,
0: ma anche i tuoi diritti, porca.
1: Sì. Ho vagamente l'impressione che chi si occupa dei contratti ha capito che eravamo una generazione non così adulta.
0: Ragazzi,
1: e ci ha capitalizzato.
0: Gestire un reso. Io vedo la Marta che lo fa tutti i giorni, 7-8 resi al giorno.
1: Ma perché la Marta è il responsabile?
0: È giovane.
2: Per mamma e papà di Marta all'ascolto, lo fa per noi.
0: Un prodotto sì, difettoso di cui hai la garanzia, secondo te?
2: Te lo tieni?
0: Ma certo. Va diretto in discarica, così nuovo, di pacca.
2: Ma dici bene discarica tu, ma com'è che si arriva in discarica? Com'è che funziona?
1: Brava.
0: Organizzare un trasloco, fare un inventario. Le scatole, le utenze, cambiare le utenze, passare passaggi di proprietà. Ragazzi, sono cose così. Comunque, sentiamo i messaggi.
3: Ciao Pinocchi, sono Stefano da Verona. Cosa non ho imparato a fare da adulto? Parcheggiare. Ho 49 anni quasi compiuti. E per fare un parcheggio mi ci vuole una pista di aereo. Ciao.
0: Allora, sereno, perché rispetto a questo destra e sinistra la metà degli ascoltatori e ascoltatrici non le sanno e devono farsi il segno della croce per capirle. Gente che ha la patente da anni non ha mai guidato fuori città.
2: Li capisco.
0: Mai. Qualcuno super strada, ma autostrada no.
1: Stai scherzando.
2: No, ragazzi, ne avete una di fronte a voi.
0: Sì.
4: Ciao Pinocchi, Andrea da Udine. Io alla veneranda età di 50 anni non ho ancora imparato a farmi il nodo alla cravatta.
0: Vabbè, dai, cioè, sì.
2: Sì, dai.
0: Devi avere qualcuno te lo fa.

0: poi ti organizzi. 54 anni, la Chiara non ha capito da che parte si deve girare per avvitare e svitare le viti, i rubinetti.
1: Eh sì.
0: Quello è una grande categoria.
1: Vero.
2: Ragazzi, cioè, gestione delle multe, dei pagamenti, delle cartelle, cioè io mi sto affidando a 60 anni ormai un avvocato perché rischio la galera?
0: Sì. Se ce lo stai chiedendo la risposta è sì.
3: Certo, chiedi all'avvocato sì. Comunque.
0: Allora.
1: Alla mamma o l'avvocato?
0: Marianna dice, sono il colmo, sono una fiorista e non so mantenere le piante come si deve. Oh, cioè, no. Alcune le uccido non seguendo i consigli che io stessa do ai miei clienti.
1: Devi venderle subito.
4: Ciao, sì. Pinocchi. Io ho ancora paura quando devo chiamare per ordinare le pizze o per devo chiamare il dottore per prendere appuntamento. Preferirei sempre che lo facesse mia mamma, poi però siccome mia mamma non vive con me lo devo fare da sola.
1: Ma le pizze, allora, poi,
0: la cosa stupenda è che lei non ha detto, e la cosa interessante, perché questo potrebbe essere una puntata a parte,
3: sì.
0: Lei non ha timidezza, lei ha
3: paura.
1: Chiamare le pizze.
0: Paura perché chiamare le pizze c'è da cagarsi sopra.
3: Si chiama telefobia comunque. Questa paura
0: c'è.
3: Qua.
0: Ragazzi, facciamo la puntata, telefobia.
1: Dai.
0: Facciamo anche una sigla apposta per la
1: telefobia. Delle prove, facciamo fare delle prove per esercitarvi.
0: Sì, chiamate noi e prenotate con noi.
1: Fate
0: secondo
1: finta.
0: Me, capito?
1: Sì.
0: Te la dobbiamo fare, questa bella. È bella. Andiamo avanti.
5: Ciao Pinocchi, Daniele da Torino. La busta paga, cioè la busta paga è da io lavoro da quando ho 18 anni, ne ho 42
0: sì?
5: E non riesco a leggere
0: non
5: la busta.
0: No, certo, è criptata la tua, sì. Però sì. C'è da dire che la tua è criptata.

0: invio.
1: Grazie. Prego, ragazzi, siamo qua, quando possiamo volentieri, ma proprio volentieri.
2: Con piacere.
1: Cose da adulti che non riesco a fare. C'è la Claudia al telefono. Claudia,
3: ciao.
1: Non è neanche lontana, Caronno Pertusella.
3: Sì. Come mi piace, esatto, dietro l'angolo.
1: Grazie
3: dietro
1: per
3: l'angolo.
1: L'occasione di poterlo dire. Adoro dire sì.
3: Lo posso dire adesso che i miei figli sono grandi, sono prima ad assistente sociale comunque.
1: Un po'. Allora, adesso lei comunque ha una partita IVA, lavora.
4: Ok.
1: Però su una cosa non è mai stata capace. La vuoi dire tu, Claudia?
3: Confesso, io non so aprire le bottiglie di prosecco, ma proprio ho una paura sia del rumore, sia proprio non l'ho mai fatto. Né a un compleanno né niente. Zero. No, proprio una paura
1: però
3: terribile.
1: Le piace berlo. Sì. Queste, cioè, le due cose. Perché è diventata grande e lo può bere.
2: Le piace.
1: Però ha paura di stapparlo. Cosa ha fatto? Figlia di 2 anni e mezzo gli ha insegnato ad aprirlo.
3: Esatto. Non ci credo. Sì, adesso ormai ha 16 anni, infatti ormai è l'anima delle feste.
1: Adesso sciabola. Sciabola con le carte di credito. Esatto. Ti dico solo.
3: Però io avevo paura. Allora a un certo punto, nella disperazione, quando ero a casa da sola, che non ho marito, vicini, nessuno che mi sopportasse,
2: la voglia disperata di bere quel prosecco che è lì fresco, ghiacciato.
4: Ma come gliel'ha insegnato? Che lo fa partire o che lo snappa?
3: Allora,
4: tenendolo?
3: Quando era piccola lo faceva un po' partire. Okay. Non era proprio brava, diciamo la verità.
1: Pazienza,
2: amore, gira la bottiglia di là dalla mamma.
3: Punta di là. No, ma la cosa assurda è che io a 2 anni e mezzo ne ho insegnato a aprire la bottiglia di prosecco, ma io scappavo perché avevo paura che mi giocasse col tavolo.
1: No, ma ragazzi, questo è il nostro pubblico, perché Claudia, non ti sentire sola, Claudia, ti abbiamo ovviamente presa esempio, ma secondo me in questo genere si riconoscono in tante.
4: Certo.
1: Però uno, i figli cosa li mette al mondo a fare se non sa neanche aprire una bottiglia di prosecco?
2: No, quell'altra.
3: Anche perché io volevo il prosecco per colpa loro, perché mi salivano.
1: Certo.
3: Quindi o facevo la mamma mostro o mi bevevo un prosecco.
1: Benissimo.
4: E comunque a 2 anni e mezzo tua figlia ha un fan prodige, perché non è da tutti.
1: Sai, se no la mamma la cena non te la dà, a un certo punto la piccola
3: a letto senza cena.
1: Allora, mentre sei al telefono, Claudia, leggo Valentina che chiede, ragazzi, scusate, già che ci siamo, il consuntivo annuale del condominio cos'è?
4: Conteggio delle spese?
2: Sì, però compreso anche probabilmente le anticipi. Perché poi come fanno a condominio? Non hai solo le spese che sono state già fatte, c'è anche già un anticipo. In base
1: è quella roba lì, la previsione. I millesimi. Ma la gente, ma perché?
2: Dai!
1: Lasciateci stare nei nostri brodi caldi di prosecchi stappati da bambini piccoli. Sergio a 56 anni non sa scrivere biglietti di auguri. C'è anche cose piccole. Non so fare lo schiocco con le dita. Quasi da avere una slogatura alla mano. 51 anni che provo. La Daniela non sa girare la frittata. Non ha il senso della misura la Claudia, che dice mai avuto, a 59 anni. Se mi chiedono ad esempio un'indicazione stradale, io posso dire fra 200 metri,
4: che
1: ma magari sono 700.
4: Certo.
1: Dice, purtroppo non ce l'ho quel senso della misura.
2: Ti capisco anche io. Quando dici quanti abitanti fa? Ma che ne so, 1000, 10.000, 100.000.
1: Ma quanti anni ha la gente poi? Anche quanti anni ha la persona?
4: Quello, cioè, quello sì, ma la quantità di gente che popola un po' è impossibile.
1: Chiudiamo e salutiamo la Claudia. Intanto grazie, salutaci tua figlia tantissimo.
3: Grazie, è stato un piacere.
2: Ciao, poi,
1: tra l'altro, essere intervistata su una cosa bella.
2: Finalmente.
3: Grazie ragazzi, è stato
1: figurati
3: un piacere.
1: Claudia,
2: ciao.
1: No, chiudiamo di qua con l'Anna, che ha 49 anni suonati e non è capace di piegare quelle maledette lenzuola con gli angoli. Alla fine le appallottolo con rabbia e le tiro nel cassetto. Perché è proprio così che va. E allora crepa! È proprio così. Ogni volta dici, no dai, adesso mi metto con te.

0: incredibile, eh? Il fatto di essere ancora tutti vivi, cioè sì, di essere ancora tutti qui,
1: sì, veramente,
0: e mandare avanti comunque delle professioni, alcuni anche delle famiglie, delle dei gruppi, delle vite di bambini, bambini affidati. Gente, Stefano, ragazzi, la differenza tra revisione e tagliando. Stefano, guarda,
2: allora,
0: non so proprio come aiutarti.
2: La revisione è obbligatoria, il tagliando credo di no.
0: Capirai che risposta, Diego.
1: Dal carrozziere, dal meccanico, e chiedere.
0: Cose da adulti, cioè, che ancora non abbiamo imparato, eh?
3: Cioè, io in 44 anni non ho mai fatto il ragù, ne vado fiera e compro quello alla bolognese della Coop.
1: Okay. Perfetto.
0: Allora, ci sono due Giulie diverse, una non sa fare l'occhiolino e l'altra ha il terrore delle scale mobili, mentre Patrizia, mentre cammina, non è capace di bere dalla bottiglia dell'acqua, si deve fermare, bere, certo, e poi ripartire.
2: Non sei sola.
4: Una sera, okay, Pinocchi, non so se è proprio una cosa da adulti, però per me lo è, perché dovrebbe essere da adulti, da uomini, fa una cosa del genere, cioè non riesco ad imporre, diciamo, o a far rispettare i miei diritti, del tipo, so, quelli di sopra sbatte fino a mezzanotte, io alle 4 e tre quarti della mattina me devo alzare, sarebbe da adulti maturi andare lì cortesemente e dire,
0: certo,
4: scusate, potete fare più piano, perché insomma queste cose qui, no? Invece io sempre, ma no, perché dopo quelli mi risponde a me, dopo va a finire che se lì, che a me deve far cagnare, non me ne ha, e allora la sua sempre perde, e però tutte queste cose mi rimane dentro, c'ho sempre si nervi, sempre su stress.
0: Amore,
2: gestione dei, si chiama gestione dei conflitti,
0: mangiato da dentro, hai capito?
2: Sì.
0: La Chiara, 42 anni, non ha mai imparato ad aprire e chiudere gli stendini, le assi da stiro, le sedie pieghevoli, e aggiunge: i cani e i gatti che ho avuto terrorizzati.
2: Sdeng
0: dentro, lei stessa dentro lo stendino.
5: In ordine sparso cominciamo: non so fare la migrazione dei dati da un cellulare vecchio a uno nuovo, quindi quando cambio il telefono vivo in uno stato di costante ansia e smarrimento. Non so cambiare
0: dati,
5: una gomma della macchina, non so neanche dove diavolo stia posizionato il kit d'emergenza,
0: non c'è,
5: non so dove si mette il liquido per lavare i vetri della macchina quando finisce,
2: certo,
5: non so dove si carica il sale della lavastoviglie,
0: okay,
5: non so scaricare gli sconti dell'Esselunga,
0: quello anch'io.
5: Devo andare avanti?
1: Se no, vuoi, no. Sì, se vuoi, sì, sì, eh.
0: C'è chi dice, ragazzi, ma i fondi pensione? No,
1: ma siamo giovani per quelli, dai,
0: non ce la danno.
2: Comunque non ce la danno.
0: Non ce la danno.
6: Io. Ciao, sono Monica. Le ha pentole a pressione, ho 43 anni e non ho il coraggio di usarla.
0: Ma sei matta? Figurati, ma zero. Chiudo con Lorella questo gruppo, 57 anni, non riesco a prendere le pastiglie, le tengo in bocca anche 2-3 minuti e poi con grande sforzo le mando giù, però
1: che storiaccia.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Weekend fuori porta? In Trentino vi aspetta un autunno meraviglioso.
8: Scoprite Rovereto a passo lento lungo il chilometro delle meraviglie. Un chilometro soltanto, ma pieno di sorprese. Un racconto urbano a cielo aperto che attraversa il cuore della città.
9: Dal museo della città alle piazze d'impronta veneziana, dal castello al palazzo che accolse il giovane Mozart, fino all'iconica cupola del MART, il museo di arte moderna e contemporanea.
0: Per informazioni visit rovereto.it.
10: Radio DJ One Nation One
11: Station. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
13: Dai mamma, solo il blazer.
14: Il denim M.
12: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
15: M, sempre con me.
16: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Come mi immagino il Black Friday?
14: com'è quello di Skoda.
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
23: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
24: Vimar. Energia positiva.
25: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
26: Quando Maurizio Crozza torna...
27: È tutto pronto?
26: Si sente.
27: Vado subito al punto.
28: De chi? De che? Ma de quando? De come?
27: Non lo so.
29: E come non lo sa?
27: Hai capito?
29: Veramente no. No.
30: Provo il microfono, sa de tappo.
31: Beviamo!
27: Ma che... Ci siamo capiti?
28: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella e grazie...
29: No, presidente.
28: Tante, dai.
26: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
32: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
33: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
34: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
35: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
34: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
35: Mina.
33: Dracula.
34: Ascoltalo ora su Audible.
36: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
37: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
38: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
39: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
40: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
39: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
41: Pinocchio, dal lunedì al venerdì, dalle 17, solo...

0: La storia è questa, 18:33, puntata fondamentale, sulle cose da adulti che non si è riusciti ancora a imparare a fare.
1: Sì, esatto.
0: Dall'altro c'è da un lato anche sì. Quella cosa che tu entri in un mondo adulto, no? Stiamo facendo, considerando una generazione che va dai 30 in su, dai 30
2: sì.
0: anni in su.
2: Sì.
0: Tu improvvisamente hai a che fare con mille robe, la banca, il lavoro, le dichiarazioni certo. di reddito. Perdi una roba, su quella non hai tempo di tornare.
2: No.
0: Ma... cosa minchia è la franchigia?
2: La franchigia
1: è una cifra sotto la quale non verrai rimborsato.
0: Cosa vuol dire?
2: Ragazzi, cioè...
0: capito?
1: Che tipo, se smarrisci l'assicurazione ti copre fino a 50.000 euro con la franchigia di 1.000, cioè se perdi qualcosa che vale meno di 1.000 non te la rimborsano.
0: Mi scoppia la testa, no, mi sento
1: infatti,
0: male.
1: Sembra,
2: dai, siamo arrivati fin qui senza però, franchigia.
1: No, infatti.
0: No, siamo pieni di franchigia fino qua.
2: Arriva questo anche.
3: Ciao Pinocchi, io a 54 anni non leggo mai niente, nessun contratto. Che sia di utenza, abbonamento,
2: certo,
3: che devo firmare,
2: certo.
3: Soprattutto se devo firmarlo davanti a qualcuno perché mi vergogno,
0: brava.
3: Quindi faccio finta di leggere per un minutino annuendo con la testa come se capissi quello che sto leggendo, ma non sto leggendo,
0: no.
3: E dopo un minuto scorro le pagine e firmo, non sapendo assolutamente quello che sto
0: ma
3: firmando.
0: Ma sei sola, tra l'altro siamo è tutti. Sicuramente una fregatura,
2: sì.
0: Tanto, voglio dire.
2: Che poi tra l'altro quando fingi di leggere fai anche così con la testa, fai sì con la testa.
1: Sì, certo. Certo. Sono d'accordo.
0: Paolo a 55 anni non sa quanti giorni hanno i mesi, eh?
2: Dipende. Paolo, dipende.
4: Ciao Pinocchi, io non ho ancora imparato la filastrocca dei mesi, quella di aprile sono 31, tutti gli altri sono 21,
0: gli altri sono 21.
1: Gli altri non c'è più nessuno. No, non c'è più nessuno poi a un certo punto.
0: Basta. La Elena continua a comprare le zucche intere, non le so tagliare.
1: Perché
0: non le so tagliare, l'ultima volta il coltello è rimasto incastrato nella zucca. Spaccarla battendola sul tagliere
2: come la Marini all'isola,
1: esatto.
0: Come i cocchi, sì, così a capocciate.
5: Buon pomeriggio Pinocchio, io a quasi 70 anni non so usare il bancomat, vado in paranoia, mi viene l'angoscia, sto male, non riesco a usare il bancomat e ho la bellezza di quasi 70 anni.
0: La Jessica chiede, ma prendere il biglietto al casello dell'autostrada e poi pagare, quelle volte che non ho il telepass, scene da circo.
2: Sì. Non perché, è sola, no. Le arrivano altre,
0: perché poi accosta giusta, no,
1: la
0: scendi
1: giusta
0: tutta spenzolata fuori,
1: apri la portiera, ti cade,
0: no, la gente che ti odia.
2: No.
6: Pinocchi, io anche se ho già 56 anni, quando vado su in camera in mansarda ed è buio, ho paura ancora.
0: Di corsa, sì. No, ma infatti anche buttare fuori le cimici, tantissimi. Dice, guarda, io piuttosto
2: esco io.
0: Sì,
1: sto fuori.
0: Esco io.
1: Dormo fuori.
0: Prendo una camera in hotel.
1: Non c'è marciapiede, dormo lì.
0: Sì, o in macchina, sì. Una notte, capirai.
2: Che vuoi che sia.
1: È quella roba lì, siamo adulti, ma dentro di noi
0: dei babbi.

0: Il pezzo che avete appena sentito lo ha cantato Diego.
1: Oila.
0: Allora, cose da adulti che non abbiamo imparato a fare. Si va da non sapersi chiudere il reggiseno. Non saper fare il verso del maiale e quello di russare.
2: Che poi da adulti servono.
1: Può capitare.
0: Non riesco a camminare sui tacchi, dice la Giulia. Mi piacerebbe, ma ho paura di cadere.
2: Giulia.
3: Cioè, raga, ho appena acceso e mi dite cose che, da adulti, che non sapete fare. Allora, stamattina sono scesa di casa e ho trovato la macchina aperta perché me la volevano rubare, evidentemente. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata chiamare papà e poi sono andata a fare denuncia con mamma, ovviamente.
0: Cioè, capisci?
2: Sì.
0: Per mano.
2: Adult life.
0: Per mano.
4: Io non sono per niente capace di tirare fuori il braccio e quando sono in autostrada al casello e di prendere il biglietto. Anche quando arrivo per il pagamento non sono in grado, perché il mio braccio è troppo corto e piuttosto faccio 200 km in più per la strada normale piuttosto che non prendere mai l'autostrada.
0: La famoso senza pedaggi. Esiste per quelle come lei, non è, perché sennò per quale motivo?
1: Certo.
0: Capito? La Barbara fa il parcheggio in retro benissimo, però se è da sola, se c'è qualcuno no.
1: Sbattimento, paranoia.
5: Ciao Pinocchi, io ho 38 anni e non ci capisco niente, ma proprio nulla di politica nazionale, politica estera, non mi ha nemmeno mai interessato e credo che questa sia una cosa abbastanza da adulti e dovrebbe essere una grande, come dire, responsabilità.
2: Brava.
5: Anche, ma non ce la posso fare.
0: Consapevolezza comunque.
2: Ma saltiamo proprio l'argomento, se posso.
0: Guarda, la Virgine non sa pulirsi le orecchie da sola, gliel'ha sempre pulita la sua mamma e quindi lei adesso è grande e glielo fa il marito.
2: Però dai, trovati qualcuno che ti pulisca le orecchie come la mamma.
0: Quello,
2: sì.
6: Io a 46 anni, per riconoscere non tanto il nord e il sud ma l'ovest e l'est, devo fare il balletto di nord, sud, ovest, est degli 883.
0: No, questo è un sogno.
1: Ma perché sei andata via?
2: Ma poi ti sono persa nella notte.
0: Sì, lo so,
2: ma soprattutto perché ti serve sapere dove l'est?
1: Può capitare anche quello.
0: Ragazzi,
1: che
0: comunque sono tante le cose, cioè, che perché voglio dire, senza GPS dove vai?
1: Non è facile.
0: Ti sapresti orientare? No. È come gestire le priorità, saper rifiutare gli impegni superflui, fare un bilancio familiare credibile, realistico. Che sai, fare dei bilanci familiari così a bambera sono capaci tutti, ma farlo che abbia un senso? Non so, pianificare i risparmi a lungo termine. Cioè, adesso io dico, ma mica ci sarà gente all'ascolto che è in grado,
2: Poi i risparmi a lungo termine sono due concetti che sono troppo insieme, stanno.
0: Ma non stanno. Ragazzi, non stanno.
1: All'ascolto c'è gente che ha aperto il conto l'anno scorso.
0: Sono
1: secondo
0: nero.
1: Voi.

0: cosa da grande che non siete riusciti a fare. Imparare. La Valentina, 50 anni, il numero 8 lo faccio ancora unendo due pallini. Non vi dico la chiocciola. La verità,
1: sì,
0: la verità della vita.
1: Non viene.
0: C'è chi non sa aprire nessun tipo di confezione, o lo fa coi denti o lo dà qualcun altro.
2: Ok, okay, vabbè.
0: Okay. C'è chi va totalmente in tilt quando legge varco attivo, varco chiuso, sì, in ZTL. Non ce la posso fare.
1: Oh. Cosa vuol dire?
0: Sto andando adesso alla mia prima vera riunione di condominio. Non ho la più pallida idea di cosa siano i millesimali. Ah. Silvia, annuisce e sorridi e annuisce, firma. Poi a un certo punto firma. E questa è la nostra vita, è fatta anche di queste cose qua.
1: Sì.
0: Però siamo ancora tutti qui.
3: Occhi, alla mia veneranda età di 46 anni belli compiuti, non sono capace ad andare in un posto da sola per la prima volta. Cioè, se è un indirizzo tutto nuovo, vado in ansia paurosa e quindi tendo a impanicarmi, guidare malissimo. E quindi obbligo il mio compagno a farmi vedere la strada il giorno prima.
2: Benissimo.
0: Ragazzi, comunque, là fuori la gente non la sa fare la benzina.
2: No.
0: Cioè, in assoluto. La cosa più
2: citata
0: è la benzina.
1: Se ci pensi, con tutte le tecnologie, comunque, cioè nei posti,
0: paura,
1: c'è sempre almeno una persona umana
0: perché
1: che
0: poi magari
1: presidia.
0: Tu superi il terrore di mettere dentro i soldi, ma poi qual è la tua pompa, capito?
2: E poi è benzina o gasolio?
0: E tu, sbagli, la tua stessa macchina, che cosa ci va dentro?
2: Poi,
0: che te lo diranno il giorno che la prendi, ma poi

0: i telecomandi. Fino al tubo catodico c'era solo un telecomando, adesso c'è quello del digitale, e poi c'è quello di Sky, e poi c'è quello del Bose, e poi io non ce la faccio, ragazzi.
1: No, chiuso tutto, apri un libro, perché di fronte a certe cose, sì. Io per esempio, se salta la tele, io niente, o lo fa Emi, ma io
2: a rimpostare,
1: no, non è pensabile, cioè non ce la faccio, non ce la faccio.

0: Ah, ragazzi, stupendo. C'è chi non si sa soffiare il naso con una mano sola, c'è chi ha aperto la partita IVA ma non sa fare fattura, e chi non sa fare la e-commerciale e pensa, ha aperto uno studio dove nel nome c'è proprio lei, la e-commerciale, non la sa scrivere, e chi beve l'acqua con le bolle solo da ieri.
1: Oh.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: Il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
7: M, sempre con me.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. Parlano di 500.000 persone in piazza, i primi numeri della grande manifestazione in Francia. Dopo qualche ora il corteo pacifico di Parigi è degenerato in scontri con le forze dell'ordine. Al momento 12 persone sono state fermate. Un gruppo di circa 300 facinorosi in testa al corteo ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i lacrimogeni. La situazione è trascesa anche a Strasburgo, dove i manifestanti hanno eretto barricate e sono stati caricati dalla polizia idranti e lacrimogeni anche a Marsiglia. Il primo ministro Le Cornu ha annunciato che le lezioni saranno sospese, le scuole rimarranno chiuse fino alla fine della settimana, e per fare il punto sulla delicata situazione il presidente Macron stasera riunirà diversi ministri all'Eliseo. Dall'inizio delle proteste fino ad ora, ha reso noto Le Cornu, i feriti sono 300 tra i manifestanti e oltre 700 tra gli agenti di polizia. E al di là dell'oceano, anche Donald Trump vuole dire la sua sulla Francia. Non è una questione di scuole, è l'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese un tempo grande, ha detto. Sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che ciò che sta accadendo in Francia è colpa di un'immigrazione di massa fuori controllo. Il Ministero degli Esteri iraniano invece ha definito quello che sta accadendo in Francia violenta repressione delle manifestazioni e violazione dei diritti umani, e ha convocato l'ambasciatore francese a Teheran. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale relativo al sistema di elezione del Senato. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Allerta sanitaria in Siberia, dove cresce la preoccupazione per il focolaio di peste polmonare dopo la morte di una scienziata addetta ad un laboratorio dedicato allo studio di agenti patogeni pericolosi. Circa 200 persone sono in quarantena, l'OMS è in contatto con Mosca e ritiene per ora basso il rischio per la popolazione. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Lo stesso Malagò ha già reso noto che le prossime elezioni per trovare la guida della FIGC potrebbero tenersi il 14 dicembre, che potrebbe ricandidarsi. Ma la notizia sportiva del giorno è quella del ritiro di Jannik Sinner dalla stagione tennistica 2026, annunciato dallo stesso numero uno del mondo. Devo occuparmi del mio ginocchio e pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto l'altoatesino, che ha preso la decisione su consiglio dello staff medico. Dovrà recuperare prima della preparazione per il 2027.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Li cerchiamo,
13: li troviamo,
12: li moniamo.
13: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
12: Dai, un attimo.
13: Ma no, ma ti pare? Paga

0: La redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che, dovesse riscoppiare la peste, si candida per il ruolo della monaca di Monza.
1: Sì.
2: Tutto sommato stai isolato in un posto, ogni tanto trombicchi pure.
1: Ma
2: posso dire?
1: In segreto?
2: Male non va. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, compleanno di due personaggi che hanno studiato tantissimo l'uso della luce fino a renderla una vera e propria arma espressiva. Sì. L'architetto Le Corbusier e la giornalista Paola Ferrari.
1: Che dai!
2: Salutiamo entrambi. Andiamo con i titoli
1: entrambi, anche Le Corbusier.
2: Perché no?
1: Ascoltatore.
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Carburanti, stop allo sconto sul gasolio, ma resta fino a domenica quello sui divani.
2: Vabbè, non è, dobbiamo fare promozione.
1: E stai a casa, non puoi andare in macchina, stai a casa.
2: Russia, secondo caso di peste in Siberia, ma Putin tranquillizza i cittadini. I pazienti infetti sono già stati mandati in Ucraina.
1: Allora,
2: credo
1: però
2: che fosse questo l'obiettivo iniziale, no. Secondo me. Annato, mi sbaglierò.
1: Francia, gli studenti mettono a ferro e fuoco la città, ignorando il rischio che un giorno possano essere interrogati su due rivoluzioni francesi.
2: Non si fa.
1: Non una,
2: ragazzi,
1: due.
2: Io lo dico per voi. Occhio, occhio. Italia, il generale Vannacci attacca il giornalista Tommaso Cerno sulla sua omosessualità e sull'essersi messo il suo stesso vestito.
1: Cosa
2: insopportabile.
1: Nobel ha assegnato il premio per la fisica all'inventore dei ravioli squishy.
2: Niente, sai quelli da autogrill. Sì. Hai visto che adesso vanno anche le barrette di burro.
1: Sì,
2: squishy.
1: A me piace quando le coprono di cera, così fa.
2: Ma voi perché voi giovani non salvate il pianeta invece di... Vabbè, andiamo avanti. Iran, dopo la repressione violenta sui manifestanti, Teheran convoca l'ambasciatore francese e gli dà dei consigli su come farlo meglio.
1: Certo.
2: Sono esperti, credo l'abbia convocato per questo.
1: Eh sì. Sport, al via il commissariamento della Federcalcio. Al posto del presidente Giovanni Malagò arriva il commissario Giovanni Malagò, nonostante le proteste dell'oppositore Giovanni Malagò.
2: Ragazzi, la notizia è già buffa così, cioè sì, hanno commissariato la FIGC e quindi hanno tolto il presidente della FIGC che era Malagò.
1: Era Malagò,
2: ma il commissario è Malagò, quindi è tornato di nuovo lui. Io non dico sempre.
1: Ma poi ci sono le elezioni.
2: Ragazzi,
1: sai chi potrebbe vincere?
2: Secondo me
1: Giovanni Malagò.
2: Non siamo un paese, siamo un Giovanni Malagò.
1: Sì.
2: Andiamo avanti. Catanzaro spara colpi di arma da fuoco contro la truppa della vita in diretta, poi spiega non funzionava il telecomando.
1: Vabbè, però. Sembra eccessivo. Sport, infortunio al ginocchio per Jannik Sinner, che in attesa di tornare in campo ne approfitterà per fare degli spot di alcune cliniche ortopediche.
2: Ragazzi,
1: quelle mancavano.
2: Comunque
1: quelle
2: si monetizza, mancavano. Si fattura. Internet influencer si vanta di bere acqua radioattiva da 250 giorni. Vabbè. Ma sto ancora benissimo, ha dichiarato ai giornalisti il suo culo. È una bocca in più.
1: Bello.
2: Lì con i denti, tutto quanto.
1: Napoli, arbitro colpito alla tempia da un mattone. Il tifoso si scusa, volevo colpirlo con un autoradio.
2: L'avevo appena acquistato io pensavo invece. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo
1: chiacchiere. Un autoradio che anni passati.
2: Sì, infatti è una citazione, secondo me Agnese non ha. Tu sapevi che un tempo
1: una
2: si acquistavano gli
1: autoradio,
2: le autoradio.
4: Era inclusa nella
2: macchina. Sì, però si acquistavano le autoradio e dentro invece c'era la truffa del mattone, per cui ti davano un mattone al posto.
4: Non lo sapevo.
2: Fa niente.
1: Quante cose utili
2: ti abbiamo
1: imparato.
2: Insegnato una cosa. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare. Buongiorno,
1: ma
2: la
1: sempre
2: notizia
1: io devo
2: che
1: farlo.
2: Ha ispirato la nostra. Volete farlo in coro? Se volete provare a indovinare
1: quale
2: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Vai, Ice Cube, e voi bentornati a

0: story well known. Comunque, io vi detesto, cioè la battuta di quello che della Calabria che sparava per cambiare canale, sorridendo come un coglione da solo nella macchina da, non lo so, quando sono passati 4 minuti, da 4
1: più
0: minuti.
1: Meno, più o meno. Vabbè, ti perdoniamo lo stesso, Mike.
2: Ma sì, poi, ma poi se sei da solo che te frega.
1: Ma quanto è bello, è bello ridere. È bello però anche
2: ma
1: provare.
2: Ma quanto è bello ridere, ridere. Ma siamo a questo livello.
1: È bello anche provare a indovinare perché abbiamo scelto Ice Cube con It Was a Good Day ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione cioè Agnese, e in regia Francesco Pagax Paganelli. E ci ha provato per esempio lui.
3: Chiacchiericci, stasera ci provo. Sarà mica che il Ministero della Salute ha ritirato alcuni lotti di ghiaccio per alimenti per la presenza di enterococchi? Ciao dal Pista!
1: Ciao, però è successo un po' di tempo fa, se non ricordo male. Forse quell'emergenza è passata, credo, spero, non lo so, non l'ho verificato.
2: Ma tanto ogni giorno un prodottino che va tenuto sotto controllo c'è.
1: Devo dire che oggi non è stato difficile trovare chi ha indovinato, ma chi non ha indovinato, perché era solo lui a non aver indovinato. Tutti gli altri infatti hanno capito perché Ice Cube.
4: Vabbè, ma questo è facile, è il premio Nobel per la fisica, dove ha costruito il suo Ice Cube, dove ha fatto tutti i suoi esperimenti.
1: Allora, esattamente questo. Chiara, spiegaci di che cosa stiamo parlando, perché a differenza di quanto abbiamo detto nel notiziario, il Nobel per la fisica non è andato all'inventore dei ravioli squishy.
2: No, purtroppo no.
1: A qualcuno che ha fatto grandi passi, fatto fare grandi passi all'umanità, grandi passi avanti all'umanità.
2: Credo, non lo so.
1: Vabbè, sì,
2: perché io ti ringrazio che mi hai chiesto di spiegare questa notizia, però ci provo.
1: Vai.
2: Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la fisica e fino a qui
1: è la Nobel Week.
2: È la Nobel Week, esatto. È stato assegnato a un fisico belga che si chiama Francis Hansen,
1: che era in Italia fino a
2: che
1: ieri.
2: Era Bergamo Scienza.
1: Era Bergamo Scienza fino a ieri.
2: Esatto. Per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo.
1: Vai,
2: questa è la motivazione.
1: Spiegaci meglio, Chiara.
2: Ma come spiegarci meglio? Allora, i neutrini sono molto piccoli.
1: Bravissimi.
2: Piccoli.
1: Se no si chiamavano
2: neutroni.
1: Esatto, che esistono però. Però questi sono neutrini.
2: Sono piccoli, mega neutri. No, sono piccolissimi, talmente piccoli che no, cioè è difficilissimo, cioè ci passano in mezzo e uno non se ne rende neanche conto.
1: Allora, non è che perché sono piccoli, è perché
2: sono mega piccoli.
1: No, non è che perché
2: sono piccoli. Piccoli,
1: però
2: sono
1: effettivamente
2: mega.
1: Sono difficili da individuare,
2: perché
1: sono
2: diciamo piccolissimi.
1: Così. Ma non è perché sono piccoli.
2: Piccolini.
1: Va bene, ok.
2: Piccolini.
1: Va bene. Facciamo gli amori di Einstein, però adesso con le cucine non serve.
2: Hansen ha avuto un'intuizione.
1: Ha
2: detto: ma perché noi non sfruttiamo il ghiaccio dell'Antartide per far passare in mezzo i neutrini?
5: Perché, come gli è venuto?
1: Beh, si vede che è tutto il pomeriggio che studi questa notizia.
2: E ha detto: va bene, proviamo. Quindi negli anni '80 è andato in Antartide, c'erano già delle robe, dei laboratori che si facevano i fatti loro, e lui ha deciso di mettere delle fibre ottiche in mezzo al ghiaccio.
1: Sì.
2: E quando dei neutrini, se Dio vuole, perché non è che fanno sempre, passano sempre di lì, comunque quando vogliono passano, si scontrano con queste fibre ottiche e fanno una luce.
1: Ma io voglio istituzionalizzare il momento scienza dentro Chiacchiericcio.
2: Ma perché?
1: Cioè, noi ogni settimana diamo a Chiara un argomento, Chiara se lo deve studiare e poi lo deve dire a tutti i nostri ascoltatori.
2: Poi uno dice: perché studia questa roba? La materia oscura, per capire cose della materia oscura.
1: Allora, che è la risposta valida a qualsiasi cosa di scienza
5: nel
1: degli
5: dubbio.
1: Ultimi anni. Ma in realtà lo studiamo anche perché questi neutrini arrivano dallo spazio. Vengono giù dritti, attraversano il ghiaccio. Noi capiamo la direzione che hanno e quindi gli scienziati si dicono: ah, capito? Da lì evidentemente c'è qualcosa che spara questi neutrini.
2: Ah, ma okay.

0: Ora, il sole, per esempio, rilascia un sacco di neutrini.
1: Sì, ma un sacco di roba lascia.
0: Sì, però, per esempio, in questo momento il nostro volto è attraversato da neutrini.
1: Da neutrini. Ma tu non te ne rendi conto? Ogni tanto un atomo dice. Hai capito? Hai capito che è passato un neutrino?
2: Com'è che fa?
3: È l'atomo.
0: Per cui, vedendo da dove arrivano questi neutrini, noi possiamo scoprire cose dell'universo, da dove escono.
1: Ho una domanda. Ma i neutrini arrivano solo dallo spazio? Cioè, non,
0: no,
1: o stanno qua?
0: No,
2: ci
0: no,
2: sono da noi.
0: No, no, noi siamo bombardati da neutrini.
1: Da tutte le parti.
0: Ma ci sono un sacco di neutrini in giro. Guarda, ce n'hai uno sulla fronte. Per dire. Comunque, grande scoperta, abbastanza importante per capire chi siamo, da dove veniamo, capire meglio il cosmo. Vi dico subito che chiunque mandi un messaggio dicendo... spendiamo dei soldi per questa cosa, noi gli togliamo il saluto. Ve lo
1: spendiamo
0: dico.
1: Dei soldi, per cosa li vuoi spendere? Per i ravioli squisci?
0: No,
1: non ho capito.
0: Per dire, per dire. Però facciamo così: la notizia
1: con
0: l'abbiamo data. Fra un attimo, su questa notizia, come sempre, al 347-342-5220. Facciamo chiacchiericcio insieme. Com'è che fanno gli atomi, Chiara?
4: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Chiara, posso dire pareri contrastanti rispetto alla tua, al tuo momento scienza.
1: Ok, perché ma non era voluto, non
0: è,
1: so come dire.
0: È arrivato questo messaggio di Vito.
2: Ciao chiacchiericci, gli atomi che fanno non si può sentire, siete troppo forti.
1: Grazie.
2: Ciao da Vito.
0: Grazie Vito.
2: Ciao,
0: però Vito. Allo stesso tempo evidentemente anche i fisici teorici all'ascolto non l'hanno presa benissimo, perché c'è anche Giovanni.
3: Ciao, è la prima volta che vi ascolto. Devo dire che siete inascoltabili. Vado su M2O.
0: Ma senti che amarezza che ha dentro questo ragazzo. Ma ha fatto soffrire.
1: Vabbè, anche,
0: ha fatto soffrire un po' anche a me.
1: Ha annunciato l'arrivo e la partenza.
0: Come in un aeroporto.
1: Come un aereo.
0: Però comunque rimane in famiglia perché M2O tutto sommato è una bellissima radio.
1: Anche,
0: sempre,
1: anche Capital.
0: Sempre del gruppo. Sentiamo questo messaggio di Claudio parlando di neutrini. Ci racconta una curiosità. Non parte il messaggio.
4: Ragazzi, a titolo informativo vi dico solo che un laboratorio che studia neutrini, se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere anche quello posto sotto al Gran Sasso, altro motivo per cui in quella posizione i neutrini rallentano attraversando la montagna e si riescono a individuare meglio.
0: Allora, che rallentino non ne sono sicurissimo, però comunque è vero che sotto il Gran Sasso ci sono i laboratori del CERN che studiano i neutrini, e per me sono un po' un pezzo di cuore, perché siccome mia madre è abruzzese, l'ho già detto più volte, mi capita ogni tanto di andare a Teramo, lei è di Teramo, e si passa proprio sotto il traforo del Gran Sasso. E lì c'è l'ingresso per i laboratori del CERN.
1: È vero, è proprio dentro al tunnel.
0: E ogni volta che lo vedo è un po' quel posto durante un viaggio che faccio spesso, una tratta che faccio spesso, che mi ricorda che sto andando in quella direzione.
1: Sì.
0: Pur non essendoci mai stato, mi piacerebbe anche andarci, apro e chiudo parentesi qualora l'ascolto ci fosse qualche ricercatore.
1: Esatto.
0: Però
1: non so se prende lì giura.
0: Non so se voi avete qualche luogo del genere, cioè qualche cosa del vostro cuore che quando fate dei viaggi su tratte che frequentate spesso vi ricorda che state facendo quel viaggio lì.
1: Sì, io ce l'ho.
0: Qual è, Chiara?
1: È la biglia di Marco Pantani, gigante, che si vede in autostrada all'altezza di Imola. Non so se è proprio legata a una fabbrica, perché dietro c'è un palazzone, non so se è una fabbrica, una roba del genere. Però si vede proprio, sai, le biglie classiche, quelle da spiaggia, ma gigante, con dentro Pantani.
0: E quello è il punto di riferimento, quello per dire sto andando a Cesenatico,
1: quello
0: probabilmente
1: totale, ovviamente, sto andando di lì. E quindi vuol dire è estate, figata, cose robe del genere, sto andando in vacanza.
0: Pagax, ti immagino la tratta sia verso la Liguria per te.
5: Sì, ce n'ho una, dalla Liguria al Piemonte, passando per la Valtenda, scusa, per la Varroia, quindi verso Tenda, nel fiume, nel Roia, hanno disegnato due pietre a forma di maiale e foca, e le hanno dipinte così. E ci sono da una vita, da quando sono bambino.
0: Di maiale e di foca.
5: Sì, perché foca? Sembrano, cioè, quegli scogli erano a forma di maiale e di foca per loro.
1: Ma scusami, è proprio tipo quella a forma di maiale, è proprio rosa.
5: Esatto,
1: è stata
5: l'hanno
1: dipinta,
5: colorata, ha fatto occhi, naso.
0: E dove sta, che ci facciamo un pellegrinaggio?
5: È all'altezza di Tenda, in Francia.
0: Di
5: Varroia.
0: Ok, Agnese, hai qualche cosa del genere?
6: Sì, allora Riccione, quando sono a casa, vedo la piramide del Cocoricò.
1: Anche lei sta ascoltando M2O.
0: Anche lei, esatto, come ritrovi l'ascoltatore. Riceviamo i vostri messaggi al 347-342-5220. Fammi fare prima uno stop. Stop ai messaggi che mi correggono, perché ho detto che sotto il traforo del Gran Sasso c'è il CERN, invece c'è l'INFN, ovviamente. Mi son confuso. Quindi dicevo, aspettiamo i vostri messaggi. Siamo curiosi di sapere quali sono i vostri punti di riferimento durante i viaggi più volte fatti, diciamo così.

0: raga, raga, dobbiamo intervenire. Togli il disco, togli il disco, perché prima abbiamo parlato di Giovanni. No, togli anche la base, non c'è niente. Prima abbiamo parlato di Giovanni, l'ascoltatore che ci ha detto che siamo inascoltabili, che andava su M2O.
1: Ciao.
2: Ma no, ragazzi, scherzavo, siete i miei amori di Dio.
1: Non mentire mai più,
0: Giovanni.
1: Mai più.
0: Dovresti sapere che noi teniamo a ogni singolo ascoltatore. Quindi non ci prendere. Noi ci teniamo a queste cose.
1: Se cambiate canale.
0: Ok, per colpa tua non siamo riusciti ad ascoltare. Perché piangevamo. Non siamo riusciti ad ascoltare tutti i messaggi. E dobbiamo fermarci. Li continuiamo ad ascoltare dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: Monge è il vero specialista degli alimenti monoproteina per cani e gatti, cioè per gli amorini di Dio.
4: Certo, crocchette con la carne sempre al primo posto tra gli ingredienti e con un basso contenuto di cereali.
0: Tante ricette per cambiare ogni giorno.
4: Salmone, trota, agnello, manzo, anatra, maiale e molte altre ancora.
0: Monge è partner della DJ10 e vi ringrazia per aver reso speciale che cosa?
4: La tappa di Milano, grazie!
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Devo sigillare il pavimento.
14: Hai già la soluzione in mano.
13: Anche su superfici diverse?
14: Sì, hai la soluzione in mano.
13: Ma non voglio mica rifarlo domani.
14: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
20: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
21: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Lei che un tempo si chiamava Miley Cyrus, adesso solo Miley, perché è scognomata. È come Corrado.
1: Totò
0: chiamava Corrado lo scognomato, se non ricordo male. E anche Miley adesso è scognomata. Bass Persuades alle 19.41 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi abbiamo fatto un giro complicato che non stiamo a spiegarvi, però stiamo parlando di quei posti del cuore che ti fanno capire di essere arrivato a casa prima di arrivare a casa, diciamo, durante il viaggio.
1: O anche in un posto che amate.
0: Chiara, tu hai citato la biglia di Pantani sull'autostrada per Cesenatico.
1: In direzione Imola.
0: E finalmente qualcuno risponde a una domanda che tu ti sei sempre fatta.
2: Chiara, la biglia gigante di Marco Pantani si trova lì perché dietro il palazzone...
1: Sì.
2: È il palazzone della Mercatone 1, l'azienda che al tempo di Pantani sponsorizzava la squadra ciclistica per cui correva Pantani, ha iniziato per un'altra squadra la carriera e poi ha fatto tutti i suoi più grandi successi alla Mercatone 1. Ciao, un saluto da Alessandro.
0: Grazie Alessandro. Ale. Bello avere sempre degli esperti di qualcosa,
1: grazie,
0: per cui possono
1: davvero
0: correre in tuo soccorso.
1: Sì.
0: E poi tanti messaggi proprio sul punto.
3: È il mio punto di riferimento quando vado verso l'Umbria è la statua di Santa Rosa che si trova all'uscita del casello di Orte.
0: Certo, però non è una Santa Rosa, non è una Madonnina quella che sta all'uscita del casello di Orte, perché essendo di Terni anch'io frequento spesso quella specie di piccola rotonda. Però
1: potrebbe essere una statua della Madonna.
0: Cioè bellissima, intendi tu.
1: La statua della Madonna.
0: No, nel senso
1: la
0: una
1: Madonna
0: statua della Vergine. Perché Santa Rosa è più Viterbo, credo, più dalle parti di Viterbo, però non siamo molto lontani. Non lo so, sentiamo Massimiliano.
4: Ciao, chiacchierici. Quando vedo i ponti di Calatrava, so di essere arrivato a casa. Ciao, da Max di Reggio Emilia.
0: Esatto, Reggio Emilia,
1: certo,
0: infatti, dove c'è la stazione, credo, no?
1: È abbastanza vicino alla stazione della AV.
0: Medio Padana. Giulio.
5: Ciao, chiacchierici. Allora, il mio riferimento, che è praticamente anche quello del 99% dei pugliesi che emigrati in Nord Italia, è il grattacielo di Termoli, una specie di ecomostro che si innalza in mezzo alle case basse, che ti dice che stai per arrivare in Puglia oppure te ne stai andando dalla Puglia.
0: Però,
5: ciao Giulio da Monza.
0: Però Giulio, alcuni pugliesi segnalano anche la torre piezometrica di Foggia.
1: Wow, torre piezometrica.
0: Scrive Stefano, a mio avviso bellissima. Vale anche la puzza, perché Debbie ci scrive: io verso Parma sentivo sempre puzza di cacca e quello significa che stavo arrivando a casa dal mio fidanzato, ora mio marito.
1: Allora, tendenzialmente quelle zone sono Lodi e Piacenza. Mamma, anche Piacenza tanto,
0: Perché
1: evidentemente è zona di allevamenti.
0: Sentiamo lui.
6: Se c'è, una volta sulla Milano-Venezia, poco prima di arrivare a Venezia, nello spartitraffico dell'autostrada c'erano due pini marittimi. Poi sono anni che li hanno buttati giù.
0: Due pini, perché così uno lo guardavi. Cioè te lo godevi mentre andavi. Anche col pino viene bene.

0: le formiche della regina quando si va a Lucca Comics, specialmente, e anche quando si torna lì c'è già più tristezza, insomma.
1: Oddio, sai che io le formiche non me le ricordo. Io a Lucca ricordo il caccia bombardiere che c'è dopo il casello. Appena entri nella città c'è questo aereo militare che sta lì e che ricorda che sono arrivata a Lucca. Però le formiche non è una cosa che mi è rimasta nel cuore.
2: No, ma allora, avendole viste adesso, secondo me noi non passiamo in quel punto dell'autostrada, mi viene da dire. Perché sono due enormi formiche, come tipo ma quelle della... credo siano quelle della pubblicità.
1: Ok. Quindi... magari la prossima volta ci stiamo attenti, tanto Luca è in avvicinamento. Voltiamo pagina perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, ragazzi. Oggi è il 6 ottobre ed è la festa della radio. Non di Radio DJ, quella è a febbraio in genere, ma è proprio la festa della radio, del mezzo di Marconi. Perché senti che informazione precisa. Un sacco di anni fa fu mandato il primo messaggio radio sullo strumento. E quindi si è deciso che il 6 ottobre si festeggia il compleanno della radio. Quale migliore occasione per un ciccio quiz al volo? Hai trovato l'anno nel frattempo, Chiara?
2: 1924.
1: Quindi 102 anni compie la radio. Ciccio quiz
2: la radio, nata la radio in Italia.
1: Sì, in Italia ovviamente, lo strumento radiofonico. Sì, ciccio quiz di che tipo? Esistono un sacco di radio al mondo.
2: Certo.
1: Alcune molto bizzarre. Io ne ho selezionate alcune particolarmente strane. Okay. Voi mi dovete dire se esistono davvero o me le sono inventate. Nel caso in cui esistano, ve ne faccio sentire dei pezzettini.
2: Ma in diretta, okay? Cioè la diretta di questo
1: in diretta.
2: Va bene.
1: Li mettiamo in diretta, ok?
2: Vai, Agnese, allora. Non guardare lo schermo di Ciccio.
3: Ma non vedo niente.
2: Non vedi niente.
1: Esiste una radio che trasmette solo 24 ore su 24 versi di uccellini?
2: Sì, sicuro.
3: Sì.
1: Esiste, si chiama Radio Birdsong e non so se adesso la riusciamo a sentire perché ovviamente...

0: È questa qui?
1: E chi sta cantando in questo momento?
0: E non so, raga, 24 ore così.
1: Ma non c'è scritto chi è l'autore di questo pezzo?
0: No. C'è scritto, la canzone si chiama Il tramonto chiama.
1: Wow.
0: E sono uccellini che cantano.
1: Ma che relax.
2: Che bello, raga.
0: Sì, 2 minuti, poi una rottura di coglioni.
1: E poi dormi.
0: Poi preferisco ascoltare Chiacchiericcio.
1: Pensa a te.
0: Esiste una radio che trasmette cose da

0: perché spero non lo faccia. Per privacy, cioè, per privacy.
1: Secondo me sì, tipo le webcam nelle piazze, cioè è un po' qualcosa lì.
2: No.
0: Ho paura un po', no.
3: Esiste, no. Si chiama Radio Apore, scritto
0: A. No, si chiama Radio Stasi.
3: APOR, ma non Garlasco,
0: no,
3: Stasi.
0: No,
3: la,
0: KGB.
3: Il KGB esiste e per esempio a Milano ce ne sono diverse, adesso sentiamo in Piazza Duomo.
0: Uè, figa. Ah, no. Allora, aperitivo. Andiamo al Camparino.
1: Uè, già tardi.
3: Ce ne sono diverse.
0: Uè, Giancarlo.
1: Uè, già tardi.
3: Questa è fuori dalla chiesa di San Satiro.
0: Ma wow. Cosa sta suonando a quest'ora?
3: Non lo so. Apore.org. Esiste Apore. Radio Rutto? La radio che per 24 ore su 24 trasmette Rutti?
0: No.
2: A sto punto
0: no,
2: sì.
0: No, non esiste. Non esiste.
3: Non esiste. Comunque però... non ve l'avrei evidentemente fatta ascoltare.
0: Sentita volentieri.
3: Esiste una radio che trasmette solo telefonate intercettate a New York nel corso degli anni.
0: Sì. Oh, wow, cioè sì. Spero di sì.
2: Bello, sì.
0: Spero di sì.
3: Esiste, si chiama Payphone Radio.
1: Che paura.
0: Ma che ansia.
3: E in questo momento sta trasmettendo questa cosa qui.
0: Ma non si capisce niente. Ma cosa dici?
3: Chissà cosa stiamo mandando in onda in questo momento.
0: Aiuto.
3: Quindi alla fine questo quiz chi l'ha vinto? Forse Chiara, forse Paga. Forse Pagax allora.
0: Sì, anche io ne ho sbagliato.
3: E allora Pagax sarai tu a fare un regalo alla radio per il suo compleanno. E questo regalo è la canzone di Ernia. Potevi anche...
4: Che nome dai d'un sogno, sono...

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Ma la radio che passa tutto il giorno il cinguettio degli uccellini, nell'ultima mezz'ora del venerdì, che cosa trasmettono?
1: È una bellissima domanda, ve lo faremo sapere venerdì.
2: Uomini che fischietta.
1: Adesso il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi dobbiamo per forza ringraziare Agnese in redazione, ringraziamo anche Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Cicciola.
1: La linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli, noi ci risentiamo domani alle 19, ciao a tutti, ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station MSC.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale.

0: Natale, meno caro.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
21: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
20: La più buona, perché mia.

0: London.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Alta tensione sociale in Francia, 500.000 persone sono scese in piazza oggi tra Parigi e altre città per manifestare al fianco degli studenti per chiedere investimenti nella scuola pubblica. Dopo qualche ora il corteo pacifico della capitale è degenerato in scontri con le forze dell'ordine. Al momento 12 persone sono state fermate, un gruppo di circa 300 facinorosi in testa al corteo ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. La situazione è trascesa anche a Strasburgo, dove i manifestanti hanno eretto barricate e sono stati caricati dalla polizia idranti e lacrimogeni anche a Marsiglia. Il primo ministro Le Cornu ha annunciato che le lezioni saranno sospese, le scuole rimarranno chiuse fino alla fine della settimana e per fare il punto sulla delicata situazione il presidente Macron stasera riunirà diversi ministri all'Eliseo. Dall'inizio delle proteste fino ad ora, ha reso noto Le Cornu, i feriti sono 300 tra i manifestanti, oltre 700 tra gli agenti di polizia. E al di là dell'oceano anche Donald Trump vuole dire la sua sulla Francia. Non è una questione di scuole, è l'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese un tempo grande, ha detto. Sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che ciò che sta accadendo è colpa di una immigrazione di massa fuori controllo. E il ministero degli esteri iraniano invece ha definito quello che sta accadendo in Francia violenta repressione delle manifestazioni e ripetuta violazione dei diritti umani e ha quindi convocato l'ambasciatore francese a Teheran. Via libera della Camera anche alla seconda fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge elettorale relativo al sistema di elezione del Senato. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, il voto finale a scrutinio segreto. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Lo stesso Malagò ha già reso noto che le prossime elezioni per trovare la guida della FIGC potrebbero tenersi il 14 dicembre e che potrebbe candidarsi. Ma la notizia sportiva del giorno è quella del ritiro di Jannik Sinner dalla stagione tennistica 2026 annunciato dallo stesso numero uno del mondo. Devo occuparmi del mio ginocchio e pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto l'alto atesino che ha preso la decisione su consiglio dello staff medico. Dovrà recuperare prima della preparazione per il 2027.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i temporali si spostano verso il sud, specie sulle regioni tirreniche. Domattina instabilità con piogge e temporali, soprattutto al meridione. In giornata migliore al sud, una nuova perturbazione arriva invece al nord-ovest. Il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
9: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
10: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
14: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
15: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Ciao Talent, c'è Lorenzo Baglioni con il riassunto di Italia-Turchia.
1: Italia-Turchia, rinascio, in teoria partita fiacca, ma gioisco perché oggi gioca il povero.

0: al volley nazionale dell'eroico Scamacca.
1: Non ha esultato,
0: poi pareggia la Turchia che con grande forza attacca. Ci crede perché han fatto uscire l'epico Scamacca. Per fortuna Calafiori su un bel cross Smart che stacca. Gol di testa che ricorda tanto il mitico Scamacca. Alla fine anche Pio Esposito fa gol, è 3-1. Tutti a casa e qui chiudiamo la baracca.
2: Certo.
0: Ma il merito più che di Pio Esposito è di chi l'ha fa tentare. Il fenomeno Scamacca.
2: Scamacca è forte.
3: E allora,
2: ragazzi,
3: benvenuti a Ciao Belli Live. Questa sera non ci sono partite di calcio,
2: niente,
3: ma tra poco sarà nei nostri studi il regista americano Sancho Neumann, con il quale parleremo di Fuga da Irasca, il film campione di incassi con Bradley Cooper, Nick Nolte, Luca Ambrosini, Amedeo Minghi, Tex Willer e l'attore cinese Varo Kassutta Paatimpa.
4: E come ogni martedì sera intraprenderemo un viaggio attraverso le regioni d'Italia. E la prima tappa sarà il Veneto. Qui incontreremo Ale Finca, con il quale daremo voce alle tradizioni del territorio e le terremo vive insieme.
5: Sì, ne ha botte piccola che se poco viene sarà anche buon, ma se sempre poco.
2: Ah, okay.
5: Rosso
2: okay,
5: di sera, ma le testa mattina.
2: Certo.
5: Canche a baia, rompi i coglioni.
2: No,
5: la gallina vessa, magniti a te.
2: Okay.
5: E chi va piano, ragazzi, ricordeve che arriva dopo. Ciao, ragazzi,
2: no,
5: stiamo bene.
2: Viva il Veneto, ciao. Vai,
4: e bello. Poi tutti al ristorante con l'esperto Stefano Timolina per parlare di un problema sempre più diffuso.
2: Sì.
4: I genitori che non riescono a gestire i propri figli e lasciano che corrano tra i tavoli.
6: E i bambini capita, rompono i c***o.
7: Vabbè, ma sono bambini.
6: È inutile
7: poi
6: il politico correct. No, ma non va detto. Ragazzi,
7: i bambini
6: non
7: correvi,
6: in quanto i bambini,
2: sì,
6: perché i bambini sono bambini.
7: Certo.
6: Ma il danno lo fanno i genitori. Se tu hai un bambino poco educato,
2: sì,
6: non lo porti al ristorante, perché se piange, se urla, è il tuo figlio,
2: certo,
6: non è il mio figlio. Quindi se io voglio andare in un ristorante per stare tranquillo,
2: certo,
6: te lo ciucci tu il casino. Stessa cosa negli alberghi, stessa cosa negli aerei. Cioè, io dico sempre, no, non puoi dirle queste cose, ma la verità è, i bambini rompono il c***o, punto. Poi chi dice no, dice anche una falsità.
2: Sì.
6: Perché? Perché i numeri dell'hotel adult only sono
2: sì,
6: molto più richiesti rispetto agli altri.
2: Veramente.
6: Come mai? Chissà perché. Ma
2: sì,
6: perché bisogna avere invece l'ipocrisia? I bambini rompono
2: no,
6: il ma il danno sono i genitori, non i bambini.
4: E per la sezione urbanistica saremo ad Altamura, in Puglia, per dare voce alla bellissima Giusy, che ieri sera ha rischiato di rompere un tacco della sua décolleté a causa di un tombino zebrato.
8: Raga, un appello al sindaco di Altamura, questi cazzo di tombini zebrati, lo sta lui da annanzo un cazzo, come una sergindera. Oh, bello, papale.
2: Okay.
8: Se si rompeva il tacco, facevo mandare la lettera al comune,
2: sì,
8: vi ha visto.
2: Meno
8: facevo
2: male.
8: Il macello, il 118 arrivava.

0: 94 di Wham con Wake Me Up Before You Go Go su Radio DJ.
1: Alle 20.15 ovviamente con queste canzoni si scatenano da casa.
2: Vedi tu.
3: Ciao belli su Radio DJ. Stasera siamo con Angelo e Roberto. Ci divertiamo, lo sai.
1: Sì.
3: Tante risate, scherziamo tanto.
1: Brava.
3: Siamo qui su Radio DJ con Angelo e Roberto.
1: Questa va bene per la canzone di Natale.
3: Sai, ciao belli.
4: Belli.
1: Ed ora per tutti gli amanti delle serie documentaristiche,
0: certo. Non dirmi che torna Explorer. Veramente.
1: E andiamo alla scoperta delle creature più misteriose del pianeta.
0: È il mio programma preferito.
5: National Geographic presenta Explorer, il nuovo capolavoro dei documentaristi Chris Geffer, Luke Mickey e Tania Robertson.
6: Asia, foresta del Borneo, 42 gradi, umidità al 97%. In questo angolo dimenticato dal mondo vive lo scapucchione. Una creatura che la scienza ufficiale nega, ma che le popolazioni locali temono. Oggi la famiglia Vergani di Alzate Brianza, provincia di Como, ha deciso di avventurarsi alla ricerca di uno scapucchione. Il gruppo è a bordo di un camper carico fino all'inverosimile di zaini, tende, kit fotografici, viveri per una settimana e, inspiegabilmente, un videoregistratore VHS con annessa borsa termica piena di cassette. Cassette che il nonno Rino custodisce molto, molto gelosamente.
0: Ho già capito di che tipo di cassette si tratta.
7: Uè, signor Rino, ma cosa c'è dentro quella borsa lì?
8: Sono dei vecchi film porno degli anni 80, di quando si noleggiavano la Blockbuster. Li ho portati così, li guardo la sera, che di notte qui non c'è un menga.
9: Papà, fai quello che vuoi, basta che non fai vedere il film al bambino,
0: No,
9: tu sai che non è roba per lui.
10: Papà, perché non posso vedere i film del nonno?
8: Stai tranquillo, Kevin, quando compirai 18 anni ti regalo la mia borsa termica piena di pornazzi. Io, se fossi te, partirei con dei film del Tinto Brass per poi salire fino al Gabriel Pontello e la Jessica Pelo.
1: Inverno verticale.
6: La foresta si fa più fitta. I raggi di sole filtrano a malapena tra le chiome altissime. Kevin consulta la mappa disegnata da un vecchio del villaggio.
10: Papà, qui la mappa segnala che potrebbero esserci delle tane di capucchione.
9: Certo, Kevin. Il capucchione è un animale che vive sugli alberi, ma bisogna stare attenti perché questa...
8: Fermi tutti, mio figlio è stato morso da un putrella, il serpente più lungo al mondo. Il suo morso non è mortale, ma ti fa addormentare per tutto un mese.
7: Signorino, mi sta dicendo che mio marito dormirà per un mese? Mi fai ma tu da casa.
8: Non ti preoccupare, Elena, il camper lo guido io. Ma non oggi, che ho bevuto una boccia di Barbera barricato e tre ammazzacassette. E poi, Elena, visto che mio figlio Mario dorme, potremmo approfondire la nostra conoscenza.
7: Va bene, dai, ma che anche il bagaglio. C'è il bambino, come facciamo con lui?
10: Mamma, il serpente putrella, quello che è morso il papà, è ancora qua sotto la sedia. Cosa facciamo?
8: Kevin, prendilo con le mani e lancialo lontano. Così capisce che questa non è la sua zona.
10: Va bene, nonno.
8: Ecco qua, è che Kevin dormirà per un mese.
7: Bravo signorino, lei ha una mente diabolica. Mio figlio e mio marito dormiranno per un mese e noi potremo fare le cose sbonce.
8: E poi possiamo anche guardare i film spinti, che ne ho qui tanti. Ad esempio, questo è un docufilm che spiega tutto il Kama Sutra.
7: Bene, ottimo film. Dai, lo metta su, nonno Rino, che il vedo insieme. Fammi solo controllare se mia Maria il dorma.
0: Ha voglia, sta russando.
7: Sì, è il dorma. Ha appena messo il film.
8: Ecco qua. Aspetta che collego il VHS alle casse e ci siamo. Vai.
11: Ciao a tutti e benvenuti ad Un Come. Nel video di oggi parleremo delle posizioni più difficili del Kama Sutra. Iniziamo la lista delle posizioni più difficili del Kama Sutra con la posizione della catapulta. Se la ragazza possiede una buona flessibilità, questa postura sessuale è un modo incredibile di sperimentare orgasmi più intensi. La posizione Le Pale del Mulino è forse una delle più complicate ed eccentriche tra le posture del Kama Sutra. Se però siete decisi a provarla, proverete sensazioni completamente nuove. Affinché si mantenga l'equilibrio e che lui non si stanchi troppo, la cosa migliore è che sia lei che marca il ritmo. Il trapezio fa parte delle posizioni sessuali indicate per quelle coppie a cui piace il rischio e che hanno voglia di provare nuove posizioni, piuttosto acrobatiche. Richiede equilibrio e abilità da parte del ragazzo, ma se si riesce a realizzarla, si potrà godere di un sesso straordinario più passionale e primitivo. Con questa posizione è seguire il ritmo dell'oscillazione imposta dall'uomo. E tu,

0: Fabri Fibra, insieme ai pinguini tattici con Goya. Ma senti, ma il capucchione alla fine l'ha trovato?
1: Alla fine non l'hanno trovato.
0: Andiamo nel prossimo episodio. Parte, per forza.
1: 2023, però abbiamo imparato molto sul Kama Sutra. Assolutamente. Anche le nostre ascoltatrici.
2: Certo. Sì, sì. Comunque, io in un bar ho sentito il DJ Angelo che si vantava di saper fare un fantastico trapezio.
1: Sì, ma la vedo dura, io sono Prodasma. Ciao.
3: Ma buonasera, ciao belli. Buonasera. Ma la carrozzeria di Frango Alonge, che fine ha fatto?
1: Bello.

0: 20 e 23.
1: Certo.
0: Oh.
2: Ah, ciao belli live. È arrivato il momento del primo pit stop, durante il quale DJ sì? Angelo scriverà a qualche amica invitandola a casa questa sera per guardare insieme un episodio di Beverly Hills, mentre Roberto stagione, Ferrari andrà a cambiare l'acqua al merlo. Sì. Dopo la pausa sarà nei nostri studi il regista americano Sancho Neumann, con il quale parleremo di Fuga da Irasca, il film campione di incassi con Bradley Cooper, Nick Nolte, Luca Ambrosini, Amedeo Minghi, Dex Wheeler e l'attore cinese Varo Kassutta Paatimpa. Per le tue domande agli attori, salva il numero magico. E per la musica, super richiesto, sarà con noi Albe X, l'autore della hit intitolata

0: fatto crescere baffi.
1: Ma non è uno schifo, non ha senso.
0: Mondo dei grandi, quindi bravo, vorrei tagliarli.
2: Stai lontano dai vecchi.
1: Infatti. Quando sei più grande poi li togli, tranquillo.
3: Ciao Mimmo.
2: Ciao Mimmo.

0: questa piace a Cricitello, secondo me.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: Ciao belli.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
10: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we made it.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
18: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
17: Che ossessione però sti libri, eh?
18: Una produzione, One Podcast.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
20: Sì.
19: E questo?
20: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
21: My Movies presenta
22: Rider.
23: Tra che sogni hai?
24: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
23: Per quella serve fortuna.
24: Molta.
21: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
25: Che casini ti stai ficcando?
23: Ma che hai fatto, Sam?
24: Una storia lunga.
21: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
24: Tutto sbagliato. Presente?
23: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
21: Guarda il trailer su mymovies.it.
26: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.

0: DJ Angelo, ciao belli. Radio DJ, possiamo andare avanti di più.
1: Le 20:34, qualche amico da casa.
0: Vai.
2: Ah, che bello, avete azzeccato l'orario. Ciao belli, spettacolo. Bene, alle 3, alle 2.
0: Faccio la fatica, certo.
2: Così. Il top.
0: Benissimo.
2: Non cambiate più orario.
0: No, va bene, ciao, per un po' non lo cambiamo.
3: Mi hanno detto, mi hanno detto che DJ Angelo ancora sta correndo la DJ Ten e che quello che c'è oggi qui è un sosia che conduce.
1: No, però stavo

0: parliamo di omeopatia.
1: Bene.
0: In questo periodo sono in tanti a curarsi con le piante e con gli integratori.
1: E per approfondire l'argomento, la nostra redazione ci ha messo in contatto con un esperto del settore.
2: Allora, sono Giancarlo Abbondio.
0: Questo qua mi piace.
2: Allora, no, ma bello, io mi sento sempre da quando fate l'orario serale, vi sento.
1: Bello, ci fa piacere.
2: Prima non vi avevo mai sentito. Allora, io sono un omeopata.
1: Sì,
2: curo le persone con le omeopatie.
1: Okay.
2: Sì, con i fiori di Bach. Sì. Angelo, ho sentito che hai problemi di gola.
0: Sì, questa settimana sì.
2: È il primo cambio di temperatura. Così. Ma devi prendere i chiodi di garofano.
0: Dai, chiodi di garofano.
2: Allora, prendi chiodi di garofano,
0: sì,
2: glutammina,
0: certo,
2: e anche il Reiki, che è un fungo, adattone. E il Reci, sì, come si chiama? Sì, dai, sì. Te, Roby,
1: sì,
2: per il problema che hai avuto qualche tempo fa.
1: Sì.
2: No, ma per te ci vuole il rosario. Cazzo, dai.
1: Ma sto benissimo.
2: Allora, no, prima roba che vediamo oggi è la roba del sonno. Allora, per il sonno non dormire mai più di 3 ore a notte.
0: No, no, come no?
2: No, zero, perché.
1: No, 7,
2: ma te sei matto, figlio. Non rispetti il ritmo circadiano, che è un ritmo.
1: Sarebbero 7-8 ore.
2: No,
1: mai dopo la mezzanotte.
2: Io vado a dormire a luna. Alle 4 mi sveglio. No, poi vado a correre. Alle 6 faccio colazione.
0: Sì, certo.
2: E alle 7 sono super operativo.
1: Ma alle 5 del pomeriggio dorme.
2: No, ma sei matto, figlio. Ma no.
1: Ma anche la domenica dorme solo 3 ore.
2: Ma sei matto, figlio.
1: Ah,
2: no,
1: okay,
2: no, la domenica è festa, non dormo 3 ore.
1: Ah.
2: No, dormo 2 ore.
1: Come 2 ore?
2: Ma te non sai come stai, figa. Quando dormi 2 ore,
0: sei
2: il
0: bene.
2: Top, stai da
1: a me
2: Dio.
1: È successo, non sto per niente
2: bene. Ma voi siete stati condizionati dalla comunicazione dei media, di quelle cazzate. Che vi dicono 8 ore, dormire, far colazione.
0: Colazione.
2: Perché? Perché vendono le melendine, poi mangiate le merendine e vi arrivano i problemi di salute,
0: certo,
2: vi dà gli antibiotici.
0: Sì. Ah, okay.
2: Al posto degli antibiotici, tu prendi i petali di cavolfiore e vai. E ride, figa. Ma io non sono qua per parlarvi del mio lavoro di omeopata. Scusate un attimo, questo qua è un paziente. Pronto?
3: Prego. Buongiorno dottore, sono Riccardo Antoniello. Sono venuto da lei qualche tempo fa per curare i calcoli renali, ma gli ho lasciato i cuori di garofano e per ora non funziona.
2: Ma signor Tonello deve aver pazienza.
0: Certo.
2: Ha provato a dormire poco, non più di 3 ore per notte.
1: Cosa c'entra con i calcoli?
3: Sì, dottore, ho provato, ma il giorno dopo mi sentivo troppo nervoso.
2: Cosa mi chiami a fare a me? Figa, ma anch'io dormo 3 ore a notte e di giorno sono qua a lavorare. Ma dai, figa, ma come cazzo si chiama che la cancello? Dai, figa, come si chiama lei che la cancello dai pazienti?
1: Ma no.
3: Mi chiamo Riccardo Toniello e siamo qui a Padova.
2: Ecco, allora, Toniello, lei è tutta Padova. Pensa a te. Scusatemi un attimo.
1: Non torna più questo cliente.
2: Cioè, ma si può? Io ho dei pazienti, sono troppo esigenti, ne?
1: Mica tanto.
2: Comunque, vi rinnovo i complimenti, vi ascolto tutte le sere.
0: Sempre. Qualche consiglio omeopatico però va bene.
2: Niente, certo. Se avete bisogno di prodotti omeopatici, non esitate a contattarmi, ne? Io vendo gli integratori online, ma non quelle cazzate che prendi te, Roberto.
0: Molto interessante, comunque. Mi fa qualche esempio di integratore?
2: Non mi ricordo. Che cazzo di domande vi fate?
1: Nervoso,
2: ma che cazzo ne so? L'esempio, vuole l'esempio? Sto ciccione di era meglio quando eravate alle 2 che non vi sentivo.

0: Che bel salto indietro nel tempo, ragazzi. House of Glass con Disco Down su Radio DJ.
1: No, contro le giovani.
2: 20:43, qualche amico.
3: Ma c'è la possibilità di avere una cassetta mixeata?
0: Sì, negli anni 80, 80-90
2: mixeata.
4: Buonasera, ragazzi.
2: Buonasera.
4: Siccome raramente riesco a ascoltarvi a quest'ora, ho deciso di trasferirmi a New York.
2: Bravo, così vi
4: ascolto alle due di pomeriggio.
5: Certo. Roberto, ma non la chiudono la frontiera di notte?
0: No, ma non è che negozio. Cioè,
2: a proposito di accrobazie, 20:43. Sì. Andiamo dal cantante Albano.
0: È vero, si è arrampicato ancora sul
2: per
0: traliccio.
2: Per la seconda volta. Si è arrampicato sul traliccio durante il concerto.
0: Numero uno Albano.
2: E poi partiamo per un viaggio astrale con un cetaceo, delfino.
0: C'è un film di Star Trek, dove vanno indietro nel tempo a prendere le balene, te lo ricordo.

0: dalla vita in diretta. Albano e l'arrampicata sul traliccio.
1: Numero uno.
0: Da Mattino 5, la multa per il decoro urbano.
1: Sì.
0: Da Supernova,
1: sì.
0: Laura Pausini e ChatGPT.
1: Ciao Laura.
0: Dalla conferenza stampa, la domanda a Carlo Verdone.
1: Mitico.
0: Dal grande, grande evento, la guida del film.
2: Partiamo dal vano.
0: Alla vita in diretta si racconta la nuova impresa del cantante Albano, che durante un concerto si è arrampicato su un traliccio per dimostrare la propria agilità.
1: Certo, grande Albano, grandissimo.
3: A 83 anni Albano non si limita a salire sul palco, si arrampica proprio su un traliccio. È successo a Bagheria,
1: no,
3: in Sicilia, dove il cantante ha lasciato il pubblico senza parole. Microfoni in tasca, mani sulla struttura metallica e via verso l'alto. E mentre migliaia di persone lo guardavano, lui ha cantato, scherzato e si è persino concesso una piccola finta caduta durante la discesa. Insomma, sembra proprio non avere nessuna intenzione di fermarsi. Del resto non è la prima volta che Albano guarda il suo pubblico da un'altra prospettiva. Era già successo nell'agosto 2025, sempre in Sicilia, dove aveva fatto impazzire tutti, proprio come a Sanremo, con le sue incredibili flessioni.
0: L'inviato di Mattino 5 raccoglie la testimonianza del signor Benedetto, che si è visto recapitare una multa per aver pulito la spiaggia a petto nudo.
1: Ha pulito la spiaggia.
4: Porto Venere, uno dei borghi marinari più belli d'Italia. Qua c'è questa legge da 4 anni legata al decoro urbano, quindi le donne non possono andare in giro in costume, gli uomini non possono andare in giro a petto nudo, e neanche Benedetto può andare in giro a petto nudo. Oggi gli abbiamo fatto mettere la maglietta, ma oggi sarebbe andato ancora a petto nudo a fare quello che fa sempre tutti i giorni. Benedetto si è messo la maglietta oggi.
5: Oggi fa un po' freddo. Io faccio un po' di tutto.
1: Sì.
5: E mi do da fare per aiutare il paese.
1: Bravissimo,
5: che è un po' abbandonato.
4: E quindi le fanno la multa perché va in giro a petto nudo.
5: Esatto.
4: Però sta multa, se è arrivata, bisogna pagarla.
5: Perché la devo pagare?
4: Va bene.
2: La paga quelli di Mattino 5.
1: Esatto.
0: A Supernova, Laura Pausini racconta l'evoluzione del suo rapporto con ChatGPT.
1: Sì.
6: Il primo giorno di questo ChatGPT.
1: Sì.
2: Ciao Laura.
6: Io stavo iniziando a fare la ricerca sulle canzoni del disco e inizialmente volevo trovare delle canzoni italiane che nel tempo erano già state tradotte in tante lingue.
1: Okay.
6: Quindi la mia domanda è stata esattamente questa. La sua risposta è stata: ma certo, ecco i primi titoli, Laura Pausini, Stranger Love.
1: Ecco, perfetto.
6: Poi Laura Pausini ha messo 3-4 titoli di canzoni mie in inglese, dalla traduzione letterale del titolo, che io non ho mai fatto.
1: Bravo,
6: quindi ho scritto: ciao, sono Laura Pausini. Infatti da adesso lui, dopo quell'esperienza là,
1: corretto,
6: mi manda, tu che sei cantante, ogni cosa gli chiede,
4: vuole far sapere che ti conosce.
1: Certo,
2: entrato in confidenza.
0: Alla conferenza stampa, uno studente rivolge a Carlo Verdone una curiosa domanda legata alla sua passione per la farmacia.
2: Vai, omeopatia.
7: E se fossi su un'isola deserta e potessi portare con te solo 2 principi attivi, quali sceglieresti tra ibuprofene, prednisone e paracetamolo? E perché?
8: Se sto in un'isola deserta, non ci faccio niente con l'ibuprofene. Sull'isola deserta può arrivare un pizzico che mi può dare un'allergia particolare.
2: Certo,
8: allora preferisco il cortisone. Se mi permetti, preferisco il cortisone.
2: Bravo.
0: Alla webserie Il Grande Evento, una donna parla della sua visita ad Atlantide, raggiunta grazie alla guida di un delfino.
2: Ma non esiste Atlantide?
9: Da qualche parte.
10: Durante questo viaggio a livello astrale sono stata accompagnata da un delfino.
2: Sì?
10: Mi ha fatto fare tutta una strada sott'acqua fino ad arrivare a questa città che io all'epoca non sapevo che comunque era la città di Atlantide.
11: Sì. Quando sei arrivato non c'era nessuno di vivente.
10: Quando sono arrivata io c'erano le persone in questa
11: sotto l'acqua.
10: Il delfino mi ha accompagnato su questa terra di Atlantide. Quindi attraverso un canale proprio d'acqua, attraverso il mare, io poi mi sono ritrovata, ho visto questi scalini, sono salita le scale e c'era questa cittadina proprio Atlantidea e ho incontrato questo essere che mi ha portato a vedere Atlantide mi ha anche raccontato che questi delfini, questi cetacei, erano per loro dei grandi maestri.

0: Cesare Cremonini, bravissimo sempre, la nuova di Cesare, appunto.
1: Siamo arrivati al termine, tempo solo di due amici.
2: Uè, uè, uè, allora se prendo una multa nell'orario di Ciao Belli, sì, me la pagate voi.
0: No, DJ Angelo,
1: no, di essere in Svizzera, non pago io, posso, non posso. Però mi
0: quelle,
1: raccomando,
0: io pago quelle svizzere, tu quelle italiane.
1: Vincitore della serata.
3: Roberto, sì, ma non la chiudono la frontiera di notte?
0: Ma no, è no, sempre no, aperta.
1: Niente, non chiudono un cazzo, andiamo, andiamo.
4: Questo è il programma che fa per te, Ciao Belli. Ascoltaci su.
0: Ecco,
4: DJ,
0: fanno tanti lavori la notte, quello è il problema.
4: DJ Angelo.
0: Sì.
4: Grazie a
1: Vito. Ciao Vito.
5: Posso avere un fazzoletto?
6: DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
12: Con il nuovo Subito Motore.

0: Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
0: Uh-huh.
1: 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
0: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Quasi le 21.
4: DJ! Say what? Nella puntata precedente,
3: la girl dinner, in sostanza gli avanzi, la cena degli avanzi,
5: la cena messa su in piedi un po' all'ultimo.
6: Sto mangiando in macchina delle gallette di riso.
3: Buono,
6: cioè, veramente dinner. Una cena un po' triste.
7: E stasera mio figlio mi ha fatto una frittatona.
3: Frittato.
7: Col pane raffermo, il parmigiano.
3: Oggi stasera pensiamo in lire. Pensiamo in lire.
8: Chiedevamo a mio nonno di darci un blu.
3: Un blu.
8: Che era il 10.000 lire.
3: Ok.
8: E io prontamente rispondevo: no, voglio il blu col cappello, che era il 500.000 lire.
3: Ah.
9: Finalmente c'è Seguad.

0: Talk It Over. Talk It Over. Over, over, over.
1: Say what?
0: Over, over. È bello da dire così. Over,
2: over,
0: over, over. 21 e 3 minuti. It's Radio
2: DJ. No, ragazzi, ho una cosa nell'occhio.
0: Ah, allora dobbiamo bloccare,
2: scusate,
0: tutto.
2: Ci sono.
0: Annulliamo la puntata perché
2: ci sono, scusate.
0: Vabbè. Sta per cominciare una nuova puntata. Devo salutare tutte le persone che ci seguono nelle 24 ore tra una puntata e l'altra, per esempio su Instagram.
2: Certo.
0: Sai che oggi del 2010, il sì. 6 ottobre 2010, sì, nacque Instagram.
2: Oh.
0: E quanti danni che ha fatto Instagram.
2: Sarebbe il caso di usare la canzone di Sfera, brutto.
0: Sì.
2: Happy birthday.
0: Ha creato però tantissimi lavori, tantissimi casi, tantissime case history, però quanti danni che ha fatto Instagram.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Saluto però tutte le persone che ci seguono su Instagram.
2: Sì.
0: Anche proprio tipo adesso in tempo reale che vengono lì a followare, che comunque sono followers.
2: Certo, male non fa.
0: Il profilo del pupazzo che vi sta parlando è Michele Wad, scritto con la W,
2: Caporosso.
0: Posso fare un saluto? Come facevamo un tempo?
2: Sì,
0: saluto
2: il follow Instagram.
0: Sì, un 30 secondi, chi viene a seguire adesso lo salutiamo, così poi gli ascoltatori tra di loro si seguono.
3: Sì, e
0: si crea, si allarga sempre
2: dinamica,
0: di più,
2: certo,
0: la community.
2: Una community.
0: Michele Wad Caporosso.
4: Sì, Wad,
3: ciao.
4: Cosa stai facendo?
0: Ma sto elemosinando followers.
2: Che comunque.
0: Tecnica veramente... C'è proprio una tecnica brutta.
2: Fila
0: risulta. Sì,
2: sì, sì.
0: Allora saluto Alfonso Capuano 60.
2: Un abbraccio grande.
0: Poi seguitevi tra di voi. Zoa I Arrati è un ascoltatore,
2: sì,
0: che è venuto a seguire. Matte Molli underscore 01. Seguitevi tra
2: mio
0: di voi,
2: fratello,
0: mi raccomando.
2: Matte Molli.
0: Un brother,
2: sì,
0: fratello carnale.
2: Sì.
0: Matteo Carnevale.
2: Sì.
0: Eclisse con tanti underscore. Poi Cice Landi. Sembrano nomi e parole inventate a caso. Sono i nomi d'arte, i nomi dei profili.
2: Gli ascoltatori.
0: Gli et degli ascoltatori. Un'ultima refresciata. Elena Ciocca. Donato Soviero Lanci. SM underscore.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Non è proprio tutto a posto.
2: Sì, no, infatti.
0: Però,
2: no, va bene,
0: let's go.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
20: Il premio per il miglior programma radio va a...
21: Say What!
20: Say What, Radio DJ.
21: Yeah!

0: In Italia è martedì.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: E la prima grande verità l'abbiamo detta.
3: Ciao Vlad.
0: Ciao.
4: E una è andata.
0: Siamo in autunno.
4: Sì. E già siamo a due.
0: Siamo a due.
4: Fuori è buio e siamo a tre.
0: Tre.

0: saluto gli ascoltatori che hanno festeggiato per un micro momento la nascita di Instagram, che avvenne oggi del 2010.
1: Augurissimi.
0: Auguri Instagram.
1: Sì.
0: Auguri anche radio, perché forse ne avete già sentito parlare. Il 6 ottobre del 1924, cioè 102 anni fa,
1: iniziò la radiofonia italiana.
0: Praticamente sì, la radio iniziò in Italia il suo viaggio alle ore 21. Pensa che brutta fine che ha fatto.
1: Vabbè, alle ore 21 adesso, però,
0: dai microfoni dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, nelle case degli italiani, con quelle voci tutte molto... sì. Un po' tipo friggitrice,
1: sì.
0: No? Era una friggitrice. Ines Viviani Donarelli parlò alla radio per la prima volta. E poi invece stacco 2026.
2: Sei
0: guai. Sì, il mondo come cambia, è come è cambiato il mezzo.
1: L'evoluzione, l'evoluzione lo fa.
0: Ma riferito a chi?
1: A Instagram,
0: non alla radio. Dai, la radio non si può dire questo.
1: No, la radio è solo complimenti.
0: Domani registro la canzone di Natale di Radio DJ, di cui, la mia parte, la mia piccola parte, di cui va ora in onda uno spoiler. Tanti auguri.
1: Quella è un'altra, però. Non so se te l'hanno detto.
0: Vabbè, domani
1: ti hanno incastrato.
0: È un piccolo spoiler, sì. Questo qua. L'ho letto su un libro.
1: Ah,
0: letto su un libro, questo sarà una...
1: Beh, tu leggi robe serie comunque.
0: Tra l'altro nel pre-show, che è la mezz'ora che precede ogni puntata di questo programma, in diretta solo su YouTube di Radio DJ, ospitiamo persone random. Qualche giorno fa è venuto a trovarci anche uno scrittore francese,
1: Maxime Chatham,
0: famosissimo, ha venduto oltre 7 milioni di copie e abbiamo parlato molto di libri.
1: Sì.
0: Oggi libro. Oggi il salone del libro della gang, ok?
2: Avete sentito?
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ. La

0: Santini, Emily Casa. Anche lei è venuta a trovarci nel pre-show qualche giorno fa, un nome da tenere d'occhio, come si dice in questi casi. Poi non lamentatevi quando
1: comincia tutto quando, qui.
0: Che li vedi a Sanremo, Sanremo Giovani.
1: Dove li avevo già visti?
2: Ehi, baby.
0: 21 e 13 minuti, libri.
1: Sì.
0: Che poi a sensazione, quanti ascoltatori hanno un libro sul comodino in questo periodo?
1: Vorrei troppo saperlo.
0: Sapere
1: e quale?
0: Quanti e quale libro? Sì. E se lo stanno leggendo, sì. Perché poi il libro fa anche arredamento.
1: Sì.
0: Un po' come la musica, che ti colora la stanza, ti arreda la stanza. Il libro anche, però adesso sembra che leggere sia tornato di moda.
1: Sì.
0: Al punto che nel mondo della moda, per esempio durante la sfilata ultima di Valentino,
1: sì,
0: il cui designer è l'italiano Alessandro Michele, è stato richiesto a tutti gli invitati alla sfilata di portare un libro.
1: Sì, si chiamava Antibiblioteca, era il nome, il concetto della sfilata.
0: Della sfilata. Sì. Il libro veniva riposto all'interno di una grande box che poi veniva donata, credo, alle biblioteche locali.
1: Sì, sì.
0: Quindi il libro nella moda, la moda di leggere.
3: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Dua Lipa, che è la voce che avete appena sentito,
1: sì,
0: che ha un suo book club.
1: Beh, ormai
0: per esempio.
1: Dua Lipa è praticamente diventata l'influencer di libri più credibile che c'è.
0: Wow. Sull'internet, wow, però, sostengono che questa moda dell'internet, come succede per esempio anche nel turismo, faccia aumentare anche i prezzi dei libri, per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, ci sono due scuole di pensiero. Quelle che dicono questa è una moda e di tutte le mode che ci sono, almeno ne abbiamo una buona perché la gente ricomincia a leggere solo per moda.
0: Mm-hmm.
1: E l'altra che dice leggere dovrebbe essere una cosa spontanea, un passatempo che ti viene naturale, è diventato tutto performativo, quindi adesso col fatto che leggere è diventato cool, questo ha influito anche sull'aumento del prezzo dei libri.
0: Infatti sostiene Kendrick Lamar che il prezzo dei libri sia aumentato. Non
1: beh,
0: abbiamo dati statistici.
1: Negli ultimi anni costano comunque un po' di più, c'è un romanzo in media, ma non parliamo di cose di 700 pagine che ci sai un tomone, ma romanzi di magari 300 pagine che costano 19, 20, 21, 22 euro.
0: 19,99 molto
1: sì,
0: spesso.
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto.
0: E quindi con questo cosa vogliamo dire? Che anche la lettura, secondo alcuni anche creators, alcuni
1: sì,
0: commentatori dell'internet, sta diventando un po' una questione di lusso. Cioè un
1: sì,
0: po' come se devi avere dei
1: cioè,
0: soldi.
1: Comprarsi un libro è comunque una cosa che ti devi permettere.
0: Dichiaro aperto il televoto.
1: Sì.
0: Cioè se siete
1: in quale
0: d'accordo.
1: Quale fazione? Sei contento che leggere sia diventato di moda
0: sì,
1: oppure
0: in
1: sarebbe
0: quale,
1: meglio di no?
0: In quale Fabio fazione siete?
1: Sì,
0: okay?
2: 347
0: yes.
2: 342 5220.
0: E poi ovviamente se state leggendo,
1: e
0: qual
1: cosa?
0: È il libro che avete sul comodino e tutte cose.
4: Ci guardo.
0: Ciao.
4: Cosa stai facendo?
0: Ora sto tornando indietro nel tempo. Do you believe in life after
1: love?
0: Do you believe? Believe.

0: 1998. Cher. Però per molti è Cher, l'ideatrice dello Cher.
1: Mi sono lanciata.
0: Cioè, tipo, mia zia di Altamura dice: no, l'ho ordinato in Cher.
1: In Cher?
0: In Cher, invece c'è tipo che lo prende in sharing. In
1: ah,
0: share.
1: Oddio.
0: Cosa vuoi?
1: Magari mica non la prendo in giro, ma che tenerezza.
0: Magari non ha letto quel libro lì.
1: Di Cher.
0: No? Di Cher. Cher. Oh, quante persone che leggono,
1: l'ascolto. Grazie al cielo.
0: No, vorrei tipo riversare, inoltrare tutti gli audio che stiamo ricevendo a quelle persone che dicono: ah, l'Italia, gli italiani, la gente non capisce niente, sono tutti ignoranti.
1: È una bolla,
0: Yes.
2: Buonasera, sei what?
0: Ciao.
2: Mi chiamo Mirella e sul mio comodino ci sono due libri.
0: Vai.
2: Uno è Superare la depressione e l'altro è L'ansia del colibrì.
0: Ok.
1: Non li conosco.
0: Sul comodino di Alessandro c'è Le schegge di Bret Easton Ellis.
1: Ah, certo.
0: Fighissimo.
1: Certo.
0: Guarda, io continuo a leggere e rileggere il manuale del Guerriero della Luce. Non so perché, ma dopo 10 anni me lo hanno regalato e non succede niente, però insomma dice riguardo...
1: Beh, è una scuola comunque, c'è chi non rilegge mai e chi rilegge spesso.
0: Sempre. Ok.
2: Guarda, comunque ci sono delle ottime biblioteche dove prendere prestito i libri, non è proprio necessario sempre comprarli. Io ho questa del mio comune, c'ha tutte le ultime uscite, è veramente finita bene e ho fatto la testa e non costa niente, quindi andate sulle biblioteche pubbliche.
0: Yes, che poi è il senso della sfilata di Valentino, Alessandro Michele, che chiede agli ospiti di portare un libro per poi donarlo alle biblioteche locali. Sul comodino di Giovanni c'è il Kindle con Le sette lune di Mali Almeida.
3: Io ho appena finito di leggere La città dei vivi di Niccolò La Gioia, che parla dell'omicidio di Luca Varani. E per quanto riguarda il costo dei libri, io a volte li acquisto anche su Vinted.
0: Avete usati.
3: C'è anche questa tendenza al riuso e ad acquistare di seconda mano.
0: Mi trovi d'accordo?
1: Beh, i siti di seconda mano, non solo quello che ha citato lei, anche altri, sono un ottimo posto dove trovare dei libri che magari non trovi poi in libreria. Per
0: l'economia circolare.
4: Ciao. Allora, Wad, io sto leggendo L'incartatrice di arance, un libro molto bello, ma tutto in Kindle digitale. Ed è un ottimo compromesso sia ecologico ma anche per le mie finanze.
0: Giusto,
4: perché i libri digitali costano comunque tra i 7, gli 8, i 9 euro.
0: Ecco, anche questo è un pensiero. Poi molti dicono: no, io il libro lo voglio toccare. Monica dice: leggo da sempre, cioè da quando vado alle superiori, moda o non moda, continuo a leggere. Adesso sul comodino ho La Chambre 622 di Joel Dicker.
5: Ciao ragazzi, a me piace tantissimo leggere, non sono una mangiatrice di libri, quindi ne leggo 2-3 al mese. Però
0: tanto.
5: Io li preferisco prendere usati o in quelle bancarelle oppure su siti che rivendono libri usati, così hanno l'odore di antico. E adesso sto leggendo Donato Carrisi, che consiglio a tutti.
0: Che comunque vince sempre.
1: Certo.
6: Cioè, mi state dicendo che adesso che ho deciso di lasciare da parte i social e occupare il mio tempo leggendo libri, mi stanno aumentando i prezzi?
1: Non sei l'unico,

0: Rhino. C'era anche il cantante Rhino Gaetano. Travis Scott. Dal soundtrack di GTA 6.
1: Wad, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
2: Ciao Wad, anche ciao. Io leggo molto, mi piace tantissimo. Sul comodino ho il bellissimo libro di Russell Banks, Tormenta.
0: Tormenta. Ciao. Wow. Adesso ci sono anche tutte queste app che tracciano le letture che ognuno di noi fa per poter ostentare la lista dei libri letti.
3: Sì, per qualcuno sono molto utili. Per esempio, chi come noi legge e dimentica, è comodo sapere che cosa hai letto durante l'anno. Magari sì, ti riguardi anche.
0: Poi,
3: per
0: però,
3: consigliare qualcosa a qualcuno.
0: Quello che crea dei fastidi in alcune persone è che uno la pubblica su Instagram e quindi la gente dice: vabbè, ma tu leggi o dici di leggere per, sì, poter fare il post e poter fare un po' l'intellettuale.
4: Sì. One Gang Show. Sì. Ciao Wad, io non leggo molto, non acquisto molti libri, ma quando si tratta di un libro che riguarda di un cantante, insomma di un personaggio famoso, allora lo acquisto.
0: Okay.
4: E ultimamente ho appena iniziato a leggere il libro degli Eiffel 65.
0: Degli Eiffel 65?
3: Ah, tipo biografia.
0: Occhio, perché mandare, sai, vabbè, non la dico questa, troppo, too much. Però era sotto effetto positivo questa ascoltatrice, credo, non lo so.
5: Buonasera Wad.
0: Ciao.
5: Ti chiamo dalle cucine del Nuovo Mondo, sono un cuoco che legge molto, non solo libri da cucina, mi piace proprio sfogliare i libri, sentire il profumo della carta, sentire il rumore mentre sfogli le pagine, quel fruscio. Per me è una cosa, una grande coccola ed è una cosa che mi rilassa molto.
0: Grande.
5: Spero che non sia una moda, perché è una cosa un po' ignorante se viene etichettata come moda. Quindi
0: giusto,
5: spero proprio sia passione, voglia di crescere, voglia di leggere e voglia di documentarsi.
0: Che poi comunque,
5: ciao ragazzi,
0: se leggere dovesse diventare una moda, comunque, come dicono alcuni, non è poi così tanto una brutta moda.
3: Anzi, meglio che magari qualcuno si avvicina ai libri e magari non altro.
0: Magari anche grazie al book club di molte celebrities. Prego, con la top 3 delle celebrità che hanno un proprio book club, cioè una comunità di persone alle quali suggeriscono dei libri. Una top 3.
3: Allora,
0: vai.
3: Al primo posto mettiamo Dua Lipa, non perché è l'ultima, ma perché adesso è quella più influente,
0: la
3: fa
0: più
3: intervista sempre gli autori.
0: Si trasferisce a Milano, a quanto pare.
3: Sì, dicono di sì. Service 95 Book Club.
0: Yes. Poi?
3: Al secondo posto, che penso sia uno dei primi, è quello di Oprah Winfrey.
0: Ah sì, c'è un book club.
3: Sì.
0: Oprah.
3: Sì. Al terzo posto, Reese Book Club, quello di Reese Witherspoon, l'attrice, che anche lei da tantissimi anni consiglia libri tutti i mesi.
0: Lei è una di quelle che, se la vedi, sai chi è.
3: Sì, ma sì.
0: Giusto?
3: Sì.
0: Ripeti il nome?
3: Reese Witherspoon.
0: Ora quanti hanno detto: ah, ma certo, Reese Witherspoon.
3: Certo, Legally Blonde, certo.
0: Ah, no.
3: Sì.
0: Se lo vedi, sai chi è?
3: Sì.
0: Il tempo di una canzone per capire quanti, senza usare Google, hanno capito chi è?
3: Reese Witherspoon.

0: Malcolm Todd. Tra le persone che hanno risposto sì, io so chi è Reese Witherspoon.
1: Sì.
0: Due persone, una si firma Marta. Sei palesemente tu.
1: No, giuro di no.
2: Hey what?
0: Ciao.
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: Io sto leggendo un libro bellissimo di una nuova scrittrice. Si chiama Mayra d'Aprile, la scrittrice.
0: Mayra d'Aprile.
2: Il libro si chiama Pelle di Luna.
0: Okay.
2: Lo consiglio.
0: Ah. Bueno.
3: Ma
0: bueno.
3: Certo, Reese Witherspoon è la figlia di Goldie Hawn, grande attrice. Grandi attrici
0: entrambo.
4: Wad, ma perché moda deve avere una valenza sempre negativa?
0: Sono
4: cioè
0: d'accordo.
4: In sé una moda non è detto che sia negativa,
0: giusto? Cioè che ci ha messo in testa che se una cosa va di moda allora
1: è buona, a volte porta con sé poi delle conseguenze magari non sempre positive, vedi i prezzi.
0: E poi comunque moda è anche un po' arte, scrivere la letteratura è anche
1: certo.
0: Arte, oggi il Papa ha fatto un discorso molto bello proprio sull'arte, agli artisti, ha detto la Chiesa, adesso so che è strano citare il Papa che è Radio Vaticana, però dice la Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio, è un fondamentale luogo di ascolto dove lasciarsi istruire sulle aspirazioni e sulle ferite dell'umanità, sulla sua sete di bellezza, di giustizia, di pace, sulla sua ricerca di senso. E poi ha aggiunto
5: gang,
1: certo,
0: Papa Leone
1: dice
0: ha detto
5: gang.
6: Ehi hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
2: Say what?
6: Bueno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: 3, 2, 1, go!
16: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
17: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
16: www.sistemi.com.
18: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
19: Vimar, energia positiva.
20: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: My Movies presenta
15: Rider.
22: Te che sogni hai?
23: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
22: Per quella serve fortuna.
23: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
24: Che casini stai ficcando?
22: Ma che hai fatto, Sam?
23: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
23: Tutto sbagliato. Presente?
22: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Guarda il trailer su mymovies.it.
25: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
26: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani, il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
27: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
28: Say what?
29: Oh lele, sembra Radio DJ.
27: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
30: È di fare una lunga chiacchierata al telefono con un'amica che non sentivo da tanto tempo.
27: Sei wow! Dici, qual è la cosa migliore che ti è successa oggi? Al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: Eira Star.
1: Mamma mia, che punta d'ora stasera, ragazzi.
0: Peggy Gou, che è stata ritratta, credo, da Vogue un po' di tempo fa nella sua casa di Berlino, che era piena di libri, visto che oggi non so perché siamo caduti dentro una libreria, siamo scivolati dentro una biblioteca.
2: Beh, non mi sembra brutto.
0: No, esatto, questa nuova moda, secondo alcuni, o comunque la moda che spinge la lettura,
2: trend, sì.
0: questo trend. Peggy Gou ha una casa circondata di libri, i cosiddetti table books o coffee table books.
2: Sì.
0: Cioè quei libri che uno prende soprattutto per arredamento.
2: Sì, sono, che sono quelli un po' più grandi, spessi, anche belli pesanti, sono
0: decorativi.
2: Principalmente fotografie.
0: Cioè,
2: sì.
0: Quelli che metti sulla Marilyn Manson e sono belli,
2: sì.
0: Cioè, per il colore o magari anche per il titolo gigante,
2: certo.
0: A volte, cioè il libro che fa arredamento,
2: sì.
0: Al punto che esiste anche la figura, e qui le mie zie di Altamura storceranno il naso.
2: Eh beh, non solo le tue zie.
0: Loro sono delle integraliste della lettura,
2: sì, sì.
0: La figura del book stylist,
2: sì, cioè figura incredibile.
0: Una sorta di consigliere delle celebrities che ti dice: allora questa foto, oppure adesso che ci sono i paparazzi fuori,
2: sì,
0: piglia sto libro.
2: È proprio uno stylist degli accessori, dove l'accessorio è un libro. Quindi nel momento in cui tu devi, la celebrity deve andare all'aeroporto, gli dicono: senti, fai vedere, tieni questo libro in mano, così si vede che stai leggendo questa cosa.
3: Amo, ma tutto a posto.
2: No.
4: Ragaz, grande errore, la figlia di Goldie Hawn non è a Reese Witherspoon.
0: Che cazzo.
2: No,
0: errore dell'ascoltatrice,
2: sì,
0: però.
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: noi comunque a livello
2: grande
0: di errore,
2: errori,
0: ne siamo qua, cioè no problem.
5: Avete sentito
0: quindi che ci sono anche delle piattaforme, delle app in cui si consigliano i libri, in cui si mettono le stellette, si votano i libri.
2: Oggi è un grande giorno per
0: oggi
2: i fan
0: un grande
2: di quelle
0: giorno.
2: App
0: soprattutto,
2: sì,
0: dell'app forse più seguita, che è Goodreads.
2: Che è l'app più, diciamo, è anche la prima che è nata, è la più famosa. Tu puoi carichi il libro che hai letto, una volta che lo finisci hai la possibilità di votarlo da 1 stella, che è il minimo, 5 stelle,
0: sì,
2: il massimo.
0: Oggi
2: gli utenti hanno sempre chiesto di poter avere anche delle mezze stelle, tipo 3,5, 3,75, non,
0: sì,
2: ci sono mai state.
0: Oggi è quel giorno.
2: Oggi sono arrivate dopo anni di richieste degli utenti.
0: E su Goodreads ci sono dei libri che vengono,
2: sì,
0: consigliati, cioè una sorta di i libri più popolari fino,
2: sì,
0: ad ora. E quindi prendetela anche come un è ottobre, appena cominciato, 2026 libri da leggere prima che finisca il 2026, o quantomeno,
2: sì,
0: almeno
2: sì,
0: uno tra questi, vai, dicene 5.
2: Allora, il più letto dagli utenti di Goodreads finora, libro che tra l'altro consiglio perché l'ho letto anch'io, è Yesteryear di Caro Claire Burke con la K.
0: Certo.
2: È un romanzo che parla delle tradwife, forse avevamo anche parlato di questo fenomeno tempo fa in una puntata.
0: Non so nemmeno chi sei tu.
2: Perfetto. È un libro comunque veramente molto bello. Arriverà in Italia per Neri Pozza il 10 novembre.
0: Ok.
2: Al secondo posto, ed è un'autrice che domina abbastanza questa classifica, che è Frida McFadden, c'è The Housemaid, con cui faranno un film, credo con Sidney Sweeney, tra l'altro.
3: Già fatto.
0: C'è Field Vibe che scrive:
2: bellissimo,
0: secondo me Kendrick la pagano i poteri forti per sponsorizzare questo
2: sarebbe molto
0: libri.
2: Bello, ma ti devo dire no.
0: Dicene un altro.
2: Vabbè, in inglese The Correspondent è Tutte le mattine di Sybil, sembra,
0: okay,
2: si chiami, di Virginia Evans.
0: Ok, sono tre dei libri più votati su Goodreads,
2: sì,
0: che
2: i più, quelli che gli utenti di Goodreads hanno letto di più.
0: Quindi comunque ci fidiamo.
2: Certo. One Gang Show.

0: Geolier, Achille Lauro, c'è Fabri che scrive Burke Fredda, potete ripetere lentamente, grazie, lentamente il titolo che abbiamo suggerito, libri,
1: sì,
0: va di
1: il
0: moda
1: titolo,
0: a leggere.
1: Il titolo è Yester Year, tutto attaccato, YESTEYEAR.
0: Come sta stando questa puntata sulla lettura?
1: Vabbè, siamo intellettuali oggi.
0: Intellettuali, va di moda a leggere, anche nella sfilata di Valentino, va di moda un'altra cosa che va di moda in questo 2026, sì, è prendersi cura del proprio corpo.
1: Certo.
0: Per esempio se sei un rapper, per esempio se sei Geolier, che è cambiato tantissimo da un punto di vista proprio di presenza, lo vedi ben definito, per via evidentemente di una riscoperta disciplina sportiva. Quando è venuto qui a trovarci, per esempio, con lui c'era l'amico personal trainer, e poi credo che influisca anche il cognato, no? il fratello della sua compagna, che è Davide Frattesi, calciatore, quindi quando segui i calciatori, cioè, belli addominali,
1: dici,
0: che c'è tu, ma li voglio anch'io.
1: Okay.
0: Dove si comprano? Il link.
1: Mandami il link,
0: vai,
1: certo.
0: Per esempio. E poi siamo nell'epoca, il 2026 si sta chiudendo con il grande protagonista dell'anno, che è Tony Coca Zero.
1: Certo.
0: Che ha partecipato
1: alla DJ10,
0: alla
1: certo,
0: DJ10 lo scorso weekend. Parliamo di Tony F, ovviamente il rapper che diventa muscoloso, no, è una novità, anche qui arriviamo con 40 anni di ritardo rispetto,
1: sì, certo, un classico
0: all'America.
1: Nostro.

0: Bello quando JC dice that's right, that's right, that's right. That's right, era il 2002, canzone che ti fa venire voglia di prendere una macchina decappottabile anche se non ce l'hai, e di andare
1: certo
0: sul pavé a
1: senza
0: Milano
1: una meta,
0: o sui San Pietrini a Roma. Roma che tra l'altro
1: a proposito
0: vedrò questo weekend, venerdì ci vediamo lì in Piazza del Popolo, mega evento, e poi sabato pomeriggio alle 14:30 all'Acquario Romano sarò ospite dell'evento di Fanpage, molto bello, si chiama Rumore Festival, ci sono tanti personaggioni ospiti e poi è qualcun altro, io faccio parte del più di qualcun altro,
1: il più uno
0: esatto, ci sarà Francesca Albanese, De Martino, Corrado Formigli, Saviano e bla bla bla. Noi ci vediamo alle 14:30 Acquario Romano questo sabato per Rumore Festival, il festival di Fanpage è gratis, ci si può semplicemente iscrivere sul sito di Fanpage.
2: Comunque bella bro.
0: Ho la sensazione che tu vada di fretta. Tu
1: no,
0: vada?
1: No, no, no.
0: Tu vada?
1: Ho tutto il tempo del mondo.
0: Ciao a tutta la gang, appuntamento a domani. Ciao. Hey you. Say what gang? Follow Say Wad on Instagram and TikTok. That's a hit. One gang show. Say what? Listen up. On Radio DJ. Turn the radio on. Radio DJ One Nation One Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Lo vedo all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
13: Mina. Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
14: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
15: Sì.
14: E questo?
15: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
16: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
17: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
18: North, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
16: Siamo Elia Nuzzolo
19: e Matteo Ciuccioli,
16: alias Max Pezzali
19: e Marro Repetto.
16: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
20: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
21: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
22: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
21: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
23: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
21: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
25: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 22 in punto.

0: proposito di Baby, il primo messaggio, volendo, proprio tirato per i capelli, si collega alla canzone di Olivia Dean che si chiama Baby Steps. A proposito di bambini, parlavo di voi e dei messaggi di ieri nella chat delle elementari, dove ci sono anche due maestre, le maestre dei bambini, dei quattro che avevo. Ciao Silvia, il primo messaggio della serata.
1: Quale
0: onore, quale onore il primo messaggio della serata per Silvia che ci ascolta da un sacco di tempo. Olivia Dean, Baby Steps, pochi secondi e vi raccontiamo soprattutto cosa accade domani, che non siamo riusciti a rispondere a Tito che dice: ma domani cosa succede?
1: Cioè pare che noi vogliamo essere vaghi, la verità è che per questa volta la risposta non la sappiamo.
0: Va bene, andiamo per ordine, pensiamo alla puntata di stasera, quella di martedì 6 ottobre, che comincia tra pochissimo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ciao Michele, ciao Wad e la squadra che ci precede. Questa è quella di Dinotte, ovvero i due Vitiello, Nicola, Gianluca.
1: Ciao.
0: C'è Tito in regia, è tornato Tito in regia, e c'è Marco Lomonaco in redazione. Ci potete scrivere al 347-342-5220. Tito, mi raccomando, il primo dopo, quando lo fai partire, dammelo sui denti, che ha una bella partenza. Così, messaggio in codice, perché la prima
1: messaggio da radiofonici.
0: Prima canzone molto bella, sui denti, pum, qua così. La dentatura è forte, mi raccomando. No, detto questo, mi ero dimenticato, ci eravamo dimenticato di quanto fossimo metereopatici. La giornata di oggi ce lo ha ricordato, ma non partiamo con le lagnanze.
1: No.
0: Tu hai detto che i primi passi che hai mosso, più o meno fatto la stessa cosa io,
1: sì,
0: sono stati questa sera per venire in radio. Voglio dirti questo, c'è però, pensaci bene, c'è un elemento da salvare nella giornata del 6 ottobre? Io ce l'ho e mi ha fatto molto sorridere, però ha fatto sorridere solo me, perché quando ho condiviso con Eleonora l'ho sentita piuttosto...
1: Vabbè, magari non è il momento giusto, a volte magari uno
0: non
1: sta...
0: Hai ragione, non era il momento giusto.
1: Non c'ha quella
0: prontezza. Fra poco te lo dico, ma tu, c'è un momento da salvare della giornata del 6 ottobre? Pensateci anche voi, ascoltatori, c'è qualcosa, anche piccola, che vorreste salvare? La mia è proprio una stronzata, per farvi capire perché anche una cosa piccola può essere rilevante. Pensaci.
1: Nico, ci devo pensare, perché tutto? È stata una giornata abbastanza flat, no? Non ti posso dire è successa una cosa brutta, ma neanche questa cosa mi ha fatto particolarmente ridere.
0: Tito?
2: Ma allora, il fatto che mi sia uscita la spalla, e nonostante ciò abbia continuato ad andare in palestra, e non perda d'animo, lo sport mi viene incontro ma io non mollo.
0: Bravo, comunque è positivo.
2: È positivo, perché vuol dire che mi devo curare finalmente, ignorare i segnali.
0: È un segnale, bravo Tito. Marco magari dopo ci racconterà la sua.
1: Io allora posso dire che le temperature che si sono un po' abbassate, domani a Milano pare che debba piovere per qualche giorno e ne abbiamo bisogno, per cui non ci lamentiamo, anzi, ti fanno mettere addosso, dico, quelle cose di mezzi tempi che sono molto belle, ma che sono sempre difficili da mettere, perché o fa troppo caldo o fa subito troppo freddo. Per cui oggi è un po' mezzo tempo.
0: Sì.
1: Mi sono messo una maglietta, il famoso lupetto, no? La long sleeve, cioè la maglietta a maniche lunghe. Cioè, mi piacciono, ma quando te le metti? Invece oggi si poteva mettere.
0: È quel tempo lì, tanto fra una settimana
1: basta,
0: già devi mettere il maggiore
1: basta,
0: più pesante.
1: Sì, qualche
0: però,
1: giorno.
0: Però è una cosa
1: è
0: rilevante.
1: È giusto per dire qualcosa.
0: L'unica cosa rilevante della mia giornata è stata questa. Ho cambiato la voce del navigatore e l'ho sostituita con la mia.
2: Ma ragazzi,
1: c'è un po' di navigatore in questo ego.
0: Sono un bambino, sono contento come un bambino.
1: Allora, ma cazzo, ma tu parli con te stesso?
0: Sì,
1: cazzo,
0: vuoi ridere? E l'ho usato in moto. Sono andato a Gaggiano e c'era la mia voce, ma. Aspetta, ma. Svolta a sinistra. Ero io,
1: ma cazzo,
0: però.
1: Ma è stranissimo, perché
0: è
1: l'hai
0: molto
1: fatto?
0: Strano. No, vabbè, l'ho fatto perché
1: è
0: mi rompevo.
1: È come se tu parli con la tua coscienza.
0: Sì, ma perché mi rompevo i coglioni.
1: No, vabbè, ma questo ci sta, cioè.
0: Ho visto un TikTok che diceva, un TikToker, no, un contenuto che diceva: ora puoi cambiare la voce del navigatore, puoi mettere la voce della tua ragazza, di tuo figlio. Io ho messo la mia. Si fa con Waze, non è difficile. È una roba che, cioè, gli smanettoni la facevano 20 anni fa col Tom Tom, non è che ho inventato nulla.
1: Vero.
0: Però se voi andate a vedere su Waze, che è l'altro navigatore, gli esperti, tu chi dicevi, no? Mauro Michlini.
1: Peppe Ragone, Mauro Michlini.
0: Mauro Michlini per primi.
1: Sì,
0: anni
1: per primi
0: fa.
1: Anni fa mi parlavano di Waze, Mauro subito, ma anche Peppe, quando c'era il traffico, mettiamo Google, no? Dice,
0: sì.
1: No. No, mettiamo il navigatore, diceva mettiamo Waze. Ciao Peppe Ragone, non sei sparito dalla mia vita. Non fammi scrivere da commercialista.
0: Allora, in breve, si usa Waze se vuoi evitare le multe, gli ingorghi dell'ultimo minuto. Scegli invece Google Maps se fai spesso il percorso a piedi, se usi i mezzi pubblici, se viaggi all'estero senza dati, se cerchi le recensioni. Cioè, insomma, Google Maps è un po' più completo. Waze è un po' più tecnico, anche lì l'interfaccia è molto... familiare,
1: sì, semplice,
0: ma ha questa sezione nelle impostazioni. Ma adesso ve la spiego passo passo.
1: Da

0: Bellissima Josephine di Chris Ria, che bell'inizio. Ci siamo, abbiamo iniziato anche con due risate. Con
1: sì, è stato divertente.
0: Del navigatore. Vedo che qualcuno lo ha già provato. Nicola, grazie per la dritta del navigatore. Mi fa strano sentire la mia voce, però che figata, con calma lo rifaccio.
1: Ok.
0: Scrive Ant. Di cosa abbiamo parlato? Che oggi giornata assolutamente irrilevante, nel senso che non siamo usciti di casa, il primo cielo grigio milanese, un po' così. E l'unica cosa rilevante per quanto mi riguarda è aver cambiato la voce del navigatore. E ho messo la mia, perché dovevo scegliere tra questi, che sono l'unicorno, Lisel, Tural, Leire, Miguel. Un nome russo.
1: Un
0: nome russo quasi.
1: No, meglio di no, è proprio russo, no.
0: Poi c'è lo Sprach di Business, cioè un tedesco che ti parla.
1: Che ti parla con un po' così.
0: In aziendalese. Poi
1: aziendalese
0: c'è la
1: che sarà?
0: Sarà uno.
1: Sarà molto.
0: Ottino.
1: Sarà Nicola. La voce del dottor Ottino.
0: Che salutiamo, non vedo da un sacco di tempo.
1: Anch'io lo vedo da tanto.
0: Poi c'è Alien, poi c'è. Vabbè, c'era un sacco di voci strane. E poi quelle. La classica voce di default, una che si chiama Sofia, l'altra che si chiama Silvio, aziendalese, unicorno, eccetera, eccetera.
1: Unicorno, che cazzo è unicorno?
0: E poi c'era la possibilità di personalizzarla. È ovvio che uno avesse avuto la fidanzata vicino, glielo fai fare la fidanzata, o hai un bambino, tuo figlio, la voce di tuo figlio. Papà, gira a sinistra.
1: Sì.
0: Papà, gira a destra. Tra 200 metri.

0: Ecco, arrivi, accedi. Aspetta, me la sono preparata per dare le indicazioni se uno ci vuol provare.
1: Perfetto, sì, è molto intuitivo, eh?
0: Non è su Google Maps, ma è su Waze.
1: Che però si scarica gratis, giusto?
0: Waze si scarica gratis.
1: Quindi, se volete provare, anche soltanto per la scemenza, fatelo.
0: Allora, nelle impostazioni vai nella parte dedicata a voci e suoni. E c'è l'opzione per registrare con una voce nuova. Gli puoi mettere il nome, nel mio che ho messo il mio, ho messo Nicola. Okay. Però lo fai fare al tuo figlio, metti il nome di tuo figlio. Fai fare
1: Giacomino.
0: A Nora, fai fare a Roberta,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì, certo.
0: E lì registri tu, frase per frase, tutte le indicazioni. Cioè proprio da quello della partenza. Siamo pronti, partiamo. Questa qua. E puoi scegliere, ti danno loro un elenco, c'è il tastino rosso della registrazione e fai quella dell'inizio che puoi cambiare tra 20 cose diverse.
1: Okay.
0: E poi ci sono
1: svolta
0: quelle
1: a destra,
0: svolta, e poi
1: sinistra,
0: c'è svolta a destra, svolta a sinistra.
1: Alla rotonda prendi la seconda uscita.
0: Esatto.
1: Cioè, tutte le indicazioni che di solito vi dà il navigatore,
0: esatto.
1: Ma in questo caso le sentirete dette con la vostra voce.
0: Okay.
1: O con quelle che è una di quelle che sceglierete.
0: Ovviamente poi sono composte, perché quella ti dice tra 300 metri, tu fai tra 100 metri, tra 200 metri, tra 300 metri e poi c'è svolta a sinistra, quindi non è fluido come potrebbe essere il navigatore, c'è quell'istante, no? Tra 100 metri, svolta a sinistra, alla rotonda. No, alla rotonda è una parola, perché c'è un attimo di scattino, si può migliorare.
1: Voi rallentate per non sbagliare strada.
0: Sì, sì. E poi niente, siamo arrivati. Adesso devo vedere se tu devi leggere proprio quello che scrivono loro. O se puoi personalizzare. Vai piano, mocca chi da.
1: È morto, certo.
0: Una cosa così.
1: Tu buchini traffico.
0: cioè, tipo, vuoi la segnalazione per il traffico? Aspetta, c'è qua, puoi fare. Ah, poi ricalcolo. Quando a un certo punto l'ho provato in maniera ufficiale, senza parolacce, senza niente, senza personalizzazioni. Ho messo le frasi standard che ti danno già loro sull'app, no? Però già ricalcolo mi ha fatto strada. Quando ho cambiato strada, che mi ha fatto ricalcolo. Cioè, io con la voce mia, ricalcolo. Ma io non so capace, cioè, calcolare.
1: No, che poi.
0: Neanche la prima volta.
1: La cosa è che certe volte, quando il navigatore ti fa sbagliare.
0: Sì.
1: Cioè, tu mandi a quel paese a fanculo il navigatore. In questo caso mandi a fanculo te stesso.
0: Beh, lo faccio da 57 anni.
1: Ah no, vabbè, questo mi trovi, Nico, mi trovi allineatissimo, ovviamente. Cioè, lo faccio anche io con me stesso. Dopodiché, però, cioè. È un po' strano sentire la tua voce, non lo so, mi sembra una roba di flusso di coscienza.
0: No, adesso, sabato, venerdì glielo faccio fare a Leonora. Quando glielo ho detto, vuoi la mia
1: secondo
0: voce?
1: Me Leonora lo fa?
0: No, lei lo vuole fare con la sua voce.
1: Con la sua voce?
0: Te lo faccio sul tuo? No. Secondo me perché va in macchina con qualcuno, dice, ah, quella è la voce del tuo figlio che parla alla radio, per non far sentire. Allora dice che lo vuol fare con la sua.
1: Cioè lei sul
0: lei,
1: suo
0: lei lo vuol fare con la sua.
1: Con la voce sua?
0: Sì.
1: Non lo so, è un effetto strano però.
0: Ma tu lo vorrei fare?
1: Per provare.
0: Ma dicevi che Roberta già lo fa.
1: Roberto lo fa live, perché quando andiamo in motorino, non avendo io il cosettino che metti il... cioè me l'hanno rubato, ce l'avevo, che metti diciamo il telefonino, Roberta piglia il mio telefonino e gira a sinistra, gira a destra, ogni tanto si sbaglia,
0: okay.
1: si mortifica tantissimo. No, non ti preoccupare, dico io, anche i navigatori, quelli veri sbagliano.
0: Sì.
1: Questa è sempre la mia risposta quando lei magari sbaglia.
0: Mi chiedono di intercedere con Nicola Savino per far fare la voce o di qualche personaggio di Ciao Belli, o la signora Mimma del Ciao Belli, credo mamma del DJ Angelo.
1: Ah, forse sì.
0: Sì, qualcosa, qualcosa.
1: Sì, sì, sì, c'è una parentela, forse
0: lì,
1: la mamma.
0: Lì
1: sì.
0: È un attimo, sapete che siamo con i nostri fratelli gemellati.
1: Siamo gemellati.
0: Tra l'altro adesso con Roberto Ferrari e DJ Angelo condividiamo anche Marco Lo Monaco, cioè il nostro trade union, laddove non bastasse l'affetto, l'amicizia e l'amore.
1: Mo c'è uno Stefano trade union, proprio Marco Lo Monaco.
0: E adesso è Marco che lavora sia con i nostri
1: bravo,
0: amici,
1: bravo Marco.
0: Che con noi. Sentiamo Mauro che dice.
2: Ma immaginate a personalizzarlo con la voce di Valentina Nappi. Gira, gira.
0: Vabbè, va bene. Sentiamo Federico.
3: Buonasera Vitiello.
0: Buonasera Federico.
3: A parte la bellissima canzone di Chris Ria, volevo dire che a me Waze mi ha cambiato la vita.
0: Perché?
3: Cioè il fatto di essere interattiva e quindi con le segnalazioni degli utenti in tempo reale.
0: Sì.
3: Ti dice le file, le code,
0: ti dice
3: i lavori in corso,
1: sì,
3: ma soprattutto, e questo non bisognerebbe dirlo, ti dice i posti di blocco in tempo reale.
0: Vero. Nel mio caso faceva un po' strano, perché ogni curva sembra che lanci un disco, no? Cioè, infatti, adesso mi hanno già scritto per la versione Waze DJ Version.
1: Sì, DJ Version.
0: Con 1000 euro in più, però prendi gli intro. Cioè, arrivi a destinazione. Ecco, vediamo. svolta a sinistra.
4: Non sono mai stato
1: preso.
4: Così
1: bravo, mi leggo.

0: dire niente di speciale.
1: 22:24, state ascoltando Di Notte coi Vitiello su Radio DJ.
2: Buonasera Vitiello.
1: Buonasera Manu.
2: Io con Wiz ai tempi avevo messo la voce del mio idolo sportivo. Appena l'ho saputo ho dovuto mettere la voce di Roger Federer.
1: Federer.
2: Quindi mi guida lui. In inglese.
1: Ah, in inglese.
2: Però mi guida Roger Federer in macchina, dai.
3: Può
2: bello,
3: essere
2: bello,
3: che
2: bello.
3: Una volta bello, su Tom bello. Tom avevano messo la voce di Valentino Rossi, però fatto da un comico di Zelig. Scusate,
1: può essere,
3: io non sono ferrato di Zelig, però ricordo che c'era un imitatore, se non sbaglio, con la voce di Valentino Rossi, e l'avevano messo su Tom Tom. Comunque, insomma, una di queste,
1: cioè,
3: volte qua.
1: La voce di Linus al casello di Riccione,
3: Riccione. Sì, sì, c'era.
1: Fatto il tempo a sentirla.
3: Noi l'abbiamo sentita.
1: Al casello di Riccione, fino a qualche anno fa c'era. Ant dice che su Google Maps, anche lì, vengono segnalati i posti di blocco. Bisogna segnalarli. Credo che funzioni così anche con l'intelligenza artificiale che c'è su Google Maps, insomma un po' di tecnicismi. Qua quello che ci faceva ridere era poter personalizzare, anche Tito dice non vedo l'ora di andare a casa per mettere le mie cose, le mie persone. Quello che devo capire, se devi dire esattamente quello che loro ti suggeriscono sull'app o se puoi, insomma. No, la cosa strana è che per la prima volta facevo una cosa e mi ascoltavo. No, intendo
3: no,
1: dire.
3: Ogni tanto è capitato.
1: No, che tante volte la testa, qua stavo entrando in una parte un po' più così.
3: Sì.
1: Tante volte dici di voler fare una cosa e ne fai un'altra.
3: Ok. Ah, nella in questo
1: vita,
3: senso.
1: Nella
3: ah,
1: vita.
3: No, io che devo ascoltare proprio il suono della voce.
1: Avendo invece la tua voce sul navigatore, se non vuoi sbagliare strada per arrivare a Gaggiano.
3: Sì. Non devi, puoi essere devi, troppo devi metafisico, ti quella, devi ascoltare.
1: Esatto. Quante volte invece ti dici, no, questa cosa non la devo fare.
3: Non la devo
1: questa,
3: fare, non devo e poi fare, la fai.
1: E poi la fai.
3: Sì, oppure la fai, sbagli, ti ritrovi nella stessa situazione magari dopo un po' di tempo. Oh, stavolta, quella volta là ho imparato, questa volta faccio così e puntualmente ti fai lo stesso errore.
1: Sempre.
3: Perché
1: sempre.
3: Non ci ascoltiamo e non impariamo.
1: Ecco, cominciate dalla voce sul navigatore, mettete la vostra e poi
3: esatto.
1: Sentirete anche le vostre voci interiori.
4: Ciao Vitelli.
1: Ciao Salvo.
4: Tanti anni fa quando avevo il Tom Tom mi guidava Marco Ranzani di Cantù.
1: Albertino, bello. Bello, molto bello. Va bene. Sul Tom Tom c'era la voce della mia amica Jessica Rizzo. Non ve l'ho mai raccontato di quando veniva in radio periodicamente lei e suo marito Marco Toto per registrare delle cose sulla prima Radio Capital prima Repubblica, e arrivava Jessica Rizzo nel fiore, no, degli anni, ma delle sue produzioni più note, e ci salutava col bacetto.
3: Dico, del resto chi ha vissuto la Golden Age ha potuto, insomma, giovare anche di questo.
1: Un saluto Jessica, un saluto Marco. Gianni.
5: Su Nokia c'è stato un periodo in cui c'era il navigatore con la voce di Elio. Era fantastico.
1: Molto bello.
5: Ciao
1: molto
5: Gianni
1: bello.
5: Da Chiavari.
1: Lo so Gianni, guarda, in realtà non è una cosa nuova quella di personalizzare le voci.
3: No, però la tua.
1: Averlo fatto con la mia era
3: forse
1: quello
3: magari
1: che mi faceva
3: una novità.
1: Domani cambiamo tutto.

0: cosa vera e interessante sui navigatori, ci scrive un nostro ascoltatore. Ragazzi, sicuramente il navigatore è una figata pazzesca, aiuta un sacco, però alla fine della strada non la memorizzi mai. Io ricordo il nonno, il papà della mia ex morosa, camionisti da generazioni, sapevano le strade a memoria, bellissimo, non sbagliava niente. Io mi chiedevo sempre dove dovevo andare, non so, da qualche parte. Loro magari, se lui doveva andare da qualche parte, si faceva il foglietto, gli stessi camionisti gli facevano il foglietto, se no quello che lo facevano vedere la mappa con lo stradario, il tutto città, e loro comunque sapevano le strade a memoria. Questo è un po' vero, mi è tornato in mente, ma te lo racconto dopo. Un caro amico che per un pensiero romantico anche lui è stato costretto a memorizzare una strada quando devi fare una sorpresa.
1: È così.
0: Questo ed altro a tra poco.
2: Di notte su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
6: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Radio DJ.

0: animal.
1: Gianluca, questa si chiama Cat's Eye, stavo risentendo la melodia. Sembra una Britney Spears che ha preso il trittico.
2: Più calma.
1: Sì, è una Britney Spears più calma.
2: C'è un po' quel mondo lì dentro.
1: Ricordatevi questa definizione, googlatela se volete. Cat's Eye.
2: Cat's Eye.
1: È una Britney Spears che ha preso il trittico.
2: Che cos'è il trittico?
1: È un sedativo. La canzone era Animal su Radio DJ alle 22.36. Buonasera dai Vitiello. L'ultima sul navigatore è del nostro amico Christian. L'ho già detto in diretta che ci ha regalato delle magliette veramente belle.
2: Sì, grazie.
1: La guerra della mente, sì, l'ho detto perché c'era Tito.
2: Abbiamo anche fatto delle foto.
1: Esatto. La guerra della mente.
2: Anch'io, bravo.
1: Tito, se la trovi è sempre un piacere. La guerra della mente.
3: Al di fuori di cambiare o non cambiare la voce, io devo ringraziare colui che ha inventato il navigatore e ce l'ha dato sul cellulare.
1: Sì, hai ragione.
3: Perché per uno come me, che è riuscito a sbagliare Vicenza per Piacenza, è veramente la mano scesa dal cielo.
1: Christian, sai perché hai sbagliato?
4: Ho la guerra nella mente.
1: Perché hai la guerra nella mente.
2: Sì, però
1: è bravo Tito.
2: Sì, molto. Ogni giorno è più bravo. No, volevo dire, è quella cosa che dice il nostro amico, molto giusta. Tantissime volte dico come abbiamo fatto senza. Che ne so, i miei genitori hanno fatto il viaggio di nozze con la macchina da Torre Annunziata con una 500 gialla nel 76, penso, fino a Parigi.
1: Io guidavo quando non c'erano neanche i cellulari, cioè io non avevo il cellulare, andavo giù in Costiera Amalfitana, facevo le cose, quindi mi muovevo con le carrozze pure io.
2: Ma dico anche per esempio una città, Roma per Roma, no? Quando io sono arrivato a Roma, a vivere a Roma, non c'erano i navigatori e mi ricordo che i miei amici in macchina usavano il tutto città.
1: Certo.
2: Ma sai che era impossibile quella roba. Cioè loro ci riuscivano, vabbè, erano di Roma, quindi più o meno si orientavano.
1: Sì.
2: Ma quando ci provavo io col tutto città a Roma era difficilissimo. Quindi certe volte veramente dico ma come abbiamo fatto? Veramente credo che il navigatore sia, diciamo, l'oggetto di elettronica che forse più di tutti ha cambiato la vita.
1: Sì, assolutamente.
2: Cioè ci ha semplificato la vita.
1: Io ancora adesso un po' di stupore quando arrivo. Cioè, ti dice arrivo. È un conto se sai una strada cittadina, ma è quando proprio sei dall'altra parte del mondo. Quando eravamo andati in Giappone, ti ricordi, abbiamo preso la saponetta, cioè che è il collegamento wifi che tieni in tasca, e anche lì quando vai a piedi, arrivo.
2: Sì.
1: Dice che sei arrivato e sei arrivato a Kintsugi Temple. Minchia, dice lo sa pure qua.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: bello, a proposito
1: di gente con la guerra nella mente, diceva Christian di aver confuso Vicenza con Piacenza, e questo che dice Marco a monitor,
2: sì,
1: è interessante.
2: C'è gente,
1: vero,
2: che prende il volo per l'Australia invece che per l'Austria, senza chiedersi perché costa 1000 euro partendo da Milano.
1: È vero, perché poi costa 1000 euro e si ritrova dall'altra parte del mondo.
2: Sì.
1: Minchia, ma l'Austria mi sembrava vicina.
2: Sì.
1: E sono a 24 ore di VOD.
2: Voglio capire se ti sbagli Castellammare di Stabia con Castellammare del Golfo.
1: Del Golfo.
2: Cioè dici, vabbè, Napoli, cioè lì in Sicilia.
1: La prima parola è proprio uguale.
2: Castellammare. Ma Austria, Australia, ragà. Ma poi 1000 euro da Milano.
1: Senti, allora volevamo fare un Costiera Amalfitana, avevi bisogno di navigatore, strada statale 163.
2: Ma ci devi arrivare fino a lì.
1: Dipende, Silvio, hai ragione, però metti che vuoi andare a Ravello, c'è la deviazione, vuoi andare a Furore, no, è sulla strada.
2: A parte che ci devi comunque arrivare, insomma, non è così semplice. E quando per esempio non c'erano i navigatori a un certo punto sull'autostrada, una deviazione.
1: La deviazione.
2: Cioè, quindi tu devi uscire dall'autostrada, fare tutto un tratto senza autostrada per poi rimetterti sull'autostrada dopo tanto tempo. Adesso col navigatore è ok, ma guarda che certe volte tu uscivi pazzo.
1: Tu uscivi pazzo.
2: Ovvio, abbiamo tantissime storie di navigatori che hanno fatto trovare chi lo stava usando, tipo sulle scale di una salita di una chiesa, veramente dentro
1: ma
2: i burroni.
1: Cos'era quella storia? Vieni tu un attimo, che ce l'hai mandata.
2: L'altro giorno c'era una limousine a Milano, forse.
1: Su un ponte a Trezzano.
2: Era Trezzano?
5: Sì,
1: sul ponte di Trezzano, ci sono passato oggi.
5: E a un Hammer fatta.
2: Ciao Marco.
5: Un Hammer fatta.
2: Ma tu già ci hai salutato. Ma
1: perché dice sempre buonasera
2: Vitiello?
1: No, sai cosa? È molto da Andrea Michele quella roba. Buonasera Andrea Michele, quella è i collegamenti che fa con Andrea Michele. Ci siamo visti prima.
0: Ma volevo salutarvi in onda, per una questione di cortesia.
1: Molto gentile.
2: Sì, è molto educato.
1: Grazie, grazie. Cosa è successo con
2: la Marco Hammer?
0: Era un Hammer lunga 7 metri, cioè come una barca. E poi era un Hammer limousine, quindi era l'insieme già delle due cose.
1: Come se ne sono usciti, cioè o spingi da una
0: credo
1: parte,
0: che siano arrivati i vigili del fuoco.
2: Porca miseria, cioè, no, ma abbiamo tantissime storie così.
0: Ma sicuramente c'è l'ascolto qualcuno che ha visto questa cosa.
2: Sì,
0: ne
2: sì,
0: hanno
2: sì, no, ma tante storie che sono così.
1: Voi ce l'avete presente, io veramente sono passato oggi. Sì, quando ho detto prima di Gaggiano, quella bloccare quel ponte lì significa, soprattutto in un determinato orario che potrebbe essere o quello della mattina o quello del pomeriggio, significa bloccare un'arteria importante, sì, per chi deve andare da quelle parti, capito?
2: No, ma poi tante volte in quei posti tipo bellissimi, no, del Salento, in quei paesini così, arriva il turista col navigatore, pensa, oh, secondo me la parcheggiamo, guarda che noi la parcheggiamo, e ti ritrovi sopra le scale di un...
1: Quest'estate è successa una cosa simile a Linus, non mi permetterei mai di dirla se non solo l'avesse raccontata lui a DJ Chiama Italia, ma addirittura se i giornali e i siti internet non se ne fossero occupati.
2: Era
1: con la macchina di un amico incastrato in qualche parte, in Toscana se non erro.
2: Sì, quei posti lì bellissimi.
1: Non capita soltanto alla gente con l'Hammer sul ponte Attrezzano,
2: ma anche in altri posti.
1: Con macchine diciamo decisamente più
2: piccole.
1: Più piccole, diciamo così.
2: Grazie Marco.
1: Grazie Marco. Buonasera Marco. Tra poco parliamo anche di un'altra cosa che ci hai segnalato tu. In Francia hanno un nuovo problema con i ladri d'arte. La facciamo quella lì, un paio di interventi.
2: Bello.
1: Un furto, molto Arsenio Lupin, mi piace quella cosa. Dopo il colpo al Louvre dell'autunno scorso, un furto più recente, un Renoir. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not-

sai che sto finale non me lo ricordavo così d'atmosfera per David Bowie, Changes su Radio DJ 1975. Dicevamo, in Francia hanno un nuovo problema con i ladri d'arte. Dopo il colpo al Louvre dell'autunno scorso e un furto più recente al museo di Renoir, adesso è sparito un libro, però non è un libro qualsiasi, perché questo non è che lo puoi prendere, te lo infili nella borsa o in una cartella e neanche lo puoi nascondere sotto il cappotto.

0: perché è un libro che si chiama L'Apocalisse. Questo è accaduto in un centro d'arte contemporanea in Alvernia, regione della Francia, quando fu realizzato venne definito il libro più prezioso del mondo. Vale diversi milioni di euro, ma perché non te lo puoi portare via? E soprattutto perché costa così tanto? Perché la copertina è firmata da Salvador Dalí, questa struttura enorme in bronzo. C'è l'oro, ci sono le pietre preziose, ci sono addirittura delle conchiglie, e solo questo libro pesa 150 kg. No, questa copertina pesa 150 kg, il libro intero con il libro 210 kg. Quindi
1: pure
0: a spostarli, cioè,
1: devi spostare la macchina.
0: È un frigorifero piccolo.
1: Sì, esatto.
0: Un frigo piccolo. Dentro non c'è soltanto Salvador Dalí, ci hanno messo le mani gente come Jean Cocteau, Zadkine, Leonard Finn e tanti altri giganti del Novecento. Ora la domanda che si stanno, cioè, che tutti in Francia si stanno chiedendo, vabbè, hanno altri problemi in Francia purtroppo. In questo periodo, ma come cavolo hai fatto a portarti via 210 kg di oro e di bronzo senza che nessuno se ne accorgesse? Perché qua non è che parli del colpo dell'altra volta veloce, quelli sulla scala, sai?
1: Però anche quello era clamoroso, no? Se tu pensi dal Louvre, c'è il museo più importante al mondo,
0: qui almeno un furgoncino piccolo, cioè, è un paio di persone ma con la schiena forte,
1: visto il peso,
0: certo. E soprattutto una volta che ce l'hai, dove lo metti? Non lo puoi vendere perché appena salta fuori qualcuno lo riconosce, non lo puoi cioè che fa? Lo metti come fermaporte,
1: ma sai Nico, a volte questi
0: l'hanno rivestito da frigorifero.
1: No, può essere che questi furti sono fatti su commissione, c'è già un rivenditore, c'è già un acquirente, scusate, e quindi ti dice guarda, è un furto su commissione, purtroppo queste cose esistono e niente. Certe volte mi viene in mente La Casa di Carta e dico vabbè, tutto sommato mi sembrava una stronzata la serie, soprattutto nella seconda stagione però alcune cose dei furti fanno sembrare più plausibili alcune cose che si vedono lì.
0: Ah, è vero.
1: Cioè il furto al Louvre veramente fa venire in mente Lupin o La Casa di Carta.
0: Marco mi sta scrivendo a monitor c'è una storia super affascinante, al di là del fatto che il furto è un illecito, non c'è bisogno di dirlo,
1: certo.
0: Quando rubarono la Gioconda al Louvre, sfilarono la tela e la portarono via semplicemente. Il ladro lavorava lì come un addetto alla manutenzione e comunque li hanno presi tutti quelli del Louvre, perché fare queste cose oggi è molto difficile per via delle telecamere, eccetera. Ma senti Marco, era lo stesso che si è tenuto poi il quadro della Gioconda sotto il letto per un sacco di tempo, giusto? Giusto. No, se vuoi aggiungere qualcosa, vieni. Tu te la ricordi sicuramente meglio, però me lo ricordo che questo qua se l'è tenuta per diverso tempo sotto il letto, giusto?
2: Sì, ma lui non era un ladro d'arte, adesso non mi ricordo, è anche italiano.
0: Sì, però c'è una storia molto affascinante.
2: Sì, lui semplicemente è andato a lavorare al Louvre e tra una cosa e l'altra un giorno ha detto "Ma io, cioè,
1: quasi".
0: Ah, bella sta Gioconda.
2: Ha disattivato l'impianto di allarme, credo fosse, questa è una storia forse degli anni 60, quindi non è che c'erano questi impianti.
1: La tecnologia non era quella di oggi, il sistema di sorveglianza non era quello di oggi, ovviamente.
2: Lui lo ha tolto dalla cornice e si è portato la tela come se fosse un poster, come il poster di Maradona che io ho a casa, di tela, sotto il braccio. L'hanno visto, ciao, dove lo porti? A sistemare, se l'è portato a casa, se l'è messo sopra il letto.
0: Ah, sopra il letto?
2: Sì, e però poi si è pentito perché gli dispiaceva molto di aver privato l'umanità di questo, no? Questa grande opera d'arte, e l'ha fatta trovare, l'ha restituita facendola trovare e ha dato le dimissioni.
0: Certo, che poi sta Gioconda, tanto che è bello.
1: Dico,
0: a secondo parere tuo.
1: A me, ho sempre stato un po' scettico sulla Gioconda. Ma pare...
0: E ancora dopo delle varie...
1: La Gioconda, un quadro di lontananza.
0: Che poi secondo me 10 secondi per spiegare il quadro di lontananza.
1: Cioè, una cosa che ti sembra bella da lontano, ma quando ti avvicini sempre di più è sempre meno bella. La Gioconda, un quadro di lontananza.
0: Questa canzone invece no, è straordinaria e si chiama Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Stupenda, meraviglioso errore, le parole di Brunori, la voce di Gianna Nannini e queste orchestrazioni registrate apposta in uno studio, un grande studio con un vincitore di Grammy. Mi sfugge il nome. Gianna Nannini su Radio DJ, al telefono Laura dalla provincia di Varese, proprio rapidi per questo fatto del furto della Gioconda. Vincenzo Perugia si chiamava così, giusto Laura?
2: Sì, giusto, era Vincenzo Perugia.
1: Vincenzo Perugia, sì. E viveva vicino a casa tua?
2: A 10 minuti di macchina.
1: Dai, e questa cosa, giuro. Cioè tu com'è che te la ricordi? Esattamente dove si chiama, come si chiama il paese?
2: Lumenza. Con la T di Domodossola.
3: Ok. Tu, provincia di?
2: Varese.
3: Però è una storia che tu, diciamo, sai, ma mica ti ricordi Domenico che ha rubato il quadro, perché è un fatto di tanti anni fa.
2: Diciamo che non ero neanche nata.
3: Esatto, è del 1910 questa storia.
1: Come ti raccontano che c'era questo Vincenzo Perugia, il ladro della Gioconda? No, non te lo racconto.
3: No, non te lo racconto. Forse
2: la... Eccomi, no, scusate, mi ho perso un attimo.
1: No, sì. Dico, ti raccontavano questa storia probabilmente i nonni, no? A conti fatti.
2: Sì, è una storia che qua in queste zone conosciamo molto bene. Raccontavano i nonni, racconta la mamma ancora tuttora. Sì.
3: Laura, volevo chiederti, dalle tue parti, no? Quando tipo qualcuno ruba qualcosa, anche per fare una battuta, si dice, eccolo là, è arrivato Vincenzo Perugia. Si dice, cioè lo usate come, no, per etichettare qualcuno che insomma
1: è
3: anche un po' maldestro, volendo.
1: Il famoso di Dumas.
3: Esatto, eccolo là, è arrivato Vincenzo Perugia. E si dice?
2: No, non si dice così, però diciamo che come posso dire, cioè si esalta la scaltrezza.
1: Ah, certo, certo.
2: Per quanto, cioè se sei scaltro, allora sì. Non se sei ladro, ma se sei scaltro sì, perché comunque cavolo,
3: Gioconda.
1: Laura, è come c'è qualche altro fatterello legato a quella cosa che magari noi non sappiamo, non ci ricordiamo? È vero che l'ha tenuta in casa per un lungo periodo?
2: È verissimo. Sì. Ce l'aveva a casa appesa sopra il letto. Queste sono tutte cose che ci hanno raccontato.
3: Ma poi a casa, scusate, a casa lì
1: a Dumanzo
3: o a Parigi? A Dumenza. Scusa, sì, sbaglio perché Nicola mi fa sbagliare.
2: Il paesino è proprio un paesino di montagna. Immaginatevi proprio un paesino di montagna con le case vecchie. Cioè, proprio
1: bello, però c'è una poetica. C'è una poetica.
2: Caspita.
3: Laura, un'ultima cosa: non vorremmo adesso farti mettere in un guaio, ma è una cosa che dobbiamo chiederti. Sia a me che a Nico, la Gioconda ci è sempre sembrato un quadro di lontananza.
1: È vero.
3: Ma secondo te, sta Gioconda è poi così bella?
1: Una mezza cosa. Come si dice a Varese, una mezza cosa.
3: Vabbè, Vincenzo, ti stavi rovinando la vita, una mezza cosa.
1: Laura, l'ultima cosa, siccome riceviamo spesso i tuoi messaggi più o meno a quest'ora, mi è presa la curiosità, che ci fai in giro?

0: tutte le sere a quest'ora.
1: Ho finito il turno di pomeriggio in un'azienda che lavora l'oro.
0: Ok, ok, benissimo.
2: Altro che Vincenzo Perugia lì.
1: Io l'oro ce l'ho in mano tutto il giorno.
0: Pensiamo ad un colpo, caro.
2: Esatto, Laura, fai come Vincenzo.
0: Saremo i tuoi complici. Ciao Laura, buon rientro, bacio.
2: Ciao.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Un abbraccio. Ciao, ragazzi.
3: Di notte. 347-342-5220. Di notte, in diretta, con i Vichieri, su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
8: Radio DJ consiglia.
9: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.

0: gratis momento.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 23.

0: momento si era parlato di un collettivo che rispondeva al nome Jungle, quelli di questa canzone bellissima tra l'altro che si chiama Sunshine. In realtà li ho visti in un live alla BBC, sono in tre, due ragazzi e una cantante, bello sì. Però molto molto bello, si vede che hanno ridotto, no? Cioè rispetto ai primi singoli dove veramente era un collettivo di 10 persone, c'era questo video anche girato in Olanda, le primissime cose sono ridotte a tre.
1: Di solito quando qualcuno se ne va,
0: la crisi.
1: Allora c'era un cantante italiano di cui non farò il nome, io vado a vedere questo cantante un anno prima. Dico, per essere un cantante diciamo di seconda fascia,
0: sì,
1: che comunque non era, non è Eros né a Pausini.
0: C'è un cantante da banco, vuoi dire?
1: È un cantante da banco, sì, farmaci da banco. Oh, vado a vedere sto concerto, cavolo, sul palco, ma veramente, porca miseria.
0: Quanta gente c'è?
1: Lo vado a rivedere quest'estate. Ma c'era un terzo di quella gente. Parlo con un mio amico che stava nel fatterello.
0: Perché non li pagava?
1: No, ha sputtato tutto. Perché ha fatto una band talmente costosa che ha pagato lui di tasca sua per fare lo sguarramazzo.
0: Poverino.
1: Per fare il musicista sguarramazzo.
0: La sguarramazzeria.
1: La sguarramazzeria è questa. Cioè, quando fai il passo più lungo della gamba, cioè la sguarramazzeria, vado a vedere questo artista che a me piace tanto, ma mi accorgo che invece di 100 erano 4. Ma scusami, ma.
0: Così.
1: Basta.
0: Ragazzi, è successo così. Anche ai Jungle.
1: Sì.
0: Beh, peccato, perché è una delle più belle canzoni in programmazione e abbiamo spoetizzato anche questo gruppo ex collettivo ridotto ad un trio. Ci sentiamo tra poco.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
0: Buonasera, buonasera. 23:04 minuti. Ciao a tutti da Vitiello. Nella prima parte abbiamo parlato del dare la tua voce al navigatore.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto un primissimo intervento legato a quello. Cosa vecchia, la cosa nuova era dare la tua voce al navigatore, cioè sei tu che prendi gli ordini da te stesso. Se non l'avete ascoltato, domani c'è il podcast, tra poche ore disponibile il reload della puntata. E poi ci siamo dedicati alla Francia, che a quanto pare sta subendo un altro problema con i ladri d'arte. Rubato questo libro gigantesco, no, più che gigantesco, molto molto pesante, 210 chili di libro, perché è molto molto prezioso. E poi siamo finiti a parlare anche con Laura, nostra ascoltatrice dal paese, dell'uomo che nel 1911 rubò la Gioconda.
1: Che comunque è l'unico uomo che è riuscito a riportare la Gioconda in Italia.
0: Esatto.
1: Anche se per un piccolo momento, per un periodo di qualche mese, adesso non so quanto è durata, diciamo, la latitanza del quadro, però è stato l'unico che è riuscito a riportare la Gioconda in Italia. Se ne parla, no? È stato, vabbè, la cosa di Napoleone che ha preso il quadro dall'Italia e l'ha portato in Francia.
0: Guarda,
1: eccetera,
0: c'è un
1: eccetera.
0: Lungo messaggio di Elisabetta che sentirei, ma magari velocizzato.
6: Ciao Vitello, forse sono fuori tempo. Comunque sia, la storia del furto della Gioconda è raccontata in un libro di Carlo Lucarelli.
0: Bello.
6: Grandissimo conduttore di giallo.
0: Certo, nostro collega.
6: E nel suo libro, appunto, che io lessi l'estate scorsa al fiume, ed è veramente una storia fantastica. Questo rappresenta il fatto che le cose più grandi tante volte vengono compiute nella maniera più banale, non serve fare discorsoni o grandissime proloquie, adesso non mi viene in mente il termine perché comunque sono le 11, sono in peso alle 2 di stamattina, ma da piccole idee banali e da non essere osservato arrivano grandi azioni. Un abbraccio, un abbraccissimo grandissimo anche al grande Lucarelli che mi ha tenuto compagnia nei miei pomeriggi al fiume.
0: Bello, Carlo Lucarelli che è un grande,
1: certo,
0: grande narratore. Grazie Elisabetta anche per questo ricordo. Quindi effettivamente anche le cose più grosse, più impegnative, basta farle
1: con semplicità.
0: Ci sta. Dai Gianluca, ti faccio sentire una bella canzone e poi ce la racconti, va bene? So che ti piace molto, eccola qua.

0: Abbiamo parlato di navigatori, ma questo crossroad non è esattamente un incrocio, è più metafisica, no?
1: Sì, è l'incrocio tra la vita e la morte, i Bone Thugs and Harmony, il pezzo dedicato appunto a Izzy, che è un po' il loro mentore, e a tutti i defunti, diciamo, ai loro amici scomparsi. Però è un pezzo molto bello, perché in quegli anni là loro hanno fatto solo questo e poco altro, però rappavano in questo modo molto strano, che a noi faceva molto effetto perché era un po' diverso, e soprattutto il tema, no? Il tema della morte, dell'aldilà, perché quasi tutti i loro pezzi sono così, tant'è che si cominciò a parlare con questo disco di horror rap, cioè quindi il rap che parlava un po' dell'orrore inteso come l'aldilà, la morte, però raccontata in questo modo. È bello questo pezzo perché dice: comportati bene, perché c'è una vita dopo la morte e tutti quanti ci rincontreremo, quindi la speranza, però pure che se non ti comporti bene nell'aldilà non sarà molto bello, non sarà molto, per cui la denuncia sociale era vabbè, basta con questa, la gang, la violenza, eccetera eccetera, okay. Perché se muori e non ti sei comportato bene, crossroad, invece di andare dove devi andare, da un'altra parte, come il navigatore.
0: Cari Bone Thugs, con tutto il bene, pensate per voi che io,
1: chissà che ti hanno fatto, tra l'altro,
0: succedesse anche stasera, sono tranquillo.
1: Sì. No, tra l'altro questo pezzo mi fa ricordare una cosa molto bella, per chi ha amato per esempio la parte della West Coast, no? Anche questi suoni sono molto West Coast, sono molto sottotono, che il 5 di marzo festeggiano i 30 anni di Sotto Effetto Stono con un concerto Magazzini Generali. A casa c'è già chi ha comprato i biglietti.
0: Bello,
1: Roberto è super fan.
0: Una bella serata.
1: Sono quelle cose un po', no? Che ti ricordi di quando sei piccolo, sei giovane.
0: Il crossroad in questo caso era da una parte della California, esatto, fino ad arrivare a Varese?
1: No, a Varese, Varese. Il concerto a Magazzini Generali a Milano.
0: Va bene. 23:12, state ascoltando Di Notte. Ripensando a quel libro da 210 kg, ci è venuto in mente una cosa. Il collezionista che lo possedeva ha raccontato di averci messo 10 anni a finire di pagarlo. 10 anni di rate per un libro che poi gli hanno fregato. E io lì ho capito che con i libri ognuno ha un suo rapporto un po' folle, no? Per esempio, quanti di voi hanno maledetto un trasloco? O nel mio caso, io ho maledetto il fatto che si siano allagate le cantine. C'è stato un momento di trasloco in cui avevo appoggiato i libri più importanti della mia vita in cantina, si sono allagate le cantine, una delle innumerevoli volte in cui un condominio che ha solo 25 anni è stato sottoposto a questo genere di privazione, perché poi lì perdi tutto, no? L'acqua è terribile.
1: Sì, certo.
0: Ecco, gli scatoloni dei libri sono quelli che nessuno vuole sollevare, quelli che chiunque, no? Anche se ti devono aiutare, lo scatolone dei libri per definizione è pesante.
1: È pesante, cioè i libri hanno un peso, tanti libri hanno un peso.
0: Tu hai avuto a che fare di recente con un trasloco?
1: Sì, certo.
0: No? Eppure buttarli non riesci mai.
1: No.
0: Tu pensa che in un parcheggio, silos, no? Uh-huh. Can, c'è una bacheca, un piccolo mobile dove tu puoi lasciare i tuoi libri e la gente li può
1: anche
0: prendere,
1: a Milano,
0: portare
1: a Isola. C'è una specie di edicola di legno, ma piccolina, è una specie di mensolette, e non solo li puoi portare, credo che ci sia anche tipo una specie di sedia dove tu puoi andare là, vedi i libri che qualcuno ha portato e leggere. A Isola una volta l'ho vista, molto bella, viola, molto colorata, che è carina, interessante.
0: In diversi comuni in Lombardia.
1: Sì, certo, c'è un progetto. Sarà sicuramente un progetto
0: del book sharing in tutti i comuni, dove appunto puoi portare i libri che non leggi più o che magari hanno. C'è gente che effettivamente compra case per stanze nuove per poter ospitare tutti i libri, perché alcuni se li portano dietro da una casa all'altra, anche quelli che magari non sono stati mai aperti o sono stati regalati, però lasciarli non riesci. Una domanda, e mi piacerebbe che stasera rispondeste in tanti: 347 342 500. Avete un libro prezioso in casa, non necessariamente di
1: valore
0: economico, magari anche quello, se vi va di condividerlo con noi, come, quando, perché, eccetera eccetera, però soprattutto perché date quel valore a quel libro? Ecco, questo sarebbe importante.
1: Sì.
0: Tanto la copertina di Dalì, che è stata rubata in Francia, non ce l'ha nessuno, l'hanno rubata, il libro pesa 210 kg ed è per questo che stiamo parlando.
1: Secondo me la ritrovano.
0: Parlo di quel libro che non dareste via per nessun motivo al mondo, magari in alcuni casi se uno è appassionato di letteratura e di libri, proprio l'oggetto materiale in sé, no? Magari è una prima edizione trovata su una bancarella, magari è il libro di ricette della nonna con gli appunti della nonna a lato. Ecco, anche quello è molto prezioso.
1: Sì.
0: Tu hai fatto qualcosa del genere? Un libro con le ricette di tua mamma? Cosa che
1: No. Avevo
0: raccolto.
1: Avevo regalato Nico una sorta di ricettario, però da scrivere. Mia mamma non ha mai scritto una ricetta.
0: Ah, okay.
1: Cioè c'è un ricettario bianco che tu puoi regalare a qualcuno e dice: guarda, scrivi le tue ricette. Io pensavo un giorno mia mamma potrà tramandare quelle ricette. Non ha mai scritto una ricetta, niente. Quando la chiami, ma a occhio, è tutto a occhio. No, poi vedi te.
0: QB, quanto basta. No, oppure magari potrebbe essere un libro prezioso perché c'è una dedica scritta a mano da qualcuno che adesso non c'è più. O magari potrebbe essere, come nel caso del libro rubato in Francia, un libro tanto, tanto, tanto, tanto pesante. Quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: State ascoltando Radio DJ, questa è Di Notte. Allora, a quale libro non rinunceresti per mille motivi? È bello perché nei primi messaggi c'è anche la motivazione. Non ci interessa sapere più che altro dei titoli, magari di cose che abbiamo più o meno letto.
2: No.
1: Ma le motivazioni sono importanti. Il codice dell'anima di James Hillman, lettura consigliata da mio nonno, classe 1920. È stata una sorpresa questa lettura, perché mentre leggevo ho scoperto davvero la personalità di mio nonno. Ecco, questo era il senso di quello che dicevamo, un libro prezioso e perché non ci rinuncereste mai. Mario ha colto nel segno.
2: Bravo.
1: Hai un altro messaggio?
2: No, diciamo, prima ce lo chiedevamo anche di noi, no? E volevo dire che c'è, per esempio, per me un libro che quando l'ho letto, a proposito di essere giovane e non avere la preparazione, cioè io ho letto questo libro che per me è stato molto importante, ma soltanto molti anni dopo ho capito che quel libro poi voleva raccontare proprio un'altra cosa. Perché purtroppo certi libri che diventano importanti per noi per una giusta ragione, però poi il significato profondo, tipo Opinione di un clown di Erich Boll, che è stato un premio, cioè un libro del 60. Ok, io l'ho letto perché sa la storia di questo clown triste che praticamente l'impresario si ruba la sua fidanzata, sua moglie. E lui è triste, è un clown in disgrazia totale, non riesce a fare gli spettacoli. E in più l'impresario che gli dovrebbe procurare, diciamo, gli spettacoli, cioè la moglie lo lascia per stare con l'impresario. E tu leggi questo libro, quindi questa cosa del clown triste mi piaceva molto quando ero piccolo, no? Avevo 20 anni. Dopodiché, dopo molti anni... Ah, una critica alla Germania post-bellica, ma io non avevo minimamente inteso. Cioè, a me piaceva la storia del clown triste, non avevo capito che in realtà poi quel libro aveva tutto un altro valore che poi non ho più riletto, no?
1: Però,
2: per cui dentro di me rimane soltanto il clown triste.
1: Però potrebbe avere a questo punto il doppio valore.
2: Sì,
1: no?
2: certo. Però quel libro lì, insomma, è molto molto bello.
1: Allora, la Bibbia della mia bisnonna, ci scrive Filù. Avevo solo 2 mesi quando è morta, eppure ho sempre sostenuto di averla conosciuta perché ricordo di quando mi teneva in braccio. Datata 1897, quella Bibbia ha ancora le preghiere scritte in latino. Non la darei mai a nessuno e per nessuna ragione. Bellissimo messaggio. Il libro prezioso a cui do un sacco di valore, che è presente in tutta la mia casa, Don Quixote, che avevo regalato a mio nonno, la persona a cui ero più legato al mondo, che purtroppo se n'è andato da un po', ma soprattutto la cosa più bella che abbia mai fatto e della quale sono più orgoglioso, che tra l'altro avevo dedicato a lui, ma che ho pure regalato a te, a un sacco di altre persone, tra cui pure Papa Francesco, Ale Cattelan, mio fratello Elio, che gruppo, il fratello Ale Cattelan, Papa Francesco, ma quest'estate pure al mio adorato zio Linus, il mio romanzo Dove nascono le stelle. Ti sei fatta la marchetta, era stato così poetico. Lo cerchiamo, Dove nascono le stelle, sei favoloso anche tu, bravo Jovis. Flavia da Mestre, che dice: il libro che mi ha salvato, L'oro degli Inca, era il regalo da un messicano prima di andare nel Chiapas per un mese con lo zaino in spalla a 24 anni. Ne ho 52, all'epoca c'era la guerra civile. Christian.
3: Buonasera DJ.
1: Buonasera.
3: Proprio in questi giorni ho ripreso a leggere Io uccido di Giorgio Faletti.
1: Un bel giallo.
3: Che ho comprato nel 2004, dopo aver sentito lui ospite a Radio DJ da Linus e Nicola, che recensiva questo suo primo libro.
1: Sì.
3: E incuriosito lo andai a comprare. L'ho letto quindi a suo tempo, ma l'ho ripreso proprio in questi giorni dallo scaffale per rileggerlo, perché ne vale la pena. E quello per me è prezioso, soprattutto in memoria di quel Giorgio, grande personaggio,
1: certo,
3: che era Giorgio Faletti.
1: Christian, ripensavo sia a Faletti sia a quel libro qualche giorno fa. Mi ricordi una cosa, magari mi mandi un altro messaggio. Io uccido è quello in cui c'era protagonista un disc jockey radiofonico, o era il successivo libro di Faletti? So che Faletti aveva il radiofonico di Radio Monte Carlo. C'era un radio in Io uccido. Ok, allora me lo ricordo bene. Non mi ricordavo la specifica dei nostri amici e colleghi di Radio Monte Carlo, però era ambientato proprio nel Principato di Monaco. Bravo Marco, ottima memoria. Bello, bello. Oh, tanti messaggi su questa cosa del libro,
2: sì,
1: a cui non rinunceresti mai. Il codice dell'anima l'abbiamo già letto e tanti altri messaggi stanno arrivando. Tra poco sentiamo la voce di Irene con un suo vocale, 347 342 5220. Intanto c'è Rosanna dei Toto.

0: Che disannunciamo sempre con un sorriso, Gianluca, da quando abbiamo fatto collimare, combaciare i nostri ricordi sul fatto di avere comunque degli amici che per i Toto sono arrivati alle mani.
1: Sì.
0: Gente che non si conosceva tra loro, ci mancherebbe, due epoche, generazioni diverse.
1: I Toto o gli America? Se erano meglio i Toto o gli America? Gente che si è fatta del male.
0: Menarsi per i Toto.
1: Sì, menarsi per erano i Toto, anche
0: 80.
1: Menarsi per gli America. Nello stesso momento, tra l'altro.
0: I primi anni 80, infatti, più o meno coincidevano. 83 questa canzone, Rosanna dei Toto, Rosanna, alle 23:28. Allora, non è tanto i libri che ti hanno cambiato la vita, ma quelli a cui non rinunceresti mai, che più o meno è la stessa cosa. Però non ci rinunceresti magari perché c'è una dedica particolare, perché in effetti, come ha detto quel nostro ascoltatore, c'era la possibilità di conoscere meglio la personalità del nonno che gliel'ha regalati. Due messaggi vocali, vai Luigi.
2: Ragazzi, a me il libro che più è piaciuto e più mi è rimasto impresso è il libro di Almudena Grandes, L'età di Lulù. Mm. Diciamo che ha formato molto il mio erotismo in età adulta.
0: Ah, beh, perché una motivazione.
2: Può sembrare un libro, chi non lo conosce può pensare che è qualcosa di tenero, invece è un libro molto forte, di un erotismo scritto da una donna. Ed è molto presente questa donna in questo libro. Ciao.
0: Ciao Luigi, Gino, grazie. No, no, è molto interessante. C'è anche Irene, stavo pensando, allora il libro a cui ha fatto riferimento è L'età di Lulù di Almudena Grandes, lo cito bene in modo che magari se qualcuno vuole googolare. C'è anche Irene, mi è tornato in mente, tu hai un libro che ha formato in parte la tua... come si chiamano quei due sessuologi americani su cui avevano fatto anche una serie TV? Masters and Johnson? Master, quelli che avevano scritto il punto G, io l'avevo comprato con l'Euroclub, quel libro lì, sai che potevi fare al primo, quando ti iscrivevi prendevi tre libri a 10.000 lire.
1: Madonna mia, che però poi andavi nella mafia dei libri.
0: Sì, poi andavi nella mafia dei
1: non
0: libri.
1: Non uscivi mai più da quel circolo lì.
0: E ogni mese te lo mandavano, ma a prezzo pieno. Quel libro con cui io sono cresciuto, mi ha fatto venire in mente Luigi, è Masters of Sex, no scusami, quella è la serie TV, è una serie TV sui due sessuologi americani.
1: E questa me la ricordo, la serie.
0: Che avevano scritto il libro sul punto fantomatico punto G.
1: Ce n'era uno molto bello, è un po' generazionale, non possiamo di formazione, ma generazionale, che si chiama Porci con le ali.
0: Porci con le ali.
1: È diciamo diario sesso politico di due adolescenti, è la storia di questi due ragazzi che scoprono il sesso.
0: Okay.
1: Soprattutto lei molto disinibita e lui in un sciamattone.
0: Le prime volte sono state sempre queste.
1: Lei sempre un po' sciamattone.
0: Ah, meno male, alla fine.
3: I libri che mi hanno cambiato la vita sono quelli dell'Harbinger Institute, Leadership e Autoinganno e Anatomia della Pace, pazzeschi, veramente ti insegnano come non autotradirti e lì dopo quando lo scopri, ciao, la vita cambia.
0: Okay.
3: Ciao da Irene.
0: Poi facciamo la puntata sui
1: con la Cecchini,
0: se stessi fra qualche giorno. Grazie Irene, grazie a parte gli scherzi. Sara da Cantù che ci dice, no c'è solo eccola qua, buonasera di notte, il libro più prezioso è per me Hyperversum di Cecilia Randall, non solo perché è il libro che mi ha fatto appassionare della lettura a 14 anni, ma perché successivamente ha creato un po' tra me e mia mamma durante il periodo complicato. C'è qualcosa che non ha creato un po' di tensione forse no?
1: Sì.
0: Probabilmente c'è un errore nella battitura, non mi torna, perché successivamente ha creato un ponte tra me e mia mamma. No, stavo bene, un po' di tensione. No, è un ponte, ha creato un ponte tra me e mia mamma

0: durante il periodo complicato dell'adolescenza.
1: Mancava una N.
0: Sì, Cecilia Randall con Hyperversum. A tra poco. Grazie,
2: 347 342 5220. Diretta

0: Radio DJ. One nation.
1: One station.
2: I notte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ.
3: One nation. One station.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
7: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
6: Che ossessione però sti libri, eh?
7: Una produzione, One Podcast.
8: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Di notte con i Vichello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: Marrakesh gay con Casini da tutta la vita alle 23.37. Buonasera, buonasera dai Vitiello. Di rientro dal turno pomeridiano in hotel vi segnalo, Mario, conosciamo Open di Agassi, è la biografia più venduta di tutti
1: sì,
0: i tempi.
1: Sì, tra l'altro noi l'abbiamo incontrato, certo, e certo, quel libro io ce l'ho autografato da Agassi.
0: Sì, sì. La storia di un campionissimo del tennis che odiava il tennis. Davvero un libro che ti cambia il modo di vedere la vita, mi ha aiutato tantissimo in un periodo complicato della mia vita quando mi ero bloccato all'università e non riuscivo a portare avanti il piano di studi. No, bella la motivazione, è questo che vi stiamo chiedendo, visto che è sparito un libro da 210 kg, molto prezioso, con una copertina fatta da Salvador Dalì, e un furto, l'ennesimo furto d'arte in Francia. Abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo da una ventina di minuti circa, se c'è un libro prezioso nella nostra vita e per quale motivo. A proposito di libri erotici, c'è l'ultimo messaggio che è arrivato di Filù Giallo.
1: Sì, a proposito di libri erotici, credo sia degno di menzione 100 colpi di spazzola, certo, prima di andare a dormire di Melissa Panarello, per lo scandalo creato alla pubblicazione. Credo sia uno dei libri che ha segnato un po' la vita di tutti noi. All'epoca dei fatti avevamo un pudore diverso da quello dei giorni d'oggi.
0: Ok,
1: sì.
0: Non mi libererei mai, qua parliamo di un grande classico, dei Ragazzi della Via Pal, scrive Monica. Ho respirato libertà, indipendenza, vettura, rispetto, riscatto, fratellanza. E i primi pianti me li sono fatti proprio con questo libro. La morte di Nemeczek, una tragedia. I primi pianti sono un motivo sufficiente per tenersi stretto,
1: esatto, quel libro.
0: Un libro, i libri preziosi, appunto, come.
1: Beh,
0: come
1: anche
0: dicevamo.
1: Il profeta di Gibran, no? Che mi ricordo che uscì nella versione 100 pagine, 1000 lire, che era bellissimo, perché tantissimi libri che abbiamo potuto leggere quando sei giovane e non c'hai magari tanti soldi, c'erano questi volumi che uscivano, Nico, tu te lo ricorderai,
0: certo,
1: sicuramente.
0: Fabio Volo fatta a carriera
1: 100 pagine, 1000 lire, certo. Allora, che ne so, i primi libri, che ne so, Herman Hesse, tutte, sì, quelle, sì, cose che un po' di formazione, così, esatto, 100 pagine, il Siddhartha. Profeta Siddhartha, però il profeta di Gibran, veramente credo che sia uno dei libri più importanti della mia vita.
0: Bello. Il libro più importante della mia vita esce a marzo, poi ve ne parlerò. Each mistake, oh,

0: perla Solid Ashford & Simpson su Radio DJ alle 23.43. Guarda, caro Roby, grazie per il tuo messaggio. Roberto da Cassano Magnago Varese parla di un libro che ho lì, Gianluca, nel Kindle, pronto, cioè c'è ancora scritta, c'è ancora l'etichetta. Se leggete su Kindle c'è l'etichetta quando carichi qualcosa di nuovo, che dice nuovo, e aspetta soltanto che tu ci clicchi sopra, sì, e nel momento in cui lo apri non è più nuovo. E il libro è Fiori per Algernon di Daniel Keyes. Daniel Keyes. Effettivamente ha ragione Marco, che si apre un altro file di discussione, Kindle o non Kindle, o meglio, più che la marca nello specifico, perché poi ebook, diciamo così, ebook o non ebook, il purista legge solo carta, il lettore vero legge tanto, quindi ha bisogno del Kindle soprattutto di viaggiare tanto. Insomma,
1: stasera ho chiesto a Roberta, a proposito del professore, il medico del sonno che è venuto l'altro giorno da noi, siccome pure lei spesso non riesce, dice che non riesce a dormire, ho detto, ma non è, e legge molto la sera prima di andare a letto, ma non è che, diciamo, questo tipo di lettura, cioè quello, diciamo, elettronico, fa l'effetto del telefonino?
0: No, assolutamente.
1: Lei proprio categorica ha detto no, non è il telefonino, non è come il telefonino, anzi.
0: Ti posso dire, forse i primi modelli, forse dico una stupidaggine, è soltanto una mia impressione che non ho ritrovato ancora da nessuna parte, forse i primi modelli di Kindle davano proprio l'effetto carta stampata, tant'è che avevi bisogno di leggerli con la luce. I nuovi modelli sono retroilluminati, quindi ma non con la luce blu del telefonino, quindi comunque la risposta è no.
1: No.
0: Forse però i primi modelli, tant'è che necessitavano una piccola luce se volevi leggere di notte, quelli davano proprio quasi l'effetto carta stampata, quindi per quello anche si può leggere anche a tarda.
1: Allora sono i pensieri.
0: Forse sono i pensieri. E allora, oltre a Roberto che abbiamo già letto, Cosa tiene accese le stelle, il libro di Mario Calabresi.
1: Ah, quello è molto
0: libro
1: bello,
0: che insegna a inseguire i propri sogni perché è l'unico modo per raggiungerli. E io, da quando è venuto fuori, appunto,
1: l'ho letto quel libro, è molto molto bello,
0: molto
1: un bel
0: importante
1: libro.
0: In realtà la domanda nostra era un'altra, ma per fortuna ci avviamo verso la fine. Il memoriello che incombe era libri preziosi per altri motivi, al di là di quello che vi ha trasmesso la lettura in sé, ma forse preziosi perché c'era una dedica, perché vi erano stati regalati,
1: esatto,
0: eccetera eccetera. Ma come dicevamo, ci stiamo avviando verso il nostro memoriello particolarmente ricco con le ricorrenze musicali di domani.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Eccolo il nostro memoriello, le ricorrenze musicali del 7 ottobre che scatta tra esattamente 10 minuti, 11 to. 1939, Judy Garland a soli 16 anni registra Over the Rainbow per il film Il Mago di Oz.

7 ottobre del 1986 i Police pubblicano il loro ultimo singolo, Don't Stand So Close To Me, e poi mettono fine alla loro carriera come gruppo a causa delle continue incomprensioni tra i tre membri. Torneranno insieme in varie occasioni, ma mai in maniera definitiva e senza mai smettere di litigare. È proprio il caso di dire: non starmi così vicino.

credo alle Bahamas, dove Sting canta e suona il basso in una stanza, Summers suona la chitarra in un'altra e quell'altro picchia come un dannato Stuart Copeland sulla batteria, tutti e tre in tre stanze separate, eppure hanno sempre fatto dei capolavori. Invece nel 1995 Jagged Little Pill di Alanis Morissette raggiunge la vetta della classifica degli album

compleanni. Allora, tra qualche giorno esce il suo nuovo disco insieme a Fabi Fibra, si chiamerà Zarathustra Style, cioè esce il 9 di ottobre, ma tra qualche minuto compie 59 anni il padre, il più bravo di tutti a rappare in Italia, Neffa.

0: 1967, sì sì, sono proprio 59. 59. Stavamo facendo i conti con Gianluca, tra un poco arrivo anche io, caro Giovanni, aspetta.
1: Sì. Okay. Mamma mia.
0: Allora voglio fare personalmente gli auguri al papà di Marco, il signor Emanuele.
1: Auguri,
0: che
1: signor Emanuele.
0: Canta, ma ha sempre ascoltato buona musica, tant'è che ha trasmesso questa buona passione anche a suo figlio Marco, nostro redattore. Lo voglio ringraziare anche perché si è fatto un bel Ro Valenza per venirmi a vedere a teatro, ma infatti proprio per ringraziarlo probabilmente lo spettacolo adesso lo portiamo a Ro. Tieni botta che arriviamo. Auguri signore Emanuele. Ci lascia invece nel 1992 Augusto Daolio, il cantante e fondatore dei Nomadi.

0: fa per noi, per questo memoriello che poi sentite compilato tutte le sere, eccetera. Cioè, papà, papà di Marco l'abbiamo salutato.
1: Salutato, fatto, abbiamo fatto tutto, posto, Nico.
0: Niente. Boh, adesso, no, io per dire, dovevamo prendere l'idea di mettere dei letti in radio, perché adesso il sonno proprio ti prende. Vai a casa, basta, e dormi alle due invece.
1: Sì.
0: È così, no? Posso ogni parlare sera, anche a nome tuo?
1: Ogni sera è così, va ogni bene. Sera della vita è così.
0: E a nome tuo diamo la buonanotte.
1: Ciao, grazie, buonanotte.
0: Ciao, ciao. Voglio un Mauri, ma fanno pochi persone sei.
2: È pernuta la zanzanella.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: Di notte.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Voglio un... È fornuta la zanzanella.
5: Su Radio DJ.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
11: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.

I Nomadi su Radio DJ per ricordare Augusto D'Aolio e per chiudere questa puntata di notte, quella di martedì 6 ottobre. È il momento dei ringraziamenti. Grazie Tito, bello averti ritrovato. Grazie a Marco Lo Monaco per tutto quello che

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Ma quali baby steps, in realtà falcate. Grazie Andrea e Michele per averci condotti fin qui alle 7.33 con grande facilità. Grandissimo.
1: Bravo,
0: facilità.
1: Perché hanno un'andatura veloce ma consistente.
0: Sostenuta.
1: Nel senso, è un 400 metri loro.
0: Ma sarà grazie anche alle scarpe di cui ci ha fatto omaggio Michele Maiori.
2: Ma certo.
0: Intanto hanno notato che eravamo un pochino logati. Eh beh, oh,
1: posso ragazzi, dire, tutti tranne Andy però.
0: Di Andy e Michael
1: era l'unico non logato.
0: Lo hanno dato sicuramente Veronica. Buongiorno, vero?
3: Buongiorno.
0: Che numero di scarpe hai? Dai, esci il numero.
3: Infatti, dicevo io. Non
0: di il numero, dai il numero.
3: 37 e mezzo.
1: Non le fanno.
2: Gli amici, non le fanno, non le fanno più.
0: Gli amici dell'Adidas sicuramente te ne faranno omaggio.
3: Grazie.
0: Basta.
2: Non mi pare ce ne siano altri.
4: Scusate, no. Io ho 43.
0: Non le fanno.
2: È troppo.
1: Saltano dal 42 al 44. Sì,
0: sì. 43, pensa esattamente il mio numero. Me l'hanno date due paia, l'altro lo tengo lì. Dentro la scatola.
4: Te lo compro, pensa. Lo rivendi.
0: No, stavo pensando, adesso vi dico una roba, o vi sblocco un ricordo o mi guardate con quella faccia, diciamo la mucca che guarda il treno. Regina Reginella, ci avete mai giocato?
5: Sì.
1: Reginella,
0: ma quanti passi devo fare
5: per arrivare al tuo castello con la fede, con l'anello, con la piuma sul cappello?
0: Bravissimo, bravo Giorgio.
5: Quelli giochini da ragazzi.
1: Cioè, sì, non ci ho giocato.
0: Perché Baby Steps mi fa pensare appunto perché era tipo due passi da elefante. Un passo da formica.
5: Sì, poi ti dicevano il passo da gambero.
0: Esatto,
5: e quindi
1: vai indietro.
0: Però non ricordo esattamente come funzionasse. Mi sembra che c'era
5: prima arriva, che però come dire, un 2-3 stella c'ha un senso, no?
0: Certo,
5: perché ti giri di nascosto, quello sei tu, quella
1: era
5: regina.
1: Era un po' legato all'onestà dei partecipanti.
5: E alle simpatie della regina in quel caso.
0: Io ricordo che faceva sempre la regina mia sorella e io non vincevo.
2: No, non arrivavi mai.
0: Ma
5: certo,
0: dicevano tutti tranne me. E regina, reginella, Veronica non è proprio... Cioè, tu
3: sì,
0: addirittura.
3: Sì. Beh, ma io sono del 90, quindi sono in quella generazione che ha vissuto senza...
0: Il cortile.
5: L'internet è arrivato dopo.
3: L'internet è arrivato durante, ma io l'infanzia l'ho fatta.
0: Patrizio, vediamo, tu ti ricordi un che so, tipo...
4: Un 2-3 stella.
5: A campana giocare.
3: Abbiamo scoperto essere
1: già citato.
3: Un 2-3 stai là.
0: No,
1: è un fattoide. Poi abbiamo raccontato il 3-3 giù, no?
0: 3-3 giù,
1: o anche Ruzzi Carampichino.
0: Furio, questi sono già che facevi solo tu.
1: No, ragazzi, questa è Roma Sud.
0: Ma chi lo fa Ruzzi Carampichino? Cioè, anche Gurgundu Guttini.
1: Che scriverà
0: Mastifarto. Scaccolona Papparella, ragazzi. E chi non ha giocato a Scaccolona Papparella?
1: Vedrete
3: che adesso scriverà Ruzzi Carampichino a Roma, conosciuto anche come Buzzico Rampichino.
0: Stop ai messaggi.
1: Certo.
0: Ragazzi, 342 00 00 700, ci hanno scritto zero.
1: No, scrivono.
0: Ma quando mai? Non c'è...
3: Sarebbe a Chiapparella.
0: A Chiapparella.
1: Certo.
0: Allora, a Chiapparella.
1: No, però con una regola un po' particolare.
0: Qual è?
1: Era un po' più fatta da lui, era rock. Ci si lanciavano delle cose.
0: Ci si sputava.
5: Perché non potevi usare altri oggetti. Diciamo che con le cerbottane.
1: Roma Sud, Magliana, che vedevo dire.
4: Meno male che è arrivato internet.

0: Non ho parole. Che inizio, ragazzi,
1: sì.
0: Può solo migliorare, come grazie al vostro lancio sigla.
2: Tre microfoni, tre cervelli non necessariamente collegati. Signori e signori, sì. Il trio Medusa. Siglo?
3: Sigla!

0: da parte di Giorgio, Gabriele, questa era quella che ci insultava? No, ma sì, ci insulta, no, carina.
1: Modo,
0: ci insulta
1: carino, elegante.
2: Anzi, sì, che ha detto che abbia tre cervelli.
0: Esatto,
3: cioè, già poi li devi pure collegare. Insomma.
0: Le meduse non hanno cervello, no?
4: No, diffuso hanno delle le cellule nervose.
0: Noi siamo come gli alberghi, diffusi.
4: Sì.
0: E allora, stanno arrivando tanti messaggi sui giochi che vai. Gincana non era esattamente un gioco da cortile, la gincana.
5: La gincana, ad esempio, manca.
0: Sì,
5: gincana. Un po' pericoloso, probabilmente.
4: Molto molto antico, la lippa.
0: La lippa, la lippa, sì,
4: già
0: sì,
4: non
0: sì.
4: ci giocavamo più.
0: Vabbè, guardie e ladri, vabbè, classico, nascondino, certo.
5: Palla avvelenata.
0: Cioè,
5: che è citatissimo ultimamente in serie americane. È vero, cioè, lo fanno come sport.
0: Perché si chiama dodgeball, quello lì è uno sport che cioè, sono stati tanti
4: no,
0: film.
4: No, ci fanno anche i campionati, quindi
0: sì.
4: È la strega comanda color.
0: Strega comanda color.
5: E poi la corda.
0: La corda.
5: In America avete visto.
0: La corda, campionato, la corda. E l'elastico, l'elastico, le ragazze l'elastico. Sì, gli scippi, gli scippi.
2: La corsa coi sacchi, bellissima, ve la ricordate quella? Bellissima.
5: La corsa coi sacchi, ma quando
2: è bellissima.
5: Sì, quello sì, ma non era un gioco che faceva.
4: Arriva no.
5: E rovina tutto. Tiro la fune, poi
4: corsa coi sacchi.
5: Anche gioco aperitivo, cioè, se vuoi.
2: Ma è bellissimo. Ma io la facevo la corsa coi sacchi.
4: È pericolosissimo,
0: pericoloso, non si va più. Tra l'altro anche proprio l'immagine.
2: Ma perché?
4: Nessuno pensa ai sacchi, cioè c'è sta una cosa.
1: Facciamo
4: una cosa.
1: È il 2026.
0: Ma infatti, guarda, una cosa
1: ti sembra l'epoca per proporre la corsa coi sacchi.
0: Poi ci stupiamo che il mondo va
4: a rotoli.
0: La mettiamo un disco che meglio va.

0: Viaggio a Tonacci è safe. Ci scusiamo con tutti coloro che si sono offesi per le parole durissime di Patrizio Mattei. Lo diciamo, Patrizio Mattei, p.mattei@dj.it,
1: che ha voluto uccidere.
2: Sicuro.
3: Guarda, l'APS, l'Associazione Protezione Sacchi, ci hanno scritto per dire: pensavamo che fosse finita quell'epoca.
0: Tra l'altro, un gioco pericolosissimo. Ci si fa male, scorretto da un punto di vista etico. No, non puoi replicare. Non dire
4: nulla.
0: Non puoi dire nulla.
4: L'ultima cosa?
0: Sì.
4: Però non è inquinante almeno.
0: No, perché il sacco invece di plastica, certo, non è inquinante.
3: Ma no, non le fanno più.
0: C'è qualcuno che scrive: il bullying homemade tra i giochi da cortile. Ma che vita avevate? Il bullying homemade. Allora, a proposito di Roma, noi le abbiamo sempre chiamati le fusaie. Le fusaie. Parliamo dei lupini.
5: I lupini.
0: Lupini che sono un superfood. Allora devo dire che il nostro amico Yader Fabri me l'aveva detto.
3: Vero.
0: Una volta a settimana puoi cenare con i lupini, che è un pranzo. Adesso sembra assurdo, ma è un pranzo che ti sazia molto.
1: Infatti, secondo me dovremmo spiegare bene cosa vuol dire superfood.
0: Cosa vuol dire superfood?
5: Allora, cosa vuol dire superfood nello specifico? Non è una categoria scientifica ufficiale, ma viene usato per indicare degli alimenti che sono particolarmente ricchi di nutrienti. Grassi utili, quindi comunque proteine buone, vegetali.
3: Insomma, le cose che fanno bene.
1: Fanno bene, però in piccole dosi. Cioè, questo è consigliabile.
0: Un chilo di lupini.
1: Ma già dei lupini tu ne puoi mangiare 30-40 grammi, se già esageri, cominci.
0: Ma anche forse di più, forse.
5: Vabbè, dipende da come lo inserisci all'interno dell'alimentazione equilibrata. Esatto, è sempre quello.
0: Nella catena alimentare, per esempio, che cosa faccio? Mangio un fritto, un dolce e due lupini. E quindi vedi che sto a posto.
5: E se li mangiavi prima di tutto, era pure meglio.
0: Era pure meglio. Sempre due, così uno lo mangio.
1: Però, ad esempio, il lupino, come me lo mangi? Me lo mangi con o senza? Con
0: la buccia, certo.
1: Da maschio,
5: vabbè, io sono femmina, allora.
0: No, devi dire: ma sono una donna,
5: non posso mangiare le bucce.
0: Però attenzione, perché i lupini evidentemente sono entrati in tante diete e il costo
5: si
0: anche
5: dice
0: aumenta.
5: Che stanno vivendo una seconda giovinezza. Prima nel Novecento erano addirittura utilizzati come coltura di rotazione per migliorare la fertilità dei suoli, quindi c'erano circa 40.000 ettari di territorio italiano per lupini. Adesso ovviamente ora sono meno, ma rispetto agli ultimi anni è aumentato del 75%, quindi si è tornato insomma
3: a bei livelli. Ma anche perché i costi sono aumentati un pochino, perché vengono più richieste.
0: Per me era uscito dalla messa, c'era il banchetto che vendeva le caramelline e te le metteva dentro un cupidiello, come si chiama,
1: il cartoccio
0: col sale, con tanto sale,
1: però ad esempio a Roma c'era il detto: vali due fusaglie, proprio per dire che era
0: poco. Invece no.
5: Adesso siamo intorno ai 10 euro un barattolo di un chilo di lupini.
1: Un chilo. Non il cartoccio, ai livelli delle castagne.
3: Le castagne che ormai a Roma le castagne te danno una per una incartata.
0: Pensa che io mi sono data le droghe pesanti perché non ho i soldi per le castagne. Costano di meno, costa molto meno. Ma è impressionante.
5: E ci sono altri cibi.
0: Faccio una carrellata di superfood.
5: Oggi costano tanto, ma che in passato invece erano considerati cibo povero, tra cui ad esempio le aragoste. Nel Nord America erano così abbondanti che venivano date ai servitori, ai prigionieri, ai lavoratori. Quindi
0: era un cibo di scarto.
1: Mangia sta aragosta. Mi domando, l'aragosta è complicata a prenderla per essere così abbondante. Saltavano fuori dall'acqua.
0: Poi quelle del Maine sono delle sveglie, ragazzi. Sono delle stroppe.
5: Evidentemente poi con una spamavano tanta gente. Il caviale addirittura veniva servito gratis, perché il sale faceva bere di più, quindi nei locali, nei saloon.
3: Ti
5: regalavano il caviale per farti bere.
1: Diciamo che era più un'esca, lo prendevi e poi ti sfondavi.
0: Adesso mettono le noccioline, che tu ti ammazzi di noccioline.
3: Sono salatissime apposta.
5: Anche la quinoa.
0: La quinoa è povera comunque, dai.
5: Adesso è considerato, diciamo, un superfood, quindi ha un suo valore di mercato, ma prima era utilizzato così, diciamo.
0: Comunque non so se sia grasso o no, ma so che con la quinoa consumi un sacco.
5: riuscita però la anche quinoa, a
1: ma allora però consumi un sacco di calorie, se non l'avevo capito.
0: Bruci esatto, sì. Quindi il due con il quinoa,
1: no, però quello è canottaggio,
0: quello è
1: canottaggio.
0: Adesso
6: comincio a scrivere. No. Ci siamo sbagliati.
0: Poi la tagliamo questa. Siamo in diretta. Vabbè, ok, poi
5: andiamo avanti.
0: L'ultimo.
5: Il baccalà.
0: Il baccalà è vero.
5: Il baccalà adesso è considerato una materia prima premium,
3: pregiata, certo.
5: Esatto, e invece per secoli è stato considerato economico. Come
0: io ricordo mia nonna che tornava a casa dal mercato che glielo regalavano a fine giornata. Sì. Se non lo prenda, se no lo buttiamo.
1: Ma anche mia madre,
0: stoccafisso.
3: È sempre baccalà, è il metodo di conservazione differente. Stoccafisso e baccalà.
1: Baccalà, però sì, era considerato poverissimo, cioè una roba insomma
0: appeso, vi ricordate, all'aria aperta con gli osmosi. Allora su Lupin il disco ce l'abbiamo, dai.
7: Lo sa che faccia.
0: Ah no.
3: No, non si
0: Lupin,
3: può.
0: Non Lupin,
3: Lupin, Lupin, Lupin.
0: Allora abbiamo detto Lupino. Qua la spieghi te perché la scelta del disco.
1: È semplice, fame, se hai fame mangi il super cibo, no? Il superfood, quindi il lupino.
0: Quindi un piccolo.
1: Sei affamato come un lupino.
0: Come un lupino. Vabbè, la scelta furia.
3: Dai, che va comunque
0: bene. Vabbè, dai, anche Wolf affamato e ti mangi un lupino, dai.

0: martedì 6 ottobre 2026. L'attento regista Rai Andrea Doria ci segnala che è una ricorrenza importante per noi che facciamo la radio. Prima trasmissione radiofonica ufficiale dell'Unione Radio Televisiva Italiana alle ore 21 di questa
1: alle ore 21
0: grazie cioè... alla strumentazione fornita da Marconi.
2: Vabbè, insomma, c'è
0: la... almeno su questo siamo tutti concordi.
2: C'è, a Roma c'è la via. C'è la via.
1: E quanti anni sono?
0: Dal 24
1: ma io ricordo benissimo che quel 6 ottobre tanti anni fa, cioè 2 anni fa, l'abbiamo celebrato
2: perché era il centenario.
1: Era il centenario, sì,
0: tra l'altro
1: sì.
0: Le trasmissioni in quel momento iniziavano alle 21.
2: Beh, penso per una serata e duravano poco però.
0: Doria intervieni un po' su questa roba qua.
3: Fu un annuncio molto breve e sì. Iniziano le trasmissioni eccetera eccetera, sì. E seguì un quartetto d'archi eseguito dal vivo.
0: Tu ti mettevi lì, ti fumavi la pipa,
2: grande scelta, giacca
0: da camera, 100%.
1: Ti dirò, a quei tempi, 100 anni fa, avevano il camino acceso,
2: sì,
1: cosa che oggi ti scordi.
0: A proposito di pipa e giacca da casa, vi facciamo una domanda che vi farà trasecolare. C'è qualcuno che sarebbe magnifico proprio che oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, sì. Cioè che oggi va in pensione.
1: Guarda, però settimana mettila già, oggi proprio, veramente
2: però
1: sarebbe
2: se capita
1: clamoroso.
2: Quello di oggi
0: facciamo così, c'è qualcuno che va in pensione
3: in sto paese,
1: in questo paese
3: c'è qualcuno.
0: E soprattutto che cosa vi hanno regalato, perché noi siamo abituati a vedere che sono le grandi serie film americano, no? Guarda, ti hanno regalato un orologio di marca. A occhio, secondo me, dopo 30 anni di lavoro ti regalano un paio di calzini, la cravatta della
1: sì, o la penna aziendale, la penna aziendale, così porti nel cuore il ricordo della tua esperienza. Sì, sì.
2: Oppure una bella targa, ricordo che tu fai adesso.
1: Una cosa che odio sono le targhe, quando ci danno le targhe,
0: targa. 342 00 00 700, vi risponde colui che a occhio andrà in pensione prima di tutti, Gianni, credo, no?
1: Sì,
0: Gianni è però sono dal più, diciamo, più vicino alla più lontana.
4: Al mai. Vicino al mai, forse.
0: Io ho fatto i calcoli già, ho scaricato tutto quanto, ma mi manca tanto. Purtroppo almeno sì, quota 100 non ci arriviamo.
1: Cioè, 100 no, no, ragazzi. Ma poi intanto è una quota che tende a salire.
0: Primo contributo?
2: 98.
0: Io 91.
1: Vedi, sei uno fortunato. Quindi tra noi forse tu vedrai la luce prima.
0: Grazie alla posa fatta nel film di Vanille Fontrotta. Il primo contributo.
2: Sì, vale il primo.
1: Noi 98, vale. Ragazzi.
0: Vabbè, però questa sera assisteremo, come dire, a un addio, a un prepensione. In realtà non è una pensione, perché abbandona solo la nazionale.
3: Leo Messi, 207 presenze, sarà la 208 questa notte. 125 gol, aveva esordito 21 anni fa praticamente in una partita contro l'Ungheria, dove tra l'altro venne espulso dopo 14 secondi.
1: Ma lui ha avuto un rapporto molto controverso con la nazionale, sapete, no? Proveravano di non fare la differenza con l'Argentina, i primi, diciamo, 15 anni di carriera, perché gli altri 15, visto che gioca da una vita, credo che sia cambiata la
0: sto
1: musica.
0: Facendo un ragionamento, quanto vale la nostra maglietta autografata da Messi a questo punto, se lui si ritira dalla nazionale?
1: Però è con la maglia del Barcellona, quindi vale tanto. Però non so se questo evento aggiunge valore.
0: La mia in vendita, se la volete. Con chi gioca?
3: Gioca col Benin.
0: Col Benin, certo, quindi non gioca. Col Benino gioca.
1: In realtà potrebbe anche essere la partita come è andata.
0: Benin.
1: Potresti fare
0: questa no,
1: che era meglio.
3: però la nazionale argentina è impegnata in una specie di piccolo torneo di amichevoli, insomma, con una serie di nazionali, diciamo, di seconda fascia.
0: Emotivamente sarà importante uguale.
1: La polemica che tira fuori il Previ ha un suo fondamento. Pare che la federazione argentina si sia affidata a una agenzia colombiana, la quale sta rimediando tutte squadre, non so se avete visto,
3: che costano poco.
1: Benin è il 93esimo della classifica mondiale,
5: che vengono pagate
2: può essere
1: devono essere nazionali che accettano di viaggiare low cost. Immaginate il viaggio fino in Argentina. e che alloggiare almeno in hotel 3 stelle.
0: Comunque via, allegria per Messi, che si commuoverà, piangerà, sì, abbandona solo la nazionale.
3: Sì, 80.000 persone.
0: 80.000
1: persone. Sì, grande.
0: Biglietti venduti in due ore, quindi c'è grande attesa, grande attesa. Sì, sì, sì. Altri addi famosi.
3: Altri addi famosi, Roger Federer, settembre 2022, la Lever Cup all'Arena di Londra, ha giocato la sua ultima partita con Nadal in doppio e poi sono abbracciati piangendo. Sì, sono stata una roba super commovente.
0: I discorsi bellissimi.
3: L'addio di Francesco Totti lo ricordiamo tutti. Certo, è stato un evento addirittura televisivo.
0: Kobe Speravo Bryant... di morire prima, no?
3: Kobe Bryant il 13 aprile 2016 allo Staples Center, partita tra Los Angeles Lakers e gli Utah Jazz. È stato il momento in cui lui ha lasciato il microfono, ha detto Mamba out, e se n'è andato. E poi Valentino Rossi al Gran Premio di Valencia nel novembre 2021 ha ricevuto tra l'altro gli auguri di tutto il mondo, da Keanu Reeves allo stesso Federer a Tom Cruise, sua grande tifosa.
0: E a proposito invece di numeri 10, la

0: Addio di Maradona quando è stato?
1: Addio di Maradona il 10 novembre del 2001 alla Bombonera, 50.000 persone, amichevole tra nazionale argentina e selezione del resto del mondo. 6-3 per l'Argentina, gli fecero tirare un rigore.
0: Beh, certo.
1: Che segnò, insomma, nel
0: Maradona
1: tripudio.
0: Sui giornali anche per la storia del murales, avete visto che c'è il murales famoso per la Napoli?
2: Sì.
0: Ma
2: la piazzetta.
0: C'è un piccolo pertugio aperto perché
2: è proprio sulla faccia.
3: Vabbè, però l'hanno fatto così al tempo.
0: L'hanno fatto, c'è una finestra e tutti
1: hanno
0: chiudi
1: messo,
0: la finestra, chiudi la finestra.
1: Hanno messo i proprietari dell'alloggio un cartello. La finestra è rotta.
0: È rotta. Ci citofonate.
2: Non citofonate, non gridate.
0: No, perché tu devi fare contenuto Instagram. L'ho capito, ma la finestra è rotta.
4: Ogni mattina su Radio DJ ascolta il trio più pazzo che c'è.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: 8:22 cazzai, animal, esatto, questo potrebbe essere un buon passatempo, farsi un animale, un cane, un gatto, anzi il cane è meglio, così lo porti fuori, se vai in pensione, dico, eh.
1: Così passeggi così la mattina presto. Quindi mi stai dicendo che tutti quelli che incontro venendo qua la mattina presto sono pensionati?
2: In pensione.
1: In giro con il cane. Sì.
3: Sono Fabrizio Bentivoglio.
1: Buongiorno Fabrizio.
3: Ma la gente si fa i cani, io li vedo, qualcuno ne ha due, gente ne ha tre
1: cani, cos'è che ti disturba?
3: Che lavoro fai? Che... se sei dog sitter va bene.
4: Certo.
3: Se no, perché?
2: Fabrizio, perché queste cose?
3: Perché rifletto.
0: E a proposito di riflettere, come abbiamo detto, beh, se hai i nipoti la giornata ti passa.
1: Sì,
0: Un anonimo, sì. Se ho i nipoti a casa, lavoro per tutta la vita.
2: Ammazza.
1: Beh, se sono impegnativi.
0: Dai,
1: ancora non hai avuto i nipoti per casa.
5: Dipende dall'età dei nipoti.
0: Esatto. Sì. Guarda,
2: già
0: facciamo
2: lo
0: un applauso alla mamma di Veronica. Come si chiama?
5: Mamma. Sonia. Brava mamma.
0: La vera rete sociale italiana.
5: Il mio villaggio è mia madre.
0: Dai, un po' di messaggi audio.
6: Ciao trio. Allora, mia mamma da quando è andata in pensione, pur di non stare a casa con mio padre, si è iscritta all'Uni3 e fa corsi di burraco, corsi di maglia, corsi di francese, pur di non stare a casa. Ciao, Viviana da Torino.
0: Beh, Tanti pensionati si sono iscritti proprio all'università, non all'università della terza età.
1: Sì, però hai capito qual è la motivazione, non è per accrescere percorso, no, è per non stare a casa col compagno.
0: È una buona scusa, ottima, ancora.
7: Buongiorno Zozzoni.
0: Buongiorno.
7: Io mi sono occupato di fare la corta per un collega che è andato in pensione a dicembre, azienda semipubblica, acquedotto di Firenze, e abbiamo raccolto quasi 1000 euro. Abbiamo regalato un cellulare e poi un buono per una crociera.
0: Beh,
7: perché doveva andare. Ciao Marco da Firenze.
0: Beh, bravi,
1: ma
0: bravi
1: che
0: Marco,
1: colleghi, 1000 euro sono tanti.
2: Ma hanno fatto un buono,
0: però perché l'azienda è pubblica non credo che possano utilizzare il budget per fare dei regali di pensionamento.
2: Credo che ci sia un limite.
0: Però ci sono tante aziende private che dicono oh, allora facciamo il regalo,
2: Sì.
0: Avvocato, fatemi capire. Come facciamo il regalo?
8: Posso. Nell'azienda di mio marito, quando un dipendente va in pensione, il responsabile ha un budget e decidono tra colleghi cosa regalare al futuro pensionato. Okay?
0: Sì.
8: Un mesetto fa il collega hanno deciso di regalare delle arnie con le api da cui poi lui ricaverà il miele che mangerà per i prossimi anni.
2: Obbligato.
8: Ricordandosi di loro tutti i giorni.
0: Ma si ricorda.
1: Tra una puntura,
0: si ricorda di loro e anche dei loro trapassati mortali, di tutti quelli precedenti.
1: Ti ricordi anche della tua prima comunione,
8: A me in occasione di un cambio di lavoro è stata fatta una targa ma piena di errori ortografici, firmato Mafco da Ibernia. Sarebbe Marco da Isernia. Al mio capocantiere per il suo pensionamento abbiamo regalato una cazzuola placcata oro. Con una dedica incisa sopra. Lui si è commosso tantissimo, ma secondo me l'ha già venduta.
0: Beh, è un po' come l'orologio di Radio DJ, che era l'occasione dei vent'anni. Ce n'erano un paio su eBay.
1: Lasciamo i nostri.
2: Non i nostri, ce l'ho ancora.
0: Uno di uno che va in voce. Ancora adesso.
8: E chiudiamo con Chester. Chiamatemi pazzo paranoico. Io da quando ho 30 anni che una volta al mese un'occhiatina all'INPS gliela do. Sai, quei calcoli della pensione.
2: Giusto,
8: non vedo l'ora di andare in pensione. Intanto, i capelli bianchi già mi sono venuti. Cammino già con le mani dietro.
0: Esatto.
8: Faccio l'orto.
0: E allora?
8: Ho 41 anni.
0: E allora?
8: È fatta.

0: notte.
1: Simona Molinari con i Tiro Mancino, Nuvole. Beh, oggi qualche cosa insomma c'è, anche qui su Roma.
2: L'abbiamo detto sì con Enrico, oggi abbiamo scoperto, almeno per oggi, dopo un mese, che ci sono le nuvole anche a Roma.
1: Sì, qualcosa c'è. Se sentite il sottofondo un po', diciamo, di...
3: Regolazioni,
1: perché abbiamo non uno, ma ben due ospiti. Buongiorno a Elena Radonicic e buongiorno a Ricky Memphis.
4: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, benvenuti. Ricky è già venuto, tu Elena, la prima volta credo qui, almeno a Roma.
5: Ma pure forse a Milano, la prima volta
1: era DJ. Sì. E giustamente diceva, beh, alle 8:36 è una bella sfida, perché chissà che cosa uno può dire se è ancora in una fase REM, no?
5: Esatto. Cioè,
6: una bella rottura.
1: Anche.
2: Perché tu solitamente a che ora ti svegli?
5: No, allora, c'è un orario in cui mi sveglierei.
2: Ah,
5: è un orario in cui
2: certo.
5: mi sveglio. Okay. E in quel lasso di tempo accadono delle cose che sono fuori dal mio controllo, diciamo. Comunque mi sveglierei alle 9 e mi sveglio alle 7.
2: Okay.
5: Oggi mi sono svegliata alle 6.
2: Quindi
3: non sei fuori dal tuo range.
1: Quindi si sveglierebbe all'1 e invece si sveglia alle 11.
4: Sì,
1: allora, parte venerdì su Rai 2, venerdì 9 ottobre, giusto?
3: Venerdì 9 ottobre.
5: Sì.
1: In prima serata. Orario,
2: quindi la prima
5: dalle
2: serata.
5: Alle 9.
2: Cioè,
5: dalle 9. Sì.
2: Dalle 9.
3: Ok.
2: Però Rai 2 è una di quelle che
5: sì, è vero.
1: Estranei, ambientato a Correggio, e paese che conosciamo bene o male tutti quanti, anche per dato i natali a Luciano Ligabue.
4: E alla saponificatrice di Correggio.
2: Oggi hai proprio questo taglio un po' dark. Che vuoi mantenere? Abbiamo capito.
1: Però non sapevamo, sinceramente, che fosse anche il luogo dove c'è la più grande comunità Sikh in Italia.
5: Sì, non è proprio Correggio, è proprio tutta quella zona. Insomma, sono vari comuni, però c'è la più grande comunità Sikh in Italia. In effetti, la cosa incredibile è che non è una cosa che sanno tutti.
2: È vero.
5: Certo. Io, per esempio, non ne avevo contezza. Cioè, ho scoperto quando insomma c'è stata l'occasione per parlare di questo lavoro, ed è abbastanza incredibile che una realtà così bella, anche perché c'è un'integrazione che funziona molto bene.
2: Infatti, quando non lo vieni a sapere vuol dire che c'è
5: integrazione, non se ne parla. Spiace, perché insomma
4: sarebbe... funziona veramente.
1: Funziona davvero. E ci dicevate che molti di questi, insomma, di questi ragazzi e ragazze della comunità lavorano nei caseifici, se ho capito bene, giusto?
5: Sì.
4: Lo sa meglio di me, però.
5: Sono diciamo nelle aziende casearie, si occupano in buona parte della produzione di parmigiano reggiano. E la cosa interessante è che sono cioè la storia dell'immigrazione in Italia non è abbastanza giovane rispetto ad altri paesi europei, no? Invece è difficile che ci siano comunità di seconda e di terza generazione, e loro invece sono effettivamente un caso molto unico.
3: Quindi parlano con l'accento
5: sono sikh ma sono emiliani,
1: che cosa c'è, cioè, che parte interpretate qui? Perché si parla di un, diciamo, insomma, di un episodio che riguarda due ragazzi, giusto? Un ragazzo e una ragazza, fidanzati, che scompaiono, giusto?
2: E voi due siete quelli
1: che riguardi così? Siete che ho studiato,
4: no? Che ne sai più di me, perché abbiamo girato tempo fa e non mi ricordo niente.
2: Allora voi due indagate.
1: Indagare.
2: E tu saresti anche arrabbiato con lei.
5: Sì, esatto, lui un pochino ce l'ha con me, è una cosa passeggera, insomma. Però no, il fatto è che diciamo io sono ritorno a Correggio per una questione, varie questioni familiari. Comunque a un certo punto, nel bel mezzo di questo mio ritorno, c'è questa sparizione di questa coppia, questi moderni Romeo e Giulietta, diciamo, per cui una coppia di un'italiana e un Sikh, che apre e riapre un po' questa ferita, diciamo, fra queste due comunità, e in qualche modo anche la grande domanda di come si può tenere insieme questo
3: due
5: tessuto
3: comunità
5: sociale,
3: certo.
5: E chiaramente non cedendo ai pregiudizi, e sui pregiudizi lascio
3: la parola.
2: Chiamata apposta.
4: Oddio, no, non mi associate ai pregiudizi.
5: Ma no, è il tuo personaggio,
4: Bodini, che sì, è uno pieno di pregiudizi.
1: Ah sì?
4: Antica, un carabiniere chissà stanco già, che quando vede tornare lei, insomma, capisce che sarà lei a prendere in mano, che fino a quel momento era il capo stazione, diciamo, il treno, stazione di
3: quindi si sente scavalcato, insomma, diciamo, sì, l'anzianità, sì, di servizio, diciamo,
4: soprattutto perché è una donna,
1: esatto, capirai,
2: perché tu sei una donna negoziatrice, che insomma è una figura abbastanza rara, capiamo,
5: sì, è una figura rara molto interessante, perché sta proprio in quel punto dove normalmente il dialogo si esaurisce e si passa all'azione, invece là dove normalmente ci sono poi le armi, gli interventi, eccetera, lei continua a parlare, che poi è la caratteristica, che, insomma, del personaggio, che la porta, certo, in giro in tutti i vari momenti. E quindi effettivamente questa sua qualità le torna molto utile in questa circostanza.
3: Beh, anche con lui devi fare la negoziatrice.
5: Anche con lui, assolutamente sì.
4: Ma no, poi voglio dire, Bonini poi dopo...
5: No, sì, diventa...
4: sì, sì, sì, mi pare, no?
2: Beh, ma... sì, si evolve.
3: No, tranquillo, poi diventi buono.
1: Allora, è la negoziatrice anche di Ricky Mendes.
5: È un ruolo, diciamo, che mi sto portando avanti.
4: Ma diciamo la verità, vabbè, lei è la protagonista assoluta, Kelly è il protagonista,
5: sì,
4: anche lui.
5: Che è Giordano.
4: Sì, sì, io sì, c'ho un ruolo così, di una partecipazione.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Sminuisce, lui
1: sminuendo.

0: Diretta a chiamate Roma 3131 con il Tiro Medusa. Elena Radonicic, che era molto preoccupata dalla pronuncia del cognome, sì, giusto? Sì, perché come ti hanno chiamato in tutti i modi?
1: Beh, cominciata con professore di filosofia, Rado, eccetera.
0: Rado, eccetera.
1: Già rinunciato. Eccetera.
2: È un po' come Coso, vi ricordate il portiere della Roma, Szczęsny?
0: Sì,
2: alla
0: no,
2: fine
0: no,
2: lo chiamavano Coso perché era un cognome.
3: Non si sa come si pronuncia Szczęsny.
2: No, no,
3: l'ho
2: sì.
3: sentito una volta, non mi azzardo a ripeterlo. No.
4: È meglio Coso.
0: Coso. Meglio su Memphis, no, diciamo Ricky, no, sul tuo cognome, no, è facile. Sono insieme qui a presentare Strane, che vi ricordiamo. Dobbiamo anche ricordare, per coloro che dovessero essere fuori magari venerdì sera, che c'è sempre il RaiPlay. Che
1: certo,
0: è un'alternativa
4: sì,
0: fantastica, ottima.
4: Specialmente se ti piace fare quello che si dice il binge watching, no?
1: Esatto.
4: Se te le vuoi vedere tutte,
1: tutte,
4: lo puoi fare.
1: Te le spari tutte. E poi, tra l'altro, il RaiPlay è per sempre.
0: Sì, certo.
1: Per sempre,
4: quindi rimarrà per sempre. Se
0: la domanda è: siete contenti che rimarrà lì per sempre?
1: Certo.
0: Strane,
1: sì.
3: Io
1: sì,
3: non
1: sì.
3: l'ho vista. Quando se la vedo,
1: io
3: poi
1: sì.
3: Lei l'ha vista.
0: Ma quando avete girato, Ricky? Che ricordo così offuscato di questa.
3: Del
1: 2000, 2 anni fa.
0: Ah, beh,
1: due
0: anni fa.
1: Beh,
3: ma ci sono state, grazie a Dio, un mezzo tanti lavori che poi ti portano. Io ce l'ho in età ormai.
0: Lo so, diceva.
3: Confondi i nomi dei personaggi.
0: Io voglio ricordare pubblicamente che con Ricky Memphis ci conosciamo dal 1994. Ecco. Voglio che tu sappia, appunto, fai il calcolo: 32 anni.
3: No, no, 32. Faccio, benissimo.
0: Sonia, io sono di Correggio e confermo che c'è la più grande comunità indiana e fanno anche tornei nazionali di cricket, che è il loro sport, chiaramente.
4: Nazionale.
0: Ed è bellissimo che finalmente inizi la serie, la guarderemo. E ci dicevate che, insomma, che c'è proprio un mediatore culturale locale che addirittura ha partecipato, insomma, attivamente,
3: sì,
0: no,
3: sì,
0: alla produzione.
3: Assolutamente sì, c'era un mediatore culturale, ha partecipato alla serie, è stato dagli aiuto tantissimo e tra l'altro sembra il, o dico capo, ma non so,
4: no,
3: che
4: è uno della
3: protezione civile, c'è lì, questo è dimostrare l'integrazione totale che c'è ormai lì.
0: Quanto siete stati lì fisicamente?
1: Tre mesi,
0: accidenti.
2: Sì. Beh, quindi è un bel periodo, quindi siete riusciti proprio a cogliere questa cosa, perché insomma non è ne parlate solo così. Per una...
4: Che ve l'hanno detto.
2: Ecco,
4: sì, avete girato nei teatri di posa.
1: Eravamo lì e poi anche a parte del cast, insomma, cioè, insomma, a parte della comunità Sikh. Però, insomma, la cosa veramente... che cerca di dire la serie è che è un processo l'integrazione, non è una cosa che si
4: accende e si spegne,
1: esatto, e che quindi va mantenuta, va curata, e i pregiudizi vanno ovviamente combattuti avvicinandosi sempre di più all'altro, evitando di lasciarlo lontano e quindi in una zona dove può fare paura.
0: Nei momenti, diciamo, liberi, avete mo avuto
1: quali momenti liberi?
4: Domanda sciocca.
0: Nei 4 secondi liberi, sì, che so, avete avuto modo di visitare, ci dicevate che c'è un
1: tempio.
0: Esatto, c'è un tempio loro, oppure che so, loro hanno delle...
3: Ci abbiamo girato, no?
0: Ah sì?
1: Beh, l'abbiamo, cioè è stato ricostruito, no? Perché non si può girare chiaramente perché
3: ho detto
1: non si può perché...
0: Cioè, tu non ti hai reso conto che era un set, no?
2: L'hai scoperto adesso, l'hai ricostruito.
0: Beh, è fatto molto bene allora, è fatto veramente molto bene.
1: Però è stato interessante perché, per esempio, le comparse, insomma, le persone che hanno partecipato alla funzione, questo si chiama comunque così, non lo so, non avevano un atteggiamento di rispetto esattamente come se fosse il vero tempio,
0: certo,
1: perché diciamo, rispettavano quel luogo. Dal momento che veniva raccontato come il loro tempio, allora si comportavano esattamente nello stesso modo, come, certo, se noi ricostruissimo una chiesa e ci comportassimo avendo lo stesso tipo di rispetto, come se entrassimo in una chiesa vera.
0: Tale quale
3: è la truppe, no? T'immagina.
0: Cioè, sì, la truppa di dove era, per così dire? Romano.
2: Annaggia.
0: Allora, dovete sapere che se uno gira anche al Polo Nord c'è sempre una truppa romana. E la frase che viene detta più spesso è: scendiamo de canna. Cioè, quando devono abbassare un po' la
2: si
0: camera,
2: la telecamera,
0: scendiamo de canna. E invece abbiamo detto Correggio, beh, vogliamo fargli un piccolo omaggio, lo vogliamo fare a tutti.
2: L'avete sentito?
3: È venuto a trovarci.
0: È venuto a trovare?
1: Sì.
0: Sì, davvero, Luciano Ligabue?
1: Sì.
0: Ma un po' di colonna sonora? No, non c'era.
1: Non mi pare.
2: Un cameo, niente.
0: Vabbè, allora ci pensiamo noi. Alle 8:48, disco del 1990, balliamo sul mondo. Luciano Ligabue per la

0: Vabbè, vabbè, c'è stato un momento di grande
1: già che non stavo registrando, se no era un momento più bello.
0: Era un momento bellissimo perché parlavo di un amico comune, un attore, Emanuele Propizio, che ha fatto la mossa del pinguino. Diceva, ah, sai, ho visto recentemente, e Ricky diceva no, ma no, non ha fatto la mossa del pinguino. Poi a un certo punto ci hai pensato e detto, ah, è vero, ho sbagliato animale. Okay. Che film pensavi?
2: Era come un delfino.
1: Come un delfino. Come delfino. Vabbè, ragazzi, delfino, pinguino.
3: Andiamo, siamo lì.
0: Elena Radonicic, Ricky Memphis, da venerdì 6, venerdì 9 ottobre, perdonate, dalle 21.
4: Dalle 21. Dalle 21.
0: Con una serie veramente molto bella, Estranei, una serie, insomma, mi viene da dire quasi d'attualità, no? Cioè,
4: sì.
0: Che riguarda,
4: sì,
0: insomma, un
1: che
0: tema
1: capita al momento giusto, possiamo dirlo, sì, cioè, sì. Una serie che tratta l'integrazione in questo modo, in questo momento, credo che abbia proprio il suo timing,
0: esatto,
1: perfetto,
0: sì, perfetto.
2: Poi oltre a tutto questo che c'è predominante, ma è anche un crime,
1: certo, dobbiamo capire,
2: scritto, cioè, e girato bene,
0: cioè questi due, Romeo e Giulietta, diciamo contemporanei, che spariscono, scompaiono,
4: tutta la serie, l'indagine per capire che cosa è successo e in qualche modo però anche raccontare questa comunità oltre ai vari, diciamo,
2: e questo l'unione tra i due mette anche in crisi appunto questa
4: comunità.
2: Integrazione.
0: Peccato perché alle 8:53 si è svegliato Ricky.
1: Ma adesso, mannaggia,
0: dobbiamo cominciare adesso.
2: Dai, rifamo,
1: dai, rifacciamo.
0: Grazie a tutti, grazie davvero, grazie, a domani.
4: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì.

0: Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
1: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: C'è la finestra aperta?
1: Sì.
0: Oh.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Fabio, ieri ti ho incontrato a Chinatown, ero vicino a te, ti ho chiamato, non hai nemmeno alzato la testa, ci sono rimasta davvero male, ma non ci sei tu un cazzo, chissà cosa stavo facendo, qualcosa. Io sono un uomo che fa una cosa alla volta. Ma mi dovete toccare, ehi Fabio! Io mi accorgo.
1: Occhio
2: perché che se mi toccate toccano, mi denuncio, occhio.
1: Anzi, queste ti toccano.
2: Io sto facendo il cammino di Santiago con voi. Ieri puntata top, molla il telefono, spegni il volo del mattino, vai in introspezione. Guarda, però oggi sei fortunato o fortunata, caro ascoltatore del cammino di Santiago, perché oggi facciamo parlare Siddhartha. Lo ricordate Siddhartha? Siccome Malama Michelle non poteva venire, viene Siddhartha oggi.
1: Ah, direttamente.
2: Lo ricordate Siddhartha? Sì, sì. Siddhartha è un libro che si legge da ragazzini. Herman Hesse è uno dei miei grandi amori. Ma Herman Hesse è una storia, l'ho anche citato nell'ultimo libro, è una storia meravigliosa, è proprio un mio grande amore Herman Hesse, perché lui a un certo punto, sai che lui va a scuola e a un certo punto dice, ma che bene c'è? A me mi sembra una pagliacciata sta scuola. E se ne va dalla scuola e inizia a lavorare in una libreria e inizia a leggere senza essere andato a scuola. La lettura lo porta a fare lo scrittore.
1: Ah, ti sei rivisto?
2: No, non mi sono rivisto, però intendo dire, ti rendi conto, uno che... È uno che ha scritto Narciso e Bocca d'Oro.
1: Sì. Che, ce n'è uno, eh? Non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Mollo tutto
2: e me ne vado. E ha scritto anche Siddhartha. E oggi Siddhartha sarà ospite al volo del mattino. Vi dico solo questo. Perché sì, come dice il film, il grande Buddha e il piccolo raggoglie.
3: Felicità!

0: C'è anche da dire che ieri a Chinatown, mentre andavo in fondo a Chinatown, stavo mandando un messaggio alla madre dei miei figli. E lì, io lì, siccome non posso sbagliare neanche una virgola, c'è da dire che lì, sai quel video dove c'è la gente sul treno che manda, guarda il telefono e dietro ci sono le bombe? Ecco, io sono così. Io quando mando il messaggio lì, devo stare la virgola giusta, anche perché scrivo in inglese, capito? Perché Johanna si parla in inglese. Se sbaglio, dopo c'è la, come si dice, lost in translation, come si dice,
1: che
0: no?
1: Poi non è se sbaglio, no, quando sbaglio.
0: No, nel senso che già il fatto che le scrivo un messaggio, so già che sbaglio. Sì, sto cercando di sbagliare il meno possibile, o di avere comunque delle armi di difesa sul mio errore. Quindi mentre camminavo, magari mi avranno detto: Fabio, ma io lì non sento niente. Cioè, figurati. Allora, ragazzi, come state? Oggi è il 6 ottobre. Sì. Che succede nel mondo il 6 ottobre?
1: Ah, ma facciamo l'almanacco del giorno.
0: No, non lo so.
1: Mai fatto nella vita. È nato te lo dico.
0: È nato qualcuno
1: Andiamo
0: di famoso?
1: Allora, questo è proprio radio, Aspetta.
0: No, chi chiede? Che...
2: Io intanto mangio le patatine.
0: Ma tu, Maurizio, c'hai la musica dell'almanacco? Tra l'altro, scusami, tutte cose che basta dirselo un minuto prima di andare in onda, sì, invece che infatti, in onda, ma noi siamo così.
1: Ma allora, degno di nota.
0: Desarrollarsi.
1: Oh, ma no.
0: No?
1: Sì, Ivan Graziani.
0: Ivan Graziani!
1: 6 ottobre del 45. Oh, quindi, no, neanche tondo.
0: Niente, vabbè, niente, dai.
1: Le Corbusier.
0: Le Corbusier!
1: Luigi Filippo di Francia, Montserrat Caballé. Ah no, cacchio, Montserrat Caballé.
0: Scusate, guarda qua, Matteo in Italia Ricci. Oggi iniziano nel 1924 le prime trasmissioni radiofoniche. Vedi che se c'era nell'aria.
1: Ma non è neanche tondo, lo
0: no,
1: sai.
0: No, però
1: che,
0: io lo sento nell'aria che c'è qualcosa, vedi? Noi siamo qui perché.
2: E c'era già Linus.
0: E c'era seconda Linus. Che...
2: Assolutamente. C'era,
1: è lui che aprì.
0: Ed è lui che ha aperto. Pronto, pronto, mi sentite? Mandraghe, mandraghe. Vabbè, ragazzi, allora oggi vi chiederemo una cosa importante, sì, ok? Ma prima un po' di allegria, perché ricordatevi, prima di una grande decisione nella vita bisogna mettere su della musica allegra, cambiare la frequenza.
1: Perché stiamo per prendere una grande decisione?
0: Gli ascoltatori sì, loro non lo sanno ancora. Però se tu sei dentro, se tu ricordatevi sempre, se tu guardi il cielo da dentro un pozzo, ok?

0: Ok, guarda, ce l'avete sicuro una persona nella vita, se non siete voi, qualcuno intorno a voi, che vi descrive quel cerchietto che vede con precisione. E siccome quello che descrive è reale, cioè ti dice è blu, ogni tanto c'è una lucina di notte, ogni tanto passa una nuvola, tu non gli puoi spiegare, sì, ma c'è molto di più. No, e lui dice, no, lo vedi, io quello che dico è giusto. Se tu guardi il mondo da un pozzo, ok, il cielo da un pozzo, a un certo punto tu dici, no, c'è molto di più. E quella persona ti dirà, che ego, ma che mega galova. E tu dici, c'è di più. Se tu sei dentro nel buco delle tue paure, delle tue paranoie, delle tue ferite, dei tuoi traumi.
1: Sei dentro nel buco.
0: Sei dentro nel buco. È il mio... Quindi oggi vi chiederemo di uscire dal buco. Esci dal buco. Sì. Intanto, scusate, ho chiamato oltre a Siddhartha, ma questa tanta gente che c'è lì fuori.
2: A che ora arriva Siddhartha?
0: Siddhartha deve essere arrivare verso le 9:40, ah, credo. Giusto. Allora, abbiamo chiesto giù a Linus di prestarci la stanzetta dove fanno aspettare gli ospiti.
1: Sì.
0: Lì davanti il divanetto, sono giù. Sì. Qui c'è anche la macchinetta del caffè, noi non ce l'abbiamo, quella roba lì. Allora, ho chiesto anche a Celia Cruz.
2: Alla voce.
0: Celia Cruz, gli ho detto: Celia Cruz, tu mi devi cantare queste parole, in spagnolo ovviamente. Sentite qua, ragazzi. Tutti quelli che pensano che la vita sia ingiusta devono sapere che non è così, perché la vita è una bellezza e bisogna viverla. Tutti quelli che pensano che sono soli e che stanno male devono sapere che non è così, perché nella vita nessuno è solo e c'è sempre qualcuno. Tutti quelli che pensano che la vita è sempre crudele devono sapere che non è così, perché a volte si passano brutti momenti, ma tutto passa. E va avanti ancora a tutti quei momenti duri, a tutti quelli che si lamentano tanto, per quelli che criticano e basta, che usano le armi, che contaminano, che fanno la guerra. La vita è un carnevale, va vissuta con gioia e amore. Vai Celia, cantamela in spagnolo.
2: Alive
0: al
2: volo del mattino.
1: Ci sono delle lamentele.
0: Esatto. Guarda Siddhartha come balla insieme a Celia.
2: Insieme a Michele Mainardi.
0: Buongiorno Michele Mainardi.
3: Buongiorno. Io sono un uomo pragmatico.
0: Occhio che parte l'intro.

0: e ci contagiano. Arrivano foto di ascoltatori con il libro Siddhartha sul comodino. Eccolo qua, un altro ragazzo. Un libro molto venduto, Siddhartha. Siddhartha. Eppure guardalo lì come tranquillo con la sua veste, che si beve il suo caffè offerto dalla Sara.
1: Esatto. Oh Fabio, sai, io seguo sempre il volo del mattino e ti voglio anche tanto bene, ma se ti dovessi un giorno incontrare di persona, farei proprio finta di non vederti.
0: Bravo.
1: Per la paura di rimanere deluso.
0: Male. Esatto,
1: certo.
0: Certo. Non si tocca il sogno, certo.
2: Il sogno.
0: No,
2: il sogno.
0: Il sogno, cioè quello che uno si immagina, certo. Capito? No, è certo.
2: Ma certo, anche perché tendenzialmente rimani deluso al 100%.
0: Sempre, sempre delusi. Le persone ci deludono. Le persone ci deludono sempre.
3: Non
0: perché non sono come le vogliamo noi.
3: È vero.
2: C'è un VIP che non ti ha deluso.
0: Sì, scusami,
2: chi?
0: Posso dirti
2: a parte Battiato.
0: Posso dirti una cosa? Come si permettono a volte delle persone di non essere come le vogliamo noi? Ma come si permettono? Ma io lo voglio in un modo e lui è in un altro. Ma come ti permetti? Tu devi essere come ti voglio io.
2: Certo. O almeno con me devi essere come,
0: come
2: ti voglio.
0: Come ti voglio io.
2: Poi con gli altri.
0: Fai come vuoi.
2: Certo. Comunque.
0: Comunque. Ragazzi. È finita così. Ok, no, questa canzone adesso da quando la ascolterò adesso so finalmente cosa ha detto.
2: Sì, in effetti non ci si pensa mai.
0: Va bene. Allora ragazzi,
2: è arrivato il momento di fare entrare.
0: È arrivato il momento di fare entrare Siddhartha.
3: Siddhartha,
0: Vado Siddhartha.
2: Che entri Siddhartha.
0: Ricordiamoci che un giorno un cercatore andò dal maestro, un maestro, e disse: maestro, ma tu ci fai o ci sei?
3: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.
0: Maestro, ma tu ci fai o ci sei? E dice: ma che domanda è? Quello che dico fa scattare qualcosa dentro di te, sì o no? Quella è la domanda. È come se tu mi chiedessi se la barca che ti porta sull'altra sponda è rossa o gialla, ma cosa cambia, ma cosa frega? Finché la barca va, lasciala andare. E lì Laurietta Berti che dice: sono io il guru dei guru. Va bene. Ci sono persone in ascolto che cercano costantemente, come la nostra amica che è sul cammino di Santiago, cerca l'illuminazione, cerca di stare meglio, cerca la felicità, cerca di essere migliore, cerca l'amore della propria vita, il lavoro che la rende felice, cercare. E invece, come diremo poi nella seconda mezz'ora, che c'è anche Nietzsche,
3: addirittura
2: oggi pullula,
0: ragazzi, scusate, oggi c'è Celia Cruz, Siddhartha adesso, e guarda chi è arrivato lì, Nietzsche,
3: che dice?
0: È lì che parla con Savino, esatto. Ok, la devi lasciare il cercare e inserire il trovare. E le riate, dopo ve lo spiego.
4: Smetti di cercare, smetti di preoccuparti, impara a dare amore. Il problema degli obiettivi è che uno finisce per ossessionarsi. Quando dici che stai cercando, significa che c'è qualcosa da trovare. Ma la vera libertà è la consapevolezza che non ci sono mete. Esiste solo l'adesso. Ciò che è successo ieri è morto. Quello che accadrà domani non lo sapremo mai. Quindi dobbiamo vivere nel presente, come il fiume. Tutto, alla fine, ritorna. Nulla resta mai uguale a se stesso. Un uomo non è mai solo santo o malvagio. Dio è in ogni luogo. Questa pietra, in un certo lasso di tempo, diventerà terra. E dalla terra si trasformerà in pianta, forse in un animale o in un uomo. Prima di rendermi conto di queste cose, ero solito dire: questa è una pietra, non ha alcun valore. Ora penso: questa pietra non è solo una pietra, è un animale. È Dio, è il Buddha nel ciclo del cambiamento.

0: come si fa a cantare domani un altro giorno a squarciagola al semaforo? Domani un altro. Quando dice in uno di quei. Ah, che bello, che testo, che testo.
1: Io lo sapevo che oggi era la puntatona. Ehi! Io lo sapevo. Questo è il volo del mattino.
2: Questo
1: è Fabio Volo. Dai.
0: Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto di diverso? Ah, perché abbiamo i grandi ospiti.
2: Certo.
0: Sì, da. Ragazzi, nella seconda mezz'ora c'è Nietzsche. Nietzsche che è impazzito guardando un che picchiava un cavallo. Sai, c'è anche un
3: documentario. È tutta una questione di obiettini.
0: Obiettini!
2: Giusto.
0: Gli obiettini!
2: Non ci siamo neanche posti gli obiettini di quest'anno, eh?
0: Allora, scrive un ascoltatore: troppa roba in una mattina. Ho preso le ferie e vado a riflettere sulle frasi che avete detto. Vedi,
4: però questo è Kung Fu Panda. Ieri è storia. Domani è mistero, l'oggi è un dono, per questo si chiama presente.
0: Brava.
2: Altro che Siddhartha e Siddhartha.
5: Maurizio, vedi, lui è più bravo, perché un po' di settimane fa eravamo in Parco Sempione io e mia nipote, l'abbiamo visto da lontano, abbiamo fatto ciao con la manina, lui ci ha sorriso e ci ha fatto ciao, senza dirci niente, da lontano, educato,
0: esatto.
5: Carinissimo.
0: Credo sia anche venuto di a darvi 10 euro,
2: certo. Era mica lui. Ma quindi ti riconoscono anche da lontano?
0: Da lontano.
6: Sì. Sabato uno in macchina, Maurizio!
0: Ma come fanno a riconoscere? Per la foto sul.
7: Ti visto? Su in cima al Monte Maddalena. Volevo salutarti, ma poi visto che parlavi da solo.
6: Da solo?
7: Stavi parlando da solo, probabilmente avevi i bambini.
2: No.
7: E sono rimasto di merda, non ti ho salutato.
0: Ma parlavo da solo con i bambini?
7: Ciao, parlavi
2: da solo, dice magari dei bambini, non lo so.
0: No, comunque non parlavo da solo, stavo parlando con
6: no,
0: Dio.
6: No, ma te ti vedo
0: nella natura,
6: tanto,
0: io parlo da solo, sempre. Sì, sì. Adesso poi che c'è la scusa che la gente pensa che c'hai l'auricolare,
2: esatto.
0: Proprio mi lascio andare. A volte discuto, no, perché tu metto giù. Parlo da solo e dico, guarda che metto giù.

0: Sapete, esiste un solo principio costante, un solo principio universale dell'unica autentica verità, la causalità. Azione, reazione, causa ed effetto.
1: Tutto comincia però con una scelta.
0: No, errore. La scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
3: Pa pa pa, parababa. Tarararara. Sono arrivate delle foto, Maurizio?
4: Ah no, aspetta, aspetta.
3: Ah!
5: No, parlavi da solo perché i bambini l'avevi dentro al ristorante e tu parlavi.

0: la vita sola, sta figa, Fabio. Uno.
1: Poi
0: abbiamo visto che Fabio, dai, salutalo un'altra volta.
1: Ha fatto anche
2: sì, io con in chiesa. No, no, parlavo da solo, poi mi ho detto, ragazzi, state qua un attimo che devo andare a consultarci con Dio.
1: Capito? Lo saluto.

0: qui nella vita vera, quando i microfoni sono spenti, Maurizio mi avrebbe detto: ma di che cosa si sta lamentando?
1: Di cosa si sta lamentando?
0: Ogni tanto vanno dei dischi e Maurizio mi diceva: ma di cosa si sta lamentando? Cioè, non lo possiamo mai dire, non lo diremo mai. Però c'è, diciamo, un cantautore italiano, sì, ok, che ho mandato il video Maurizio, certo, l'altro giorno.
2: Sì.
0: Che quando lo becchiamo in giro su Instagram, o robe così, ci mandiamo noi e sotto, ma di che cosa si sta lamentando? Mi fa ridere.
2: È tutto un guaire, è tutto un guaire.
0: Che sembra un dolore a ferite aperte.
3: Veramente piacevole ascoltarvi. Veramente arricchente, grazie. Il vostro lavoro è molto. Grazie ancora.
0: Oh. No, mi aspettavo la battuta finale.
2: Oh, una volta era
0: serio. No, mi aspettavo.
2: Dritto.
0: Però quello lì che parla mi sta. No, invece era perfetto. A parte che è fatto con, posso dirti, è fatto con l'intelligenza artificiale, si capisce.
2: Perché?
0: Senti come è tutto pulito, sì, non c'è un suono. Senti.
3: Veramente piacevole ascoltarvi. Veramente arricchente. Grazie, il vostro lavoro è molto.
0: Non gli viene l'aggettivo.
3: Grazie ancora.
0: Bologna, io direi, zone Bologna.
4: Comunque anche io quando vado a camminare in montagna parlo da sola, perché cioè, è una delle cose più belle della giornata.
0: Uno va a fare se non le passeggiate, se non per parlare da sola.
2: È vero, però il bofonchiare.
0: Ma voi non
2: è quel
0: voi pensate o parlate? No, perché uno pensa da solo.
1: Io in macchina parlo da solo.
0: Ma io dappertutto.
2: Parli proprio?
1: Sì, io parlo cose.
0: Ma parli di te anche in terza persona? Cioè tu sei di quelli che dicono: Maurizio,
1: no,
0: devi fare questa
1: no.
0: cosa.
1: No. No.
0: Però ti dai delle cose tipo: adesso sì, devo fare così, adesso
1: esatto,
0: tu, perché alla fine te lo devi dire che sei stato
1: oppure
0: bravo.
1: Hai visto, non è servito un cazzo, hai visto.
0: Adesso non per citare, che non vi voglio stressare, che sta uscendo il libro, ma è su tutti i giorni, però ovviamente

0: roba fresca, l'ho appena scritta, quindi ancora lì così. Poi dico nel libro nuovo che la libertà, alla fine, che è una questione personale, nessuno può essere veramente libero, non sono i soldi, la salute, se tu non ti liberi del tribunale interno. Ognuno di noi ha un tribunale interno, no? E lo metti lì. E sì. ti mettono lì e t'hai delle voci in testa che dovevi essere più brava, dovevi fare così, non vali niente, e quella roba lì, hai fatto quella roba
1: con questa musica.
0: Maurizio, dovevi essere più bravo. Perché non gli hai risposto a Fabio quando ti ha detto quella cosa?
1: Io visto così, è vero.
2: Visto, non ha funzionato.
0: E intanto con la macchina ci sfreccia a destra e a sinistra. Va bene. Allora, ieri sera ho postato sul mio Instagram, ho fatto una story, questa frase di Nietzsche, che dice, diciamo sempre, che è lì. La leggo io o vuoi entrare tu?
2: Ah, Nietzsche, detto anche lui?
3: Leggila tu.
2: Che accento è?
1: Accento svedese.
2: Mi raccomando.
0: Dice, la leggo io. Vai. O entri tu?
3: No, fai
2: pure
3: tu, Fabio.
2: Fai pure tu.
3: Non ti preoccupare. L'importante è che spieghi.
0: Ok, ma allora devo spiegarla.
3: Buoni! Ma no, lei! Importante che spieghi, ok?
0: Ok, devo spiegarla, ma scusi, ma allora, scusi Nietzsche, ma non la poteva spiegare lei quando l'ha scritta?
3: Io scrivo per quelli intelligenti.
2: Quindi non per te.
0: Esatto, tu spiega. Allora, sentite questa frase di Nietzsche. Poiché. Senti, poiché. Uno sa che inizia col poiché, capisci che ha studiato. Poiché, tra l'altro.
1: Poiché.
0: Il poiché. Con le damame. Poiché. Mi stancò il cercare. Prima abbiamo messo Siddhartha che dice smettila di cercare. Sentite qua. Poiché mi stancò il cercare, ho appreso il trovare. Poiché mi fu avverso un vento, navigo con tutti i venti. O venti. 25. Quanti sono i venti? Sono 20 i venti. Con tutti i venti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che siccome mi ero stufato del cercare mi sono affidato al trovare? Che uno è qui in questo momento, guarda qua, io con voi, e uno vuole essere più bravo e vuole migliorare, voglio trovare quello, mi voglio illuminare.
1: E di chi stai parlando?
0: In generale, no? Io magari vengo qua e dico voglio essere più bravo a fare questo lavoro e devo fare quello e poi devo fare quello lì. E il cercare. E invece in questa stanza imparare a trovare la bellezza, le cose di quello che... qua dico, ma che bella la maglietta di Viola, ma che bella Viola, ma va che bella l'amicizia che ho con voi, guarda Maurizio che sorride, che ti conosco da più di 20 anni, ma che bello è venire a lavorare, che ci sei tu tutti i giorni,
1: guarda
0: mi ha fatto il dito medio, guarda che bello questo tavolo, ma va che belle le luci, ma la finestra,
2: no, le luci no,
0: non sono belle,
2: le luci sono fredde.
0: Guarda fuori, guarda questa pianta, è lì ferma immobile, eppure sta accadendo di tutto dentro quella pianta, guarda che è incredibile, quella diventa un po' più gialla, tutte le foglie sembrano uguali, ma viste da vicino sono tutte diverse e sono tutte speciali. Trovare non è che vado a cercare funghi, vado a trovare funghi. Bisogna trovare la bellezza adesso, qua nel presente.
2: Adora.
0: E poi non ve lo dico io, ve lo faccio dire da un altro.
4: Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. È un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna e dei figli, forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo?

0: Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
1: Sì, farò tesoro di questo. Veramente. Ti voglio dire una cosa. Da tutti i pezzetti che ho messo insieme, da quello che mi hai detto della tua famiglia, di tua madre e tuo padre, ho capito che hai dei problemi con la Chiesa anche. Ma c'è una cosa più grande di cui possiamo tutti renderci conto. E non mi pare che ti dispiaccia di chiamare.

0: Questa canzone, che è la versione di Eric Clapton e John Mayer, Magnolia, del 2005, in realtà la canzone ovviamente è del primo album 1972 di J.J. Cale, Naturally si chiama l'album, è molto bello. Magnolia è questa donna che lui ha lasciato, credo nel sud dell'America, zona New Orleans, e poi lui è andato via e dice: mi ricordo quando mi dicevi buongiorno al mattino, mi ricordo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, entrava l'aria fresca dalla finestra, e poi finisce con questo you're the best ever, sulla cosa migliore che ho mai avuto nella vita, e vuole tornare a casa,
1: Che bello svegliarsi con questa canzone. So che è tardi. Buongiorno. Per caso qualcuno può fare domenica dedica, anche se è martedì dedica, e dire a mio marito che lo amo tanto e che oggi sono, festeggiamo i nostri 14 anni di matrimonio. Sì, dai. Ciao a tutti, Elena Conegliano. Ciao.
2: Svegliata ora.
0: Si è svegliata al 9:47, si è svegliata al 9:40. Che lavoro farà? Lui sarà già a lavorare.
3: Sì.
0: Lui.
2: Sì.
0: Però lei è veneta, dall'accento.
2: Perché l'avversativa? Però lei è veneta. Ah, strano che non stia lavorando.
0: Beh, i veneti, cioè, o bevono o lavorano. Cioè,
2: ah, proprio così.
0: Offendetevi. Adesso scrivetemi.
4: Buongiorno, no, perché... cari. A Fabio, ma solo io ti ho incontrato. Entro al supermercato vicino a Piazza Navona. Mi sono girato dall'altra parte. E ho pensato, oh, speriamo che non mi rompa il cazzo. Ciao, Gianluca da Roma.
0: Come dicono i miei amici, tu sei l'unico famoso che rompi coglioni alla gente. Io parlo anche con i sassi.
5: A che punto è il crowdfunding per comprare il casolare in Liguria?
2: A parte che non c'era nessun crowdfunding.
0: No, c'è. Facciamolo finché la selvaggia Lucarelli non se ne accorge. Facciamo il crowdfunding,
2: certo,
0: per il mio casale.
2: Allora, ricordiamo: un rudere da risistemare tutto da capo a piedi.
0: Sì.
2: Vista mare.
0: L'ho scritto nel libro nuovo. Pensa, per visualizzarlo. No, per visualizzarlo. Così adesso sai quante cose che ti dicono, ma i tuoi libri sono autobiografici? Dico sempre no, al contrario, io metto nei libri delle cose e poi mi succedono.
2: Manifesting
0: a manetta. Proprio
3: puoi mettere il mio IBAN nel tuo libro.
0: Esatto. gonfio.
2: Quindi rudere, certo. sul mare in alto,
0: non parliamone
2: vista
0: più,
2: vista mare.
0: Non parliamone
2: con
0: più.
2: Con accesso a autoambulanza.
0: Sì, o elicottero se mi gira bene. Se mi gira bene.
6: Che vuol dire ci dobbiamo accontentare. Anche accontentare di quello che abbiamo, no? Cominciamo a guardare il bello in quello che abbiamo, perché sennò veramente da suicidio.
0: È arrabbiata?
2: No, stava commentando Nietzsche.
0: Nietzsche, che dice? Difatti, trovare quello.

0: Ciao ragazzi, comunque sono fasi. A quest'età si parla da soli, poi si comincia un po' come me a parlare con gli elettrodomestici, con le auto. Sono fasi.
1: Sono fasi.
0: Si migliora sempre di più. Ciao.
1: Al tostapane la mattina, dai.
2: Fabio, quel tribunale interno nell'approccio dell'analisi transazionale è il nostro io genitoriale normativo. Ciao Carlo.
1: Allora,
3: e fumo.
1: Allora, è il nostro io genitoriale.
3: Aspetta.
4: No, Fabio, non ci offendiamo, anzi, ti dirò di più. A volte lavoriamo bevendo o beviamo lavorando.
1: Allora, il nostro...
3: Sì.
1: Ce l'hai ancora, scusami?
3: Sì, ce l'ho.
1: Aspetta.
3: Allora, aspetta.
2: Fabio, quel tribunale interno nell'approccio dell'analisi transazionale è il nostro io genitoriale normativo. Ciao, Carlo.
1: Oh, sull'io genitoriale normativo ci può fare una puntata. Io non ne so niente.
5: Ma di questo ti racconteremo la prossima volta.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi

0: questa è una canzone del 1926.
1: Certo, lei è da sempre nei sogni miei, no?
2: Però io la canto sempre.
0: Anch'io avrei detto
2: testo.
0: Più anni 80 come sonorità.
1: Dici invece. Che negli anni 20 c'era un altro tipo di stile musicale, di suono.
0: Sul grammofono si ascoltava sempre.
1: Sì.
0: 1980, OMD, Enola Gay. Quasi tutti sanno che Enola Gay era il nome, diciamo, dell'aereo, no? Sì. Per quanto gli aerei possano avere un nome, il nome dell'aereo che sganciò la bomba atomica, una delle bombe
1: Little
0: atomiche.
1: Little Boy è il nome della bomba dell'aereo di Enola Gay,
0: esatto.
1: L'altra era Fat Man.
0: Esatto, però non tutti sanno che Enola Gay altro non era che il nome e cognome della mamma del pilota che, per fare una cosa così un po', un po' carina, prima di uccidere centinaia di migliaia di persone, ha detto: ma sai, io lo voglio chiamare proprio come la mia mamma. Enola Gay credo fosse il cognome, no?
3: Con questo brano ho iniziato a interessarmi all'inglese da piccolissima, perché la mia babysitter era giovane e me la metteva sempre.